0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Iran, Trump respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian: c'è una mediazione in corso, ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Il corrispondente:
3: I like making a deal too, but
4: anche a me piace fare accordi, ma questo accordo non sarebbe accettabile. Così Trump annuncia di voler respingere la proposta d'intesa arrivata dall'Iran, una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano, condizioni che non soddisfano il presidente degli Stati Uniti, convinto che l'Iran ora sia in estrema difficoltà a causa delle proprie azioni. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, l'inquilino della Casa Bianca afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice, non credo avremo bisogno di usare le forze armate. Quindi Trump torna sulla visita di Stato del presidente cinese appena conclusa. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, rivela. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita, invece, sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte il presidente, non tireranno il freno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E sull'Ucraina l'intervento all'Assemblea Generale dell'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov, che accusa l'Europa: fa di tutto per ostacolare i negoziati, ma noi raggiungeremo gli obiettivi militari a prescindere dalle circostanze. Intanto sono stati almeno 16 morti negli ultimi raid incrociati tra Kiev e Mosca. Il secondo giorno della visita del Papa in Francia, Leone XIV, pellegrino a Lourdes, prega per la pace e la concordia tra le nazioni. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla sterminata a Parigi.
5: Governanti saggi e generosi che servano il bene comune, che facciano sentire la loro voce per promuovere la pace nel mondo e respingere le logiche di guerra. Alla grotta di Massabielle, a Lourdes, Leone XIV prega per la Francia e per il mondo.
6: Obtient pour la France des dirigeants sages et généraux, prêts au sacrifice d'eux-mêmes.
5: Poi l'offerta della rosa d'oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino, come i tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla oceanica a Place de la Concorde. Per cercare un precedente a Parigi che si avvicini al numero di presenze dei fedeli, bisogna andare alla giornata mondiale della gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la propria fede, ma a renderla traboccante. Non a caso nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: In Italia carburanti, l'Eni fissa un tetto massimo al prezzo. Da domani 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni, ma la misura può essere estesa fino a fine anno. Si attende di capire se le altre compagnie si adegueranno. Le associazioni dei consumatori chiedono un price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni. Tragedia a Lodi, dove un 15enne è morto folgorato. Secondo una prima ricostruzione, Jacopo Trabattoni si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, forse per scattarsi un selfie o per una sfida social. Poco prima, racconta una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone, sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. A Torino le indagini sulla morte di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato ritrovato smembrato in un appartamento della periferia nord. Dall'interrogatorio di uno dei fermati, l'italo-brasiliano Matheus de Oliveira, è arrivata una prima svolta.
7: Una confessione piena, seppur a tratti molto confusa. La decisione di un festino con ogni tipo di droga nella casa alla periferia di Torino della professoressa Nicole Formichetti, l'arrivo della vittima Fabio Colapietro, 39 anni, corriere di uno spacciatore. Poi, nella notte tra il 21 e il 22 settembre, la colluttazione tra lo stesso Colapietro e il 26enne italo-brasiliano Matheus de Oliveira, la morte del 39enne, il tentativo di far sparire il corpo. Ha messo tutto proprio de Oliveira davanti al giudice per le indagini preliminari, il suo avvocato Wilmer Perga.
8: Sì, ha messo. Pare che avesse cercato di rubargli i soldi, litigano per questo e...
7: Un omicidio in...

0: Volontario, aggiunto il 26enne, avvenuto nell'annebbiamento delle droghe. Racconta quindi di essere tornato dalla madre e, dopo essersi reso conto di quanto avvenuto, ha chiamato con lei la polizia. In carcere, accusati di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ci sono poi la stessa docente e la 22enne filippina Kate Buttig. Buttig, davanti al giudice, ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, dicendosi estranea ad ogni coinvolgimento, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande. Il suo avvocato, Alessandro Bellina:
1: semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
0: Giuseppe Lisi, GR1.
2: All'aeroporto di Catania Fontanarossa nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la cenere vulcanica proveniente dall'Etna e i violenti nubifragi delle ultime ore. I sindacati denunciano una situazione di caos totale. Sport: Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian a Baku dopo essere partito dalla pole. Sul podio anche le due Red Bull, quarto Leclerc, su Ferrari quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ciclismo: mondiali bronzo per Elisa Longol Borghini. È tutto, ora torna Stereonote Brasil.
3: Stereonote.

0: Eccoci qui, siamo tornati, sono le 2:09 su Rai Radio 1, Serenotte Brasil, puntata 1188. In questa notte fra sabato 26 e domenica 27, la prima puntata di questa nuova edizione di
1: Serenotte Brasil. Ma Max, sono le 2 di notte, no?
0: Sì.

0: Sì. E tu sai quel proverbio brasiliano che dice a noi c'è una criança. Quindi alle 2 di notte per me sta,
1: è freschissimo.
0: È freschissimo, sta per cominciare.
1: Sì, abbiamo incontrato un collega giornalista di insomma di Radio 1, ex Rai News 24, visto che tu la notte non stai mai.
0: Esatto, infatti
1: non dormi detto mai. E quindi vi siete presentati.
0: È stato un piacere, molto simpatico.
1: Bene, allora c'è anche un'altra persona che ci ascolta da Florianopolis, e Marcelli.
0: A Marcelli! Sai chi è Marcelli, Max?
1: È tua nipote.
0: È la mia nipote. Mm. È la mia nipote, che c'è una bambina bellissima. Tiene una figlia linda. Mai te.
1: Tu sei prozio?
0: Sono prozio.
1: Bene.
0: Sai come si dice in portoghese? Ci vo.
1: Ci vo.
0: Ci vo. Io so ci vo.
1: Che carino, non ho mai sentito questo
0: termine.
1: Da mai
0: te, linda.
1: Complimenti.
0: Linda.
1: Allora, noi abbiamo iniziato questa seconda parte di Stereonate Brasile con una coppia di amici, Ivan Imperiali e Angela Cicchetti. Hanno realizzato un album che si intitola Mare Amaro, loro artisticamente si chiamano Luna Tropica, e hanno realizzato questa canzone intitolata Bahia. Loro sono sempre molto amanti della musica brasiliana, tra l'altro c'è all'interno dell'album, ci sono diverse canzoni molto ispirate al Brasile, come questa qui appunto intitolata Bahia. Allora Jimmy, innanzitutto ti chiedo quanti incontri fra Italia e Brasile ricordi in questi 40 anni di Italia?
0: Ma tantissimo, e poi con il passare del tempo io ho cominciato a notare dei grandi interpreti, non ho avuto bisogno di pensare per 20 anni, ma che la musica brasiliana era così forte dentro della cultura della musica italiana. Io ho cominciato a ricordare che c'era Mina, che aveva inciso tanti pezzi brasiliano, la Vanoni, che ha inciso tanti pezzi brasiliano, la
1: Fiorella
0: Manoia, che ha fatto un disco solo in brasiliano,
1: Loredana
0: Bertè, con e io ero in tour in India e a un certo punto sono stato mi hanno presentato le persone del consolato dell'ambasciata italiana a New Delhi, che erano lì nel mio concerto, e mi hanno detto ma guarda tu vivi in Italia. Ho detto sì, io vivo in Italia. Ho detto ma sarebbe bellissimo se tu facessi un concerto per noi dell'ambasciata, qualcosa che c'entra con Brasile e l'Italia musicalmente.
1: Sì.
0: Tu hai qualche idea? Io dico guarda, se c'è un migliaio di idee. In 2 giorni io ho messo
1: ho montato il repertorio
0: in 2 giorni, dove cantavo metà del pezzo in portoghese e metà in italiano.
1: Certo.
0: Per cui la musica brasiliana dentro della cultura della musica italiana è fortissima.
1: Sai che tu suoni spesso quando ti capita, quando c'è la possibilità, l'atmosfera, un brano di Battisti che si chiama Prendila Così.
0: Esatto, mi piace da morire.
1: Dovresti farlo in portoghese una parte, così lo puoi cantare un po' in italiano e un po' in portoghese.
0: Ah, è il brano che più mi piace. Io a volte voglio togliere il repertorio, però non lo so, è più forte di me. È un brano che mi tocca proprio dentro dell'anima. Per cui ci sono dei Battisti, cioè dei pezzi stupendi.
1: Prendila Così potrebbe essere
0: Max sta dicendo questo perché abbiamo fatto vari pezzi insieme. Lui è stato
1: Ma magari ne sentiamo uno. Sicuramente ne sentiamo uno.
0: Volentieri.
1: Ti faccio sentire un brano di un artista brasiliano di Bahia che si chiama Luca Santana.
0: Mai sentito.
1: Che vive a Parigi e che è davvero un artista bravissimo. E ha inciso un album molto bello che si intitola Brasiliano. Proprio scritto così: Brasiliano. E in questa canzone lui duetta con Gilberto Gil, si intitola A Storia da Nossa Lingua.
0: Ah, sono curioso.

0: molta eleganza, molto ritmo, molta baia.
1: Un swing, un grande swing.
0: Molto bravo lui.
1: Per lui io non conoscevo sinceramente, no?
0: Mi ti ho chiamato apposta per lui.
1: E poi sta a fianco a un grandissimo
0: Gilberto Gil. Ma Gil è grande proprio perché alla fine partecipa e collabora con un artista che non è del mainstream, che ha fatto un disco bellissimo, questo disco di Santana, no? Appunto, a me piace tanto Luca Santana, questa Hai storia della nostra lingua, che poi parla dell'importanza della lingua lusofona nel mondo della musica, no? E anche nel mondo della letteratura.
1: Poi il connubio con Gil è molto interessante, no? Poi l'arrangiamento un po' bollero, un po' bollero.
0: Jimmy, quanto è difficile per i brasiliani esuli affermarsi dal punto di vista musicale?
1: Ma io credo che questo sia un problema generale, no?
0: Sì.
1: Non è solo in Brasile.
0: Sì, ma tanti brasiliani scelgono di andare all'estero perché magari in casa.
1: Ho appena finito di dire che questo. Lui Santana.
0: Santana vive in Francia.
1: Vive in Francia.
0: Sì.
1: Ma il caso mio è stato completamente un caso un po' particolare, perché sono stato invitato da Sandor Melaranci per questo locale di Roma, che doveva essere un contratto di un mese, poi sono 40 anni che sono qui, quindi da lui sono stato 7 anni. Quindi tanti artisti brasiliani, i brasiliani in genere non è da immigrare come musicista, però ci sono grandi nomi come Paulinho da Costa, che
0: sì,
1: appena messo
0: Tania Maria,
1: la più grande cantante brasiliana all'estero, e che purtroppo nessuno la conosce in Brasile, invece lei fa pieno Canada, fa pieno Giappone, fa pieno l'auditorio, insomma. Tania Maria è un esempio di questo.
0: Meravigliosa.
1: Comunque

0: E la concorrenza poi in Brasile è molto grande, perché poi per fortuna abbiamo diversi stili di musica, di ritmi, di samba, pagode, rock, pop, sertanejo,
1: tantissime cose. Guarda, c'è un'ascoltatrice, Angela da Roma, che mi ha mandato qui su WhatsApp, sullo WhatsApp della Rai, 335-699-2949, una foto mia con Marisa Monci. Gli ho chiesto dove l'hai presa la foto, dice l'ho presa su Facebook, ce ne sono altre molto simpatiche. Io l'ho ringraziata e lei ha scritto: grazie a te e al tuo splendore di ospite. È la scelta musicale di valore altissimo.
0: Oh, che bella.
1: Angela è veramente...
0: È gratificante sentire. Grazie,
1: sì.
0: Angela.
1: Tra l'altro pensa che il marito di Angela è un musicista blues, ama Prendila Così di Lucio Battisti.
0: Ma prendi, vedi, abbiamo qualcosa in comune.
1: Senz'altro.
0: Magari un giorno che faccio un concerto a Roma, lui viene sul palco e facciamo un pezzo insieme.
1: Si parlava di Gin Porto e di collaborazioni, si parlava di incontri fra Italia e Brasile. Adesso c'è una canzone da questo album prodotto da Sandro Melaranci che si intitola Risposta al Tempo, Risposta o Tempo.
0: Allora,
1: e che duetti con lei?
0: Allora, il duetto con una bravissima. Io sono un patito di condividere la musica con altri artisti. Questa è una cantante bravissima, è stata presentata, guarda caso, di Maxi Tomasi per me. Io lo sentì la prima volta, la sua voce, ho detto: ma è splendida. E lei è stata molto gentile di accettare di duettare questo pezzo di Algir Blanchi,
1: sì,
0: che si chiama Risposta al Tempo. E io le invito a tutti che ci stanno sentendo, che è appena uscito questo
1: album,
0: disco,
1: The Best of
0: the Gin Porto, che
1: tutto
0: è stato prodotto dal mio fratellone, amico, brother Sandro Melaranci,
1: che abbracciamo,
0: che l'abbracciamo con tanto affetto. E lui ha fatto con una cura questo album, ricercando i pezzi, parlando con i musicisti, telefonando, facendo delle domande, come è stato, come è stato fatto. Insomma, è un lavoro bellissimo, è molto molto molto molto bello. L'invito a voi a sentire The Best of Gin Porto.

0: al Gir Blanc con Cristóbal Bastos, un grande compositore di musica, un brano che è stato reso famoso, portato al successo da Nana Caymmi, figlia di Dorival Caymmi, che poi Gin Porto e Frank Amaso hanno deciso di cantare un po' in italiano, un po' in portoghese.
1: Posso aprire un parentesi di questo?
0: Che parentesi?
1: Perché il signore che sta qui, che è seduto qui a fianco a me, si chiama Max Tomasi, è stato l'autore della parte italiana di questo brano.
0: Grazie.
1: Io mi ricordo che quando Frank Amaso, questa bravissima cantante che avete sentito cantare con me, è stato veramente un onore, ha letto il testo, ha detto: ma il testo in italiano è meraviglioso, e quindi lui cercato di essere all'altezza del pezzo in portoghese, testo in portoghese
0: che è uno splendore,
1: è una poesia inaudita, cioè una cosa. Io sono stato presentato per questo brano delle mie nipoti, di Marcelli, e lei che mi ha detto: zio, lo conosci questo brano? Io non lo conosco.
0: Famosissimo in Brasile.
1: E io sono rimasto così e ho deciso di registrare, poi alla fine con Frank Amaso, che ha accettato questo invito, sono stato molto onorato.
0: Magari ci ascolta. Comunque, se non riuscite a rimanere svegli nella notte, sappiate che a partire dalle 5 di mattina, quindi fra qualche ora, è già pronto il podcast della trasmissione, quindi ti puoi riascoltare quanto ti pare.
1: Bene.
0: Senti, a volte gli amici non scrivono nemmeno i messaggi, mi mandano solo i cuori. Luca Scorziello, percussionista fantastico italiano, che è andato a scuola, non alle elementari, ma ha fatto una scuola superiore di percussione con Marcello Costa.
1: Caspita.
0: Uno dei più grandi percussionisti del mondo, percussionista di Ryuichi Sakamoto, di Caetano Veloso, di Marisa Monci. Quindi lo saluto e gli mando un grande abbraccio. Immagino che lui mi ha mandato il cuore, sai, perché sta tornando da qualche concerto e non può, sta guidando e devi stare attento, Luca. E quindi per non scrivere manda il cuoricino e ha mandato un saluto con una mano. Esatto, dice. Molto bene, allora 335-699-2949, ci sono anche altri messaggi che mandano messaggi da Santa Catarina, persone che mandano messaggi da Santa Catarina, e sto adorando, Marcelli, eccola qui.
1: Ecco,
0: sto
1: Marcelli,
0: adorando a noi di oggi, risposta al tempo du Gin ficou maravigliosa, assim como esse álbum, è un deleite ver todos os seus sucessos reunidos, un beijo di Santa Catarina.
1: Mia madre,
0: insomma, sobrina. Tanti complimenti allo zio, ma questa è una...
1: Obrigado, meu amor, un beijinho do
0: zio. È una dichiarazione di parte, quindi questa la cancelliamo. Allora, attenzione Jimmy, perché al di là del ritmo, al di là dell'afrodiscendenza, della grande ispirazione dei cantautori brasiliani che hanno avuto durante la dittatura per cantare temi sociali, c'è anche l'utilizzo della voce che secondo me fa di voi degli artisti differenti nell'ambito del canto.
1: Ragionissima.
0: Usate la voce in maniera totalmente diversa dal resto del mondo.
1: Perché all'epoca della dittatura non si poteva fare tante cose, quindi si metteva l'anima per fare una melodia meravigliosa, e con i testi si doveva essere molto attento, perché altrimenti poteva essere censurata. E quindi, secondo me, di quel grande male di volere azzittire le persone, i musicisti, i compositori, è nata delle canzoni splendide.
0: Secondo te chi è la voce più importante del Brasile?
1: Attuale?
0: Sì, no, in genere, la voce...
1: Tu lo sai,
0: uomo.
1: Ma sai chi è che veramente...
0: Dai.
1: Per me l'interprete più fantastico che il Brasile ha avuto
0: è
1: stato Emilio Santiago.
0: È vero. Domani lo ascoltiamo.
1: Visto
0: che ci ha dato questo consiglio, domani lo ascoltiamo.
1: Sì, lui è stato veramente la voce del Brasile, che purtroppo se n'è andato molto presto, ma c'è un'eleganza nel cantare, un timbro di voce così forte e potente, e che entra proprio nel corpo.
0: Io invece ho pensato a lui, poi mi dici se sei d'accordo.

0: emozionante la voce di Milton Nascimento, è lui l'artista al quale ho pensato quando, così, con Gin Porto, che è qui ospite, si parlava della bellezza della voce nella musica brasiliana utilizzata in maniera totalmente diversa nell'ambito della musica pop mondiale, no?
1: Allora, quando mi hai fatto la domanda chi era il mio preferito, sì, io mi riferivo all'interprete più che altro, sì. Ma Milton Nascimento, Djavan e Ivan Lins, sì, sono i tre nomi il quale io un grandissimo rispetto, sono veramente un fan proprio con l'anima, perché sì, a volte ho anche il timore di non poter interpretare, certo, certi pezzi di talmente bello. Poi Emilio Santiago, come ti dicevo,
0: hai
1: prima,
0: detto, cioè, sì, hai detto giusto, come
1: e lui e Elis Regina, che poi lo sai che io sono uno fan di lei. Però Milton Nascimento è veramente un grande armonia, testo, poesia, musica fantastica.
0: Sentite la versatilità del nostro ospite Gin Porto da questo album The Best of Gin Porto.

0: dicevo, la versatilità di Cimporto, perché questo è un valzer, diciamo, sì, un pochino vero. Fuori dal mondo di Cimporto, che è più appartenente al jazz, no? Alla musica popolare brasiliera. E in questo caso ti sei sbizzarrito grazie al, così, al, al lavoro di un grande produttore, Chicco Montisano, che è una gran bella persona, una persona
1: di
0: deliziosa.
1: Reggio Emilia è stato il massimo, un grande musicista, un grande, un buon gusto enorme di arrangiamenti. Poi è stato un disco registrato molto particolare, perché si registrava dal vivo, con tutti i musicisti dal vivo.
0: Certo.
1: Chicco Montisano è stato veramente grandioso, io sono molto grato a lui. E sono ancora più contento che questo brano fa parte di questo album che è appena uscito, che si chiama The Best of Cimporto, e che Sandro Melaranci, mio fratello, mio brother, mio irmão, ha fatto con tanto carino, si dice in portoghese.
0: Molto affetto. Allora, c'è Pino D'Ancona che ascoltava la canzone che abbiamo passato prima, quella con Franca Maso, Cimporto, sì. Risposta al tempo, ha detto: complimenti, quest'ultimo brano mi ha fatto venire la pelle d'oca.
1: È vero, è un brano che tocca. Io quando lo sentì la prima volta, io ero veramente, anche adesso, vedi, io, perché sì. Io non mi sento quasi mai, mentre era in onda il pezzo, e quando Franca ha cominciato la cantare, parte sua a cantare, io mi è venuto pelle d'oca, perché il brano veramente è straordinario.
0: Beh. Allora, Dansador, tra l'altro, gode anche della possibilità di essere ascoltato e visto attraverso un videoclip, quindi se qualcuno di voi vuole vedere Cimporto come è fatto, può entrare su YouTube e guardare il videoclip.
1: Sì,
0: è quel ragazzo di colore. Che colore?
1: Il colore, il mio colore non è mulatto, non è nero, non è preto, non è... io sono marrone provocante.
0: Beh, Cimporto non se ne fa passare una. Questa è la preferita da Jimmy.

0: si parlava di Milton Nascimento come autore, è lui che firma questa canzone intitolata Nada Será Como Antes, Non la Será Come Ieri. Elis Regina, la preferita da Jim Porto.
1: È vero, è vero.
0: Tu quando eri ragazzino hai cominciato a sentire la musica ascoltando Elis Regina,
1: esatto,
0: che veniva dalla stessa tua città più
1: esatto,
0: o meno,
1: Gauscia,
0: no?
1: Come me.
0: Ma tu la incrociavi mai per strada?
1: No, perché eravamo in città diversa. Lei era di Porto Alegre, io sono della città di Rio Grande, che sono almeno 400 chilometri.
0: Sì.
1: Però ecco perché lei era importante. Il momento delle recreazioni della scuola...
0: Sì.
1: Mettevano la musica nel patio, no?
0: Ecco perché.
1: E mettevano sempre Elis Regina. Io avevo 10, 11 anni e mi sconvolgeva sentire la voce di questa.
0: Mi sembra
1: donna.
0: Che in Italia durante la ricreazione non mettono Venditti.
1: Ma la mia scuola era abbastanza
0: Battiato,
1: sì,
0: De Gregori, sì. Difficile.
1: E invece là lo mettevano musica di alta qualità.
0: Ah.
1: Io ero ragazzino e quindi già suonavo il pianoforte perché ho cominciato molto presto.
0: Sì.
1: E quando sentivo Elis Regina, diceva, ma questa. E lei era appena iniziata la carriera, che poi è diventata una grande star.
0: Beh, Elis è sicuramente ancora adesso la più bella voce della musica brasiliana.
1: Hai ragionissimo.
0: Restando nell'ambito di quello swing che tu adesso stavi accompagnando con le tue mani, perché il piano penso che era quello di César Camargo Mariano.
1: Sì.
0: Questo è un altro tuo amico, grande appassionato di musica e di Italia.
1: Fammi sentire.
0: È uno dei tuoi preferiti.
1: Ivan Lins.

0: Sono le 2:47, questo è Ivan Lins, forse uno dei compositori preferiti da Jim Porto.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Da questa canzone Saudagi di casa, il titolo dell'album, Da Chilo Chio Sei.
1: Ma
0: tra l'altro,
1: incredibile.
0: Senti che arrangiamento molto George Benson.
1: Sì.
0: Molto Jerome.
1: Sì. Ma tanto è che Quincy Jones l'aveva invitato, cioè, lui ha fatto parte di Quincy Jones. È un artista che io che giro per il mondo, io sono così orgoglioso perché in India, in Africa, in America mi chiedono sempre di lui, i musicisti, io parlo di musicisti.
0: Certo, allora voglio dire agli ascoltatori che stanno ascoltando Jim Porto, che parla così bene di Ivan Lins, dovete sapere che Ivan Lins, un brano di Ivan Lins fu scelto da Quincy Jones per inserirlo nell'album Thriller di Michael Jackson.
1: Ah, l'ho sentito questa storia.
0: Adesso, ovviamente, Ivan rifiutò l'ingresso di quest'album perché gli offrirono quasi zero punti di royalties. Sì. E quindi questo è un capitolo. Un'altra storia molto bella è che Miles Davis aveva preparato, prima di morire, un album intero di canzoni di Ivan Lins, e purtroppo è morto senza poterlo produrre, senza poterlo pubblicare.
1: Certo.
0: Quindi potete immaginare, diciamo, quanto possa essere amato dai grandi nomi della musica
1: allora
0: mondiale.
1: Allora, io ti dico, io da musicista che vivo da tanti anni fuori dal Brasile, poi mi sposto spesso per diversi posti del mondo, i musicisti, parlo dei musicisti, 80% sì, che conosco, il poco che conoscono della musica brasiliana, mi parlo di Ivan Lins, perché lui è molto speciale, è un bravo compositore, un bravo pianista, i pezzi sono spettacolari.
0: Allora, molta musica brasiliana al Latin Grammy, che si svolge prossimamente il 12 novembre a Las Vegas. Ci sono tanti candidati brasiliani.
1: Chi sono?
0: Poi te lo dico, molti artisti brasiliani stanno cominciando a duettare, a incontrare i grandi nomi della musica argentina, per esempio questo è Fito Páez con Mariposa Technicolor.

0: Fito Páez dall'Argentina. Quest'anno, se non sbaglio, non è candidato al Grammy Latino, però ce ne sono tanti di artisti. Mm-hmm. C'è Marisa Monchi che è candidata al Grammy Latino con sua Onda.
1: Ah, sono contento. E sono contento per lei.
0: C'è Anitta.
1: Ah, grandi nomi in Brasile.
0: C'è l'artista che abbiamo ascoltato in apertura, Luigi Luna.
1: Ah.
0: Zeca Veloso, figlio di Gaetano Veloso, artista rivelazione.
1: Interessante.
0: Insomma, molti sono i brasiliani. La cosa interessante, Jimmy, poi ovviamente entreremo nel tema nelle prossime puntate, è che nelle grandi categorie, mentre prima nel passato non c'era mai un brasiliano, ma erano sempre i candidati di lingua latina, oggi nelle grandi categorie ci sono. C'è anche Zanna, l'artista di cui ti ho parlato, che è venuta in trasmissione.
1: Sì. Ah, interessante questa cosa. Io mi ricordo che prima il Brasile si sente un po' diverso della Latino America, perché è l'unico paese che parla una lingua diversa dello spagnolo.
0: Certo.
1: Quindi prima era molto frequenti la presenza di musica latinoamericana.
0: Prima quando tu non eri nato, Jimmy, perché, no, ti spiego per quale motivo. Perché molti anni fa, negli anni 90, Gaetano ha pubblicato l'album Fine Stampa, no?
1: Sì, e
0: Fine Stampa, lui disse che era il suo album più autobiografico, perché erano tutte canzoni, nella maggior parte dei casi, meno il brano di Fito Páez, che è Un vestito in amor, che la mamma cantava quando lui era bambino. Quindi si cantava musica latina?
1: Sì, si cantava. Mia mamma cantava qualche musica.
0: Vedi?
1: Mamma le piaceva.
0: Tua madre poi...
1: Sarita Montiel,
0: sì?
1: Che era una cantante spagnola.
0: No.
1: E lei cantava, mentre cucinava lei cantava.
0: Che bello.
1: E noi, io sono nato nella frontiera con l'Uruguay, quindi ho convissuto con la lingua, con castigliano, con l'espagnolo, e quindi capivamo molto bene. Mamma era... Però erano anni diversi, no? Perché la generazione nuova si interessa un po' di meno della musica latina, più che altro mischiano il ritmo del nord-est con qualche salsa, con qualche merengue, eccetera, eccetera. Però la lingua, tu lo sai meglio di me, che in spagnolo in Brasile è parlato abbastanza poco.
0: Certo, soprattutto è parlato però ai confini.
1: Nelle frontiere.
0: Esattamente, nelle frontiere. Tra l'altro, devi sapere che, visto che parlavi di Uruguay, Jorge Drexler, il nostro grande amico,
1: Jorge Drexler
0: ha addirittura 7 nomination per il suo nuovo album Taraka.
1: Adesso
0: esattamente, quindi lui sicuramente
1: merita.
0: Molto bravo,
1: grande compositore, grande.
0: Allora Jimmy, noi ti salutiamo e ti ringraziamo di questa tua presenza.
1: Io vorrei ringraziare a te questa opportunità di essere qui con i tuoi ascoltatori, di poter presentare il mio ultimo album, che si chiama The Best of Jim Porto, e spero che magari qualcuno va nei miei social, YouTube, Spotify.
0: È già uscito. Bene, ringraziamo il produttore di quest'album, che è il grande Sandro Melalanci, che ha lanciato Jim Porto
1: Sandro
0: nel mondo
1: Melalanci.
0: Della musica
1: lui
0: in Italia.
1: Lui è responsabile di tutto
0: perché
1: questo,
0: è lui che
1: mi ha
0: chiamato.
1: Fatto venire dal Brasile negli anni 80, 79 per essere più preciso.
0: 69? 59? 40?
1: Guarda, Max mi prende sempre in giro, io non so, ma forse perché io non sembro l'età che ho.
0: Se li porta bene, guarda come ride, scoppia e ride sotto i baffi.

0: Sto scherzando.
1: Scoppio pensa che t'ha studiato nei libri di scuola, Scoppio, alle elementari, la storia c'era Gimporta.
0: Jimmy, grazie. È vero, grazie Max, grazie a tutti che ci hanno sentito per queste lunghe due ore. Lunghe no, è passato
1: in un attimo. Adesso c'è il GR1 delle ore 3 e poi noi torniamo e vi raccontiamo i principali artisti della musica brasiliana e non solo, anzi della musica ispanica, candidati al Latin Grammy. E apriamo, guarda un po', con Emilio Santiago che hai citato.
0: Bravo.
1: E questo è Gimporto con
0: Ciao a tutti, grazie
1: con
0: Maxi,
1: Come
0: grazie.
1: With Me di Tania Maria.
0: Grazie Maxi.
1: Ciao Jimmy.
0: Ciao.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Carburanti ancora in rialzo, le associazioni dei consumatori chiedono un tetto massimo dei prezzi che ricalchi l'iniziativa di Eni che ribassa il prezzo nei propri distributori.
3: È confermato, è domani, lunedì, la data d'inizio del price cap deciso da Eni, un tetto massimo ai prezzi dei carburanti che durerà per il momento un mese. Lo ricordiamo, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la verde. Scelta unilaterale che ha rilanciato la discussione sugli interventi necessari per frenare la corsa delle quotazioni dei carburanti. L'intervento dell'Eni, da una parte, è una bocca

0: d'ossigeno per i consumatori, dall'altra sta spiazzando il mercato della distribuzione. È importante tenere a freno l'emotività, invita il presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
1: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
0: Secondo il Mimit, il prezzo medio dei carburanti si è spinto anche oltre 2,30 euro al litro, mentre il taglio delle accise sul diesel è passato a 6,1 centesimi per litro. Sul tavolo al Ministero con gli operatori della raffinazione previsto l'8 ottobre peserà la decisione autonoma del cane a sei zampe. Le associazioni dei consumatori e delle imprese spingono l'esecutivo a fare di più, a fissare un tetto massimo fino al termine dell'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
2: Poco fa attacco russo in Ucraina, nella regione di Zaporizhia almeno un morto e 4 feriti, a Odessa 2 feriti. Intanto nulla di fatto tra Berlino e Mosca nel primo incontro ufficiale dall'invasione dell'Ucraina avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La corrispondente.
3: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadeful, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Da Mosca, Caterina Dò, GR1.
2: Iran, Trump respinge una proposta di tregua, vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian, c'è una mediazione in corso ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Secondo Axios comunque le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. Il Papa è in Francia, in 800.000 la messa a Parigi in Place de la Concorde, non nascondete la fede, le parole del pontefice fatela traboccare. E giovani, siete la chiesa di oggi, bello vedere il vostro entusiasmo. Leone XIV è stato anche al santuario di Lourdes per la preghiera nella grotta delle apparizioni. Tragedia a Lodi, dove un 15enne è morto folgorato. Secondo una prima ricostruzione, Jacopo Trabattoni si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, forse per scattarsi un selfie o per una sfida social. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone, sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. A Messina una donna ha lanciato dell'acido contro il suo avvocato, poi è scappata, indagano i carabinieri.
4: Tutto è avvenuto in una manciata di secondi, ha raccontato agli inquirenti l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, vittima di una sua ex cliente condannata per l'omicidio del marito che ha scontato la pena in un ospedale psichiatrico.
5: Mi aveva già detto che aveva un procedimento penale come persona offesa e io gli ho detto: guarda, se tu vieni ne parliamo.
4: Il legale è andato a prenderla alla stazione di Messina in auto durante il tragitto verso lo studio, l'aggressione.
5: Apparentemente quasi normale durante il tragitto, però ha aperto la borsetta, ha tirato fuori questa bottiglietta e all'improvviso ha cominciato a schizzarmi la tosse.
4: L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Non è in pericolo di vita, ma ha ustioni sul 20% del corpo.
5: Mi ha preso l'orecchio, il collo, questa parte della mascella. Poi io mi sono girato così, ho alzato il braccio e non mi ha preso negli occhi. Se no sarebbero stati veramente guai.
4: La donna è ancora in fuga. È ignoto il motivo del gesto. Eleonora Fioretti, GR1.
2: All'aeroporto di Catania Fontanarossa nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la cenere vulcanica proveniente dall'Etna. I sindacati denunciano una situazione di caos totale. Lo sport, Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian a Baku dopo essere partito dalla pole. Sul podio anche le due Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. E per il ciclismo mondiali bronzo per Elisa Longo Borghini. E tutto ora torna a Serenote Brasil.
6: Stereo Notte.

Emilio Santiago, eu não existo sem você, se todos fossem iguais a você, due canzoni meravigliose di Tom Jobim, tratto da Acquarella Brasileira numero 6. Emilio Santiago realizzò molti album chiamati Acquarella Brasileira. Acquarella Brasileira è un po', possiamo tradurlo con acquarello brasiliano, come se fosse una descrizione paesaggistica di quella che è la cultura musicale brasiliana. Lui poi con questa voce è semplicemente meravigliosa, è uno degli artisti brasiliani che più ci manca in assoluto. Come ho già detto, anticipato anche dai social, tra l'altro mi fa piacere avere contatti con voi attraverso i miei social, mi trovate su Instagram e su Facebook, Max De Tomassi. Quest'anno parleremo, anzi in queste prime puntate parleremo moltissimo della 27esima edizione del Latin Grammy, che si svolge negli Stati Uniti, a Las Vegas, nel mese di

novembre. Ci sono tantissimi artisti candidati che seguiamo da anni, artisti di lingua ispanica. E devo anche dire che quest'anno la musica brasiliana in generale ha sempre maggiore spazio all'interno del Grammy, del Latin Grammy, anche se proprio oggi su Instagram vedevo il commento, il post di una persona, di un manager che stimo molto, Paolo Junquero, un manager che è stato presidente della Sony Music, una importante casa discografica, che diceva appunto che il Latin Grammy per il Brasile rappresenta sempre più una realtà di forte divulgazione della musica brasiliana, però è sempre vero che la musica di lingua ispanica all'interno del Latin Grammy ha uno spazio maggiore. È anche vero, come dice Junquero, che il portoghese si parla non solo in Brasile, ma si parla in Portogallo, si parla in Mozambico, si parla in Angola, in tantissimi paesi del mondo, e quindi secondo Paolo Junquero potrebbe avere la stessa importanza, potrebbe essere sul piatto della bilancia e pareggiare questa forza, oppure addirittura si potrebbe creare un Grammy dedicato alla musica lusofona, lusofon Grammy, è un neologismo. Allora, vediamo un attimo questi artisti di cui noi ci siamo sempre occupati all'interno di Stereo Notte Brasil. Sono grandi cantautori che vengono dal mondo latino, che a noi piacciono particolarmente. Per esempio, faccio dei nomi: Rosalia, Karol G, Catrielle, Paco Amoroso, Jorge Drexler e Mon Laferte. Sono questi gli artisti sul quale questa notte gettiamo un'attenzione, un occhio, perché sono artisti che hanno realizzato dei lavori meravigliosi e che sono candidati su importanti categorie del Latin Grammy. Per esempio, per Rosalia noi abbiamo album dell'anno, l'album si intitola Lux, registrazione dell'anno per la canzone La Perla, realizzato con Yaritza y su Essencia, canzone dell'anno, Song of the Year per La Perla, una canzone meravigliosa di cui abbiamo parlato tante volte questa era notte Brasil, che è in sostanza una serie di racconti, di dichiarazioni negative su una persona, una cosa devastante, cioè la persona che è oggetto delle osservazioni negative di Rosalia dovrebbe praticamente cancellarsi dal mondo. Il miglior album di musica alternativa per Lux, quindi non solo miglior album dell'anno, ma anche miglior album di musica alternativa, miglior canzone pop sempre per La Perla, miglior canzone in lingua portoghese, addirittura per Memoria, cantata con Carminho, che è una cantante di fado portoghese straordinaria, e poi miglior ingegneria del suono per l'album, sempre per Lux. Questo è quello che Rosalia si porterà a casa, o meglio, noi speriamo per lei si porti a casa tutto quanto. Però insomma, queste sono le candidature di Rosalia, un album meraviglioso, Lux, che noi a Stereo Notte Brasile abbiamo già ascoltato e continueremo ad ascoltare, perché tireremo fuori tanti singoli da questo album semplicemente meraviglioso. E ovviamente abbiamo scelto per questa notte il brano di cui abbiamo parlato tanto in questa prima parte, in questa prima descrizione, La Perla, Rosalia con Yaritza e sua Essencia.

Rosalia Yaritza su Essenzia con La Perla, una canzone magnifica, una canzone che è un valzer, poi musicalmente parlando. Se un giorno deciderete di offendere qualcuno, potete prendere spunto da questo testo, perché quello che dice Rosalia è veramente una cosa incredibile, una forza, una capacità offensiva davvero notevole. Se non conoscete lo spagnolo, entrate in rete e cercate la traduzione in italiano di questa canzone. Secondo me è davvero interessante, se non altro per le cose bruttissime che dice nei confronti di una persona che poi dichiara essere una perla, ovviamente in senso negativo. Allora, un altro duo che questa volta viene dall'Argentina, di questo duo ne abbiamo parlato tante volte, lo abbiamo conosciuto grazie al nostro esperto di musica latinoamericana, il signor Marco De Lillo, che salutiamo, ci sta sicuramente ascoltando. Loro sono Catriel e Paco Amoroso, due fratelli argentini che realizzano una musica molto moderna, molto contemporanea, molto contaminata però con il rap e con il funky. Anche loro 7 nomination, così come Rosalia. Canzone dell'anno con Hasta Jesús Tuvo un Mal Día. Miglior album di musica alternativa con Free Spirits, che è il titolo dell'album. Album dell'anno con Free Spirits. Miglior canzone pop rock con Hasta Jesús Tuvo un Mal Día. Registrazione dell'anno con Haha. Migliore performance di musica elettronica con Beto's Horns. Miglior video documentario Free Spirits The Film. Catriel e Paco Amoroso con questa canzone che si intitola Nome Sirve Mas, che ha in qualche modo un sapore un po' bossa, un po' samba. Ce l'ascoltiamo, Catriel, Paco Amoroso. Dimmi, dimmi.

Catriel Pacamoroso con Non me sirve más, non mi serve più. Argentini, giovani, bravissimi, date un'occhiata a quello che hanno fatto non solo recentemente con questo album Free Spirits, ma anche al Tiny Desk, davvero una straordinaria partecipazione. Voglio dire quello che in apertura raccontavo. Secondo il mio punto di vista, quest'anno la musica brasiliana ha uno spazio sempre maggiore all'interno di categorie che sono state esclusiva della musica latina, della musica cantata in castellano. Zeca Veloso, figlio di Caetano Veloso, per il Latin Grammy quest'anno è candidato come miglior artista rivelazione. Questo signore, questo Zeca Veloso, è davvero una persona molto profonda, un artista davvero grandioso, che ha scritto poche canzoni, ma che in ciò che ha scritto si riesce a capire quello che potrà realizzare nel futuro, visto la sua grande ispirazione. Zeca Veloso, Caetano Veloso, Tom Veloso e Moreno Veloso in questo album, in questa canzone che si intitola Salvador. Così conosciamo, per chi non lo conosce, il grande Zeca Veloso, figlio di Caetano Veloso.

Zeca Veloso, figlio di Caetano Veloso, candidato al Latin Grammy come miglior artista rivelazione. Adesso è il momento di una donna che amiamo tantissimo, l'abbiamo ascoltata tante volte, mi è piaciuto tantissimo il suo duetto con Ossiando Russia. Io la apprezzavo moltissimo come artista di musica pop argentina, anche se lei poi è di origine italiana, ma l'ultimo album di questa ragazza, che si chiama Nati Peluso, è candidato alla categoria miglior album salsa. L'album si intitola Malportada, la canzone che ascoltiamo è quella omonima. Nati Peluso, seguite la canzone, ma se avete tempo date un'occhiata su Instagram e sul suo profilo Instagram e soprattutto su YouTube. I suoi videoclip sono davvero delle perle, nel senso buono, non nel senso che Rosalia ci ha voluto raccontare nella canzone che abbiamo ascoltato qualche minuto fa.

Betty Peluso con Malportada, un album totalmente cubano, tant'è che è candidata come miglior album salsa con questo album intitolato Malportada. Abbiamo parlato molto anche di Anitta, artista brasiliana che abbiamo apprezzato, non troppo però, però non possiamo non amare, non apprezzare il suo ultimo album, Equilibrium 1 e 2, perché sono dei dischi, sono dei lavori davvero molto belli, molto profondi, che si distanziano moltissimo dal tipo di musica che lei ha fatto fino adesso, una musica per me un po' usa e getta. Anitta con Equilibrium è candidata con miglior album dell'anno, quindi

la categoria forse più importante, la principale categoria della manifestazione, è anche candidata come miglior album pop contemporaneo in lingua portoghese in questo Latin Grammy. In questa canzone, che si intitola Mandinga, che è cantata insieme a Marina Senna, Anitta è la protagonista, c'è una citazione di Vinicius de Moraes della canzone Canto de Ossagna. All'interno di questa canzone ci sono anche Rinconsapiencia con King Saints, in una citazione di Moacir Santos intitolata Nanà. E torniamo dopo Anitta e Marina Senna a raccontare le principali categorie anche brasiliane del Grammy Latino.

Anitta con Marina Senna insieme a Rincon Sapienza, King Saints, prima Mandinga e poi Nanà. Qualche cosa su Karol G, un'altra artista colombiana che ha 7 nomination all'interno del Latin Grammy. Noi la conosciamo perché durante l'estate, durante la scorsa estate, l'abbiamo ascoltata moltissimo con questa canzone meravigliosa, molto coinvolgente, che si intitola Si Antes Te Hubiera Conocido. 7 nomination, album dell'anno con questo album intitolato Tropicocchetta, miglior album pop latino, registrazione dell'anno, canzone dell'anno, Collezionando Heridas, che ascoltiamo fra qualche istante, miglior interpretazione reggaeton, un brano intitolato Verano Rosa, miglior interpretazione urbana, quindi rap, con Dile Luna, e miglior album di musica urbana, nel Grammy Latino, nel Latin Grammy, la musica urbana è intesa come musica rap. Ebbene, lei in questa canzone la ascoltiamo con Marco Antonio Solis, da Tropicocchetta, il titolo di questo album, candidato a 7 nomination, e il brano si intitola appunto Collezionando Heridas, che in italiano vuol dire collezionando ferite. Karol G.

ferite. Un'altra artista latinoamericana che abbiamo cominciato a conoscere molti anni fa grazie all'amico Marco De Lillo è Lila Downs. Lila Downs è un'artista messicana che ha avuto un momento di grandissimo splendore in un album in cui rivisitava i classici della musica messicana degli anni 20, 30, 40, album davvero molto bello che a me è piaciuto tantissimo. Questo album candidato al Latin Grammy come miglior album folclorico, si intitola Cambias Mi Mundo, prodotto con il cubano Alex Cuba. Il brano che abbiamo scelto da questo album, Cambias Mi Mundo, cambia il mio mondo, si intitola El Jardín del Placer, il giardino del piacere, Lila Downs.

Lila Downs con El Jardín del Placer, il giardino del piacere, da Cambias Mi Mundo, candidato al Latin Grammy come miglior album di musica folclorica. C'è un artista che abbiamo ospitato tante volte qui all'interno di Stereonotte Brasil, che è la nostra amica carioca Zanna. Zanna è la voce della metro di Rio de Janeiro e di San Paolo. L'abbiamo conosciuta perché ha partecipato al nostro album, al nostro programma. Ci ha raccontato un po' di musica brasiliana vista attraverso i suoi occhi e le sue orecchie, e siamo diventati amici di Zanna. Tra l'altro recentemente ha fatto dei concerti insieme all'amico Paolo Di Sabatino, jazzista italiano, pianista eccellente, che ha realizzato concerti a Rio de Janeiro con lei e anche al Festival

di Santa Jazz di Santa Teresa, una città fondata dagli italiani nel 1840, la prima città fondata dagli italiani in Brasile. Erano tutti quanti trentini che sono arrivati nelle sponde del Brasile, in particolare nello stato di Espírito Santo, hanno cominciato a salire, ad entrare nel territorio, e sono arrivati in un posto che hanno voluto chiamare appunto Santa Teresa. Ebbene, Zanna ci ha sorpreso perché il suo album è candidato come album, il suo brano è candidato come canzone dell'anno. Siamo felicissimi di sapere che una nostra amica, che salutiamo, magari ci sta ascoltando, è candidata come canzone dell'anno. Sentiamoci Nilo di Zanna dall'album Reflexo e poi torniamo a parlare di un altro grande amico di Serenotte Brasile.

Susanna con Nilo dall'album Reflexo. Il brano Nilo è candidato come miglior canzone dell'anno nel Latin Grammy di quest'anno, il 27esima edizione, che si svolgerà il 12 novembre a Las Vegas. Adesso parliamo di un artista che è un grande nostro amico, che si chiama Jorge Drexler, anche lui 7 nomination al Latin Grammy, davvero un risultato importantissimo per questo artista uruguaiano che è emigrato in Spagna un po' di anni fa, spinto dall'intuizione di Joaquin Sabina, un artista importantissimo del mondo latinoamericano, che gli ha detto: tu devi cominciare a fare soltanto il cantautore, devi lasciare l'ospedale nel quale lavori, lui è medico, otorinolaringoiatra, ed è andato a finire in Spagna ed è diventato il più grande cantautore della musica latinoamericana in assoluto. Allora, il suo album Taraka è candidato a 7 categorie: registrazione dell'anno per la canzone Como se ama, canzone dell'anno del brano Come si ama, miglior cantautore Taraka, miglior album di cantautore, miglior canzone di cantautore Las Palabras, miglior canzone alternativa Ante la Duda Baila. Questa è bellissima, questa canzone, perché vuol dire prima, cioè davanti al dubbio balla, cioè ballare risolve il problema. E poi miglior canzone di Raíces, di Radici, con El Tambor Chico. Sentiamo questa canzone bella, davvero molto bella, intensa, romantica, che si intitola Como se ama. È una sorta di bignami su come si riesce ad amare e che cosa bisogna considerare per avere i sentimenti più aperti in assoluto verso l'amore. Jorge Drexler.

0: Quanto?
1: Voglio dirvi che noi stiamo per concludere questa ennesima puntata di Stereo Notte Brasil. Era la puntata 1188 in questa notte fra sabato 26 domenica 27 settembre. Vi lascio ad un'altra canzone candidata al Latin Grammy, è una delle nostre preferite, Mon Laferte, artista cilena meravigliosa, di grande sensualità ma grande genio come scrittrice, ha realizzato un album, Femme Fatale, che è candidato a 6 nomination al Latin Grammy, registrazione dell'anno, grabación dell'anno, album dell'anno con Femme Fatale, canzone dell'anno, miglior album cantautore per Femme Fatale, miglior canzone pop per Melancolia, miglior canzone alternativa per 1.30. Mon Laferte, con lei vi diamo i nostri saluti, diamo l'appuntamento fra qualche istante con il GR1 dell'R4, il brano si intitola Melancolia. Un grande abbraccio a voi tutti da Max Tomassi, ci sentiamo domani notte.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. In primo piano il caro carburanti. Le associazioni dei consumatori chiedono una price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni, che ribassa il prezzo dei propri distributori. Ma si attende di capire se altre compagnie si adegueranno. Le perplessità del presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
3: L'Eni lo può fare come le compagnie energetiche di Stato, tutte, però ci sono tante compagnie più piccole che non hanno possibilità come ce l'ha l'Eni, più che altro gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
4: Quindi potrebbe esserci un problema di concorrenza di mercato?
3: Io non so quale possa essere anche da parte dell'antitrust il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere.
4: A questo punto che succederà lunedì ai distributori?
3: Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante è dell'Eni, quindi le altre compagnie petrolifere che fanno? Se si guardano in faccia? Sicuramente ci sarà la fila, però gli altri non penso che saranno a guardare.
4: Fabio Comini, GR1.
2: E proprio il costo del carburante continua ad animare il confronto politico.
5: Soddisfazione per la decisione di Eni da tutto il centrodestra, con Forza Italia che rivendica ha vinto la nostra linea, quella del no alle tasse, del

0: dialogo, del coinvolgimento. Anche Fratelli d'Italia ha parlato del provvedimento. Nicola Procaccini:
1: apprezzo il fatto che Eni abbia messo un tetto a questa escalation, mi auguro naturalmente che adesso in tanti seguano l'esempio di Eni.
0: Stesso auspicio dalla Lega, che poi incalza: adesso aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Elogiano l'iniziativa di Eni anche le opposizioni, che con AWS vanno all'attacco del governo: ha reso più poveri gli italiani, ora faccio un decreto per mettere un tetto al prezzo dei carburanti. E dal PD Elly Schlein:
2: abbiamo chiesto loro di tassare gli extra profitti delle grandi società energetiche, perché al di là di tutto siamo passati adesso in un benzinaio, abbiamo visto che il carburante è ancora sopra i 2,20 e 2,40.
0: Eni interviene al posto dell'esecutivo, la premier va da casa, rincara Giuseppe Conte, e i riformisti Dem riuniti a Prato, che chiedono alla segretaria di non farsi dettare la linea sulla politica estera dei 5 Stelle, assicura: sull'Ucraina troveremo un'intesa. Alessandra Allegra, GR1.
3: E nulla di fatto tra Germania e Russia nel primo incontro ufficiale dall'invasione dell'Ucraina avvenuta a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E dall'ONU Lavrov attacca l'Europa, ostacola i negoziati di pace. Annuncio invece di Trump tra Putin e Zelensky, forse intesa prima dell'inverno, ma intanto sul campo si continua a combattere. Nella notte raid russo nella regione di Zaporizhia, un morto e 4 feriti. Attacchi anche a Odessa con 2 feriti. Danneggiato il porto. L'Iran: Trump respinge una proposta di tregua, vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian dice: c'è una mediazione in corso, ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Ma secondo Axios, comunque, le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. E nel secondo giorno della visita del Papa in Francia, Leone XIV Pellegrino a Lourdes ha pregato per la pace e la concordia tra le nazioni e ha chiesto ai governanti saggi e generosi di respingere le logiche di guerra. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla sterminata a Parigi. E torniamo in Italia con la cronaca. La vigilia delle suppletive in Calabria per attaccare il presidente della regione Occhiuto, Roberto Vannacci, rilancia sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliato con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia, la condanna ai bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse, non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe ripresa da un sito calabrese. E la procura di Lodi indaga sul caso del 15enne morto folgorato in località Bottedo dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. All'origine della tragedia ci potrebbe essere una sfida sui social.
4: La tragedia è avvenuta alle 18:26 di venerdì. È in quel momento che nella sala operativa di Terna si accende un allarme per un problema sulla dorsale elettrica poco fuori Lodi. Solo pochissimi istanti prima, due sorelle che vivono nei dintorni avevano sentito due forti botti e nell'aria odore di bruciato. Il corpo del 15enne Jacopo Rossi Trabattoni è stato trovato attaccato a metà di un traliccio dell'alta tensione. Il giovane è morto folgorato dopo aver toccato i cavi scendendo dal palo, alto una trentina di metri.
5: Io l'ho visto passare in bicicletta con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto: c'è una persona sul traliccio.
4: Il ragazzo si era arrampicato sul traliccio per farsi un selfie, che sarebbe stato ritrovato nel suo smartphone. A muoverlo, forse, una sfida social, di cui potrebbe far parte anche un altro episodio accaduto mezz'ora prima della morte, quando il 15enne si era finto morto al lato della strada. Daniele Lettige, GR1.
3: E ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte di Fabio Colapietro, ritrovato in un appartamento di Torino. Durante l'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe in casa della professoressa Nicole Formichetti, indagata insieme ad un'altra donna per favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere. E vediamo al caso Garlasco, verso la nuova chiusura delle indagini della procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio.
6: È praticamente un conto alla rovescia tra avvocati, quello che segna l'attesa per lunedì, il giorno in cui la procura di Pavia dovrebbe notificare ad Andrea Sempio il nuovo avviso di chiusura e indagini preliminari per l'omicidio di Chiara Poggi. Praticamente scontata la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, fiduciosi i suoi legali che stanno affinando le controperizie per rispondere alle accuse. Per lo staff legale di Alberto Stasi, le carte della nuova inchiesta potrebbero entrare in una futura richiesta di revisione del processo, che lo ha condannato a 16 anni in via definitiva. La procura intanto attende la quarta consulenza scientifica tra quelle richieste in questa nuova indagine. A sorpresa è stato sentito l'ex generale del RIS dei Carabinieri, Luciano Garofano, che nel 2007 condusse le investigazioni scientifiche sul delitto di Chiara Poggi.
7: Da Milano, per il GR1, Roberto Rotondo.
3: Una violenta ondata di maltempo sta flagellando la costa orientale degli Stati Uniti con forti venti e precipitazioni, inondate diverse zone costiere, mentre le compagnie aeree

hanno già cancellato centinaia di voli. La situazione è critica e secondo le autorità locali il picco della tempesta deve ancora arrivare. Gli stati di New York e del New Jersey hanno dichiarato lo stato di emergenza. E all'aeroporto di Catania, Fontanarossa, nuovamente sospesi i voli fino a mezzo a giorno di oggi per la cenere vulcanica proveniente dall'Etna e i violenti nubi fragili delle ultime ore. I sindacati denunciano una situazione di caos totale. Ma per il meteo oggi sarà una giornata di bel tempo, grazie anche all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre, sole un po' ovunque da nord a sud, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaijan è andato al britannico Russell su Mercedes davanti a Verstappen, Ferrari al quarto posto con Leclerc e al sesto con Hamilton. A separarli Kimi Antonelli, che però rimane in testa alla classifica piloti. Ciclismo, bronzo iridato per Elisa Longo Borghini. Infine il calcio, Marcini studia una nuova Italia in vista della Turchia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Nulla di fatto tra Germania e Russia nel primo incontro ufficiale dell'invasione dell'Ucraina avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E dall'ONU Lavrov attacca l'Europa, ostacola i negoziati di pace. Annuncio di Trump invece tra Putin e Zelensky, forse intesa prima dell'inverno. Ma intanto sul campo si continua a combattere nella notte. Raid russo nella regione di Zaporizhzhia, un morto e 4 feriti. Attacchi anche a Odessa, 2 feriti, danneggiato il porto. E poco fa un drone ha colpito un edificio a Kiev. Da corrispondente.
2: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadeful, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Altro fronte, quello dell'Iran. Trump conferma le indiscrezioni dei media e respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Ma per il leader iraniano Pezeshkian c'è una mediazione in corso e secondo Axios infatti le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. E nel secondo giorno della visita del Papa in Francia, Leone XIV, Pellegrino a Lourdes, prega per la pace e la concordia tra le nazioni, chiede ai governanti saggi e generosi di respingere le logiche di guerra. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla sterminata a Parigi. E prezzo dei carburanti.

0: Carburanti ancora in rialzo, da domani entra in vigore il tetto massimo fissato dall'ENI, 2,19 per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni, ma la misura potrebbe essere estesa fino a fine anno. Si attende di capire però se le altre compagnie si adegueranno. Le associazioni dei consumatori chiedono un price cap. Forza Italia invece rivendica la vittoria. Se avessimo dato retta alle sirene della sinistra e a qualche spinta del centrodestra sarebbe entrato qualche soldo, ma tassando le imprese avremmo spaventato i mercati, ha detto il vice premier Tajani, ma la Lega rilancia. Bene Eni, ora ci aspettiamo nella manovra un contributo ancora più rilevante da parte delle grandi banche. E alla vigilia delle suppletive in Calabria per attaccare il presidente della regione Occhiuto, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliato con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. La condanna è bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse. Non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe comunque ripresa da un sito calabrese. E potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta 30 metri scattandosi un selfie. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. E ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte di Fabio Colapietro, ritrovato in un appartamento di Torino. Durante l'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe.
1: Una confessione piena, seppur a tratti molto confusa. La decisione di un festino con ogni tipo di droga nella casa alla periferia di Torino della professoressa Nicole Formichetti, l'arrivo della vittima Fabio Colapietro, 39 anni, corriere di uno spacciatore, poi nella notte tra il 21 e il 22 settembre, la colluttazione tra lo stesso Colapietro e il 26enne italo-brasiliano Matheus de Oliveira, la morte del 39enne, il tentativo di far sparire il corpo. Ha messo tutto proprio de Oliveira davanti al giudice per le indagini preliminari, il suo avvocato Wilmer Perga.
2: Sì, ha messo che avesse cercato di rubargli i soldi, litigano per questo e...
1: Un omicidio involontario, aggiunto il 26enne, avvenuto nell'annebbiamento delle droghe. Racconta quindi di essere tornato dalla madre e dopo essersi reso conto di quanto avvenuto ha chiamato con lei la polizia. In carcere, accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ci sono poi la stessa docente e la 22enne filippina Kate Buttig. Buttig davanti al giudice ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri dicendosi estranea ad ogni coinvolgimento, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande. Il suo avvocato Alessandro Bellina.
3: Semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
1: Giuseppe Lisi, GR1.
0: E all'aeroporto di Catania, Fontanarossa, nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la cenere vulcanica proveniente dall'Etna, ma anche per i violenti nubifragi delle ultime ore. I sindacati denunciano una situazione di caos totale. Ma oggi sarà una domenica con il bel tempo, grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre. Sole un po' ovunque da nord a sud, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. E oggi 27 settembre è la giornata mondiale del turismo, istituita dalle Nazioni Unite nel 1979, tanti gli eventi sul territorio nazionale per un settore in cui l'Italia registra grandi numeri.
4: Si terrà a San Salvador, in America, la celebrazione ufficiale della Giornata Mondiale del Turismo 2026, che ricorre oggi. Tra i temi di quest'anno, turismo e pace, ma anche l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Marco Misischia, presidente CNA Turismo.
5: È un sistema che avvantaggia coloro che scelgono da soli gli itinerari e l'intelligenza artificiale permette di farlo in maniera veloce. Non potrà mai sostituire però la parte umana.
4: Nel settore del turismo, il nostro paese sta registrando grandi numeri. Lo scorso anno, secondo i dati del Ministero del Turismo, ci sono stati 535,5 milioni di pernottamenti e quasi 161 milioni di arrivi. Positivi anche i primi 8 mesi del 2026, con un più 4,1% negli arrivi e un più 4,6% nelle presenze.
5: Cosa offre l'Italia? Bellezza, cultura.
4: E oggi sono tante le celebrazioni a Palermo, nel Molo Trapezoidale, in incontri su delle nuove professioni del turismo, a Cuneo eventi dedicati al turismo sostenibile. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian dato al britannico Russell su Mercedes davanti a Max Verstappen. Ferrari al quarto posto con Leclerc e al sesto con Hamilton, a separarli Kimi e Antonelli, che rimane in testa alla classifica piloti. E poi il ciclismo, il bronzo iridato per Elisa Longo Borghini. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni 5:30. La linea torna alla musica di Radio 1.

0: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
1: No, non mi basta.
0: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
1: No, non mi basta.
0: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
2: Il mondo non basta.
1: Luoghi, scoperte, avventure.
0: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
1: Su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il caro carburanti. Le associazioni dei consumatori chiedono un price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni, che ribassa il prezzo nei propri distributori, ma si attende di capire se anche le altre compagnie si adegueranno. Forza Italia rivendica la vittoria. Se avessimo dato retta alle sirene della sinistra e a qualche spinta nel centrodestra sarebbe entrato qualche soldo, ma tassando le imprese avremmo spaventato i mercati, ha detto il vice premier Tajani. Ma la Lega rilancia bene Eni, ora ci aspettiamo nella manovra un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche.
3: È confermato, è domani, lunedì, la data d'inizio del price cap deciso da Eni, un tetto massimo ai prezzi dei carburanti che durerà per il momento un mese. Lo ricordiamo, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la verde. Scelta unilaterale che ha rilanciato la discussione sugli interventi necessari per frenare la corsa delle quotazioni dei carburanti. L'intervento dell'Eni, da una parte, è una boccata d'ossigeno per i consumatori, dall'altra sta spiazzando il mercato della distribuzione. È importante tenere a freno l'emotività, invita il presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
4: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
3: Secondo il Mimit, il prezzo medio dei carburanti si è spinto anche oltre 2,30 euro al litro, mentre il taglio delle accise sul diesel è passato a 6,1 centesimi per litro. Sul tavolo al Ministero con gli operatori della raffinazione, previsto l'8 ottobre, peserà la decisione autonoma del cane a sei zampe. Le associazioni dei consumatori e delle imprese spingono l'esecutivo a fare di più, a fissare un tetto massimo fino al termine dell'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
2: E nulla di fatto tra Germania e Russia nel primo incontro ufficiale dall'invasione dell'Ucraina avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E dall'ONU Lavrov attacca, l'Europa ostacola i negoziati di pace. Annuncio di Trump invece sul fronte diverso tra Putin e Zelensky, forse intesa prima dell'inverno. Ma intanto sul campo si continua a combattere. Nella notte raid russo nella regione di Zaporizhzhia, 2 morti e 4 feriti, attacchi anche a Odessa con 2 feriti, danneggiato il porto. Poco fa un drone ha colpito un edificio a Kiev. Altro fronte, quello iraniano. Il presidente americano Trump conferma le anticipazioni dei media e respinge l'ultima proposta iraniana di una tregua di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il corrispondente.
5: I like making a deal too, but
6: anche a me piace fare accordi, ma questo accordo non sarebbe accettabile. Così Trump annuncia di voler respingere la proposta d'intesa arrivata dall'Iran. Una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano. Condizioni che non soddisfano il presidente degli Stati Uniti, convinto che l'Iran ora sia in estrema difficoltà a causa delle proprie azioni. Volevano causare problemi al mondo, spiega,

0: ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, l'inquilino della Casa Bianca afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice, non credo avremo bisogno di usare le forze armate. Quindi Trump torna sulla visita di Stato del presidente cinese appena conclusa. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, rivela. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita, invece, sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte il presidente, non tireranno il freno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Nel secondo giorno della visita del Papa in Francia, Leone XIV, pellegrino a Lourdes, ha pregato per la pace e la concordia tra le nazioni e ha chiesto ai governanti saggi e generosi di respingere le logiche di guerra. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla sterminata a Parigi. E torniamo in Italia alla vigilia delle suppletive in Calabria. Per attaccare il presidente della regione Occhiuto, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliato con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. La condanna è bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse. Non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe comunque ripresa da un sito calabrese. E potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta oltre 30 metri scattandosi un selfie. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. E ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte di Fabio Colapietro, ritrovato in un appartamento di Torino. Durante l'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe in casa della professoressa Nicole Formichetti, indagata insieme ad un'altra donna per favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere. E a Messina una donna ha gettato dell'acido contro il suo avvocato e poi è scappata.
2: Tutto è avvenuto in una manciata di secondi, ha raccontato agli inquirenti l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, vittima di una sua ex cliente condannata per omicidio del marito che ha scontato la pena in un ospedale psichiatrico.
3: Mi aveva già detto che aveva un procedimento penale come persona offesa e io gli ho detto: guarda, se tu vieni ne parliamo.
2: Il legale è andato a prenderla alla stazione di Messina in auto durante il tragitto verso lo studio, l'aggressione.
3: Apparentemente quasi normale durante tutto il tragitto, però ha aperto la borsetta, ha tirato fuori questa bottiglia e all'improvviso ha cominciato a schizzarmi la tosse.
2: L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Non è in pericolo di vita, ma ha ustioni sul 20% del corpo.
3: Mi ha preso l'orecchio, il collo, questa parte della mascella. Poi io mi sono girato così, ho alzato il braccio e non mi ha preso negli occhi. Se no sarebbero stati veramente guai.
2: La donna è ancora in fuga. È ignoto il motivo del gesto. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Una violenta ondata di maltempo sta flagellando la costa orientale degli Stati Uniti con forti venti e precipitazioni inondate diverse zone costiere, mentre le compagnie aeree hanno già cancellato centinaia di voli. La situazione è critica e secondo le autorità locali il picco della tempesta deve ancora arrivare. Gli Stati Uniti di New York e del New Jersey hanno intanto dichiarato lo stato di emergenza. E torniamo in Italia con il tempo, perché invece sarà una domenica per noi col bel tempo grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre. Sole un po' ovunque da nord a sud, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian dato al britannico Russell su Mercedes davanti a Verstappen, Ferrari al quarto posto con Leclerc e al sesto con Hamilton. A separarli Kimi Antonelli, che rimane in testa alla classifica piloti. E poi il ciclismo, bronzo iridato per Elisa Longo Borghini. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, la linea torna alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti della

0: Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata odierna.
1: L'alta pressione presente sul Mediterraneo centrale garantisce tempo stabile e soleggiato un po' su tutto il nostro paese. Temperature mite gradevoli, in particolar modo lungo le coste, con punte di 30 gradi sulla Sardegna, un po' più rigide invece nell'entroterra. Una condizione di generale bel tempo con cielo sereno o al più poco nuvoloso.
0: E quali effetti avranno i venti sul mare?
1: L'alta pressione presente sul Mediterraneo garantisce la presenza di venti deboli e moderati nord-orientali un po' su tutti i nostri mari. Questo significa che lo stato del mare sarà caratterizzato da onde generalmente poco alte, quindi mari generalmente poco mossi o localmente mossi durante le ore centrali della giornata.
0: Bene, colonnello. Infine, può darci una proiezione sulle condizioni meteo per i prossimi giorni della settimana?
1: L'alta pressione persiste sul nostro paese almeno per la prima parte della settimana, garantendo ancora tempo stabile e soleggiato e temperature massime decisamente miti, mentre le minime della notte resteranno ancora un po' più fredde, in particolar modo nelle zone più lontane dal mare. Anche i venti resteranno comunque deboli di direzione nord-orientale un po' su tutti i nostri mari, e anche il mare resterà comunque generalmente poco mosso, localmente mosso durante le ore più calde della giornata.
0: Ringraziamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Dopo il bagno di folla a Place de la Concorde a Parigi, il trasferimento a Lourdes. In mattinata la messa al santuario, poi il pontefice incontrerà i malati e gli operatori sanitari. Ma già ieri sera un primo appuntamento nella città mariana e un nuovo appello per fermare le guerre.
3: Governanti saggi e generosi che servano il bene comune, che facciano sentire la loro voce per promuovere la pace nel mondo e respingere le logiche di guerra. Alla grotta di Massabielle, a Lourdes, Leone XIV prega per la Francia e per il mondo.
4: Ottions pour la France des dirigeants sages et généraux, prêts au sacrifice d'eux-mêmes.
3: Poi l'offerta della Rosa d'Oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino, come i tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla oceanica a Place de la Concorde. Per cercare un precedente a Parigi che si avvicini al numero di presenze dei fedeli, bisogna andare alla Giornata Mondiale della Gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la propria fede, ma a renderla traboccante. Non a caso, nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: La guerra in Ucraina, nella notte raid russo nella regione di Zaporizhia, dove c'è una vittima, è Odessa. Nonostante Donald Trump auspichi un accordo nei prossimi mesi tra Putin e Zelensky, le distanze sembrano più ampie che mai. All'ONU il ministro degli esteri Lavrov attacca l'Occidente accusandolo di non volere la pace, ma incontra per la prima volta dall'inizio della guerra il capo della diplomazia tedesca, Vadeful. Altro fronte di tensione, l'Iran. Trump conferma le indiscrezioni dei media e respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Ma per il leader iraniano Pezeshkian c'è una mediazione in corso. Secondo Axios, infatti, le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. Secondo il Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Caro carburanti, da domani scatta il tetto deciso dall'ENI al prezzo della benzina, 1,99 euro, e a quello del gasolio, 2,19 euro. Iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre si attende di capire se le altre compagnie si adegueranno. Le perplessità del presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia, sentiamolo.
5: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto. L'ENI lo può fare, come le compagnie energetiche di Stato, tutte. Io non so quale possa essere, anche da parte dell'antitrust, il controllo di

0: gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere. Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante dell'ENI.
1: La cronaca, la morte di Fabio Colapietro in un appartamento di Torino, ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano. Durante l'udienza di convalida ha raccontato di essere stato per giorni sotto effetto di droghe di ogni genere e di avere commesso il delitto dopo una lite. Una 22enne filippina e una professoressa italiana sono indagate per favoreggiamento e soppressione di cadavere. Il corpo della vittima era stato smembrato e messo in sacchi di plastica. E potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta oltre 30 metri scattandosi un selfie. Poco prima, secondo un testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Meteo, domenica con il bel tempo, grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. Nelle ultime ore, invece, i nubifragi in Sicilia si sono aggiunti all'emissione di cenere vulcanica dall'Etna, che ha portato alla sospensione, anche nella giornata di oggi, fino a mezzogiorno, dei voli all'aeroporto di Catania. E ora lo sport, Formula 1, a Russell il Gran Premio d'Azerbaigian. Calcio, la nazionale di Mancini guarda il prossimo impegno in Nations League per il riscatto.
2: La nazionale parte oggi per la Turchia. Domani sera gli azzurri hanno la possibilità di riscattare la brutta prestazione contro il Belgio. Mancini pensa a 7 cambi rispetto alla formazione iniziale di venerdì scorso e intanto perde Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio ed ha lasciato il ritiro. Anche Mbappé salterà i prossimi impegni di Nation League, starà fuori per almeno 10 giorni. Intanto ieri la Spagna, campione del mondo, ha vinto 3-2 in Inghilterra. Nelle altre partite a segno Modric nella vittoria della Croazia e nella Repubblica Ceca. Mondiali di ciclismo a Montreal, medaglia di bronzo per Elisa Longo Borghini la gara in linea. Vince l'olandese Völlering davanti alla polacca Nevia Doma. Oggi si conclude con la gara maschile. Assente Pogacar, super favorito è Evenepoel. Formula 1, a Baku vince Russell. Kimi Antonelli rimonta dal 16° posto e arriva quinto. Ora guida la classifica generale con 66 punti di vantaggio sulla compagna in Mercedes. Quarto Leclerc, sesto Hamilton, ma il ritardo delle Ferrari è evidente. È iniziato il campionato di pallacanestro, nei tre anticipi, vittorie di Treviso, Venezia e Trento, rispettivamente su BC Roma, Cantù e Reggio Emilia. Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Prossimo GR alle 7, vi lasciamo la musica di Radio 1, buon ascolto e buona giornata.
3: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
4: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
5: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
6: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
5: Non è la mia.
6: Quella che hai aperto per me.
4: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
7: Dai, proviamoci.
8: No, lascia stare.
7: Ehi, fidati di me.
8: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
9: Tu sei carina.
7: Non lasciami andare, per favore.
8: No, non ti lascio.
7: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
4: Tutto l'amore che resta. Da martedì, 21:30, Rai 1.
10: Le notizie del giorno.
11: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
12: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
10: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
13: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
10: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Meteoradio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Primo palco, accendilo.
3: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
2: Primo palco, accendilo.
3: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18. Con noi il tuo talento è on.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Elisa Baglieri. Oggi è la penultima domenica del tempo del creato, un periodo liturgico ecumenico che ogni anno va dal 1 settembre al 4 ottobre. Tema del 2026 è l'acqua. A questo proposito ascolteremo la predicazione preparata per noi da Maria Elena Lacquaniti, coordinatrice della Commissione Globalizzazione, Lavoro e Ambiente della Federazione Evangelica. Dopo la predicazione la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Finestra Aperta a cura di Cristina Arcidiacono. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e tutti voi.
2: Soffiasti lo spirito e siamo divenute le tue creature. Carezzandoci ci dici ti amo, ma Signore, nel caos assordante delle nostre vite non ti sentiamo. Ti prego Dio, ferma tutto oggi e dacci orecchie, ma anche solo piccoli forellini che sappiano ascoltare la tua voce, che sappiano riconoscere le note del tuo creato. Amen.

0: Leggiamo dal libro dell'Apocalisse al capitolo 14, versetti da 6 a 8. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunciarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Poi un secondo angelo seguì dicendo: caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione.
1: Care sorelle e cari fratelli, siamo alla fine di un'estate molto difficile, per siccità, per guerre e migrazioni. Siamo anche alla fine del tempo liturgico dedicato al creato, che si concluderà il prossimo 4 ottobre. Ma è auspicabile che, per quanto è accaduto in quest'estate passata, la meditazione sul creato

si protragga nella quotidianità di ognuna e ognuno di noi. Lo scorso agosto è venuto in Italia, invitato da gruppi evangelici e cattolici, il pastore Isaac Münter della Chiesa Luterana di Betlemme. Nei suoi interventi ed interviste ha sottolineato la scarsa reattività del mondo, anche cristiano si intende, rispetto a quello che molti non esitano a definire genocidio e che lui stesso definisce il genocidio palestinese. In un convegno ospitato dalla Chiesa Valdese di Torre Pellice, il pastore ha portato l'attenzione sul documento Kairos Palestina del 2025, di cui si è molto parlato in questi ultimi tempi, lanciando l'invito evangelico «Venite e vedete» e aggiungo «E fatevi testimoni dell'orrore». Da una delle tante interviste apprendo che la Chiesa Luterana in Palestina è l'unica tra le chiese cristiane presente in Medio Oriente ad avere un'attenzione alle questioni ambientali e che è regolarmente celebrato il tempo del creato.

0: Adorato è colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque.
1: Il mio pensiero è andato alla chiesa di Betlemme, alla comunità di fedeli che la anima, che in essa trova rifugio e amore. E questo tempo storico e liturgico, il cui tema è acqua viva, mi ha interrogata, chiedendomi: si celebrerà anche quest'anno il tempo del creato in Palestina? È lo stesso tema che mi ha dato una risposta. Se Dio dovesse avere una preferenza rispetto alla sua creazione, immagino che l'acqua sia tra le sue preferite. Intorno ad essa gira la vita, è sopra e sotto la terra, purifica e disseta tutte le creature, è musica il frusciante scorrere dei torrenti, è colore, è casa l'abitare nelle sue vicinanze. L'Eden, è scritto, era attraversato da 4 fiumi e ciò rendeva il giardino un paradiso. Il lago di Tiberiade ha visto un pescare miracoloso, mentre le acque del Giordano hanno battezzato il figlio di Dio. Una schiava scacciata trova salvezza vicino a un pozzo d'acqua e qualche millennio dopo, in quel luogo, una donna trova salvezza incontrando Gesù e riconoscendo in lui l'acqua viva. In questo momento, tanti luoghi della terra, dove infliggono le guerre e le carestie, sono feriti dalla mancanza di acqua. In questo momento, donne sudanesi lasciano la loro terra arsa, secca e bruciata, nella speranza di abbeverare figli e figlie liberamente e abbondantemente. A volte la morte sopravviene alla tortura della sete, mentre le epidemie avanzano tra lo sporco.

0: Poi un secondo angelo seguì dicendo: caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione.
1: C'è un'epidemia che solo Dio potrà lavare, si chiama odio. Di odio si macchia chi impedisce che un bene vitale come l'acqua giunga a tutte le creature. Di odio è contaminato chi ne usufruisce considerandola una risorsa da conquistare. E c'è anche un'indifferenza rispetto alla crisi idrica mondiale che spezza le speranze. Popoli interi soccombono privati dell'acqua e anche il creato stesso soffre.

per tanta siccità, ma ciò non è sentito come un male che cova nelle nostre viscere. Sì, immagino che il tempo del creato continui ad essere celebrato in Palestina, perché questo è uno dei quei luoghi al mondo in cui il creato è torturato, sottoposto a violenza, dimenticato, scacciato via, assetato. Eppure quella sarebbe dovuta essere la terra cuore pulsante dell'agape, così significativamente legata alla creazione e alla cristianità, così benignamente arricchita dall'amore di nostro Signore. Sono luoghi come questi a suggerire che il tempo del creato è sempre e non solo un tempo liturgico. Ogni giorno dovremmo ringraziare Dio per il benessere in cui viviamo, quel benessere che ci dà acqua, cibo, aria, vita. Ringraziarlo nella consapevolezza che non potremo mai ricambiare, ma possiamo almeno confessare le nostre colpe quando anche noi siamo stati predatori. Almeno promettere una riconciliazione con quell'umanità bistrattata, anche per il nostro egoismo, e con quel creato tutto dimenticato nel nostro male di vivere. Ecco, potremmo viverlo così questo tempo, immergendoci nell'acqua viva che fa riconoscere il Gesù assetato, provandone un immenso amore. Potremmo spiritualmente unire le nostre preghiere a quelle della Chiesa Luterana di Betlemme, perché la grazia di Dio ritorni laddove un'umanità violenta e silente l'ha rubata, perché la giustizia del Creatore giunga come fonte d'acqua zampillante, limpida, fresca, a cancellare tutto l'odio. La speranza che questo orrore finisca, il pastore Munter l'ha testimoniata in ogni intervento della sua presenza in Italia, pur consapevole che probabilmente non sarà la sua generazione a vederla. È l'attesa nella fede, è il fortificare la fede anche quando la vita scorre in luoghi in cui pulizia etnica è fatta con regolarità sistematica e per quella fede non si chiede di veder passare su acque finalmente gonfie il corpo del nemico, ma il vedere abbeverarsi alla stessa fonte il lupo e l'agnello, dimenticando per sempre quell'esperienza umana che li conosce nemici. In questa comunione che solo Dio non rende utopia, adoriamo colui che ha fatto il cielo e la terra, pregandolo perché cada il male incarnato simbolicamente dalle Babilonie di ogni epoca e giunga la pace. Preghiamo Dio perché ci faccia vedere la pace vera, non solo i suoi colori, ma la sua essenza profonda, il dialogo, la non violenza, la comprensione, l'empatia. Speriamo con fervore, così come sperano gli ultimi della terra, immaginandoci insieme a rifiorire come erba fresca su questa terra bruciata ma ancora piena della grazia di Dio. Acqua, acqua viva, acqua di pace, inonda i nostri cuori. Amen.

Concludiamo questa meditazione con una preghiera di David Maria Turoldo. Pace è riportare il mondo all'origine, ristabilire le cose nella loro integrità. Tempo di pace non è neppure un'opposizione al tempo di guerra. Essa è il valore assoluto e comporta lo stato dell'essere umano che vive in armonia con se stesso e con le cose e con il suo Signore. Amen.

0: Avete ascoltato la predicazione curata per noi da Maria Elena Lacquaniti, coordinatrice della Commissione Globalizzazione, Lavoro e Ambiente della Federazione Evangelica. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico e in studio con noi Simona Petracca, in regia Serena Mancarella. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico.
1: A Berne consigli nazionali e europei di chiese discutono sulla carta ecumenica.
0: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
1: Dal 21 al 23 settembre scorsi si è tenuta a Berna, in Svizzera, l'annuale riunione dei consigli nazionali europei di chiese cristiane. Convocati dalla Conferenza delle Chiese Europee, i consigli nazionali sono delle piattaforme ecumeniche che raccolgono il maggior numero possibile di chiese cristiane nelle diverse nazioni del continente. Questo significa che essi hanno una composizione e anche un nome diverso in ogni paese. Ascoltiamo dalla sua presidente Anne Durrer una breve descrizione del Consiglio svizzero che ha ospitato i lavori.
2: In Svizzera il Consiglio si chiama Comunità di Lavoro e il titolo dice cosa facciamo insieme. È una piattaforma di 12, in Svizzera 12 chiese, anche la Chiesa Cattolica Romana, che era stata un membro fondatore della nostra comunità. Lavoriamo insieme su diversi temi con il battismo o la creazione e anche diversi temi che interessano tutti.
1: All'incontro di Berna erano presenti 22 partecipanti di altrettante nazioni europee, dal Portogallo all'Estonia, dalla Norvegia all'Italia, più una quindicina di ospiti e relatori che hanno animato i 3 giorni di lavoro sul tema della Carta Ecumenica. Questo documento, stilato nel 2001 e rivisto nel 2026, che offre delle linee guida per la discussione e l'azione delle chiese su alcuni temi cruciali, dall'unità visibile delle chiese al dialogo interreligioso, dalla pace alle migrazioni. Sulla Carta Ecumenica sentiamo Peter Pavlovich, segretario agli studi della Conferenza delle Chiese Europee.
3: The first carta was signed in 2001, 25 years ago.
0: La carta è stata redatta e sottoscritta nel 2001, 25 anni fa. Da allora molte cose sono cambiate. C'è la guerra in Europa e in Medio Oriente. Nuove domande sono emerse nelle società, nella politica, nel mondo in cui viviamo. Per questo si è resa necessaria una revisione del suo testo e la sottoscrizione di una carta rivista, ampliata in alcune sue parti e arricchita di nuovi capitoli. Si parla in modo più ampio del creato e della crisi climatica, come pure della questione migratoria. E invece del tutto nuova la sezione sui giovani. Molti giovani esprimono un rinnovato interesse verso le chiese, ma le chiese hanno un interesse verso di loro? E nuovo è anche il capitolo sull'intelligenza artificiale. In conclusione, la Carta Ecumenica offre nuove opportunità alle chiese per rispondere a nuove sfide e farlo insieme.
1: Anche l'Italia rappresenta l'incontro dei consigli nazionali europei di chiese cristiane attraverso la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, rappresentata dal pastore Luca Baratto, che ascoltiamo.
4: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori del Culto Evangelico. Normalmente noi ci salutiamo all'inizio della puntata, questa volta vi saluto da Berna. Qui i lavori dei consigli nazionali europei di chiese sono in pieno svolgimento. Come avete sentito, il tema principale è quello della Carta Ecumenica. Le chiese europee sono molto diverse, alcune ritengono la Carta Ecumenica troppo avanti, troppo liberale, diciamo così, altre invece al contrario la trovano troppo timida. Quindi c'è uno spazio molto ampio per il dialogo su diversi argomenti. Ma l'incontro qui a Berna permette anche uno scambio di informazioni su quello che fanno i diversi consigli. È stato quindi possibile presentare l'evento più importante da un punto di vista ecumenico accaduto in Italia nel 2020.

0: La 26, la firma del patto tra le chiese che sono in Italia a Bari a gennaio scorso, ma siamo anche stati informati che la Norvegia si sta preparando al grande giubileo nazionale del 2030, in cui festeggeranno i 1000 anni di cristianesimo nella loro nazione, o che in Estonia il Consiglio Nazionale di Chiese Cristiane ha contribuito a una ricerca sulla religiosità degli estoni che ha dato dei risultati sorprendenti in controtendenza con le linee della secolarizzazione, soprattutto tra i giovani. Insomma, è bello ed arricchente essere qui.
1: La giornalista Beatrice Manca è la vincitrice della 9ª edizione del premio Vera Schiavazzi, Le tendenze che cambiano il mondo, assegnato dal Centro Studi sul giornalismo Pestelli di Torino, in collaborazione con il settimanale Riforma, Eco delle Valli Valdesi. Il premio, che verrà conferito il prossimo 29 ottobre a Torino presso Palazzo Cernaia Maineri, è intitolato alla giornalista Vera Schiavazzi, valdese firma di Repubblica, scomparsa nel 2015, e viene assegnato a giornalisti under 35 che si siano distinti per la qualità e il rigore delle loro produzioni. Sul premio e sulla figura di Vera Schiavazzi ascoltiamo Emanuela Banfo, giornalista e predicatrice evangelica.
2: Beatrice Manca ha vinto la 9ª edizione del premio Vera Schiavazzi. Beatrice Manca non ha conosciuto Vera Schiavazzi, che è mancata improvvisamente 11 anni fa, ma attraverso questo premio però ha potuto apprendere quali erano le qualità della sua professione, del suo modo di svolgere, di vivere la professione. Impegno, serietà, attendibilità nella ricerca delle fonti, nell'approfondimento dei problemi, l'attenzione ai fenomeni sociali, ai grandi cambiamenti culturali. Ecco, di Vera Schiavazzi i giovani che hanno avuto il privilegio di conoscerla di persona quando dirigeva il master di giornalismo, l'ho diretto per oltre 10 anni, è stata la prima a dirigere questo master voluto dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Ebbene, centinaia di giovani sono passati, ecco, da questa scuola di giornalismo che li ha fatti maturare. E soprattutto Vera, che personalmente, oltre a essere amica e collega, era anche una sorella in fede, ebbene, Vera Schiavazzi insegnava che non bisogna mai dimenticare che il giornalista, la giornalista nel momento in cui svolge la sua professione, non deve mai dimenticare cos'è il rispetto delle persone, che cos'è l'umanità. Non si può perdere l'umanità e cadere in quel cinismo che poi è assolutamente incapace di cogliere i veri cambiamenti che avvengono nell'umanità di oggi.
3: Infine un appuntamento televisivo. Questa mattina su Rai 3 alle 7, nuova puntata della rubrica Protestantesimo, dal titolo Tra storia e testimonianza. Ascoltiamo la presentazione.
4: Nel cuore delle Valli Valdesi, ogni anno una comunità si riunisce per confrontarsi, discutere e scegliere il proprio futuro. È il Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste, momento di incontro, ma anche specchio delle domande che attraversano la società di oggi. Dalle radici di una storia antica alle sfide del presente, il ruolo delle donne, l'impegno sociale e le sfide della contemporaneità. Un viaggio tra memoria e futuro, fede e responsabilità, storia e testimonianza.
3: L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina su Rai 3 alle 7. Prima replica nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 all'1 e 10. Seconda replica nella notte tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre all'1 e 10, sempre su Rai 3. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Finestra aperta a cura di Cristina Arcidiacono, che conclude la nostra puntata di oggi.
5: Finestra aperta
3: a cura di Cristina Arcidiacono.
6: Siamo a Milano e una delle chiese evangeliche.

evangeliche della città, la chiesa battista che si trova in via Jacopino da Tradate, è a pochi passi da piazza Prealpi, dove il 24 novembre 2009 venne uccisa e poi fatta a pezzi e bruciata Lea Garofalo, testimone di giustizia. Il suo assassino, Carlo Cosco, era il suo ex compagno, uomo dell'Andrangheta. Per amore di sua figlia Denise, nata dalla relazione con Cosco, Lea con coraggio racconterà ai carabinieri tutto quello che sa sulle faide, le connivenze, gli affari criminali dell'Andrangheta, che si estendono ben oltre Petilia, sua terra d'origine in Calabria. Denise stessa testimonierà contro suo padre al processo per l'assassinio di Lea e parteciperà da dietro una finestra al funerale civile di sua madre, che si terrà il 13 ottobre del 2013 a Milano, in piazza Beccaria. Non si vedrà il volto di Denise, ma si sentirà la sua voce. «Per me è un giorno molto difficile», diceva Denise, «ma la forza me l'hai data tu, mamma. Se è successo tutto questo, è stato solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti». Grazie a queste parole, altre donne hanno avuto la forza e il coraggio per ribellarsi a situazioni simili. Denise ha cambiato nome, città, ha dovuto vivere nascosta e qualche giorno fa, l'11 settembre, è morta, buttandosi da un balcone, a 35 anni, gli stessi che aveva Lea quando fu uccisa. È una notizia che lascia sgomenti, tristi e arrabbiate. Nel ricordo di Denise, pubblicato sul Corriere della Sera, Don Luigi Ciotti, al quale Lea con una giovanissima Denise si era rivolta in cerca di aiuto, parla della sete di Denise. Denise aveva infatti una grande sete di vita, di libertà e di amore, scrive Don Ciotti. La sete, sete di verità, di giustizia, sete di amicizia, di amore, la sete di serenità nella vita quotidiana, è stata al centro della meditazione con alcune detenute del carcere di San Vittore, organizzate la scorsa settimana dalla Commissione Giustizia, Pace e Integrità del Creato del Consiglio delle Chiese Cristiane, sempre di Milano. In una mattinata straordinariamente tersa, si vedono le montagne fuori? Ha chiesto una ragazza. Ciascuna di loro ha riconosciuto nel dialogo tra Gesù e la donna samaritana, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4, la sete di senso che le abita. Sofferenza e coraggio accompagnano la vita di queste donne. La donna samaritana riconosce in Gesù un uomo di Dio, un profeta. Lo riconosce nel momento in cui la propria vita, vulnerabile, tormentata, fuori norma, è svelata da lui, ma non per essere giudicata, ma semplicemente riconosciuta. Com'è diverso questo Gesù dagli uomini che anche queste donne hanno incontrato? Com'è diverso dai padri che uccidono non solo le madri, ma anche le figlie, come Denise? Dai padri che si pensano padroni della vita e della morte. Com'è diverso questo Gesù dai sedicenti compagni che perseguitano, picchiano, ammazzano. In questi giorni, in cui uomini di potere parlano del valore delle donne a partire dall'orlo delle loro gonne, il coraggio di parlare di Denise, di non vergognarsi di chi si è, di cambiare direzione, come mi hanno testimoniato le detenute incontrate, si fa testimonianza dolorosa di vita, di verità, di libertà. Buona domenica a tutte e a tutti.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: un mondo da sentire.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: GR1.
1: Leone 14esimo a Parigi, bagno di folla, Place de la Concorde, 800.000 la messa, poi la preghiera per il mondo a Lourdes. Caro carburanti, da domani il price cap di Eni, benzina 1,99€, gasolio a 2,19€, si attendono le mosse delle altre compagnie. Due giorni di droghe, alcol, poi la lite, l'omicidio a Torino, confessa il killer di Fabio Colapietro, indagate le due donne coinvolte nel delitto. Il ragazzo di 15 anni morto folgorato sul traliccio dell'alta tensione a Lodi, c'è l'ipotesi di una sfida social, avrebbe scalato la struttura per scattare un selfie. Calcio, la nazionale parte per la Turchia, obiettivo dimenticare il debutto con il Belgio. Formula 1, a Baku vince Russell, Antonelli quinto. Buongiorno da Salvatore Sabatino, in primo piano dunque il viaggio di Papa Leone in Francia, ieri il bagno di folla per la messa nel cuore di Parigi, poi il trasferimento a Lourdes dove oggi presiderà la messa, reciterà l'Angelus, tutto in diretta qui su Radio 1 a partire dalle 11. Nella città mariana il pontefice è arrivato già ieri, l'inviata.
2: Leone XIV a Lourdes, pellegrino tra i pellegrini nel cuore spirituale della Francia, davanti alla grotta delle apparizioni, un momento di raccoglimento. Prega, invoca governanti saggi e generosi che facciano sentire la sua voce per promuovere la difesa dei diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra. Ieri pomeriggio, il congedo da Parigi, con la messa celebrata in Place de la Concorde, luogo simbolo della rivoluzione francese, riceve l'abbraccio di una folla immensa. 800.000 persone, famiglie con bambini, giovani, anziani. La Francia si stringe attorno al Papa. Non nascondete la vostra fede, costruite una nazione rinnovata a partire dalle sue radici. Nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, ma una persona in una Francia secolarizzata. Leone esprime gioia per quante persone adulte si riaffacciano alla fede. La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Con Sergio Ciani, Parigi, Francesca Paltracca, GR1.
1: Appelli alla pace ripetuti, lo sentivamo di fronte alle tante guerre che insanguinano il mondo, quella russo-ucraina continua a provocare morti anche stanotte. Ma intanto i capi delle diplomazie di Mosca e Berlino tornano a stringersi la mano all'atere dell'Assemblea Generale dell'ONU.
3: 20 minuti a porte chiuse, da soli, senza dichiarazioni congiunte. È il primo faccia a faccia dall'invasione russa di larga scala in Ucraina tra il ministro degli esteri tedesco Wadeful e il capo della diplomazia del Cremlino Lavrov. Secondo Mosca è stata a Berlino a chiedere l'incontro per ribadire la necessità di fermare l'escalation su Kiev, un appello che Lavrov ha respinto parlando anche all'Assemblea Generale dell'ONU, dove ha accusato l'Occidente di non voler fermare il conflitto che è continuato anche la scorsa notte. Un drone russo ha colpito un edificio civile a Kiev, un ferito, attacchi anche ad Odessa, due feriti e danneggiato il porto. Un raid russo ha preso inoltre di mira la regione di Zaporizhia, un morto e quattro feriti. Anche se l'incontro tra i vertici della diplomazia di Mosca e Berlino non produce quindi effetti sul campo, il fatto che la Germania abbia cercato un contatto diretto con la Russia, mentre il negoziato di pace torna a muoversi sotto l'iniziativa americana, è politicamente significativo e tra gli analisti c'è anche chi lo collega alla mano tesa del Cremlino verso l'estrema destra tedesca dell'AfD. Insieme annunciano piani per riaprire il gasdotto Nord Stream. Azzurra Meringolo, GR1.
1: C'è l'altro scenario di tensione internazionale, l'Iran. Trump conferma le indiscrezioni dei media e respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite economiche.

0: economiche pesantissime, ha dichiarato il presidente americano. Ma per il leader iraniano Pezeshkian c'è una mediazione in corso. Secondo Axios, infatti, le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori comunque l'intenzione di riprendere a bombardare la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato. È legata a doppio filo la guerra in Iran, con la chiusura di Hormuz e il caro petrolio che si riverbera sul rialzo del prezzo dei carburanti. Le associazioni dei consumatori chiedono un tetto ai prezzi di benzina e diesel che ricalchi l'iniziativa di Eni. Da domani, lo ricordiamo, ribassa il prezzo nei propri distributori, mentre il taglio delle accise si riduce.
1: Sui carburanti è scattato il dimezzamento delle accise, il prezzo medio ai distributori si è spinto anche oltre i 2,30 euro al litro, cresce il pricing perché altre compagnie adottino un tetto ai prezzi come ha stabilito unilateralmente Eni, che da domani ha fissato un limite massimo di prezzo, lo ricordiamo, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la verde. L'intervento del gruppo petrolifero controllato dal Tesoro da una parte è una boccata d'ossigeno per i consumatori, dall'altra sta spiazzando il mercato della distribuzione. È importante tenere a freno l'emotività, invita il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia.
2: Non so quale possa essere anche da parte dell'antitrust il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale. Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante dell'Eni.
1: Le associazioni dei consumatori e delle imprese spingono l'esecutivo a fare di più, a fissare un tetto massimo fino al termine dell'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
0: È proprio il costo del carburante e lo sconto di Eni continuano ad animare il confronto politico.
3: Bene il tetto a prezzo dei carburanti, il governo è sempre al lavoro per sostenere famiglie e imprese, sottolinea Fratelli d'Italia. Il provvedimento di Eni rivendica Forza Italia e la vittoria della nostra linea e della nostra strategia, con il no alle tasse e sì al dialogo, e dalla Lega, che auspica ora un aiuto anche dalle banche, Alberto Gusmeroli.
4: Un ringraziamento a Eni, che ha deciso di fissare per 30 giorni un prezzo massimo della benzina e del gasolio, andando incontro ai bisogni di cittadini, famiglie e imprese.
3: Applaudono al provvedimento dell'Eni anche le opposizioni, che però con AVS sollecitano un decreto per mettere un tetto al prezzo dei carburanti. Per la segretaria PD Schlein l'esecutivo è senza strategia e Giuseppe Conte.
5: Sono compiti del governo, non hanno nessuna idea, rincorrono Vannacci, vogliono dettare un'agenda che non è quella delle urgenze e delle priorità dei cittadini, devono andare a casa.
3: E i riformisti Dem, che chiedono di non farsi dettare la linea sulla politica estera dai 5 Stelle, assicura sull'Ucraina troveremo un'intesa. Alessandra Allegra, GR1.
0: Per contestare il presidente della regione Calabria Roberto Chiuto, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna del governatore, della sottosegretaria Matilde Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliata con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. Vannacci respinge però le accuse, non avrebbe ritoccato lui l'immagine ma l'avrebbe ripresa da un sito calabrese. La condanna è bipartisan. L'Associazione Nazionale Magistrati replica al vicepremier Antonio Tajani, che aveva invocato più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti. Parole che lasciano esterrefatti, si legge nella nota dell'ANM, perché danno spazio ad una logica contraria a ogni stato di diritto. I magistrati, si precisa, devono semplicemente applicare la legge. Controreplica di Tajani, che definisce alcuni magistrati perdonisti perché rimettono troppi in libertà. Al suo fianco Forza Italia, mentre dalle opposizioni Italia Viva accusa frasi da regime, più Europa rincara, parla come le Brigate Rosse, altro che destra moderata. Siamo alla cronaca, l'omicidio di Fabio Colapietro a Torino, confessa un 26enne italo brasiliano ora in carcere, dalle sue parole emergono particolari inquietanti.
6: Prima il festino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi, e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti di questa tristissima storia, i contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti, a portarli e Colapietro, che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre e poi alla polizia l'omicidio, del quale si prende ogni responsabilità. Torino.

0: Torino. Maurizio Licordari, GR1.
1: Da Torino a Lodi, dove proseguono le indagini sulla morte di un ragazzo di 15 anni folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio.
2: Ci potrebbe essere una sfida sui social all'origine della morte di Jacopo Rossi Trabattoni. Il corpo del quindicenne di Lodi è stato trovato venerdì sera appeso a un traliccio dell'alta tensione alto una trentina di metri, poco fuori città. Sul palo, il ragazzo appassionato di parkour si era arrampicato per farsi un selfie. Secondo i riscontri della polizia, sarebbe stata questa l'ultima foto scattata dal suo smartphone poco prima dell'urto fatale con i cavi che lo hanno folgorato, provocando due forti botti uditi distintamente da chi vive nei dintorni.
3: Io l'ho visto passare in bicicletta con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio.
2: La procura, che ha risposto all'autopsia, indaga per capire se nella morte possano essere coinvolte altre persone e se dell'ipotetica sfida potesse far parte un altro episodio avvenuto mezz'ora prima della tragedia, quando Jacopo si era finto morto a lato della strada prima di alzarsi di scatto all'apparire di una donna del posto. Daniele Letti, GR1.
1: A Messina ora, dove un avvocato è rimasto ustionato dopo essere stato aggredito con l'acido da una sua cliente. Nelle sue parole il ricordo dell'aggressione in strada.
4: Ha aperto la borsetta, ha tirato fuori questa bottiglietta e all'improvviso ha cominciato a schizzarla addosso.
5: Tutto avvenuto in una manciata di secondi, racconta dal letto dell'ospedale Cannizzaro di Catania l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, vittima di una sua ex cliente che lo ha aggredito gettandogli del liquido corrosivo sul volto.
4: Mi ha preso l'orecchio, il collo, questa parte della mascella. Poi io mi sono girato così, ho alzato il braccio e non mi ha preso negli occhi. Se no sarebbero stati veramente guai.
5: La donna lo aveva contattato per sottoporgli una questione legale. L'uomo è andato a prenderla alla stazione di Messina in auto, poi l'attacco.
4: Ho chiuso la macchina perché lei era scesa pure e il telecomando si è squagliato nelle mie mani, con le mani macchiate di nero.
5: Il legale è ricoverato in prognosi riservata nel reparto grandi ustionati. Non è in pericolo di vita, ma ustioni sul 20% del corpo. La donna, precedenti condannata per l'omicidio del marito, aveva scontato la pena in un ospedale psichiatrico. Restano ignote le cause del gesto. La vittima esclude che all'origine ci sia una questione privata. L'ex cliente è ancora in fuga. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Restiamo in Sicilia. All'aeroporto Fontanarossa di Catania nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la nube di cenere vulcanica proveniente dall'Etna. Nelle ultime ore l'area è stata inoltre interessata da violenti nubifragi e raffiche di vento. Meteo che ora è comunque in miglioramento, torna l'anticiclone con sole previsto per tutta la settimana, tempo sereno, temperature di nuovo in aumento. Ascoltiamo le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Domenica quasi estiva con pochissime nubi sul nostro paese, solo sulle Alpi e sulla parte più meridionale della Calabria e sulla Sicilia nelle aree più interne. Le temperature potranno raggiungere ancora i 28-29 gradi in un contesto molto asciutto, dove l'alta pressione regnerà anche all'inizio della prossima settimana con bel tempo e poche nubi.
1: Oggi 27 settembre in tutto il mondo si celebra la giornata del turismo. Lo scorso anno il nostro paese ha contato oltre 530 milioni di pernottamenti e più di 160 milioni di arrivi, secondo il Ministero del Turismo. In positivo anche i numeri dei primi 8 mesi dell'anno in corso. Il commento di Marco Misischia, presidente CNA Turismo.
7: L'Italia sta attraversando un periodo per quanto riguarda il turismo più che felice. Sempre più ospiti da tutte le parti del mondo vengono in Italia proprio perché è una meta sempre più agognata. Quello che sta succedendo è che stanno scoprendo non soltanto le città d'arte ormai più che famose, ma stanno scoprendo anche i borghi, diciamo, i luoghi più nascosti.
1: Ora c'è lo sport. A partire dal calcio, l'Italia si prepara alla seconda gara del girone di Nations League con la Turchia.
8: La nazionale parte per la Turchia con l'obiettivo di voltare pagina dopo il brutto debutto di venerdì contro il Belgio. Probabili diversi cambi nella formazione iniziale e a rischio sono i cosiddetti senatori che potrebbero lasciare il posto ai più giovani. Sicuramente non ci sarà Zaniolo che ha lasciato il ritiro, non ha recuperato dall'infortunio. Stessa cosa ha fatto Mbappé con la Francia, stop di 10 giorni dopo l'infortunio al ginocchio. Salterà anche la partita con l'Italia. Ieri spettacolo a Wembley con la vittoria della Spagna 3-2 contro l'Inghilterra. Segna Modric nella vittoria della Croazia in Repubblica Ceca. I mondiali di ciclismo chiudono oggi a Montreal con la gara in linea maschile. Assente Pogacar, favorito è Evenepoel. Ieri bronzo per Elisa Longo Borghini tra le donne dietro l'olandese Völlering e dalla polacca Nevia Doma. Formula 1 a Baku vince Russell, ma Kimi Antonelli, partito 16esimo, arriva quinto e conserva un buon margine di vantaggio in classifica sullo stesso Russell, 66 punti. Quarto Leclerc, sesto Hamilton, ma il ritardo delle Ferrari è

0: evidente. È partito il campionato di pallacanestro nei tre anticipi di ieri, vittorie di Treviso, Venezia e Trento, rispettivamente contro BC Roma, Cantù e Reggio Emilia. Giuseppe Bisantis, GR1.
1: E chiudiamo con la musica. Debutta subito al primo posto della classifica degli album più venduti in Miria, il nuovo lavoro di 22 Simba. Il sole non baciare che a fianco mentre me saltava addosso. 18 tracce suddivise in tre atti, e per il titolo Il nome della nonna, figura fondamentale nella vita del giovane rapper di Saronno, alla quale ha raccontato: ho promesso di mettercela tutta per calcare prima o poi il palco del Festival di Sanremo. L'intro del progetto è affidato ad Arisa. Nelle canzoni 22 Simba l'anagrafe Andrea Meazza racconta il suo percorso personale tra ambizione e ricerca della felicità e semplicità.
2: Non è in grado di odiare anche se c'è sopra il suo nome. Lei non capisce.
1: Sono le 7:14 minuti. Dopo di noi Voci dal Mondo, che questa settimana si occupa dei 7 fronti di guerra condotti da Israele, con un focus sulla Siria, un paese per anni sotto le bombe. Con Alba Arcuri qui su Rai Radio 1, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto. Il GR torna con voi come sempre alle 8.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
6: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
7: Sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
8: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
9: Sono le 7:16 minuti. Buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Ripartiamo oggi, come sempre, di domenica mattina dopo questa pausa estiva, un'estate in cui non sono certo mancati spunti di riflessione. In questi giorni, lo sapete, c'è l'Assemblea dell'ONU, un condensato, se vogliamo, dei vari fronti di guerra. Abbiamo scelto di partire dalle guerre di Israele, le 7 guerre, ha detto il premier Netanyahu, e in particolare da uno dei fronti, il meno trattato, la Siria. E allora vi presento il nostro ospite, Lorenzo Trombetta, giornalista di ANSA e di Limes e autore del libro Damasco. Buongiorno Lorenzo.
10: Buongiorno a voi.
9: Ed è con noi anche il nostro ambasciatore a Damasco, Stefano Ravagnan. Buongiorno ambasciatore, grazie di essere con noi.
11: Buongiorno a lei, grazie.
9: E allora dicevamo, le 7 guerre, quelle che il premier Netanyahu nel suo intervento all'ONU di giovedì ha definito essenziali per la sopravvivenza di Israele. Sentiamo.
12: For the past 3 years, our heroic soldiers have fought day in and day out in a 7-front war. Do you know any other country?
9: Negli ultimi 3 anni, giorno dopo giorno, i nostri eroici soldati hanno combattuto su 7 fronti di guerra. Conoscete altri paesi capaci di combattere su 7 fronti diversi? 3 anni, 7 fronti. Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran, milizie in Iraq, milizie in Siria, terroristi palestinesi in Giudea e Samaria. Ecco, Netanyahu ha detto anche molte altre cose, ha ringraziato Trump, unico vero alleato, ha detto che il genocidio a Gaza è una bugia, ha rivendicato i successi militari, ma soprattutto ha ripetuto più volte: we have no other choice, non abbiamo altra scelta che continuare a combattere. La terra è nostra e dunque è una scelta

0: esistenziale. E allora è collegata con noi Marina Lalovic, inviata a Gerusalemme. Partirei da te, Marina. Buongiorno, ci senti?
1: Buongiorno, buongiorno Alba, buongiorno a tutti che ci ascoltano.
0: Ecco, partirei da te con una nuova indiscrezione, non è la prima, sul 7 ottobre, secondo cui Netanyahu in fondo era stato avvertito. Marina, spiegaci un po'.
1: Eh sì, proprio quello che dicevi è che in queste ore ha smentito per la seconda volta l'ufficio del Premier, ovvero ieri ci sono state due conferme di quanto aveva già rivelato il giornale israeliano Haaretz qualche settimana fa, ovvero ad avvertire il Premier israeliano è stato lo sceicco emiratino Mohammed Zayed di un imminente attacco di Hamas pochi giorni prima del 7 di ottobre. Ma questa rivelazione si è aggiunta ieri un'altra fonte citata invece dall'inchiesta lunghissima fatta dal magazine americano The Atlantic, che cita Abbas Kamel, il capo del 007 egiziano, che si era recato 11 giorni prima dell'attacco incontrando i suoi omologhi israeliani, avvertendo di un possibile massacro e raccomandando anche a Tel Aviv di concedere agevolazioni economiche a Hamas per evitare uno scontro, altrimenti, cita questa inchiesta anche le sue parole, Gaza vi esploderà in faccia. Sono due, diciamo, inchieste che si aggiungono a quella che davvero è stata un'enorme inchiesta e poi il futuro lavoro di Haaretz a pochissime settimane, ricordiamo, anche dalle elezioni cruciali del 27 di ottobre, che di fatto sottolineano, al di là di quello che sono, diciamo, gli elementi nuovi in quello che però manca in Israele, ovvero la necessità di una commissione d'inchiesta, che di fatto ieri c'erano decine di persone a protestare qui in Israele su quanto è successo e perché è avvenuto il massacro di 7 ottobre, e dimostrano quanto questo tema sarà ovviamente predominante anche per le sorti e la sopravvivenza politica del Premier Netanyahu.
0: Anzi, diciamo pure che è una tegola. Ma Marina, tu sei lì ormai da qualche settimana. Ti chiediamo come sta andando sul fronte Gaza e Cisgiordania, perché insomma, le ha citate per ultime, però forse è il fronte di guerra di Netanyahu, forse tra i più drammatici, non dico il più drammatico.
1: Alba, innanzitutto ricordo che a Gaza i giornalisti, ecco, per così dire, occidentali, al di là dell'ottimo lavoro e molto sacrificati, i giornalisti palestinesi locali, non si può accedere.
0: Certo.
1: Dunque tutte le informazioni che abbiamo da Gaza arrivano dalle fonti locali che abbiamo, e quello che è, diciamo, l'aggiornamento delle ultime settimane è il di fatto che, malgrado il cessate il fuoco, che ricordo fra pochi giorni compierà un anno, di fatto le operazioni dell'IDF e dell'esercito non si fermano.
0: È caduta la linea con Marina Lalovic. Ecco, ora ti risentiamo, prego. Quindi le operazioni
1: ci
0: non si fermano, stavi dicendo, nonostante da un anno è compiuto, diciamo, ha compiuto un anno la tregua, chiamiamola così.
1: La tregua, esattamente, e poi non si fermano nemmeno le morti per la cosiddetta conseguenza diretta della guerra, perché ricordiamo che la scorsa settimana è crollato un palazzo di 6 piani uccidendo 21 persone, per lo più i bambini. Dunque si muore anche dalle operazioni, ma anche di quello che sono le dirette, diciamo, di diretti effetti delle appunto,
0: chiamiamoli effetti collaterali, situazioni, diciamo, della guerra o dei bombardamenti o della mancanza di acqua, eccetera.
1: E poi ovviamente l'IDF anche rivendica l'uccisione continua dei membri di Hamas la scorsa settimana di due miliziani che hanno partecipato al 7 di ottobre. E
0: è caduta la linea con Marina Lalovic, la riprenderemo più tardi. Lorenzo Trombetta, vorrei arrivare a te, perché oltre ai fronti israeliani, lasciamo per un momento da parte di l'Iran, perché sappiamo che poi l'impegno maggiore è americano, il Libano.
2: Ma il Libano è uno delle pendici settentrionali, diciamo, viste da Israele, e fa il paio con la Siria. Diciamo, la Siria e il Libano costituiscono a livello territoriale la colonna nord e nord-est da una prospettiva israeliana, e come

0: sappiamo, l'asse cosiddetto della resistenza, quindi che si oppone al progetto israeliano-americano, si articolava, ma ancora in parte si articola proprio nel costone libanese, con la presenza del partito libanese Hezbollah, che è molto indebolito, sconfitto per certi aspetti, ma comunque rimane una presenza comunitaria, per lo più non soltanto militare, presente in Libano. E questo è il fronte che ha descritto con le sue parole Netanyahu, ovvero cercare di mettere in sicurezza quella parte del nord di Israele che si sente minacciata. Ovviamente dalla parte libanese, non soltanto dalla parte di Hezbollah, dalla parte libanese la vera minaccia proviene proprio da Israele, un attore che sin dalla sua nascita, anche prima, da una prospettiva araba e libanese, non fa altro che esportare violenza, occupazione militare, distruzione e quant'altro. È quello che sta avvenendo nel sud del Libano ogni giorno, senza più che qualcuno si stracci le vesti. È una distruzione sistematica di ogni forma di vita in quella a sud del fiume Litani, possiamo dire, ma anche a nord. Parliamo di un'area che varia, ma circa 600 chilometri quadrati di territorio nel nostro Mediterraneo sono esposti quotidianamente, certo, alla distruzione sul livello di Gaza.
1: Per quanto riguarda l'obiettivo... prego.
0: No, l'obiettivo principale di Israele è quello di eliminare ogni forma di presenza umana in quel territorio, perché sono ben più consapevoli di tutti gli altri attori che analizzano la questione che la vera resistenza non è soltanto una resistenza di un partito armato che può essere disarmato, abbattuto e sconfitto, ma la presenza di una comunità di popolazione che in qualche modo, per tante ragioni anche molto interne al Libano, questo va detto, si sente di dover resistere, non trova altre alternative che resistere al progetto israeliano sionista, e quindi per Israele l'unico modo è cancellare ogni forma di vita in quel territorio.
1: Certo, sono parole molto dure quelle che ascolto da te. Magari la situazione in Siria potrebbe essere diversa?
0: Per ora sì, perché l'atteggiamento in Siria, non soltanto delle nuove autorità, quelle che si sono installate alla fine del 2024, è diverso dall'atteggiamento che hanno Hezbollah in Libano, perché comunque il nuovo potere di Damasco rientra pienamente sempre di più nella cornice diplomatica, politica, certo, statunitense, con un forte sostegno turco. La Turchia non è certo alleata di Israele, anzi è un rivale di Israele, ma la cornice più ampia, quella americana, in qualche modo ha promosso il nuovo potere di Damasco come un potere alleato, un potere che può, certo, docilmente accostarsi con degli accordi che vengono chiamati di sicurezza, non di pace, non di normalizzazione. Tutto un lavoro semantico molto attento, ma sostanzialmente un potere di Damasco che accetta, certo, la presenza di Israele sulle alture del Golan, che, lo ricordiamo, sono occupate dal 1967.
1: Ti fermo un momento perché ascolteremo tra poco anche le parole di Al-Shara, però abbiamo recuperato Marina Lalovic che stava concludendo il suo discorso, a cui chiederei brevemente di ricordarci invece quello che in Cisgiordania sta accadendo.
2: Sì, Alba, eccomi. Dunque, io ho avuto il modo solo di accedere in questi giorni a Beit Sahur, che è uno dei luoghi appunto abitato dai cristiani palestinesi, uno dei luoghi che anche è il simbolo di continui appunto costruzioni dei nuovi.
1: Abbiamo evidentemente qualche difficoltà di comunicazione. Marina, intanto ti ringrazio, magari ci sentiremo più in là. Allora, dicevamo, la Siria. Ascoltiamo l'intervento all'ONU del presidente Al-Shara, il presidente siriano. Ecco, l'intervento comincia con la distinzione fra il bene e il male, fra chi combatte e chi sparge il sangue. Ricordiamo che il presidente Al-Shara era noto col nome di Al-Jolani, un combattente di Al-Qaeda. Ecco, Al-Shara racconta di una Siria che si evolve. Poi, sul finale, le parole su Israele. Dice: capisco quanto avvenuto il 7 ottobre con la morte di persone innocenti, ma Israele non può basare la sua politica sulla Siria su questo. Israele lancia attacchi contro la Siria, si contano 500 attacchi aerei, 1200 incursioni, 300 arresti, e poi affronta la questione più spinosa che ci ha anticipato prima Lorenzo.

Senso trombetta, cioè le alture del Golan, un territorio siriano che Israele rivendica. Ha detto: qualsiasi tentativo di violare la nostra sovranità in contrasto con il diritto internazionale sarà bloccato. Il Golan rimarrà territorio siriano. Respingiamo i tentativi israeliani di imporre un fatto compiuto e condanniamo le loro aggressioni che minano la pace.

0: anche come. Ma lei che cosa nota, che cosa ha visto?
1: Buongiorno. Beh, probabilmente è distrutta sul piano materiale, ma assolutamente distrutta sul piano sociale.
0: Chiedo alla regia di richiamarla perché la sentiamo a tratti. Allora, Lorenzo Trombetta, torno da te. Le alture del Golan sono una spina, diciamo, se vogliamo, nel fianco. Spiegaci un pochino la situazione.
2: Ma le alture del Golan costituiscono da sempre un avamposto strategico importante. Anche dopo l'invenzione di missili balistici, comunque chi controlla le alture controlla sostanzialmente Damasco, perché la pianura di Damasco è sotto le alture e la capitale sostanzialmente è ben visibile dalle cime del monte Hermon, che in qualche modo sovrasta le alture. Quindi le alture sono il passaggio fondamentale militare, politico, ma anche commerciale per secoli, e continuano a essere oggi, ormai dal 1981 sono state annesse unilateralmente da Israele, quindi parliamo di un'occupazione che va dal 67, un'annessione riconosciuta dagli Stati Uniti che all'inizio degli anni 80 del secolo scorso, quindi ormai il Golan, se lo guardiamo in una cronologia molto breve, è israeliano e rimarrà israeliano.
0: Ok, infatti la cosa è questa: Netanyahu all'Assemblea dell'ONU ha detto che gli ebrei sono sulle alture del Golan fin dai tempi di Mosè, lo dice la Bibbia, quindi sostanzialmente che dobbiamo dedurne?
2: Beh sì, innanzitutto appunto chi fa politica usando dei testi religiosi...
0: L'hanno fatto entrambi, bisogna dirlo.
2: Sì, ma è una regione dove la storiografia ormai quasi non esiste più, esiste la propaganda sulla base religiosa. Però appunto se qui andiamo avanti con l'attribuzione di la terra è mia, la terra è tua, in realtà, come abbiamo visto anche negli ultimi decenni, insomma, si costruiscono soltanto nuovi conflitti, nuove sofferenze. Noi potremmo continuare a starne a parlare per decenni anche noi. La realtà dei fatti è che il diritto internazionale su quale si basa, diciamo, l'ordinamento la seconda guerra mondiale oggi, grosso modo, sostiene, secondo tutta una serie di appigli non necessariamente biblici, che le alture del Golan fanno parte della Siria contemporanea e che quella israeliana è un'occupazione. Gli Stati Uniti, con il primo mandato Trump, hanno riconosciuto nel 2019 l'autorità israeliana sul Golan, e nell'ultime settimane la Colombia. Quindi nel 2026 la Colombia si è aggiunta alla fila di paesi. Gli unici due paesi, per esempio l'Italia, nonostante la sua posizione molto vicina al governo israeliano, non ha mai fatto questo passo. Evidentemente è un passo significativo da un punto di vista politico. Ma di fatto Israele non è soltanto occupa quello che ha preso nel 67, nel 73, eccetera, ma dalla fine del 2024, quando ha visto la dissoluzione del regime di Damasco della famiglia Assad, potere dinastico durato per più di mezzo secolo, Israele ha visto un vuoto e lo ha, come si dice in termini calcistici, occupato. E
0: Lorenzo,
2: quindi da allora, da due anni, Israele occupa una porzione di territorio avanzata rispetto a quello già occupato.
0: Lorenzo, chiedo a te, ma poi girerò anche la domanda all'ambasciatore, ma sentire parlare di diritto internazionale, di pace, di sicurezza da parte di al-Shara, ex leader di Al-Qaeda, non vi ha fatto un certo effetto?
2: Ma sicuramente vedere sin dall'inizio vedere un nuovo potere di Damasco essere incarnato, rappresentato da un personaggio comunque controverso, che fino al giorno prima era comunque considerato dagli Stati Uniti un terrorista, e sappiamo che la lista del terrorismo da parte degli Stati Uniti è una fisarmonica che si allunga e si accorcia a seconda delle esigenze politiche di Washington. Non è un mantra, non è appunto la Bibbia, in senso scherzando, però effettivamente questo Ahmad Shar era stato cooptato già dal 2023 dai servizi di sicurezza britannici, comunque era messo nel mirino da alcuni paesi occidentali. Comunque era stato foraggiato, sostenuto a lungo anche dalla Turchia, membro della NATO, alleato di numerosi paesi occidentali, come un possibile uomo da usare se qualcosa fosse successo a Damasco. Poi è arrivato il 7 ottobre con tutto quello che è successo in Libano, ma non soltanto in Libano.
0: Lorenzo, ti interrompo perché abbiamo con noi l'ambasciatore e vorrei rivolgere a lui una domanda sulla Siria così come la vede. La domanda che facevo prima, cioè, è davvero una

0: che si sta evolvendo, o ci sono ancora dei nodi da sciogliere da un punto di vista sociale, diciamo?
1: Guardi, direi che i nodi sono numerosissimi, appunto il tema sociale, socio-economico credo che sia quello prevalente, cioè noi spesso ci concentriamo sul tema del diciamo, non amo la parola minoranza, ma diciamo delle comunità minoritarie, dei cristiani, drusi, eccetera. Ma vedo il problema nel quotidiano e la riconnessione tra spezzoni, che poi sono di milioni di persone, di una società che per anni è vissuta divisa se non contrapposta. Io prima di fare l'ambasciatore facevo l'inviato speciale, incontravo l'opposizione siriana in Europa, in giro per il mondo. Quel pezzo lì è quello che non ha vinto. Ha vinto la parte, diciamo, militante, appunto, che diceva Lorenzo. Ora, riconnettere i milioni che sono rimasti e che in qualche modo vengono sempre sospettati di aver avuto qualche legame con il regime, o comunque di non essere sottoposto, chi l'ha fatto sul terreno, chi è andato all'estero. Ecco, questa ricomposizione è quella che vedo più complicata. Se uno segue i social, vede tutti i santi giorni qualcuno che viene attaccato, magari con una foto di un cugino di Assad, e parlo ovviamente di persone non criminali, ecco, non responsabili. Però ecco, questo tiene una continua tensione. Allora la domanda è sempre la stessa: quale canale è preferibile e prioritario per recuperare questa frattura sociale, che è appunto composizione, non è solo in due parti ma in più parti? È la ripresa economica, io credo di sì, è anche quella che si chiama la transition justice. Questo
0: non abbiamo capito, ambasciatore, la ripresa economica e poi?
1: Oppure transitional justice, cioè andare a processo con le persone, eccetera, pur non avendo di fatto le strutture per farlo. Quindi, e questo è un po' l'approccio, a mio modesto avviso, la priorità
0: divisivo.
1: È molto divisiva, è quello invece della ripresa economica, cioè di consentire a quello che ancora c'è in Siria, perché nonostante le distruzioni ci sono capacità produttive e specialmente imprenditoriali, e specialmente ci sono risorse della diaspora siriana, consentire a quell'energia di incanalarsi e, diciamo, non dico di far dimenticare, che è impossibile, ma se non altro, ecco, di dare un obiettivo che non sia semplicemente quello della vendetta, delle varie rivendicazioni, altrimenti veramente si rischia un processo che non finisce più, perché sono talmente tanti tipi di rivalità interna, sociale, tribale, quello che sia. Quindi io vedo in due anni, ho visto un anno, il primo anno molto complicato, ricordiamo quello che è successo sulla Costa Lawita, quello che è successo a Sueida. Quest'anno mi sembra che le cose vadano meglio, del caso curdo, che è stato gestito in maniera molto diversa, direi molto migliore. Il discorso però della ricomposizione sociale, questa resta fondamentale.
0: Resta il nodo fondamentale. E allora chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo, diamo la linea a Onda Verde, avremo due interviste siriane che ascolteremo, raccolte da Azzurra Meringolo. Noi torniamo dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
7: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buongiorno da Rai Mobilità, viaggio accompagnati, la condizione di tempo stabile. Andiamo in A1 per segnalare coda per un incidente tra Bivio, A1 Variante e Sasso Marconi in direzione Bologna. Questo

0: coinvolte 4 autovetture. Sulla 32 è chiuso il nodo per lavori alla circonvallazione Ulx in direzione Cesana a Clavier provenendo da Bardonecchi. Altra chiusura interessa la 7, lo svincolo di Serravalle e Scrivia chiuso in entrata in direzione Milano sempre per lavori. Ugualmente in A8 chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata in direzione Milano. Ancora una chiusura che interessa la 4 Venezia Trieste, lo svincolo di Redi Puglia Monfalcone Ovest in direzione Venezia chiuso in uscita. Andiamo poi a segnalare un altro incidente sulla 1, la Roma-Napoli tra Capua e Caglianello in direzione Roma, che vede coinvolto un mezzo pesante. Sulla statale 131 Carlo Felice, traffico rallentato per un incidente all'altezza di Florinas in direzione Cagliari. Infine chiudiamo sulla 20, la Messina-Palermo, chiuso lo svincolo di Messina Sud e Tremestieri per lavori in entrata in entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento da Renia Mandolesi, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Bentrovati a Voci dal Mondo, le 7 guerre di Israele, in particolare di Parliamo di Siria. È la guerra di cui abbiamo parlato meno in questi mesi. Sono ancora con noi l'ambasciatore a Damasco, Stefano Ravagnan, e Lorenzo Trombetta, giornalista esperto di Libano, Siria, Medio Oriente. E allora, prima di raccogliere, diciamo, i vostri pareri, ci eravamo lasciati con le parole dell'ambasciatore Ravagnan, che parlava, diciamo, di un tentativo, diciamo, di auspicabile di riconciliazione tra le varie parti siriane. Vi farei ascoltare un'intervista ad Arub Hamoud, che è una giovane giornalista siriana che vive a Damasco, un'intervista realizzata, raccolta da Azzurra Meringolo.
3: Il paese è più aperto e connesso al mondo. Il graduale allentamento delle sanzioni ha portato più voli internazionali. Vediamo anche prodotti e marchi stranieri che prima erano quasi introvabili o solo al mercato nero, dai Kit Kat alle Pringles, passando ai prodotti di moda e ai farmaci. Ma questo non significa che la situazione economica sia migliorata per tutti i siriani. Gli stipendi sono rimasti sostanzialmente gli stessi, mentre i prezzi sono aumentati. Ha creato molto clamore il video del presidente al-Shara che usa una carta di credito Visa per pagare un caffè. Oggi i pagamenti elettronici non sono ancora disponibili, ma potrebbe essere l'inizio di un cambiamento.
4: Lei appartiene a una generazione di giovani cresciuti durante la guerra civile e negli anni della più crudele repressione di Assad. Oggi lei e i suoi coetanei avete più speranze per il futuro?
3: Quando mi chiedono come vedo la Siria oggi, rispondo sempre: come giornalista o come siriana? Come giornalista senza dubbio c'è più libertà, oggi possiamo parlare più apertamente anche delle cose negative, senza la paura di prima di parlare anche tra di noi in strada, che ci aveva letteralmente terrorizzato. Ma per me la libertà non è solo poter parlare, è anche poter scegliere il proprio futuro, studiare, lavorare, viaggiare, amare, costruire relazioni. E qui le difficoltà restano. Viaggiare è ancora difficile e la voglia di farlo altissima. Basta frequentare un corso di tedesco o di inglese per capirlo, neolaureati in medicina, ingegneria, per cercare opportunità all'estero. E questo mi preoccupa, perché rischiamo di perdere un'altra generazione di professionisti. Quindi sì, c'è più speranza, ma è ancora molto fragile.
4: Con l'arrivo al potere di forze islamiste, molte donne si sono preoccupate per i loro diritti.
3: La bellezza della Siria è la sua diversità. Puoi entrare in un caffè e vedere donne con il niqab, con il velo, senza velo, con abiti più o meno tradizionali. Io oggi posso scegliere come vestirmi e in generale non c'è un obbligo di indossare il velo, ma non penso che il problema principale per le donne in Siria sia come vestirsi. La questione più importante è la rappresentanza. C'è una sola ministra e questo francamente non mi sembra un segnale positivo. Mi ha colpito anche sentire in una recente seduta dell'Assemblea del Popolo parlare negativamente della presenza femminile nelle scuole, eppure molte insegnanti e dirigenti scolastici sono donne. È un tipo di discorso che considero preoccupante. Più in generale, la priorità è l'uguaglianza nei diritti per tutti. Vorrei che la Siria diventasse un luogo in cui ogni cittadino possa sentirsi davvero parte dello stesso paese. C'è ancora discriminazione a causa dell'appartenenza religiosa, etnica o regionale.
2: Ecco,

0: quello che ha descritto Aruba Ahmoud è un po' quello che ci diceva l'ambasciatore, quindi coincide. Un paese che sì, si sta evolvendo, sta cercando di uscire dalla guerra civile, tra l'altro Al-Sharaa ha cercato in tutti i modi di far capire in quel discorso all'ONU che la Siria ormai è un attore internazionale. Ma Ravagnan, le chiedo, che ruolo può avere anche l'Europa? Perché noi insomma diciamo sempre che l'Europa non ha ruolo, eccetera. C'è un ruolo e che ruolo può avere?
1: Guardi, nel caso specifico della Siria trovo che l'Europa per una volta sia arrivata vicino ad una strategia, pur non essendo arrivata dentro una strategia, però diciamo, si è capito essenzialmente che un interesse europeo è di tenere un percorso di stabilità che non è semplicemente diciamo, la non guerra, ma è anche lo sviluppo economico. Ovviamente ci sono interessi specifici per il tema rifugiati, è chiaro che un paese come la Germania cerca di riportare i rifugiati in Siria, ma sa bene che se si riporta in un contesto che non offre nulla al rifugiato, se lo ritrova ancora più motivato. Quindi la ricostruzione è funzionale al rientro dei rifugiati, ma è anche funzionale alla stabilizzazione del paese. Allora, l'Europa ha il grande vantaggio di essere vicina, di non essere confinante con la Siria, quindi non è sospettabile di mire particolari, eccetera, come possono essere altri paesi della zona. Direi che dopo una certa timidezza iniziale sul tema sanzioni, perché uno dei tanti paradossi della Siria è che ci siamo ritrovati le sanzioni contro Assad applicate contro coloro che hanno rovesciato Assad, e per smantellarle è stata una fatica non da poco. Quindi dopo qualche incertezza, a maggio del 25 finalmente le sanzioni sono state rimosse ed è cominciato un percorso che ha portato a maggio di quest'anno a Bruxelles ad un'intesa che io trovo molto interessante. Cioè l'Europa ha detto alla Siria: noi non saremo quelli che riportano i grandi investimenti o messe di grandi investimenti, ma riportiamo la capacità tecnica e quindi vi mettiamo in condizione di accogliere questi investimenti, cosa che al momento non c'è, e specialmente vi riconnettiamo, no? Cioè, vi rimettiamo nel sistema commerciale internazionale da cui la Siria è stata esclusa per così tanti anni. E questo è un impegno non da poco, perché va dal certificato sanitario alle tariffe preferenziali doganali, cioè c'è moltissimo da fare. E in questo io credo che i siriani abbiano colto il messaggio, cioè l'Europa può essere veramente un partner, direi preferenziale, al di là, diciamo, valorizzando quella che è la dimensione mediterranea, no? Perché quello che ci unisce in realtà la Siria è questa dimensione mediterranea, e che è sempre stata poi la sua forza. Quindi credo che l'Europa diciamo possa giocare un ruolo, senza retorica, un ruolo veramente importante, anche come messaggio al popolo siriano. Sono considerato i miliardi che sono stati dati in aiuti umanitari in questi anni, no? Quindi ha un credito veramente notevole. Se tutto questo da semplice aiuto umanitario si trasforma in aiuto allo sviluppo, e faccio notare che i tedeschi hanno aperto un grande ufficio di cooperazione, noi lo stiamo facendo, altri adesso a parte l'Unione Europea, ma insomma, comunque come europei. Quindi questa strada, direi, mi sembra molto incoraggiante. Naturalmente tutto questo rientra nel famoso more, quindi alla Siria ci sono delle aspettative nei confronti del processo politico siriano che corrispondono alle promesse fatte sin dall'inizio della nuova leadership. Quindi,
0: certo,
1: come dire, cerca di dare molto, e ovviamente ci aspetta che quello che è indicato come prospettiva è detto.
0: Allora, Lorenzo Trombetta, vengo a te. Due domande. La prima è se c'è una continuità fra Al-Sharaa e Assad, e poi quale ruolo giocano gli Stati Uniti?
2: Ma parto dalla seconda, che mi aiuta poi a rispondere anche alla prima. Gli Stati Uniti si sono sostituiti al dominio che avevano almeno sulla Siria per lungo tempo l'Unione Sovietica prima, poi la Russia, e assieme all'Iran. Sappiamo che il sistema di potere controllato, gestito, diretto per appunto per più di mezzo secolo dalla famiglia Assad, prima Hafez al-Assad fino al 2000, poi per di fatto un quarto di secolo da Bashar e da tutto insomma la cerchia di potere che era attorno a lui e accanto a lui, era sempre più, soprattutto dopo il 2011, quando sono scoppiate le violenze e poi la guerra, era comunque molto determinata

0: dalle direttive, dalla presenza, all'influenza, a volte anche dalle stesse vere e proprie decisioni di Mosca e di Teheran, che consideravano la Siria un territorio di passaggio, un territorio, un terminale per il Mediterraneo e per tutta la regione. Gli Stati Uniti, insieme poi a Israele, comunque sull'onda lunga del colonialismo, che è cominciato appunto, ricordiamolo, soltanto un secolo fa, hanno inglobato la Siria nel loro progetto politico mediorientale, dove già ci sono l'Arabia Saudita, l'Egitto e Israele, i tre grandi pilastri dell'alleanza statunitense dagli anni 50 a oggi, hanno inglobato la Siria e stanno provando a inglobare la Siria insieme a finanziamenti e al placet di Turchia a nord, dei paesi arabi del Golfo, Qatar e Arabia Saudita prima di tutto, a sud, di inglobarla.
1: Forse per questa posizione anche strategica, diciamo...
0: Assolutamente, certo. La Siria da almeno il terzo millennio avanti Cristo, ovviamente la Siria non esisteva, ma insomma il territorio che oggi è la Siria, se noi guardiamo la carta geografica, da sempre potremmo dire, ma le prime grandi attestazioni storiche di questa posizione strategica è del 3000 avanti Cristo. Questo territorio è tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano, ma se stringiamo il campo è il territorio di passaggio fra il Mediterraneo e il Golfo e il Mar Rosso, quelli
1: Lorenzo,
0: Hormuz e Bab el-Mandab. Quindi,
1: cerco di stringere un momento perché vorrei fare anche ascoltare un altro contributo di una curda, diciamo, su questa, e vorrei chiedervi appunto, farvi una domanda su questo, quindi prego, concludi.
0: Sì, quindi il ruolo degli Stati Uniti è un ruolo fondamentale, la cornice dentro cui poi avvengono tutta una serie di cose. A livello locale, Ahmad al-Shara è oggi sostanzialmente un cliente all'interno di questo sistema di potere molto più ampio della Siria stessa, e ovviamente da una prospettiva apparente le continuità non ci sono, perché appunto si parla di rivoluzione, di liberazione, di cambio di potere e quant'altro, ma la mentalità del potere, e non può non essere tale, subisce invece un'inerzia di lungo periodo, per cui chi sta al potere oggi a Damasco è andata a scuola in quel tipo di fare potere, per cui la logica predatoria, la logica dell'abbiamo vinto noi, adesso ci prendiamo un po' più di quote noi degli altri, il divide et impera, certo. Per cui appunto si pensa di gestire la Siria come un insieme di comunità mosaico, e il centro negozia bilateralmente con ciascuna, a quelli gli danno le bastonate, ad altri si negozia dandogli qualche finto privilegio, come per esempio il curdo, gli fanno insegnare adesso la scuola nel villaggio sperduto soltanto dove i curdi sono maggioritari, ma di fatto si tratta sempre non di diritti, certo, ma di privilegi concessi.
1: E quindi allora ascoltiamo proprio perché ha introdotto il tema curdi, vorrei ascoltare questa testimonianza di Zozan Allush, che è una consulente politica curda in Siria. Ricordiamo il Kurdistan, diciamo la regione curda, si trova a nord al confine con la Turchia, e questa Zozan Allush, questa diciamo consulente politica, fa parte anche della rete delle donne mediatrici del Mediterraneo. Intervista raccolta da Azzurra Meringolo.
2: Il nuovo regime ha raggiunto degli accordi con i curdi perché questi hanno le armi e sono sostenuti dagli americani. Lo vediamo per esempio nelle recenti nomine di leader amministrativi e governativi a Kobane e Hasakeh. Ma i curdi non si fidano del governo di Damasco, hanno paura, anche perché hanno visto gli scontri settari con le altre comunità, con Drusi e Alawiti. E molti curdi pensano di essere stati forse ingenui, stupidi ad aver combattuto per anni contro l'ISIS, per poi vedere oggi al potere a Damasco gli eredi di quelle forze.
3: L'accordo più importante raggiunto è quello che prevede lo scioglimento delle forze democratiche siriane, cioè le milizie a guida curda presenti nella regione autonoma del nord-est della Siria, e la loro integrazione nell'esercito regolare siriano. C'è soddisfazione tra i curdi?
2: Sul piano della sicurezza, a fine agosto è stato deciso che dopo l'integrazione nell'esercito siriano queste forze non saranno dislocate in altre regioni del paese, ma resteranno nel nord-est, nella regione a maggioranza curda. Anche le armi pesanti di fatto resteranno qui. Però non tutti i membri delle forze democratiche siriane sono stati inclusi nell'accordo, e soprattutto sono state escluse le combattenti donne, che sono state protagoniste della battaglia contro il regime di Assad nel 2012 e in prima linea contro l'ISIS. Dobbiamo ora batterci affinché vengano integrate nel Ministero della Difesa e non in quello degli interni, come sta accadendo.

0: Kobane e più in generale l'amministrazione autonoma della Siria nel nord-est sono state famose nel mondo per il modello di partecipazione politica femminile e la parità di genere. Questo rischia di tramontare?
1: They think they're abandoned now.
2: Le donne si sentono abbandonate. Qualche giorno fa ad Aleppo c'è stato un incontro sul futuro di Kobane. C'erano ex combattenti curdi ed ex miliziani che oggi fanno parte del governo di Damasco. Non c'era una sola donna. Ho chiamato i curdi presenti al tavolo e ho detto: sappiamo tutti come gli ex miliziani dell'ISIS hanno trattato le donne, ma come avete potuto voi partecipare ad un incontro sul futuro di Kobane senza una sola collega combattente? Mi sembra chiaro che nel negoziare come spartirsi il potere abbiano anche accettato di escludere le donne.
0: Il presidente al-Sharra ha firmato un decreto che riconosce alcuni diritti culturali e linguistici ai curdi. Possiamo considerarlo un cambiamento significativo dopo decenni di limitazioni dell'identità curda?
2: Dobbiamo riconoscere che con questo decreto sono stati ufficializzati alcuni diritti. È stato stabilito che nelle aree a maggioranza curda ci saranno 3 ore di insegnamento in curdo, ma noi vogliamo che tutta l'istruzione sia in curdo, come era prima, durante e dopo la rivoluzione contro Assad, e dobbiamo garantire che questi diritti vengano istituzionalizzati e che la loro applicazione sia garantita dalla Costituzione, che ancora non esiste.
0: Nel nord-est della Siria i curdi hanno controllato per anni i campi dove sono reclusi i parenti dei combattenti dell'ISIS, anche foreign fighters europei, tra i quali alcuni italiani.
2: Ho lavorato 3 anni nell'amministrazione di questi campi. Negli scontri che ci sono stati ad inizio anno, il governo centrale ha già aperto le porte di questi campi, permettendo a tante persone di scappare. So che alcuni sono già tornati in Europa. Tra qualche anno capirete le conseguenze.
3: E davvero speriamo di non avere troppe conseguenze dal pericolo dell'arrivo di foreign fighters. Ambasciatore Ravagnan, siamo davvero in chiusura. Lei ha seguito questo processo di, chiamiamolo così, assorbimento dei curdi. Secondo lei va nella direzione giusta dell'integrazione positiva oppure c'è qualche timore?
4: Guardi, quando a gennaio iniziarono gli scontri ad Aleppo c'era un enorme timore che potessero ripercorrersi strade fatte l'anno precedente. Viceversa, devo dire, è stata gestita molto, molto meglio questa integrazione, l'accordo che poi ne è seguito. Ovviamente curdi chiedono, diciamo, molto, chiedono diritti in Costituzione quando ancora non c'è non solo la Costituzione ma neanche un processo per scriverlo. Quindi io credo che il dato fondamentale di questa vicenda sia si è spostato dal piano militare al piano politico, sì. Un tema. E questo è, diciamo, promette bene, ecco, per un paese complesso come la Siria. Non c'è nessuna garanzia di successo, ma se non altro si discute
3: certo.
4: In Parlamento, si discute.
3: Se non altro ci abbiamo provato, no. Ambasciatore Stefano Ravagnan. Allora lo ringrazio, grazie all'ambasciatore Stefano Ravagnan, a Lorenzo Trombetta, giornalista di Ansa e Limes, ringraziamo il tecnico Massimo Chiadroni e Emanuela Giurisato per l'organizzazione, un ringraziamento anche ad Azzurra Meringolo che ha collaborato a questa puntata, un saluto ad Alba Arcuri, domenica prossima ci sarà il MotoGP del Giappone, ora vi lascio al GR delle 8.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Caro carburanti, da domani scatta il tetto ai prezzi fissato dall'ENI, si attendono le mosse delle altre compagnie e il governo auspichiamo che seguano l'esempio. Pellegrino tra i pellegrini, da Lourdes dopo il bagno di folla a Parigi, la preghiera di Leone XIV per il mondo, questa mattina dal santuario Mariano, la messa diretta sulla nostra rete. Per la pace in Ucraina, il Papa invia nuovamente il cardinale Zuppi a Mosca, missione di 3 giorni, sul campo ancora attacchi Lavrov dall'ONU contro l'Occidente. Droghe, alcol, poi la lite, l'omicidio, dettagli shock nella confessione a Torino del killer di Fabio Colapietro, indagate le 2 donne coinvolte nel delitto. Jacopo, morto a 15 anni, folgorato su un traliccio dell'alta tensione nella tragedia di Lodi, l'ombra della sfida social per un selfie estremo. L'Etna ferma ancora, l'aeroporto di Catania, voli sospesi fino alle 12 per la cenere vulcanica, in città anche un nubifragio, ma nel resto del paese è una domenica di bel tempo. Il gala della musica a Los Angeles sarà la notte degli MTV Awards, Madonna e Taylor Swift, le artiste con più nomination, e da noi è festa per un ragazzo fortunato, Jovanotti spegne 60 candeline. Calcio, vigilia di Turchia e Italia per cercare il riscatto, Mancini pensa a tante novità, mondiali di ciclismo, bronzo per Elisa Longoborghini, oggi si chiude con la gara maschile. Buongiorno da Salvatore Sabatino, in primo piano dunque il caro carburanti, da domani scatta, lo dicevamo, il tetto deciso dall'ENI al prezzo della benzina, 1,99 euro, e quello del gasolio, 2,19 euro. Iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre da oggi si riducono gli aiuti del governo. Il punto con Francesca Capannolo che mi ha raggiunto in studio, buongiorno.
3: Buongiorno, eh sì, perché con il dimezzamento del taglio delle accise il diesel ieri è arrivato in autostrada a sfiorare la fatidica soglia dei 2,50 euro, ma il conto al distributore nelle ultime ore è salito anche per la benzina, che sulla rete stradale resta sopra i 2,16 euro al litro. Livelli questi però che ancora non tengono conto del tetto ai prezzi stabilito da ENI, lo dicevi, in vigore da domani uno sconto di 17 centesimi sui livelli medi, che dovrebbe portare appunto il diesel a 2,19 euro e la benzina a 1,99 euro per 30 giorni prorogabili fino a fine anno. L'iniziativa rappresenta una boccata d'ossigeno per imprese e consumatori, ma mentre cresce il pressing affinché altre compagnie si adeguino, sulla misura emergono i primi dubbi. Il settore della distribuzione avverte per effetti distorsivi sul mercato il timore è che una parte meno attrezzata come i piccoli distributori non riesca a gestire uno sconto spontaneo. Perplessità queste espresse anche dal presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia, ascoltiamo.
4: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto. L'ENI lo può fare, come le compagnie energetiche di Stato, tutte. Sono tante compagnie più piccole che non hanno possibilità come ce l'ha l'ENI.
5: Quindi potrebbe esserci un problema di concorrenza di mercato?
4: Io non so quale possa essere, anche da parte dell'antitrust, il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere.
5: A questo punto che succederà lunedì ai distributori?
4: Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante è dell'ENI, quindi le altre compagnie petrolifere che fanno? Se si guardano in faccia? Sicuramente ci sarà la fila, però gli altri non penso che saranno a guardare.
5: Fabio Comini, GR1.
3: Il ministro delle imprese Adolfo Urso, intervistato da Repubblica, esprime apprezzamento per la decisione di ENI e auspica che anche le altre compagnie ne seguano l'esempio. Per le famiglie a basso reddito il ministro conferma che il governo lavora a sostegni mirati. Intanto il costo del carburante continua ad animare il dibattito politico. Sentiamo.
6: È tutto il centrodestra ad esprimere soddisfazione per la decisione relativa allo sconto di ENI. Ha vinto la nostra linea, dice Antonio Tajani, quella del no alle tasse e del dialogo. Un esempio virtuoso, sottolinea Lupi da noi moderati. La Lega applaude, ma auspica e chiede il contributo di altre grandi aziende e delle banche. Soddisfazione anche da Fratelli d'Italia, che sottolinea governo al lavoro per sostenere famiglie e imprese. Nicola Procaccini.
7: Apprezzo il fatto che ENI abbia messo un tetto a questa escalation, mi auguro naturalmente che adesso in tanti seguano l'esempio di ENI.
6: Elogiano

0: Iniziativa di Eni, anche le opposizioni, un'ottima notizia, commenta Calenda d'Azione, che parla di senso di responsabilità che invece manca ad altre aziende pubbliche energetiche. AVS contro il governo, ha reso più poveri gli italiani, ora un decreto con il tetto al prezzo dei carburanti, e dal PD la richiesta di Elly Schlein.
1: Abbiamo chiesto di tassare gli extra profitti delle grandi società energetiche perché, al di là di tutto, siamo passati adesso in un benzinaio, abbiamo visto che il carburante è ancora sopra i 2,20 e 2,40.
0: L'attacco del 5 Stelle Giuseppe Conte, Eni interviene al posto dell'esecutivo, la Premier Meloni vada a casa. Vasco Pirri, GR1.
2: Per contestare il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna del governatore, dalla sottosegretaria Matilde Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliata con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. Vannacci respinge le accuse. Non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe ripresa da un sito calabrese. La condanna è bipartisan. L'Associazione Nazionale Magistrati replica al vice premier Antonio Tajani, che aveva invocato più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti. Parole che lasciano esterrefatti, si legge nella nota dell'ANM, perché danno spazio a una logica contraria a ogni stato di diritto. I magistrati, si precisa ancora, devono semplicemente applicare la legge. Controreplica di Tajani, che definisce alcuni magistrati perdonisti perché rimettono troppi in libertà. Al suo fianco Forza Italia, mentre dalle opposizioni Italia Viva accusa frasi da regime. Più Europa rincara, parla come le Brigate Rosse, altro che destra moderata. E siamo al viaggio di Papa Leone in Francia. Ieri il bagno di folla per la messa nel cuore di Parigi, poi il trasferimento a Lourdes, dove oggi presiderà la messa e reciterà l'Angelus, tutto in diretta qui su Radio 1 a partire dalle 11 nella città mariana. Già ieri un primo appuntamento, l'inviata.
3: Leone XIV a Lourdes, pellegrino tra i pellegrini nel cuore spirituale della Francia, davanti alla grotta delle apparizioni, un momento di raccoglimento, poi sfiora la roccia, beve un bicchiere d'acqua della sorgente e depone un cero. Prega per la Francia, invoca governanti saggi e generosi che facciano sentire la sua voce per promuovere la difesa dei diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra. Ieri pomeriggio, il congedo da Parigi, con la messa celebrata in Place de la Concorde, luogo simbolo della rivoluzione francese. Poco prima, in Papa Mobile percorre gli Champs-Élysées, riceve l'abbraccio di una folla immensa, 800.000 persone, famiglie con bambini, giovani, anziani. La Francia si stringe attorno al Papa. Non nascondete la vostra fede, costruite una nazione rinnovata a partire dalle sue radici. Nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, né un codice identitario, ma una persona in una Francia secolarizzata. Leone esprime gioia per quante persone adulte si riaffacciano alla fede. La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Con Sergio Ciani, Parigi, Francesca Paltracca, GR1.
2: E Papa Leone invia il cardinale Zuppi a Mosca, una missione di 3 giorni che prenderà il via domani, concentrata in modo particolare sulla dimensione umanitaria della guerra in Ucraina e l'ulteriore tassello di un'attività diplomatica che la Santa Sede porta avanti da anni, mantenendo aperti contatti con Russia e Ucraina. Un conflitto che continua con nuovi morti nella notte, mentre i capi delle diplomazie di Mosca e Berlino tornano a stringersi la mano all'Assemblea Generale dell'ONU, la corrispondente.
4: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadeful, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: E del conflitto russo-ucraino ha parlato anche Trump, speranzoso in un prossimo accordo tra Putin e Zelensky, ma nelle sue ultime dichiarazioni ai giornalisti il presidente degli Stati Uniti si è concentrato soprattutto sull'Iran. Il corrispondente.

0: They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly.
1: Se gli iraniani vogliono un accordo per riaprire subito lo stretto di Hormuz è perché stanno perdendo davvero pesantemente. Trump spiega così la proposta di Teheran di una tregua di 7 giorni con riapertura del braccio di mare di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano, proposta che il presidente annuncia di voler respingere. Volevano causare problemi al mondo, dichiara, ma adesso grazie al nostro blocco navale non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. E per il Wall Street Journal, il presidente non escluderebbe nuovi bombardamenti contro la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato. Proprio mentre, rivela un'inchiesta del Washington Post, il bilancio dei feriti americani nel conflitto è stato appena rivisto al rialzo, fino a 861 unità, senza che il Pentagono abbia fornito spiegazioni. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, Trump afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice Trump. Non credo avremo bisogno di usare le forze armate. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Alle 8:11 in punto su Rai Radio 1 la cronaca con l'omicidio di Fabio Colapietro a Torino. Ha confessato il 26enne italo-brasiliano, ora in carcere. Dalle sue parole emergono dettagli inquietanti.
3: Ha deciso di raccontare tutto di quel folle weekend nella casa alla periferia di Torino della professoressa Nicole Formichetti, culminato con l'omicidio del 39enne Fabio Colapietro. Matheus de Oliveira, 26enne italo-brasiliano, ha confessato davanti al giudice per le indagini preliminari, seppur in modo molto confuso. Il festino, a base di ogni droga, l'arrivo della vittima corriere di uno spacciatore, la lite con lui nella notte tra il 21 e il 22 settembre, la decisione di disfarsi del corpo. Il suo avvocato, Wilmer Perga.
4: Sì, sì, ammesso. Pare che avesse cercato di rubargli i soldi, litigano per questo.
3: Un omicidio involontario, ha aggiunto il 26enne, avvenuto nell'annebbiamento delle droghe. Racconta quindi di essere tornato dalla madre e dopo essersi reso conto di quanto avvenuto ha chiamato con lei la polizia. In carcere, accusati di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ci sono poi la stessa docente e la 22enne filippina Kate Buttig. Anche loro ascoltate dal GIP. Buttig, davanti al giudice, ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, dicendosi estranea ad ogni coinvolgimento, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande. Il suo avvocato, Alessandro Bellina.
5: Semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
3: Giuseppe Lisi, GR1.
2: All'Audi ora, dove proseguono le indagini sulla morte di un ragazzo di 15 anni folgorato dopo essere salito su un traliccio.
6: Ci potrebbe essere una sfida sui social all'origine della morte di Jacopo Rossi Trabattoni. Il corpo del 15enne di Lodi è stato trovato venerdì sera appeso a un traliccio dell'alta tensione alto una trentina di metri, poco fuori città. Sul palo, il ragazzo appassionato di parkour si era arrampicato per farsi un selfie. Secondo i riscontri della polizia, sarebbe stata questa l'ultima foto scattata dal suo smartphone poco prima dell'urto fatale con i cavi che lo hanno folgorato, provocando due forti botti uditi distintamente da chi vive nei dintorni.
7: Io l'ho visto passare in bicicletta con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio.
6: La procura, che ha risposto all'autopsia, indaga per capire se nella morte possano essere coinvolte altre persone e se dell'ipotetica sfida potesse far parte un altro episodio avvenuto mezz'ora prima della tragedia, quando Jacopo si era finto morto a lato della strada prima di alzarsi di scatto all'apparire di una donna del posto. Daniele Lettig, GR1.
2: In Sicilia oggi, almeno fino a mezzogiorno, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, sono sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Peggiorare la situazione nelle ultime ore anche i violenti nubifragi e le raffiche di vento che hanno interessato la zona. Meteo che ora è in miglioramento, torna l'anticiclone con sole previsto per tutta la settimana. Tempo sereno, temperature di nuovo in aumento, le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
8: Domenica quasi estiva con pochissime nubi sul nostro paese, solo sulle Alpi e sulla parte più meridionale della Calabria e sulla Sicilia nelle aree più interne. Le temperature potranno raggiungere ancora i 28-29 gradi in un contesto molto asciutto dove l'alta pressione regnerà anche all'inizio della prossima settimana con bel tempo e poche nubi.
2: Oggi è la giornata mondiale del turismo, tanti gli eventi per un settore in cui l'Italia è da sempre protagonista.
9: si terrà a San Salvador, in America, la celebrazione ufficiale della Giornata Mondiale del Turismo 2026, che ricorre oggi. Tra i temi di quest'anno, turismo e pace, ma anche l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Marco Misischia, presidente CNA Turismo.
10: È un sistema che avvantaggia coloro che scelgono da soli gli itinerari e l'intelligenza artificiale

0: artificiale permette di farlo in maniera veloce. Non potrà mai sostituire però la parte umana.
1: Nel settore del turismo il nostro paese sta registrando grandi numeri. Lo scorso anno, secondo i dati del Ministero del Turismo, ci sono stati 535,5 milioni di pernottamenti e quasi 161 milioni di arrivi. Positivi anche i primi 8 mesi del 2026, con un più 4,1% negli arrivi e un più 4,6% nelle presenze.
0: Cosa offre l'Italia? Bellezza, cultura.
1: E oggi sono tante le celebrazioni a Palermo, nel Molo Trapezoedale, incontri su delle nuove professioni del turismo, a Cuneo eventi dedicati al turismo sostenibile. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Musica all'attesa, è finita il giorno degli MTV Music Awards, serata condotta dal rapper Snoop Dogg, Madonna e Taylor Swift, le artiste con più nomination.
3: Sarà Madonna ad aprire a Los Angeles gli MTV Music Awards, tornando ad esibirsi dal vivo per questo premio dopo 23 anni. 13 nomination per lei, il numero più alto, davanti a Taylor Swift con 11, che però ha già in tasca un riconoscimento assicurato, quello per gli artisti che dirigono in prima persona i propri videoclip. 9 le nomination per Sabrina Carpenter, 8 per Ariana Grande e 7 per Bruno Mars. Tra gli omaggi ai Nirvana, che riceveranno finalmente il Video Vanguard Award, George Michael per i 40 anni del suo album Faith e ad un mese dalla scomparsa alla regina del country Dolly Parton. La cerimonia inizierà alle 16.30 locali, 1.30 di notte in Italia. Silvio Vitelli, GR1.
2: I 60 anni di un ragazzo fortunato e il compleanno a cifra tonda di Jovanotti. Give me five! Alright. Agli esordi a fine anni 80 era un ventenne scatenato con il cappellino al contrario. In 4 decenni tra rap, world music e ballate è cresciuto e maturato insieme al suo pubblico, diventando uno dei protagonisti della musica italiana. Un traguardo importante questi 60 anni che Jovanotti ha accolto con il sorriso e la solita energia sul palco e sulle due ruote, le sue grandi passioni. Prima i 2000 km in bici per il suo tour, 2 settimane fa il live memorabile al Circo Massimo a Roma.
4: E io mi chiamo Lorenzo Chiromini, in arte Jovanotti. Grazie, amici, grazie.
2: E un suo grande amico, eterno ragazzo della TV, con la sua consueta ironia annuncia di fatto il ritorno sugli schermi.
5: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione...
2: Sorride sotto i baffi e non dice una parola, Fiorello, solo un suo primo piano, sguardo sornione e una scritta. Prossimamente Rai 1. Sono le 8:17, questa era Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Mafalda Cacca, oggi in regia Giovanni De Palma, vi lascio la pagina sportiva e a seguire l'aria che respiri che torna dopo la pausa estiva. Questa prima puntata, l'eredità della lunga estate calda è appena conclusa, voci da Linosa in inverno colpite dal ciclone Harry, poi da temperature che mettono a rischio la salute delle persone e l'equilibrio dell'ecosistema, un nuovo spazio dedicato al lavoro, storie, profili, competenze per il futuro e poi anche un ponte tra passato e presente, invenzioni, fatti, persone che hanno fatto la differenza. Infine, testimonianze sul campo di ricercatori che monitorano le specie in pericolo. Con Sonia Filippazzi qui su Rai Radio 1, da Salvatore Sabatino un buon proseguimento d'ascolto. Il GR torna con voi come sempre alle 9.
6: GR1 Sport.
7: In studio Giuseppe Bisantis, la nazionale lascia Roma e l'Italia anche per dimenticare il debutto di venerdì scorso contro il Belgio. Si va in Turchia dove probabilmente vedremo una squadra molto diversa al servizio.
8: Si fa con quel che si ha e non ci sarebbe altro da aggiungere, se non che colui che per caratteristiche avrebbe potuto alzare il tasso tecnico della squadra, Nicolò Zaniolo, se n'è tornato ad Udine lasciando il ritiro azzurro causa infortunio evidentemente non recuperabile a breve termine. Possibili cambi in vista della sfida con la Turchia di Vincenzino Montella, Kayonde nel ruolo di terzino destro, Ruggeri dalla parte opposta e Bastoni in mezzo. Centrocampo, Frattesi e Dumbia dal primo minuto e lì davanti, chance per Vergara e Maldini nella formazione titolare. Solo ipotesi, certo. Nel mare in tempesta che la malmessa tolda azzurra si trova ad affrontare, forse quello della formazione è l'ultimo dei problemi. Altrettanto vero però che le scelte del commissario tecnico per la partita di lunedì

0: giovedì a Bursa terranno conto dell'impegno assai gravoso che la squadra dovrà sostenere in Francia, l'ultimo degli avversari che avremmo voluto trovare in questa perigliosissima prima tornata azzurra del Mancini bis. Francesco Repice, GR1.
1: Gli altri intanto danno spettacolo a Wembley. La Spagna, campione del mondo, vince 3-2 contro l'Inghilterra. Tra le altre partite, Modric a segno nel successo della Croazia in Repubblica Ceca. Stasera tutta da seguire la sfida tra Norvegia e Portogallo. Haaland contro Cristiano Ronaldo ed è la prima volta. Lasciamo il calcio e passiamo ai mondiali di ciclismo che chiudono oggi a Montreal con la gara in linea maschile. Ieri tra le donne, ottima Elisa Longo-Borghini che conquista la medaglia di bronzo.
2: Un terzo posto che vale la quinta medaglia italiana ai mondiali di ciclismo in Canada e la consacrazione di Elisa Longo-Borghini a campionessa assoluta, qualora ci fossero ancora dei dubbi. A tre giri dal termine dell'attacco di Demi Vollering, la grande favorita della vigilia, Olanda che lavora tutto il giorno e che beneficia di una caduta che spezza il gruppo e costringe al ritiro molte big, tra cui Paola Blasi e la campionessa in carica, la canadese Vaillé, coinvolte anche le Magnaldi e Trinca Colonel. La Vollering pare volare, ma poi Elisa Longo-Borghini in compagnia della Nieva Doma riesce ad avvicinarsi alla battistrada, ma poi la Vollering recupera e portandosi dietro la Nieva Doma riesce a ritrovare la vetta della corsa. Inutili tentativi di recuperare per Elisa Longo-Borghini, che difende comunque la terza posizione conquistando il quarto bronzo della carriera nelle prove in linea. Ora Vollering, argento a Nieva Doma e oggi toccherà ai ragazzi provare un'altra impresa. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: La Formula 1 a Baku vince Russell, Antonelli rimonta, arriva quinto e conserva il primato in classifica. Il mondiale è un discorso riservato solo alle Mercedes, il servizio.
3: Julio Velasco, nome tutelare dello sport mondiale, suole ripetere: non esistono le sconfitte, o si vince o si impara. Il Gran Premio dell'Azerbaigian, anzi l'intero weekend, è illuminante in questo. La corsa la vince Russell, Mercedes, che la guida dall'inizio alla fine, in controllo nella prima parte, in lotta nella seconda, con Verstappen che dopo le safety car si avvicina e gli arriva negli scarichi, a poco più di un decimo. L'altro protagonista del weekend, Kimi Antonelli, decisamente impara. Partiva sedicesimo per l'inopinato incidente in qualifica, si arma di pazienza, rinuncia a strafare e risale da formichina fino al quinto posto, perdendo sì 15 punti da Russell, ora a meno 66 in graduatoria, ma salvando il weekend, restando in vetta e imparando, appunto, la gestione di fine settimana che nascono storti, leggi il guasto che gli ha fatto perdere un'ora di tempo nelle prove libere. Chi invece magari non perde, ma di sicuro deve imparare, sono le Ferrari, sulla pista forse peggiore per le caratteristiche del cavallino. Leclerc è quarto, Hamilton sesto, entrambi mai davvero in lotta per le posizioni che contano. Dobbiamo capire perché eravamo così lenti, così l'inglese a fine gara. Fra una settimana si torna in pista, Gran Premio del Bahrain, ma in Malesia, dove la Formula 1 non gira dal 2017. Manuel Codignoni, GR1.
1: Coppa America di vela, si chiudono oggi le regate preliminari a Napoli con Luna Rossa davanti a tutti, l'inviata.
4: Davanti a un lungomare caracciolo gremito di turisti appassionati con un vento di quasi 20 nodi da nord-est, Luna Rossa Senior rimane in vetta alla classifica delle regate preliminari di Napoli. Barling, Gradoni, Giubilei e Ugolini hanno 51 punti, a 8 lunghezze di distanza Emirates New Zealand, a 13 Alinghi. Per il team italiano una vittoria, un secondo, un terzo e un sesto posto nella seconda giornata di regate. Flotta compatta, penalità, partenze agguerrite e combattute, la grande vela dei foil e degli AC40 ha messo la sua veste migliore nel Golfo Partenopeo. Maria Giubilei, trimmer di Luna Rossa.
5: Abbiamo cercato ogni tanto forse di spingere un po' troppo in là il limite, però poi siamo stati anche tanto bravi a recuperare. Sicuramente vogliamo tutti vincere, però è sicuramente un momento in cui si può imparare tanto, quindi è giusto riuscire a spingersi un po' più in là, sempre di più, quando si può. Ogni tanto va bene, ogni tanto no.
4: Dalle 14 ancora due prove di flotta, poi il match race finale fra il primo e il secondo classificato. Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
1: Europei di pallavolo in chiusura, la Polonia si conferma campione, l'Italia la porta bene visto che tre anni dopo Roma il successo è arrivato nella finale del Forum di Assago. Francia battuta 3-7-1, primo storico bronzo per la Finlandia che ai quarti aveva eliminato l'Italia, 3-0 alla Slovenia nella finale per il bronzo. Le 8:24 minuti, 14 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona domenica.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su 2A.it.

0: A2A, Life Company.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
1: Dammi qua.
4: Peanut

0: Onda Verde. Viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:25 minuti 20 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 4, la Venezia-Trieste, dove fino alle 12 è chiusa l'uscita a Duino in direzione di Trieste. In auto sole un incidente è segnalato tra Capua e Caianello in direzione di Roma. Si tratta di un trattore finito fuori strada. Altro incidente, sempre in A1, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. In questo incidente sono rimaste coinvolte 4 auto. Si transita sulla corsia di sorpasso. Ci spostiamo poi su un'altra notizia, sulla A7, la Milano-Genova. È chiusa in uscita per lavori Serravalle Scrivia, in entrata verso Milano. La riapertura è prevista per il 15 di novembre alle 6. Sulla 8, la Milano-Varese, chiusa per lavori l'entrata a Castellanza in direzione di Milano. La riapertura è prevista per le 6 di questa sera. Prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra San Benedetto del Tronto e Poggio Imperiale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
2: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'aria che respiri.
4: A ponti per un pianeta da difendere.
5: Ai! Si è fatto male?
6: Eh sì, ma poteva anche andar peggio.
4: Come ha fatto?
6: È stato lì il sarchiapone.
5: Sarchiapone?
6: Sì, ho messo la mano lì dentro e zac, mi ha beccato, va.
5: E il sarchiapone?
6: Sarchiapone americano.
4: Americano?
6: Sì. Beh, dico, loro conoscono, vero?
4: Sì.
6: Bisogna stare attenti ai sarchiaponi.
7: Buongiorno da Sonia Filippazzi e ben ritrovati a L'aria che respiri, prima puntata di stagione con Walter Chiari, Ornella Vanoni, Carlo Campanini e il celebre Sarchiapone, per parlare di conoscenze, quelle vere e quelle false, di clima dopo un'estate da incubo, di specie, quelle vere che compaiono o scompaiono o comunque faticano, con conseguenze per tutti. C'è comunque chi non si arrende, per esempio Alienosa, come racconta Marilu Merolla.
8: Caretta caretta è la tartaruga comune, l'unica specie che nidifica nelle coste italiane. L'area di accoppiamento è al largo della Tunisia, quindi Colinosa rappresenta un punto strategico per il passaggio di questi animali.
9: Sono un biologo naturalista e quello che svolgo qui a Linosa è principalmente il monitoraggio della colonia di Berta Maggiore. Siamo in una delle colonie più grandi d'Europa, un hotspot importante per questi uccelli marini.
10: È un frammento del Respiro delle Pelagie, un docufilm che racconta la ricca biodiversità sulla piccola isola di Linosa. Irene Cambera è una biologa marina calabrese che ha scelto di vivere sull'isola e Dario De Emanuele, un biologo naturalista che invece sull'isola c'è nato.

0: A raccogliere le loro testimonianze Fabio Tuccio, linosano e presidente dell'associazione Pelagos, e Andrea Vanadia, che ha firmato la regia del docufilm.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Trasferta a Milano, Udine in casa con Scafati, Cividale sconfitta da Forlì in A2.
1: 8:30 minuti e 35 secondi di domenica 27 settembre. Buongiorno da Andrea Vardanega e Rita Micoli. Subito il meteo: il cielo è sereno su tutta la regione. Le temperature registrate alle 7 a Trieste 18 gradi, mare poco mosso con temperatura di 23 gradi e mezzo. A Gorizia e a Udine 14 gradi, a Pordenone 12, a Tolmezzo e Forni di Sopra 10. Viso 6 gradi, a Sappada 5, sul Piancavallo 4, sul Monte Lussari 11 gradi, sul Monte Zoncolan 10, a Lignano 16 gradi, a Grado 17 gradi, temperatura del mare 18. Ora le previsioni dell'ARPA. Questo pomeriggio, questo per oggi, bel tempo con cielo in prevalenza sereno, al mattino ancora borino debole a Trieste, in giornata venti di brezza, domani cielo sereno, temporaneamente poco nuvoloso. Nel giorno in cui sono finiti gli aiuti di Stato per calmierare il prezzo del gasolio, la FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, riunita ieri a Monfalcone, ha tracciato un bilancio dei costi dei carburanti.
2: Il risveglio è stato con 6 centesimi in più alla pompa sul gasolio, conseguenza della riduzione dello sconto sulle accise, il giorno dopo l'annuncio di Eni di un tetto ai prezzi a partire da lunedì, ben al di sotto del livello di mercato.
3: L'incremento non riguarda l'autotrasporto, che gode di un rimborso delle accise tramite credito d'imposta, lo stesso strumento messo in campo dal governo quest'anno con oltre 400 milioni in più per il settore. Se ne è parlato all'Assemblea regionale della FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani. Gli addetti ai lavori dicono che si fa fatica a passare ai clienti gli aumenti superiori al 50% e comunque la liquidità soffre. Il segretario Giulio Zilio.
4: Le aziende chiedono che questi soldi arrivino perché al momento nessuna impresa ha ancora ricevuto nulla proprio. Ci sono già ditte che stanno rinunciando ad alcuni trasporti più lunghi, meno remunerativi, oppure trasporti in cui non c'è il viaggio di ritorno, non calerà l'offerta, questo è inevitabile.
3: Tra gli associati il malessere serpeggia.
5: È un disastro. I costi sono aumentati moltissimo, purtroppo però i nostri clienti non riescono a capire e ad afferrare questo problema.
6: È inutile stare a chiacchierare, tanto sono sempre le solite cose, lo sanno tutti che il gasolio è un costo esagerato.
3: Monfalcone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Ultimo giorno per Trieste Next, appuntamenti a partire dalle 10 in Piazza Unità, alle 11.30 al Teatro Miela, premio Trieste Next Science Book of the Year. Dalle 15 si affronteranno temi come il confronto tra intelligenza umana e macchine e la Big Science e la fissione nucleare. Conclusione del festival, un omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita, di nuovo al Teatro Miela alle 19.
1: E oggi sarà il giornalista Gad Lerner a chiudere a Palma Nova il Festival della Città Ideale. Il programma prende il via alle 16 in teatro con il sociologo Stefano Alievi su migrazioni e conseguenze culturali. Alle 17 il disagio giovanile con il neuropsichiatra infantile Stefano Vicari. Alle 18 il diplomatico Giorgio Starace racconta i suoi anni a Mosca, a Walter Schwerk della RAI. In chiusura Gad Lerner con il suo libro Ebrei in guerra, con lui il teologo Andrea Bellavite. Inizio alle 21. Ieri Marco da Milano, conduttore su Rai 3 del Cavallo e la Torre, ha ricevuto il premio alla carriera e ha parlato del suo ultimo libro, Noi siamo i tempi.
7: Pensiero critico, inclusione, consapevolezza civica. Il lungo fine settimana, cominciato giovedì scorso, del Festival della Città Ideale a Palmanova volge al termine. 28 appuntamenti scivolati via tra conferenze, incontri interdisciplinari, spettacoli teatrali e musicali, con un unico filo conduttore, la città ideale e la conoscenza. Spiegato, analizzato e raccontato, tra gli altri, da ospiti di prestigio, l'economista Carlo Cottarelli, l'ex magistrato Gherardo Colombo, la saggista Paola Caridi, Marco da Milano. Il giornalista, già direttore dell'Espresso, è stato uno dei protagonisti degli incontri di sabato pomeriggio, non solo con la presentazione del suo libro Noi siamo i tempi, un'analisi del progetto geopolitico e culturale di Francesco e di Leone XIV, gli ultimi due papi arrivati dalle Americhe, ma anche con la consegna del premio alla carriera da parte del comune di Palmanova e dell'organizzazione del festival. Marco da Milano, giornalista.
8: Non esistono tempi buoni, tempi cattivi, che i tempi non sono esterni, che la storia non è un flusso di eventi a noi estraneo, ma è un richiamo alla responsabilità e all'impegno di ciascuno per cambiare quello che non va.
7: tanti anche

0: Gli appuntamenti previsti per la giornata di domenica, prima della conclusione affidata a Gadlerner alle 21. Accessibile e inclusivo, secondo il tratto distintivo voluto dal Comune per questa edizione, il Festival guarda adesso ai prossimi anni con l'obiettivo di renderlo sempre più un'iniziativa culturale realmente partecipata da tutti. Palmanova, Paolo Ferretti, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E oggi debutta la rassegna Il Libro delle 18.03, che si svolgerà con 12 appuntamenti fino al 5 novembre a Gorizia e in diverse località limitrofe. Temi che vanno dalla narrativa alla storia, dalla scienza alla saggistica, dal mistero storico alla geopolitica. Primo appuntamento oggi eccezionalmente alle 11.03. Aggredisca in sala Bergamas. Protagonisti Martina Napolitano e Andrea Franco con Le narrazioni della storia in Russia e in Ucraina.
2: Due opere d'arte per ricordare i 50 anni del terremoto e soprattutto unire di nuovo le comunità di Gemona del Friuli e Lignano Sabbia d'Oro, che subito dopo il sisma ospitò circa 20.000 persone provenienti dalle zone colpite. È il progetto Due Rive, con cui l'artista Alessandra Aita svela i suoi due lavori, uno a Gemona, l'altro a Lignano, dove alle 17 è prevista l'inaugurazione all'Arena Alpe Adria. Le due opere sono state realizzate con rami e frammenti di legno raccolti dalle rive del Tagliamento. Abbiamo intervistato l'artista, le abbiamo chiesto perché abbia scelto di utilizzare questi materiali.
3: Il Tagliamento è comunque da sempre la mia fonte, le mie opere le ho sempre composte da questo materiale e quindi anche per queste due opere in particolare ho scelto sempre il materiale appunto che io raccolgo da questo fiume, perché non è soltanto un simbolo. Il Tagliamento collega idealmente, diciamo, questi due punti, Gemona e Lignano, perché collega dall'entroterra alla costa e quindi diciamo che raccolgo lungo il suo corso legni e frammenti di radici che compongono proprio queste opere, no? Sono stati modellati questi frammenti, sono tutti diversi come noi, però che diciamo ogni frammento insieme agli altri trovano una nuova forma e diventa parte di qualcosa di più grande, no? E in questo io vedo anche la storia del Friuli in questo caso, quindi quello che è stato spezzato poi è stato ricomposto, è stato ricostruito.
1: E per la giornata dei fiumi mondiale, Tagliamento, il fiume abitato, alla tisana dalle 9 alle 14 nel Parco Gaspari, una giornata di memoria, partecipazione e incontro per ricordare i 60 anni dell'alluvione del 66. La manifestazione è supportata da diversi comuni del basso corso del fiume.
2: E il climatologo Luca Mercalli sarà questa mattina a Paluzza per la rassegna Vicino Lontano Monta. Il Cinema Teatro Daniel presenterà il suo libro Breve storia del clima in Italia insieme al saggista Marco Pacini. L'inizio alle 11. La manifestazione continuerà poi con la lettura scenica di O prete la vecchia Zelinda dal racconto Casa d'altri di Silvio D'Arzo alle 17 a Sutrio in sala polifunzionale.
1: In occasione delle giornate europee del patrimonio sono diverse le iniziative in programma in regione. A Trieste apre le sue porte Palazzo Economo, in Piazza della Libertà sarà possibile per l'occasione anche visitare un'esposizione di disegni, incisioni, volumi e lettere dell'architetto Pietro Nobile per i 250 anni. Le visite sono in programma alle 9.45 e alle 11.45. A Pordenone sarà possibile visitare il sito archeologico della Villa Romana di Torre insieme al Museo Archeologico, 4 turni tra poco alle 9, poi alle 10.30, alle 15.30 e alle 16.30. Invece il comune di Cividale del Friuli organizza per oggi visite accompagnate al Palazzo De Nordis per visitare la collezione De Martis alle 11.
2: E a Trieste Rossetti ha accolto ieri il suo pubblico per un pomeriggio di curiosità ma anche di solidarietà.
4: Una giornata a porte aperte tra musica, curiosità e ricordi. C'è chi sfoglia vecchie locandine, chi cerca fotografie e chi torna con la memoria alle serate trascorse in teatro. Francesco Granbassi, presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.
5: Deve essere una festa, sicuramente siamo felicissimi della risposta del nostro pubblico. Ci tenevamo molto a portare il teatro ancora più vicino al pubblico. E in più oggi c'è anche questa iniziativa, provare le nuove poltrone, ma anche portarsi a casa un pezzo di Rossetti.
4: 25 anni di spettacoli e applausi. Le storiche poltrone blu lasciano spazio alle nuove sedute e diventano un gesto di solidarietà. Il ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca sul cancro, ai bambini chirurgici del Burlo e all'associazione Bambini del Danubio. Spazio anche alle visite guidate per scoprire il teatro da un'altra prospettiva, dai luoghi che non si vedono mai. Ad accompagnare il pubblico, tra curiosità e luoghi meno conosciuti, l'attrice Maria Grazia Plos.
6: Sottopalco, graticcia, le cose che servono perché gli

0: spettacoli vengano bene, che devono essere funzionali perché lo spettacolo ci sia. Sono tutte cose che pian piano si scoprono e alle quali è importante dare valore.
1: Trieste, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Una fisarmonica che riproduce il canto dei fiumi e poi le canzoni che sperimentano con la lingua friulana della Carnia sono i due concerti conclusivi della rassegna Jazz River, che per il suo finale ha scelto Polcenigo proprio appunto nella giornata mondiale dei fiumi. Alle 11 del mattino al castello suonerà Paolo Forte con la sua fisarmonica. In sottofondo sentiamo il brano Tagliamento. E la giornata si chiuderà al Comunale alle 21 con il concerto di Massimo Silverio, cantante carnico che porta il suo album Surtum. State ascoltando alcune note della canzone Avenal, meditazione musicale in carnico che raccoglie elementi popolari e colti, tradizione e sperimentazione.
3: Altri appuntamenti con gli spettacoli: il Festival Internazionale di Musica e Territori nei Suoni dei Luoghi propone il programma del pianista Dario Dal Molin, fatto di sue composizioni, alcune delle quali oggetto del nuovo lavoro discografico di prossima pubblicazione, alle 17.30 nella Fortezza Monumento Nazionale di Osoppo.
2: Per Ye Fest, per la prima volta il duo sudcoreano Dallum in concerto a Trieste alle 18.30 alla Casa della Musica, progetto musicale che nasce dall'incontro tra la tradizione strumentale coreana e la sperimentazione contemporanea.
3: Si conclude la terza edizione del Fagagna Dance Festival, il gran finale alle 20 al Castello con l'ultimo spettacolo serale, Atto Quarto.
2: La regista Anna Foglietta sarà a Pordenone e Udine per presentare il suo film Una Storia, in concorso nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia, a Cinema Zero dopo la proiezione delle 16.30 e al Visionario al termine di quella delle 18.20.
3: Adesso lo sport con la pallacanestro. Inizia oggi il campionato di A per le due regionali. La pallacanestro Trieste ha cambiato proprietà, rimane per ora senza sponsor, ha drasticamente tagliato il budget. La squadra si presenta alle 16 a Milano di fronte ai campioni d'Italia dell'Olimpia, di fatto senza amichevoli alle spalle e con alle viste una serie di giornate proibitive sulla carta. Udine parte consapevole di dover lottare per raggiungere la salvezza. Ha mostrato fragilità, ma il precampionato, il primo appuntamento è subito oggi, una sfida diretta al Carnera tutto esaurito, alle 18 c'è Scaffatti. E passo falso in partenza per Cividale, che ieri nella prima giornata di A2 è stata battuta in casa dal Forlì per 85-68 il servizio.
4: Piena, ma soprattutto un avversario che fa la Cividale. La prima in campionato in casa della Gesteco, una disfatta contro la Forlì dalle ambizioni ridimensionate, ma che domina con giovani e giovanissimi. Di fatto la partita dei Ducali finisce dopo due minuti con il secondo fallo di Capitan Berti, ancora difensiva. Per i successivi 38, i romagnoli dell'esordiente coach Nanni, ex Trieste peraltro senza uno straniero, fanno venire il mal di testa a Pillastrini, raggiungendo quasi subito la doppia cifra di vantaggio con un super ceccato. Classe 2007 dal sicuro avvenire e dal morbidissimo rilascio. A parte Redivo, Cividale non c'è e scivola addirittura tra i 25 e i 30 punti di distacco, mentre dall'altra parte le percentuali premiano gli ospiti, che a parte i tre veterani friulani Gaspardo, Pascolo e Mian, schierano un 2003, un 2005, un 2006 e un 2007. In regia il sublime Verdini, che flirta con la tripla doppia, 8 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, mentre dall'altra parte Vecchiola si guadagna la sufficienza con la fiammata inutile del terzo quarto. In genere con percentuali così, 5 su 24 da 3 e una debacle rimbalzo, un night con atteggiamento rivedibile e un reparto ali e lunghi insufficiente, è davvero difficile competere. Finisce 68-85, 23 punti del solito Redivo, ma la sveglia dopo il trionfo di domenica scorsa è brusco. Cividale, Andrea Saure, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Calcio, brutta notizia per l'Udinese che ieri pomeriggio ha pareggiato 1-1 a Stettino in Polonia nel match amichevole con il Pogoń, disputato per raccogliere fondi per Robert Dymkowski, ex giocatore e allenatore del club, cui nel 2023 è stata diagnosticata la SLA. Poco prima della fine del primo tempo si è fatto male Gueye, problema alla caviglia che lo ha costretto ad uscire dal campo. Ora per l'Udinese proseguono la pausa nazionale e la preparazione del match di campionato contro il Torino del 12 ottobre. Intanto ieri sera Niccolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della nazionale e non prenderà parte alle prossime sfide. Il trequartista dell'Udinese è stato valutato indisponibile dallo staff a causa del problema muscolare e articolare non ancora superato.
3: Ancora calcio, in Serie D, Cerlin Smuzzane ospita oggi la Trieste.

0: Mattina, Palazzolo dello Stella alle 15, il Brian Lignano gioca in trasferta contro il Calvino Ale, LM a Conegliano.
1: Per l'Atletica Maiano finale nazionale a Oro Under 18, incoronata Kelly Dualà e il regionale Anthony del Pio Luogo della Brugnera Friulintagli. La campionessa continentale allieve dei 100 metri ha vinto la prova sul rettilineo con un ordinario per lei 11 secondi e conduce al successo la staffetta 4% della sua squadra. Del Pio Luogo, argento europeo di categoria nel getto del peso, si è imposta con il 57, nel lancio del disco con 57,21, primato personale e miglior misura stagionale nazionale tra gli under 18.
2: Rassegna stampa.
0: Titolo di apertura per il Piccolo di Trieste sui temi dell'energia, gas, l'Adriatico e croato, imponente programma di trivellazioni di Zagabria per lo sfruttamento del metano, pozzi a circa 80 chilometri dalle coste italiane. Nella fotonotizia, ruba per beneficenza le vecchie poltrone del Politeama Rossetti, di spalla caso Resinovici, il PM, incidente probatorio per la cugina di Liliana per raccogliere elementi utili sui rapporti tra Liliana Resinovici, il marito, gli amici della coppia e Claudio Sterpin. Da Montegrisa il santuario cambia, l'ex bar pronto ad accogliere i pellegrini in arrivo e poi cronaca, meccanico nei guai, multa a raffica con l'automobile della cliente. Sul Piccolo di Gorizia nella fotonotizia proiezioni Istat a Monfalcone 8.000 abitanti in più nel 2050, di spalla da ronchi dei legionari, bastoni da difesa in dotazione ai vigili urbani.
1: Titolo d'apertura per il Messaggero Veneto di Udine, scuola, uscite anticipate per poter prendere il bus, ancora disagi per gli studenti, con settimana corta a Udine nella fotonotizia. Gli alpini sfilano oggi per le vie del centro, si conclude il raduno in ricordo del sisma. Di spalla allo sport, con l'infortunio di Gaia in Polonia, il debutto dell'Old Wild West nel campionato di basket contro Scafati. Richiamo anche per l'articolo su Don Emanuel, sacerdote che guida ben 9 parrocchie, e per l'idraulico, cui sono state trovate un centinaio di chiavi di alloggi in affitto a Lignano, indagato per furto. Sull'edizione di Pordenone del Messaggero, verso Pordenone Capitale, via al conto alla rovescia, inaugurata la matita del tempo. A Maniago, 36 bande e 1000 musicisti alla festa Ambima. Nel nuovo ospedale di Pordenone, nella cronaca, si rompe un tubo. Acqua dal soffitto, paziente trasferito. E a Zoppola, carne con i chiodi, cane la mangia e finisce in clinica.
0: Torna oggi la Fit Walking for All, la camminata solidale non competitiva per celebrare la giornata mondiale della leucemia mieloide cronica e raccogliere fondi per la ricerca. Il ritrovo a Trieste alle 9.30, piazzale 11 settembre.
1: Ed oggi parte a Muggia la nuova edizione della Settimana del Cuore Protagonista, dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Si comincia alle 10 con la Camminata del Cuore nella zona dei Laghetti delle Noghere. Alle 17.30 al teatro lo spettacolo Effetto Placebo con l'Associazione Internazionale dell'Operetta.
0: Ancora a Trieste per la giornata nazionale del veicolo d'epoca, in programma l'esposizione di auto e moto storiche, compresi autobus d'epoca. L'inizio è già avvenuto in piazza della Borsa. Per la viabilità previste limitazioni di sosta e di fermata nelle zone interessate, il termine è previsto per le 19.
1: I programmi della sede regionale, alle 9.15 la 13ª e ultima puntata dello sceneggiato Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbo lenta del jazz. La programmazione televisiva regionale alle 9.15 su Rai 3 propone il documentario, Budinic, il pirata della scienza, di Sara Schwagel ed Ettore Spezza.
0: Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio regionale. In regia Paolo Cassano, in redazione ha collaborato Emma Soliman. Da Andrea Vardane e Gaerita Micoli, grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona domenica.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vita nei campi.
1: Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.
2: Domenica 27 settembre, il sole in regione è sorto alle 6.55 e tramonterà alle 18.55. Ieri la luna era piena. Siete all'ascolto di Vita nei Campi.

0: buongiorno da Rita Micoli, i titoli. Raccolta delle mele da Pantianico, il punto dell'ERSA sulla produzione, pochi patogeni, ma il gran caldo ha condizionato calibro e colore. Fine settembre nel bosco intorno al paese, la lenta camminata con il vecchio di casa alla ricerca dei funghi. Verdure sul balcone, ecco le migliori varietà di insalatine e lattughe da coltivare in cassetta. Non è un'impressione, il vino cambia davvero nel bicchiere, ogni bottiglia stappata dà il via a un viaggio diverso. Giardiniera piemontese, nota anche come rubra di verdure, in cucina per recuperare le abbondanze dell'orto di fine estate. Si chiama Trachelospermum, ma non è il falso gelsomino la sua dote più interessante, il ricco fogliame sempreverde. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano della settimana. Termina oggi il primo fine settimana della 55esima edizione della Mostra regionale della mela di Pantianico, che tornerà poi anche per il prossimo weekend a Mereto di Tomba. Siamo ora in piena raccolta. Luca Benvenuto, funzionario del servizio fitosanitario dell'ERSA, nostro ospite oggi. Chiediamo qual è il quadro.
1: La stagione 2026 è stata caratterizzata da condizioni climatiche particolarmente estreme, tutti noi abbiamo potuto constatarle, quindi elevate temperature e distribuzione di eventi piovosi nel periodo primaverile-estivo e non così ottimali come eravamo abituati nelle annate precedenti. E questo, da un punto di vista fitosanitario, in qualche maniera ha favorito la gestione dei principali patogeni e parassiti. Quindi nelle stime di produzione poteva essere ricordata come un'ottima annata, in quanto le stime prevedevano anche un aumento della produzione rispetto al dato medio. Però è proprio il grande caldo che ha lasciato il segno su una delle prime varietà che è stata raccolta a inizio agosto, la varietà Gala. Ha inciso molto il caldo, in quanto non essendoci stata questa differenza di temperatura, di escursione tra il giorno e la notte, la colorazione non è stata ottimale. Ecco, in qualche caso anche si è avuto una riduzione dei calibri e dei frutti, proprio perché qualche impianto è andato in stress a causa della mancanza d'acqua.
0: Nel corso del convegno tecnico di ieri a Pantianico avete fatto il punto sulla gestione agronomica dei meleti, si è parlato in particolare di fertilizzazione e di irrigazione.
1: Esatto, sì, proprio perché dal punto di vista fitosanitario non c'erano particolari criticità da attenzionare, si è pensato di fare un focus proprio sulla gestione dell'irrigazione e della nutrizione delle piante, perché queste permettono, se ottimizzate, di contrastare anche fattori di stress.
0: Chi sono i nemici oggi? Come si stanno combattendo?
1: Si stanno combattendo con le armi che abbiamo a disposizione, quindi fondamentale l'attività di monitoraggio che viene fatta dal frutticoltore e l'epoca di intervento con le sostanze attive che si hanno a disposizione. La stagione, come dicevamo prima, è stata favorevole per le principali insetti e malattie fungine, fino però a circa la metà di agosto, dove con le prime piogge del 20-21 agosto e quelle del 9-10 settembre abbiamo potuto rilevare in campo la presenza di malattie fungine riconducibili al complex del Coleotricum. Parlavamo anche l'anno scorso di glomerella e di marciume amaro. Ecco, sì, sono proprio quelle patologie fungine emergenti che negli ultimi anni abbiamo osservato proprio con questi cambiamenti climatici.
0: La Popilia japonica rappresenta un rischio per i meleti?
1: Attualmente la stiamo monitorando da 4 anni e possiamo confermare che le misure fitosanitarie messe in atto ci hanno permesso di mantenere la presenza di questo insetto esotico ancora limitato a Lignano.
0: Sono state premiate a Pantianico anche le migliori aziende regionali.
1: C'è una commissione tecnica formata da funzionari dell'ERSA, come me, membri della Proloco di Pantianico, e tecnici e funzionari dell'università, ma anche di ARPA Osmercano e di AIAB, e sono state premiate le aziende, la miglior azienda con la gestione frutticola biologica, la miglior azienda sotto ai 5 ettari, la miglior azienda frutticola che ricade in area montana. Poi è stato dato il premio Mela Friuli all'azienda che è risultata migliore in totale

0: e poi una menzione speciale per un'azienda che ha investito in innovazione e gestione agronomica degli impianti.
1: Luca, benvenuto. Rispetto a Veneto e Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, parlando di Meleti, cosa dice?
0: Sicuramente è la coltura frutticola principale nella nostra regione, però le superfici sono nettamente inferiori rispetto a quelle di Veneto, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. Circa 1200 ettari investiti nella nostra regione, di questi circa 300 gestiti con il metodo biologico. Gli impianti sono specializzati, negli ultimi anni si è cercato di investire anche con infrastrutture reti antinsetto per la gestione ad esempio della cimice marmorata asiatica, la gestione di impianti di irrigazione sotto chioma, per poter quindi garantire un'ottimale gestione idrica degli impianti. Abbiamo una cooperativa a livello regionale che si occupa della commercializzazione sia a livello nazionale, ma soprattutto il grosso lo esporta nei paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea. E poi abbiamo le aziende, le restanti aziende, che vanno a conferire il prodotto in altre cooperative al di fuori della regione.
1: Con Angelo Floramo nell'ombra del bosco d'inizio autunno, tra ultimi frutti e profumo di terra e funghi.
2: Un tempo il motto valeva e puntualmente si verificava: la prima pioggia d'agosto avrebbe dato refrigerio al bosco, e per tutto il tempo che seguiva allo scroscio, quell'intrico misterioso e profumatissimo che si apriva poco oltre le pertinenze del paese, al di là degli ultimi confini dei prati e dei campi, diventava un supermercato meraviglioso di provviste golose e sorprendenti. Settembre era il mese migliore. Le more di rovo lasciavano qualche ferita alle mani, sbrodolavano labbra e maglietta, ma il loro succo dolce e acidulo nello stesso tempo era una benedizione gratuita, un dono che occhieggiava tra gli arbusti e si accendeva al primo raggio di luce filtrato dal fogliame. Erano più quelle che finivano in bocca di quante non se ne facessero cadere nel cestino. Stessa sorte toccava i lamponi. Ma erano i funghi la vera ragione per cui assieme al nonno ci si avventurava nel selvatico. Ed era sempre un'avventura. Ben presto i nostri passi cominciavano a strascicarsi tra le foglie cadute, sollevando un odore di umido intenso, di terra bagnata, di radice morta. Tra roveri e aceri, cornioli e sambuchi, bastava una bava di vento perché tutto si trasformasse in voce frusciante, capace di impregnarsi di essenze antiche, selvagge, frulli di ali, ombre veloci, paure improvvise. Il vecchio sapeva dove cercare: sotto le querce, tra i muschi, all'ombra dei faggi, sul bordo dei fossi, fin dentro al cuore delle radure. A me il compito di portare il cestino, che si riempiva a passo lento, senza premura. E ogni ritrovamento era una scoperta prodigiosa: una famiglia di chiodini, una macchia di galletti, una vesca o due sotto il fogliame. Ma erano i porcini, quelli che accendevano lo sguardo del nonno. Se ne trovava uno, la faccia grinzosa si illuminava di un sogghigno, neanche avesse scoperto un tesoro. Forse già si immaginava quello di cui la vecchia sarebbe stata capace, e aveva ragione. Sul tavolo di legno della cucina, ben distesi su di uno strofinaccio, erano bellissimi da guardare e profumavano ancora di bosco. La raccomandazione era sempre la stessa: guai a lavarli, dovevano sapere di ombre e di terra. E quando la larga fersorie cominciava a sfrigolare con la stessa musica della pioggia settembrina, allora era arrivato il momento di far imbiondire l'aglio, buttarci dentro quel variegato raccolto assieme ai savors dell'orto. Una foresta respirava fra le stanze della casa, e la pasta tirata a mano con quel sugo diventava prova evidente dell'esistenza di Dio.
1: Con la puntata odierna prosegue la nostra esplorazione del mondo che ruota attorno alle coltivazioni su balcone. A Costantino Cattivello chiederemo quindi alcune indicazioni nella scelta delle varietà più adatte a questo tipo di coltivazione. Iniziamo con alcune indicazioni sulle lattughe da cespo e le cicorie da taglio. Che tipi ci può consigliare?
3: Fra le lattughe possiamo scegliere i tipi da cespo e da taglio. Fra i tipi da cespo, verde rosso e con buona tolleranza al freddo, indicherei la varietà canasta, mentre fra i tipi a cespo verde e foglie croccanti suggerirei invece i tipi brasiliani precoci, certamente. Infine, per chi vuole varietà da cespo ma che si prestino anche a tagli ripetuti, direi di scegliere i tipi foglia di quercia.

0: Ciaccia o Barba dei Frati, oppure anche la Lollo, possono rappresentare una buona alternativa per entrambi gli utilizzi. Infine, per le cicorie da taglio, certamente la zuccherina di Trieste è una delle più apprezzate.
1: A che distanza vanno trapiantate le lattughe?
0: Trattandosi in genere di lattughe da grumolo o cespo, direi che nelle fioriere è bene distanziarle di almeno 15-20 cm.
1: E che cosa ci può dire invece della rucola?
0: Ma va subito detto che di rucola ci sono due tipi, il tipo cosiddetto coltivato e quello selvatico. Entrambe sopportano più tagli. La differenza fra questi due tipi non sta solo nella forma della foglia, più o meno frastagliata, ma soprattutto nell'aroma, che nel tipo selvatico è particolarmente intenso.
1: Spesso chi coltiva rucola si lamenta di attacchi fogliari devastanti da parte di insettini. Cosa ci dice?
0: Si tratta dell'altica, i cui adulti provocano dei caratteristici fori tanto da far assumere alla foglia un aspetto impallinato. La soluzione migliore è coprire con del tessuto o non tessuto le piantine subito dopo l'emergenza, così da creare una barriera fisica tra insetto e pianta.
1: Anche bieta da taglio e spinaccio si prestano alla coltivazione in contenitore?
0: Bietina o erbette e spinacino si prestano benissimo alla coltivazione in contenitore. Entrambi ricacciano più volte dopo il taglio e sono particolarmente rustiche. Queste specie vengono seminate più fitte della bieta da costa e dello spinaccio da cespo, da cui derivano spesso.
1: E chiudiamo allora con la valerianella.
0: Si tratta di una specie che può essere seminata o trapiantata tutto il mese di ottobre. Se coltivata a fine estate o inizio autunno, predilige la mezz'ombra. Ha una buona resistenza ai freddi, si può raccogliere il grumolo o effettuare più tagli delle sole foglie.
1: Oggi Vladimiro Tulisso, delegato dell'Associazione Italiana Sommelier, risponde a un'altra domanda: perché il vino cambia nel bicchiere con il tempo?
2: Avete mai lasciato un bicchiere di vino sul tavolo per qualche minuto e, tornando ad assaggiarlo, avete pensato: ma non è lo stesso, è cambiato? Non è un'impressione. Il vino cambia davvero. Quando apriamo una bottiglia, il vino entra improvvisamente in contatto con una quantità di ossigeno maggiore rispetto a quella con cui era rimasto a contatto durante la sua permanenza in bottiglia, mesi, a volte anni. Nel bicchiere, poi, la superficie esposta all'aria è molto più ampia ed è qui che comincia il cambiamento. Alcune sostanze volatili si liberano più facilmente e raggiungono il nostro naso. Altre reagiscono lentamente, hanno bisogno dell'ossigeno. Il risultato è che cambiano i profumi, la percezione della struttura e, con il passare del tempo, anche l'equilibrio complessivo del vino, quell'elemento che ci fa dire: questo è un ottimo vino. Ma attenzione, non significa che un vino appena aperto sia necessariamente chiuso e che dopo mezz'ora diventi automaticamente migliore. Dipende dal vino. Un rosso giovane, ricco di tannini e con una struttura importante, può beneficiare dell'ossigeno, i profumi possono diventare più leggibili e la sensazione termica può apparire più armonica. Ma un vino molto vecchio è un'altra storia. Dopo anni trascorsi in bottiglia, la sua struttura può essere estremamente delicata. Un'eccessiva esposizione all'ossigeno può farlo evolvere troppo rapidamente, fino a far scomparire proprio quelle caratteristiche che lo rendevano prezioso. Ecco perché il famoso consiglio "apri la bottiglia e lasciala respirare" è troppo banale. Una bottiglia non è un polmone e il tempo non lavora sempre a favore del vino. Il cambiamento non avviene soltanto perché il vino è a contatto con l'ossigeno. Anche la temperatura, la forma del bicchiere, la quantità di vino versata e persino il movimento che imprimiamo al bicchiere influenzano ciò che poi percepiremo. E quindi lo stesso vino può sembrarci completamente diverso a distanza di 10, 20 o 30 minuti. Qual è allora il momento giusto per berlo? Dipende dal vino, dalla sua età, dalla sua struttura e da ciò che vogliamo cercare. Ed è forse questo il bello. Una bottiglia non è un oggetto immobile. Dal momento in cui la stappiamo comincia un viaggio. Noi possiamo soltanto decidere quando salire a bordo.
1: La salsa rubra, il ritmo giusto per risvegliare il bollito, dalla dispensa alla cucina con Michela Urbano.
3: Un classico della conservazione casalinga a lungo termine, la giardiniera piemontese, nota anche come rubra di verdure, nata come risposta della cucina del recupero alle abbondanze dell'orto di fine estate. Dal punto di vista storico, l'agrodolce e l'impiego profuso di spezie nel Medioevo non nascevano come tecniche di conservazione, ma come precise tendenze gastronomiche della cucina nobiliare. Il contrasto tra l'aceto e i dolcificanti dell'epoca, come il miele o la saba, rispondeva a una ricerca edonistica di equilibrio e a principi medico-morali. La conservazione tramite acidificazione era una pratica empirica ben distinta, usata nelle campagne per prolungare la vita della materia prima. L'inserimento del pomodoro in questo quadro è molto più recente. La versione rossa o rubra della giardiniera si consolida infatti tra l'Ottocento e il Novecento, quando la salsa di pomodoro divenne la matrice liquida ideale per legare le verdure e apportare un'ulteriore nota di acidità naturale. La giardiniera moderna unisce queste due eredità, ma per preservare colore e turgore di carote, sedano, fagiolini, peperoni, cavolfiori, occorre applicare dei principi precisi. Lo sbianchimento differenziato, ogni ortaggio possiede una diversa densità parietale e richiede una breve scottatura separata in soluzione acidulata. Questo shock termico inattiva gli enzimi responsabili dell'imbrunimento, fissando i pigmenti di clorofilla e carotenoidi ed evitando il rammollimento delle pectine. La stabilizzazione del pH e la pastorizzazione, l'unione tra naturale acidità del pomodoro e l'aceto garantisce un pH inferiore alla soglia critico-microbiologica di 4.6. Questo ambiente acido inibisce la germinazione delle spore botuliniche, rendendo la successiva pastorizzazione a bagnomaria efficace per stabilizzare il vaso a lungo termine. Il risultato è una dispensa invernale cromaticamente viva, dove il rigore della tecnica protegge e restituisce al morso tutta la fragranza originale dell'orto.
1: Con Alessandro Squizzato scopriamo un rampicante dai mille colori.
4: Tra le piante rampicanti che stanno attirando sempre più attenzione c'è il Trachelospermum asiaticum, una specie sempreverde originaria dell'Asia. A prima vista può ricordare il più conosciuto falso gelsomino, il Trachelospermum jasminoides, ma presenta caratteristiche differenti e molto interessanti dal punto di vista ornamentale. La prima è sicuramente il fogliame. Le foglie sono piuttosto piccole, ovali e compatte, e soprattutto in alcune varietà possono presentare colorazioni molto particolari, dal verde intenso a foglie variegate di crema, fino a tonalità bronze o rosate, che possono comparire con l'abbassarsi delle temperature. La fioritura arriva generalmente tra la primavera e l'estate e produce piccoli fiori a forma di stella, generalmente bianchi, che danno alla pianta un aspetto molto elegante. Rispetto al classico falso gelsomino, però, la fioritura non è l'elemento che ne determina il valore ornamentale. Proprio il fogliame rende il Trachelospermum asiaticum particolarmente interessante. È una pianta rampicante, ha una crescita abbastanza ordinata e si presenta bene a essere utilizzate per coprire grigliati, pergolati, recinzioni e pareti. Può essere coltivata anche in vaso, dove può essere guidata su un piccolo sostegno oppure lasciata sviluppare in maniera più libera. Un altro aspetto interessante è la sua rusticità. Una volta ben radicata, è una pianta abbastanza resistente e può essere utilizzata anche in giardino come pianta perenne, senza doverla sostituire ogni anno. Per ottenere una buona crescita è importante scegliere una posizione luminosa e utilizzare un terreno fertile, ma soprattutto ben drenato. Le irrigazioni devono essere regolari durante la fase di sviluppo, mentre una volta adulta la pianta riesce a sopportare anche periodi più asciutti. La concimazione durante la stagione di crescita dovrà essere effettuata settimanalmente con un concime bilanciato, per garantire alla pianta tutti gli elementi utili al suo buon sviluppo. Il Trachelospermum asiaticum rappresenta quindi una valida alternativa alle rampicanti più conosciute. Una pianta che unisce la possibilità di creare rapidamente una copertura verde con un fogliame decorativo e durante la bella stagione una fioritura elegante.
1: L'andamento dei mercati agricoli in regione con Amos D'Antoni.
5: Mercato debole con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato da 24,50 a 24,70 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 23 e 23,40 e l'orzo tra 21,40 e 21,80.

0: Il comparto dei bovini da macello fa registrare un andamento stazionario del mercato. Le vacche fine carriera e prima qualità vengono pagate a peso morto fra 4,50 e 5,20 euro il chilo IVA esclusa, quelle di seconda fra 3,90 e 4,50. Nel settore dei vitelli da ristallo, stabilità dei prezzi con i Blubelga maschi che vengono quotati tra 9,50 e 11 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi fra 7,50 e 9,20, i frisoni fra 3,70 e 4,40, i bruni alpini fra 3,40 e 3,90 euro al chilo. Nel mercato dei suini, i lattonzoli di 30 kg sono quotati franco partenza dall'azienda a 2,73 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,93. Nel comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone e Udine recentemente ha confermato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotandolo fra 0,45 e 0,48 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Ha pure stabilito le quotazioni montaggio di 90 giorni fresco, tra 9 e 9,20 euro il chilo IVA esclusa. Nell'ambito dei foraggi, il mercato ha segnalato una discreta richiesta di prodotti con un leggero movimento dei prezzi. L'erba medica, la prima scelta, viene quotata tra 18 e 20 euro il quintale IVA esclusa, il fieno mazzengo di pianura tra 10, 12 e 50 e la paglia di cereali pressata si paga tra 9 e 9,50 euro il quintale.
1: Ora il meteo per la settimana che sta per iniziare. Livio Stefanuto, previsore dell'ARPA.
2: Dopo che nel fine settimana scorso le temperature erano state decisamente alte per il periodo, l'anticiclone ci ha concesso una breve pausa a centro settimana, quando per l'arrivo di un debole fronte da nord le temperature sono tornate temporaneamente sotto media e abbiamo avuto anche qualche debole pioggia sparsa. Occorre tuttavia risalire almeno 10 giorni fa per ritrovare l'ultima pioggia significativa in regione. In questi ultimi giorni l'anticiclone si è espanso nuovamente e potentemente dalla Spagna fin verso la Scandinavia, impedendo l'arrivo dei fronti atlantici e facendo fluire correnti settentrionali secche verso il Mediterraneo. Anche nei prossimi giorni il tempo rimarrà sempre bello, con cielo in prevalenza sereno, salvo la possibilità di qualche leggera velatura in quota. Al mattino soffierà debole borino a Trieste, in giornata venti di brezza. Di primo mattino potrebbe esserci delle nubi basse in Valcellina. Le temperature in pianura oscilleranno tra i 10 e i 26 gradi, sulla costa tra 14 e 24. Anche nel prossimo fine settimana le condizioni meteorologiche non sembrano cambiare, con prevalenza di correnti secche da nord-est. Il tempo rimarrà bello e asciutto, con cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nube bassa di primo mattino in Valcellina e nel Tarvisiano, alternanza di borino e brezza sulla costa. Le temperature massime saliranno fino a 24-26 gradi. Per i prossimi aggiornamenti vi consigliamo come sempre di seguire il nostro sito.
1: Termina la puntata con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. A San Michele, a Monte Cencevel. A San Michele i monti sono senza velo, limpidi, senza nubi. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli e la redazione vi ringraziano per l'ascolto. Appuntamento a domenica prossima.
3: Avete ascoltato?

Cavalcare la tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon. Regia dell'autore. 13ª ed ultima puntata.

nel 1923 Geli ed io ci lasciammo. Accadde in una mattina di marzo, il 27 marzo per l'esattezza. Una stupida mattina di pioggia e di malumore. Una di quelle giornate in cui si farebbe meglio a non aprir bocca, perché si ha troppa voglia di litigare e si finisce col dire delle cattiverie che non si pensano. Gelli me ne disse qualcuna di troppo e io lo ricambiai con gli interessi. Due stupidi eravamo quella mattina, due stupidi incoscienti che volevano solo farsi male e non si accorgevano che stavano superando quel punto oltre il quale non è più possibile tornare indietro.

Tornò una settimana dopo, ma solo per portarsi via tutta la sua roba. Di lì a 2 mesi seppi che era partito per Chicago. Mi scrisse per la prima volta dopo 3 anni per dirmi che continuava ad amarmi. Gli risposi che

Quando Gelli capitò a Chicago nel 1923, anzi quando la invase, come diceva lui, scoperse che nel South Side suonavano tutti la sua musica. Si trattava di Wolverines, un pezzo che aveva composto nel lontano 1906, che la mia casa editrice, la Fratelli Melrose, aveva comperato per $3,000 ribattezzandolo Wolverine Blues, e che adesso stava avendo un successo strepitoso ovunque. Lo suonavano tutte le orchestre, bianche e nere, e ogni catalogo musicale voleva offrirne almeno una registrazione. E figuratevi che sul mio negozio sventolava una bandiera con sopra scritto: qui si vende Wolverine Blues, che poi in realtà non era mica un blues. Casomai si trattava di un esempio particolarmente sofisticato di ragtime. Ma blues in quegli anni era la parola magica che faceva vendere qualsiasi musica. Morton dovette essere attratto da quella bandiera come un'ape dal miele. E così, mentre me ne stavo dentro il mio magazzino a fare non so più che, mi vedo capitare davanti un tipo con un fazzolettone rosso intorno al collo e un enorme cappello da cowboy sulla testa. «Chi è il vecchio Lester Melrose qui dentro?» grida. Io gli rispondo: «Perché?» «E allora spalanca bene gli occhi, amico», continua a gridare, «e falli spalancare anche agli altri, perché davanti a te, in questo momento, in carne e ossa, c'è il solo e autentico Jelly Roll Morton di New Orleans, il creatore del jazz». Dopodiché parlò senza interruzione per un'ora, spiegandoci quanto fosse bravo. E dopo ancora si sedette al piano e ci dimostrò di essere addirittura meglio di quanto aveva detto. Lo assunsi come arrangiatore il giorno stesso, e fu in questo modo che Gelli prese il via.

Il 1923 fu il primo degli anni d'oro di Gelli. Cominciò una lunga serie di incisioni e le più belle le realizzò a partire dal 1926, quando chiamò intorno a sé, negli studi della Victor, alcuni dei musicisti più bravi di New Orleans. Battezzò questo gruppo i Red Hot Peppers, che poi sarebbero diventati una specie di leggenda. C'ero anch'io, modestamente, alla batteria. E poi c'era mio fratello Johnny, al clarinetto. Baby e Johnny Dodds, ci avrete sentiti nominare, no? E c'erano Key Dory al trombone e George Mitchell alla tromba, e tanti altri. Uno più bravo dell'altro. Non eravamo certo dei pivelli, mi potete credere. Eppure vi assicuro che con Gelli fu un'esperienza nuova, perché lui, vedete, stabiliva tutto prima, fin nei minimi particolari. E questo allora non si usava, era proprio una novità. Un pezzo di jazz New Orleans lo si era sempre imbastito sul momento, e per mettersi d'accordo bastavano due parole: io attacco qui, tu qui, e per il resto che ognuno faccia come gli pare. Gelli invece prevedeva tutto, intendiamoci. I nostri spazi per improvvisare li avevamo, altrimenti che cavolo di jazz sarebbe stato? Però erano assoli abbastanza brevi, e soprattutto Gelli ce li faceva provare un sacco di volte, perché voleva che ci fosse un equilibrio perfetto tra le parti improvvisate e quelle scritte. E poi a lui andava bene che improvvisassimo, perché sapeva che eravamo bravi. Ma quando si ritrovava con gente un poco scarta, non c'erano santi, guai a sgarrare. Ognuno doveva suonare la musica esattamente come l'aveva scritta lui. E vi giuro che la sapeva scrivere.

Geli voleva che la sua musica avesse un profumo spagnolo. E infatti ci metteva dentro un po' del ritmo del tango e anche qualcosa di quelle vecchie marce e danze europee che suonavano una volta le bande di New Orleans. Diceva che si trattava di un omaggio alle sue origini creole, con le quali faceva sempre due palle così a tutti. Diceva ancora che il jazz, secondo lui, deve essere sweet, soft e pieno di ritmo. Però attenti, per sweet non intendeva quella musica dolciastra e romantica che ancora oggi molti scambiano per vero jazz, ma intendeva una musica pulita e bene eseguita. Con soft, invece, voleva dire che non bisogna partire troppo alti, con il risultato alla fine di cascare per forza in sopracudo, come fanno anche oggi molti musicisti sweet. E quanto al ritmo, beh, basta ascoltare un suo disco per capire cosa intendeva.

Però, nonostante il successo delle sue incisioni, nonostante fosse diventato il numero uno della Victor, Jelly stentava a trovare delle scritture per i suoi Hot Peppers nei locali di Chicago. Il fatto è, purtroppo, che aveva un carattere terribile. Se la prendeva sempre con tutti, e specialmente con chi avrebbe potuto offrirgli del lavoro. Così, nel 1928, decise di trasferirsi a New York, dove però le cose non cambiarono granché dal momento che lui continuava a litigare con chiunque gli capitasse davanti e a mandare al diavolo i proprietari di nightclub. Una delle prime stupidaggini che fece a New York fu comunque quella di sposarsi, anche se una stupidaggine di gran lunga.

certe volte penso che Gelli l'abbia sposata per avere finalmente qualcuno che lo stesse a sentire quando parlava delle sue famose origini creole.

I primi 2 anni di matrimonio con Jelly furono una specie di sogno. Con lui facevo una vita che prima avevo sempre invidiato agli altri, a quei pochi fortunati che se la potevano permettere, ma che non avrei mai creduto potesse un giorno riguardare anche me. Abitavamo nei migliori alberghi, perché Jelly era continuamente in tournée. Avevamo delle automobili di lusso, eravamo pieni di brillanti, la sua passione. E davamo per una sola mancia le somme con le quali io, prima del matrimonio, ero abituata a vivere per una settimana intera. Era tutto, come dire, eccessivo. E a me sembrava impossibile che potesse continuare per molto. Infatti finì presto. E in un certo senso tirai un sospiro di sollievo, perché non ne potevo più di avere paura che finisse. Jelly continuava sempre a litigare con gli altri, specialmente con i niggers del suo complesso, perché diceva che erano dei selvaggi, disciplinati e impreparati.

0: figuriamoci per Gelli, che aveva pestato i piedi a mezzo mondo. Così, da un giorno all'altro, non ci furono più tournée né incisioni discografiche. E Gelli passava le sue giornate a Rhythm Club, il ritrovo di tutti i musicisti negri di New York.
1: Lo trovavi lì dentro a tutte le ore, appoggiato al bancone del bar, con l'aria del gran signore in visita. E sapete che faceva? Parlava. Parlava senza smettere un momento. E il suo soggetto preferito, manco a dirlo, era quel grandissimo genio di Jelly Roll Morton. Ma noi lo stavamo ad ascoltare volentieri, un po' perché riusciva ad essere sempre divertente, e poi perché ci offriva da bere. E questo per della gente che spesso non aveva in tasca più di mezzo dollaro, contava qualcosa. Sì, perché quegli anni per noi musicisti furono veramente terribili. Eravamo tutti disoccupati e il Rhythm aveva l'aspetto di un salotto di pompe funebri con tutte quelle facce lunghe intorno. Ma Gelli no. Gelli era sempre di buon umore. O almeno faceva finta di esserlo, perché, a dire la verità, troppi motivi per stare allegro non li aveva neanche lui. Non c'era un cane che gli offrisse una scrittura e la sua casa discografica, la Victor, lo aveva tolto dal catalogo. Per tirare avanti era stato costretto a vendere le sue automobili e anche i suoi famosi brillanti, credo, dal momento che non glieli vedevo più addosso. Gli era rimasto soltanto il brillante nel dente. Ma quello, come faceva a toglierlo? Oltretutto gli era andato male anche un grosso affare, una casa musicale che aveva fondato insieme a un tipo dell'Ovest, un indiano esperto in magie voodoo. Alla fine, non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo, Gelli ci aveva litigato e questo, prima di andarsene, aveva borbottato qualcosa di incomprensibile che Gelli si era convinto fosse una maledizione voodoo. Per un po' di tempo ha vissuto con questa ossessione del malocchio e, pur continuando a ripetere che lui in fondo non ci credeva perché era un buon cristiano, continuava a strofinare amuleti e a farsi insegnare formule magiche da tutte le fattucchiere di Harlem. Noi musicisti siamo sempre stati un po' così.

0: Io non lo so se era il caso di credere a quella storia della fattura, ma so che da un certo momento in poi le cose cominciarono ad andare sempre peggio. Non si vedeva una via d'uscita. E così un bel giorno Jelly decise di andare a tentare la fortuna a Washington. Mi disse che laggiù gli avevano offerto una scrittura e che io l'avrei raggiunto non appena si fosse sistemato. Non ebbi più sue notizie per 2 anni. Quando finalmente lo rintracciai, scopersi che aveva organizzato incontri di boxe e poi si era associato con una donna, vi potete immaginare il tipo, nella gestione di un locale notturno del quartiere negro. Era un postaccio, roba di quarto ordine, e cambiava nome ad ogni stagione. Si era chiamato prima Music Box, poi Blue Moon e adesso Jungle Club. E i tipi che lo frequentavano erano veramente da giungla. Jelly lì dentro faceva di tutto. Teneva i conti, suonava il piano, faceva il direttore di sala. Lo trovai molto invecchiato. E anche la sua salute non era più quella di una volta. Soffriva di disturbi cardiaci e gli era venuta una brutta asma. Sul torace aveva una profonda cicatrice e seppi che una notte era stato pugnalato da un teppista.
1: Io ero seduto a un tavolo con un'amica e 2 ragazze. Ce ne stavamo per i fatti nostri, senza dare fastidio a nessuno. Ridevamo, va bene. Ma perché? È forse proibito ridere. Quello era un locale notturno, mica una chiesa. E comunque non ridevamo sicuro di lui. Non ci eravamo neanche accorti che si era messo a strimpellare il piano. Ed un tratto mi vedo davanti questo che comincia a sfottermi. Io sul primo momento non avevo capito che cosa voleva e nemmeno chi era. Poi ho realizzato che si trattava del pianista e che aveva smesso di suonare perché noi ridevamo troppo forte. Non sembrava neanche incazzato, infatti sorrideva. Ma era un sorriso che ti faceva uscire dai gangheri, peggio di una sberla. E poi le cose che diceva. Continuava a darmi dell'ignorante, dell'imbecille, senza usare queste parole precise magari, ma insomma, facendolo capire. Io gli ho detto di smetterla, ma lui niente, sempre a sorridere e a sfottere. Allora ho tirato fuori il coltello, l'ho minacciato, ma lui si è messo a fare ancora peggio. A quel punto non ci ho più visto. Non pensavo di fargli tanto male. Più che altro volevo solo mettergli un po' di paura. Oggi mi dispiace, per forza non lo rifarei più. Ma poi sentite, ho pagato tutto. Mi sono fatto sino all'ultimo giorno di galera. Sarebbe ora che la piantaste di rompermi le scatole con questa storia. E comunque è stata anche colpa sua. Non doveva cercare rogna in quella maniera.

Al Raytheon ce lo vedemmo ricapitare davanti una mattina di novembre del 1938. Qualche mese prima c'era stata quella faccenda della sua lettera ai giornali, ve lo ricordate? Quella lettera in cui si proclamò inventore del jazz. Aveva fatto molto chiasso e il suo nome era tornato a circolare. Gli avevano offerto di nuovo delle scritture e la Victor aveva rispolverato tutte le sue vecchie incisioni. Insomma, il vento era girato di colpo, come spesso capita nella vita, e lui aveva pensato bene di tornarsene a New York. Ci sembrò molto smagrito, segnato, con l'aria di un gatto da cortile che ha fatto dei brutti incontri, ma era più spavaldo che mai. Certo, le cose gli stavano andando meglio, ve l'ho detto, però se vogliamo essere sinceri, sulla cresta dell'onda non ci era tornato. E nemmeno ci poteva tornare con la sua musica, perché i tempi ormai erano cambiati. I giovani erano cresciuti

Infatti, dopo un po' di tempo scomparve dalla circolazione e sua moglie ci disse che si era fatto ricoverare in ospedale. Ma un mese dopo, eccolo di nuovo a Ritten, tutto allegro e pimpante. Offrì da bere a tutti e ci raccontò, sorridendo, che stava molto male e che i medici gli avevano proibito di suonare. Dopodiché si sedette al pianoforte e suonò 2 ore filate. E sapete quale fu il suo primo pezzo? Dead Man Blues, il blues dell'uomo morto. Io dico che questo significa avere il senso dell'umorismo.

0: Nel 1940 Jelly mi disse che aveva bisogno di vivere in un clima più mite. Caricò tutta la sua roba su due macchine legate insieme con una fune e partì per Los Angeles. Io, come al solito, avrei dovuto raggiungerlo non appena si fosse sistemato. Ma quando mi salutò prima di montare in macchina, capii dalla sua tenerezza che non l'avrei rivisto più. Ricevetti da lui qualche lettera e alla fine solo due righe, scritte in fretta sul modulo di un vaglia postale in bianco. Scriverò presto, sempre malato. Il 10 luglio 1941 mi arrivò la notizia che Jelly era morto al General Hospital di Los Angeles.
1: La verità è che aveva capito di essere ormai alla fine e aveva voluto venire a morire da me. Il che vi dimostra che Jelly poteva essere matto e irresponsabile quanto si vuole, ma se amava qualcuno era per sempre. È morto tra le mie braccia, come ci eravamo augurati tutti e due. Era diventato sottile e leggero come un bambino, povero Jelly. Ma aveva il suo sorriso sfottente di sempre. Quel sorriso che incantava le donne e infastidiva gli uomini. Il sorriso di Whining Boy, il ragazzo che 30 anni prima aveva fatto innamorare di sé le più belle mulatte di storia.

0: even change. I'm the whining boy, and I don't deny mommy.
1: Abbiamo trasmesso la 13ª ed ultima puntata di Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon. Hanno partecipato gli attori Liana Darbi, Ugo Amodeo, Luciano Del Mestri, Giorgio Amodeo, Giampiero Beccherelli, Lidia Braico. Consulenza musicale di Furio Dei Rossi. Realizzazione tecnica di Sergio Pegani. Assistente alla regia Nereo Zefer. Regia dell'autore. Programma realizzato negli studi RAI del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Più impacciato e timido, ma che vede l'altro appunto come un modello, da una parte con ammirazione e qualche invidia, dall'altra con qualche timore e diffidenza, e appunto il rapporto umano fra i due, raccontato dal secondo, appunto è un altro pezzo del fascino di questo libro e di questa storia.
4: E infatti Whitfield a un certo punto nel libro scrive anche: non ci può essere obiettivo

0: dove ha vissuto l'amore, quindi è anche un po' una storia appunto d'amore che poi finisce in disillusione, no? Come succede molto spesso, tra l'altro.
1: Sì, addirittura, diciamo, dal punto di vista così della narrazione della storia, con dei dubbi che lo stesso autore si fa venire rispetto persino alla correttezza del suo raccontare appunto questa storia e raccontarla nella sua versione appunto di presa di coscienza via via di un'amicizia, sì, che aveva qualche cosa che non andava, ecco. Però appunto tutto questo poi, come dicevamo, sullo sfondo straordinariamente interessante, soprattutto appunto, tu sei un esperto, ma diciamo per noi profani, di descrizione di meccanismi, appunto ambienti e funzionamenti dell'arte contemporanea, primo fra tutti quello che conosciamo e di cui si parla spesso e ormai sappiamo tutti della sua finanziarizzazione, ma insomma che nella storia di questo libro conosce degli eccessi che vanno anche oltre a quello di cui si parla abitualmente.
0: È così, è un mercato che molto spesso è drogato, fatto di modi, di prezzi che salgono e che scendono, però noi dobbiamo dire una cosa, Luca, che la storia alla fine di una grande truffa è una storia di un truffatore, ma possiamo dire che però anche un truffatore molto competente, perché era un dealer abilissimo. Poi non spoilerò niente, ma tanto trovate la sinossi, racconta proprio che a un certo punto lui vende quadri serissimi, solo che il problema è che vende lo stesso quadro a due persone differenti. Tra l'altro è stato in carcere fino a un paio di anni fa e adesso ha detto: ma io alla fine ero bravo come dealer, vorrei tornare a farlo.
1: Sì, ma difatti appunto il fascino di questo personaggio protagonista del racconto è il fascino, quello sì che invece, diciamo, a differenza delle altre cose nuove e particolari di questo libro, è invece un classico, no? Il fascino del gangster, cioè sì, il fascino, la capacità e la bravura, diciamo, di certi che ci sanno fare così tanto e hanno anche così consapevolezza delle loro bravure, appunto, da generare, sì, sì, sì, in questo, certo, caso appunto l'ammirazione e la curiosità, dopodiché con straordinarie capacità, anche soprattutto da molto giovane, appunto, di costruirsi un ruolo, una visibilità e un apprezzamento in quel mondo lì.
0: Luca, ci hai detto bene che è una storia anche sull'obiettività del raccontare, no? Altre cose, che è una casa editrice giovane, diciamo che aveva avviato una collaborazione già nel 2021, avete dato vita a una collana che è Cose spiegate bene, e poi sappiamo questa ossessione del post per spiegare le cose bene anche nella scrittura del giornale, e voi questa è proprio l'impronta e la caratteristica. Oggi si riescono ancora a spiegare bene le cose? E poi magari raccontaci proprio di come funziona altre cose, perché appunto è un po' un patto editoriale, come scegliete i libri da pubblicare. E tu un paio di anni fa eri stato qua anche a raccontare un grande bellissimo libro che era Mostri di Claire Dederer. Come funziona dall'interno un marchio editoriale come questo?
1: Allora, funziona in maniera un po' anomale, nel senso che per fortuna abbiamo le spalle coperte sull'esperienza e la competenza professionale dai nostri soci di Iperborea, appunto, con cui abbiamo costruito un rapporto preziosissimo, ecco. Ma per il resto siamo, diciamo, dei profani e dei nuovi al mondo dei libri, quindi funziona in modi un po' particolari rispetto, diciamo, alle case editrici convenzionali, anche, sì, perché per il post il progetto di Altre Cose è uno dei progetti, diciamo, collaterali che grazie al sostegno degli abbonati al post riusciamo a fare, quindi ci possiamo permettere, per fare un esempio, la libertà di pubblicare dei libri che apprezziamo molto, insomma, di essere molto, sì, selettivi, anche perché poi abbiamo le forze che abbiamo, non possiamo pubblicare tutti quelli che vorremmo pubblicare.
0: Certo.
1: Questa è un po' una differenza col lavoro degli editori. Gli editori, diciamo, per lavoro, diciamo, e anche per impostazione, pubblicano dei libri che sperano che vadano bene, che vendano, e delle, sì, volte, sì, diciamo, sì, anche dei libri che gli stessi editori possono non condividere o non apprezzare. Noi, diciamo, ci possiamo permettere e imporre di essere un po' selettivi in questo senso. Dopodiché quello che succede è che, un po' per il nostro lavoro del post, leggiamo molta stampa internazionale e quindi ci capita spesso di vedere recensioni, segnalazioni, annunci di uscite di libri di cui ci incuriosiamo. Il progetto di Altre Cose è un progetto, lo ricordo, diciamo, di non fiction quasi sempre straniera, certo. Poi non ce lo siamo posto come vincolo, ma finora è stato quasi

0: E in altri casi invece questo è sì che è un funzionamento delle case editrici: attraverso Iperborea riceviamo segnalazioni e proposte da agenti ed editori stranieri e internazionali, appunto, su libri che ci possono interessare, e le guardiamo e le valutiamo. La cosa che ci piace molto fare, ci è piaciuto molto fare finora, ad essere molto vari nelle nostre scelte, appunto, dentro il criterio di raccontare ambiti diversi della realtà. Quindi abbiamo pubblicato un libro sul tennis, un libro sull'ateismo, un libro su Gaza, un libro sull'Ucraina, un libro, in questo caso, appunto, sull'arte contemporanea. Tutto questo è un po' limitante per condividere anche questo rispetto all'identità del progetto, sì. No? Le persone sono abituate a riconoscere e vedere molto un'identità di determinate collane o progetti editoriali. Noi ci teniamo, diciamo, dentro appunto questo approccio di divulgazione della realtà, a fare le cose anche molto diverse, però appunto finora questo limite è stato attenuato dall'interesse delle persone per le cose che facciamo.
1: Un coraggio che è stato ripagato, e io ringrazio moltissimo Luca Sofri di essere stato con noi. Consiglio ancora una volta Quel che luccica di Orlando Whitfield, edito da Altre Cose. Luca, grazie davvero di essere stato con noi.
0: Grazie molto a voi.
1: E visto che l'anno scorso vi abbiamo fatto ascoltare tutto l'album, dalle statistiche l'artista che vi abbiamo fatto sentire di più è stato David Byrne. Dai, riapriamo la stagione con un suo pezzo del suo ultimo album, Who is the Sky? Everybody Louds. Everybody.

0: Era David Byrne con Everybody Loves, questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte, dei dintorni dell'arte di Radio 1. E adesso per la parte conclusiva della nostra puntata andiamo a Firenze. Perché andiamo a Firenze? Perché proprio ieri ha aperto al pubblico BIAF, che è la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, che è la più antica e prestigiosa mostra mercato dedicata all'arte italiana. Oggi abbiamo parlato molto di mercato, e la 34esima edizione si svolge in un posto bellissimo che è Palazzo Corsini, va avanti fino al 4 ottobre, ci sono 80 gallerie italiane e internazionali. Noi abbiamo in linea con noi il direttore di BIAF, Bruno Botticelli. Bruno, buongiorno e benvenuto a Te la do io l'arte.
1: Buongiorno Nicolas.
0: Senti Bruno, spiegaci un po' che cos'è il BIAF 34esima edizione, chi sono i partecipanti, e appunto è una mostra mercato, quindi ci sono tutta una serie di antiquari e di gallerie che fanno lì un loro stand, sono stand magnifici di opere, di pezzi, di epoche diverse, e stanno lì fino al 4 ottobre. Allora raccontaci che cos'è.
1: La BIAF è la mostra più antica del mondo, è nata nel 1959.
0: Del mondo addirittura,
1: caspita. Sì, è la mostra più antica del mondo nel senso contemporaneo, moderno del termine.
0: Sì.
1: È una mostra mercato che è anche occasione culturale, perché è un luogo dove si riuniscono antiquari sì per vendere le loro opere, ma anche per confrontare

0: lo stato dell'arte, del mercato dell'arte, scusa il gioco di parole.
1: No, no.
0: È nata nel 1959, inventata dai fratelli Bellini, che erano degli antiquari geniali e che insieme a un gruppo di giovani antiquari decisero di fondare la Mostra dell'Antiquariato. E così prima a Palazzo Strozzi e poi a Palazzo Corsini va avanti da allora, aggiornandosi sempre alle epoche. Se uno guarda i cataloghi di quella originale, sono molto diversi da ciò che succede oggi. La mostra riunisce 80 antiquari, nel tempo questo numero è variato a seconda degli spazi, oggi sono fondamentalmente italiani e in parte ampia internazionale, ma c'è un motivo perché ci sono tanti italiani, perché è una mostra, come hai detto tu all'inizio, dedicata all'arte italiana, quindi anche questa caratteristica di essere una mostra d'arte dedicata al nostro paese.
1: Senti, l'ospite prima di te in trasmissione era Luca Sofri, che ci ha parlato di un libro che in realtà parla di una truffa, no? Della truffa di Inigo Philbrick proprio nei mercati dell'arte. Ecco, c'è una cosa che caratterizza il BIAF, la severità e la serietà nel controllo delle opere, che è un elemento centrale, perché prima dell'apertura c'è un comitato di selezione con esperti internazionali, restauratori, curatori, direttori di musea, che esamina le opere per autenticità e stato di conservazione, ma è una cosa che si usa molto, perché non conosco altre fiere dove questa cosa si fa, e tra l'altro si fa in questo modo così, così serio.
0: Allora, è una caratteristica di pochissime grandi fiere, ma di nuovo siamo speciali.
1: Sì.
0: Negli scorsi giorni oltre 60, come hai detto te, grandi storici dell'arte, direttori di musei, restauratori hanno guardato, vagliato tutte le opere in mostra. Abbiamo fatto una fotografia di gruppo, sembravamo, non lo so, un gruppo di montagna, 60 studiosi, e non sono studiosi qualsiasi, sono solo studiosi di arte italiana o fondamentalmente di arte italiana, e sono anche quei curatori delle grandi mostre che hanno fatto centinaia di migliaia di visitatori in questi anni. C'era i curatori della mostra di Caravaggio, i curatori della mostra di Beato Angelico, cioè la creme degli storici dell'arte italiani. Poi, se mi domandi, sarà tutto assoluto? L'assoluto non esiste. L'arte è meravigliosa perché lascio dei margini, dei margini talvolta di peggioramento, ma spesso di miglioramento con le nuove scoperte. Quindi la BIAF è un luogo dove noi garantiamo l'autenticità delle opere che vengono acquistate e quanto possibile l'attribuzione.
1: E che periodo copre BIAF? Perché si va da pezzi di secoli fa e si arriva fino al contemporaneo. Quali sono, diciamo, I più antichi e quali i più contemporanei?
0: Beh, sicuramente c'è qualche pezzo archeologico raro, perché si sa che in Italia il mercato dell'archeologia è un mercato assolutamente protetto e noi siamo attentissimi, fino a pezzi dell'anno 2000. Cosa significa questo? Significa avere un range, un ventaglio aperto su tutta la storia dell'arte del nostro paese, che è un'altra cosa piuttosto straordinaria. Non solo, io aggiungo che la BIAF in questo senso qui si aggiorna. Qualche anno fa erano più i pezzi del 700 e del 600, oggi ci sono molti pezzi dell'800 e del 900. D'altronde io dico sempre che il moderno di oggi è l'antico di ieri, cioè nel senso certo, quello che quando io ho iniziato a fare l'antiquario sembrava moderno, oggi è già considerato antichità, ahimè.
1: È chiaro, è chiaro. Oltretutto la BIAF esce da Palazzo Corsini e c'è anche una cosa a Piazza Strozzi, il Florence Secret Garden. Ci parli di questi due aspetti?
0: Sì, assolutamente. La nostra volontà, mia e del board, è stata quella di allargare la BIAF quanto possibile alla città di Firenze. Quindi una nostra prima responsabilità è stata nei confronti dei musei cosiddetti minori. A Firenze i musei minori sarebbero i principali, in tutte le altre città del mondo ovviamente. Quindi abbiamo iniziato una collaborazione con Casa Buonarroti, grazie alla professoressa Cristina Scibini, al professor Cecchi, abbiamo avuto la possibilità di avere qui questo meraviglioso disegno di Michelangelo. Non va dimenticato che tutto questo, però lo devo dire, è stato reso possibile grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio, che ci ha aiutato.
1: Certo.
0: Per noi questo è un modo di portare un altro tipo di pubblico alla Biennale, noi vogliamo un pubblico giovane, perché se non abbiamo un pubblico giovane il nostro lavoro è inutile. Noi non possiamo solo rivolgere lo sguardo al passato, ma dobbiamo rivolgerlo al futuro. In questa direzione va anche il Secret Garden che organizziamo con Palazzo Strozzi. L'idea è quella di riportare delle sculture degli antiquari a Palazzo Strozzi, dove la Biennale è nata nel 59, ma allo stesso tempo di creare uno spazio verde condiviso con questa meravigliosa istituzione, ricco di sculture e verde, in un momento in cui le nostre città di verde hanno bisogno. Noi abbiamo premiato un grande artista che è Julian Schnabel,
1: certo,
0: per la sua attività di regista, perché riteniamo che sia un regista che abbia toccato le corde del mondo dell'arte meglio di chiunque altro.
1: Sì, sì, sì.
0: Con un premio,
1: il Lorenzo d'Oro, che è dedicato proprio a personalità, diciamo, di audiovisivo e musica che si ispirano alle arti figurative, diciamo, no?
0: Esattamente. Anche questo è un premio che inventò un precedente presidente, direttore della Biennale, Giovanni Pratesi. È un premio che vuol mettere in relazione il mondo dell'arte, quello di cui ci occupiamo noi, diciamo, sì, quella vecchia, reale, fisica, con quello che è raccontato, che è il racconto dell'arte. Quindi potrebbero essere scrittori che parlano di arte o registi che parlano, sì, di arte, in questo caso un artista che diventa regista. Ma l'altro aspetto importante è che il premio è realizzato da un grande artigiano fiorentino che glielo ha consegnato personalmente.
1: E questo,
0: quindi,
1: è
0: mettiamo
1: bellissimo
0: in relazione, sì, il, sì, mondo, sì, dell'artigianato e il mondo dell'arte.
1: E quindi si toccano tante epoche, si toccano tanti pubblici, e io consiglio a tutti quanti di andare a vedere la BIAF di Firenze, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato a Palazzo Corsini. Avete tempo fino al 4 ottobre, fidatevi, ne vale veramente la pena, e grazie molte al direttore della BIAF Bruno Botticelli di essere stato con noi.
0: Grazie Nicolas, grazie a tutti.
1: Va bene, oggi abbiamo parlato tanto di quello che succede nei mercati in modo molto diverso da quello che si trova nei garage, a grandi truffe internazionali fino a una grande eccellenza internazionale, e io vi ringrazio di essere stati con noi per questa prima puntata di una lunga serie. Sono molto contento che siamo tornati qua ai microfoni di Radio 1 con Te la do io l'arte. In regia c'è Ludovico Suppa, alla parte tecnica Alberto Gramegna, e io come sempre sulla mia pagina Instagram Nicolas Ballario vi posto qualcosa, così se volete continuiamo la chiacchierata lì. Su Rai Sound ritrovate tutte le nostre vecchie puntate e i nostri racconti d'arte. Se non vi va di fare né una cosa né l'altra, spero almeno di risentirvi domenica prossima per Te la do io l'arte qui su Radio 1. Grazie a tutti, ciao ciao ciao ciao ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini. A Bursa, derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Il viaggio di Papa Leone in Francia, già migliaia di persone a Lourdes per la messa e l'Angelus, in diretta su questa rete a partire dalle 11. Alle 18 l'atteso incontro con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Il pontefice è arrivato ieri sera nella città mariana, suggestivo un momento di raccoglimento nella grotta di Massabielle. Di qui un nuovo potente appello per la pace e la concordia tra le nazioni.
3: Ottions pour la France des dirigeants sages et généraux.
2: La Francia abbia governanti saggi e generosi che tutelino i diritti fondamentali della persona respingendo le logiche di guerra. E Papa Leone invia il cardinale Zuppi a Mosca, una missione di 3 giorni che prenderà il via domani. È l'ulteriore tassello di un'attività diplomatica che la Santa Sede porta avanti da anni, mantenendo aperti i contatti con Russia e Ucraina. Un conflitto che continua, 3 morti a Zaporizhia, ma intanto i capi delle diplomazie di Mosca e Berlino tornano a stringersi la mano a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, dove Lavrov attacca l'Occidente accusandolo di non volere la pace. Del conflitto russo-ucraino ha parlato anche il presidente americano Trump, speranzoso in un prossimo accordo tra Putin e Zelensky, ma nelle sue ultime dichiarazioni ai giornalisti il leader americano si è concentrato soprattutto sull'Iran, respingendo ufficialmente la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite economiche pesantissime, ha detto Trump, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Carburanti, da domani scatta il tetto deciso dall'ENI al prezzo di benzina e gasolio, iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre i piccoli distributori lanciano l'allarme e avvertono non riusciremo mai ad applicare gli stessi livelli di prezzo. Prezzi che intanto sono cresciuti ancora.
4: Dopo alcuni giorni di relativa stabilità, il conto al distributore nelle ultime ore è tornato a salire. Il diesel, in particolare dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise, si è avvicinato alla fatidica soglia dei 2,50 euro. In autostrada anche la benzina ha segnato un lieve rialzo, sulla rete stradale si attesta a 2,16 euro, ma ancora i prezzi non tengono conto dell'effetto del cap stabilito da ENI in vigore da domani, uno sconto di 17 centesimi rispetto ai livelli medi che dovrebbe portare il gasolio a 2,19 euro al litro e la benzina a 1,99 euro per 30 giorni prorogabili fino a fine anno. Il governo loda l'iniziativa di ENI, il ministro delle imprese Urso auspica che anche le altre compagnie ne seguano l'esempio, ma per il momento dalle big come IP, Kuwait, Tamoil non trapela nulla, mentre forti perplessità arrivano dai piccoli distributori. Anche azzerando i margini non potremmo mai arrivare a quei prezzi, fa sapere Assopetroli, che convoca per domani un comitato d'urgenza per valutare gli effetti della misura sulla concorrenza e sugli equilibri di mercato. Francesca Capannolo, GR1.
2: Dovrà rispondere di tentato femminicidio un 63enne di Melito di Napoli. A richiamare l'attenzione dei vicini ieri sera le urla di una donna. Dopo pochi minuti sono arrivati i carabinieri che hanno sfondato la porta dell'appartamento, lo hanno bloccato. La vittima è stata portata in ospedale per un intervento chirurgico d'urgenza, ricoverata, è tuttora in prognosi riservata. Intelligenza artificiale, colossi del settore, OpenAI e Anthropic, insieme a ricercatori di sicurezza, stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli più avanzati hanno compiuto azioni considerate problematiche. Lo riferisce il sito Axios. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi, comprendono aggiramento dei sistemi di sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, dirottamento di siti web, tentativi di elusione dei sistemi di monitoraggio. Negli Stati Uniti allarme per la tempesta che sta causando sulla costa orientale inondazioni, allagamenti e blackout. A New York c'è anche una vittima, un uomo morto per il crollo di un albero provocato dal forte vento. Migliaia i voli cancellati. Serie TV, il New York Times ha pubblicato la classifica delle 100 migliori produzioni dal 2000 a oggi.
5: Un professore di chimica malato che si trasforma in un boss della droga. È la parabola conosciuta ormai a livello mondiale di Walter White, protagonista di Breaking Bad. Prima nella classifica delle 100 migliori serie del XXI secolo stilata dal New York Times. Hanno votato in 516 showrunner, produttori, tecnici e attori, ma anche scrittori dal calibro di Stephen King. Sul podio dietro Breaking Bad ci sono The Wire e Mad Men, seguono Succession, Fleabag e Il Trono di Spade al sesto posto. Le sorprese arrivano scorrendo verso il basso: The Crown è 20ª, Lost 22ª, Stranger Things Netflix appena 53esima, Squid Game, la serie coreana la più vista di sempre su Netflix, si ferma al 72esimo posto, il Dottor House è 95esimo. Una classifica in gran parte in lingua inglese, senza titoli italiani, di sicuro però un ottimo promemoria da tenere a mente quando fa capolino la fatidica domanda: che serie guardiamo adesso? Federico Mello, GR1.
2: Sport calcio, la nazionale in partenza per la Turchia, domani giocherà la seconda partita di Nations League dopo la sconfitta nell'esordio con il Belgio. 10 gli azzurri che non parteciperanno alla trasferta, tra loro Barella, Coppola, Maldini e Mancini, che resteranno ad allenarsi a Coverciano in vista delle altre due sfide. Sono le 10:05, c'è ancora sport su Radio 1 perché dopo la pausa estiva riparte Extra Time, oggi ospite in diretta Giancarlo Antonioni. Restate al nostro ascolto, buona giornata.
0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed

0: ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
1: Il frullato Frullà si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo doypack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a Conai, il nostro impegno è stato premiato.
0: Info su conai.org.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
8: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
0: Extra Time. Lo sport si racconta.
9: Parlare di Firenze è come passeggiare dentro casa. Ogni angolo della città mi appartiene. Ho imparato a scoprirlo e ad amarlo. Non vado spesso in centro, ma quando passeggio in Piazza della Signoria, quando mi affaccio dal Ponte Vecchio o dal Piazzale Michelangelo, vedo dei colori speciali, sento emozioni speciali. Firenze è intrisa di storia. E Firenze è anche i tanti amici e i tanti ex compagni di squadra che qui ho conosciuto.
10: Parole e pensieri di Giancarlo Antonioni dal libro autobiografico Una vita da 10. I ricordi e le emozioni di un ragazzo venuto dall'Umbria, adottato dal Rinascimento e divenuto lui stesso opera d'arte vivente della città di Firenze, perché se è vero che i palazzi e i musei di questa città custodiscono i capolavori del passato, è altrettanto vero che a cavallo fra gli anni 70 e 80 l'arte a Firenze ha cominciato a correre sul rettangolo verde dello stadio comunale. Parliamo di arte calcistica, di eleganza del gesto e di geometria in movimento che Giancarlo Antonioni ha disegnato in campo con la maglia viola, l'unica maglia che ha indossato in Italia e alla quale è rimasto sempre fedele dal giorno del suo esordio nella massima serie, a 18 anni appena compiuti.
9: La data è stampata nel mio cuore, 15 ottobre 1972, stadio Bentegodi, Verona-Fiorentina 1-2, una domenica perfetta. Ancora oggi ringrazio Claudio Merlo, il Secco, che da vecchio della squadra mi aiutò a vivere quel debutto nella maniera giusta. Ho sempre in mente lo sguardo rassicurante di Lidl, che fin dal primo giorno mi ha trattato come un predestinato. E il grande giornalista Sandro Ciotti, durante la radiocronaca, fece un commento diventato l'immagine del mio calcio. Disse: il giovanissimo Antonioni dimostra di avere grandi qualità, gioca guardando le stelle.
10: Esprimere un desiderio guardando una stella, come canta Paul Weller, ed è quello che deve aver fatto Giancarlo Antonioni, che già dal primo giorno in Serie A, appena diciottenne, giocava guardando le stelle. E più di un desiderio deve averlo esaudito, visto che è diventato uno dei numeri 10 più grandi di sempre, campione del mondo con la nazionale e idolo della tifoseria viola e di Firenze. Giancarlo Antonioni, che è in diretta con noi a Extra Time. Buongiorno Giancarlo.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti.
10: Giancarlo, nella tua storia c'è il legame viscerale con la città di Firenze, la scelta romantica di non lasciarla mai. Che effetto fa essere un punto di riferimento identitario per una città come Firenze e cosa comporta in senso positivo ma anche eventualmente in negativo, perché poi l'affetto smisurato del pubblico fa sicuramente piacere, ma significa anche essere sottoposti a un'attenzione continua, sempre sotto i riflettori, no?
11: Sì, in effetti diciamo questo amore è nato subito al momento in cui sono arrivato a Firenze, appena diciottenne, come è stato detto prima, e quindi questo rapporto si è prolungato nel tempo e praticamente alla fine dei miei 15 anni di carriera insieme ai tifosi della Fiorentina l'ho vissuta in modo importante. E oggi ne raccolgo praticamente le conseguenze.
10: Ma oggi è un po' tutto pubblico, perché

0: Calciatori spesso vivono anche sui social, no? È cambiato tutto, la comunicazione è completamente diversa. Voi ai vostri tempi come la vivevate tutta questa popolarità? Potevi andare in giro tranquillamente per la città oppure eri costantemente inseguito?
1: Ma noi si viveva praticamente con la gente, con il pubblico, era il contatto con loro che ci rendeva, diciamo, protagonisti in un certo senso dal punto di vista calcistico, però poi anche comunicare con loro direttamente era importante, e questo ha fatto sì che io praticamente sono sempre rimasto a Firenze, non solo per la città, per l'accoglienza, ma anche per tutte queste cose che in questi 15 anni abbiamo convissuto insieme.
0: Firenze e la città di Firenze, però durante la permanenza in viola non sono mancate le sirene di altre squadre anche più importanti che volevano Giancarlo Antognoni, per esempio la Juventus, che vinceva scudetti a raffica, ha fatto di tutto per portarti in bianco nero. Poi c'è anche la storia che racconti nel libro di un incontro con Agnelli, che disse: lei è l'unico che ha rifiutato di venire alla Juve. Com'è andata? Non hai mai vacillato di fronte ad un'offerta del genere?
1: Sì, ho avuto questa offerta nel 78 direttamente dal mio presidente, che era Melloni in quegli anni, e mi disse che c'era questa opportunità. Io in quel momento ho rifiutato perché stavo bene a Firenze, chiaramente, pur non vincendo poco, però avevo questo rapporto con la città importante. E poi nell'80 con il presidente Viola lì fu direttamente con lui, però poi decisi di rimanere a Firenze perché c'era anche il cambio di proprietà.
0: Lì in Roma c'era infatti anche un motivo in più, Giancarlo, perché c'era tua moglie che è romana, no?
1: Sì, e infatti lei spingeva molto, però alla fine è prevalso l'amore per la città, l'amore per i fiorentini. E poi alla fine devo dire che, pur non vincendo molto a Firenze, quasi niente, però credo che l'affetto non si compra, si conquista.
0: Certo, Giancarlo Antognoni è stato una bandiera per Firenze, una figura che nel calcio attuale, che è dominato dal mercato, e un calcio super professionistico, non esiste più, credo. Dopo di lui, sempre in viola, c'è stato Roberto Baggio, che fu ceduto all'odiatissima Juventus fra mille contestazioni. La bandiera nel calcio attuale è sempre più difficile vederla. L'ultimo forse è stato Francesco Totti alla Roma, ma potranno esistere secondo te in futuro le bandiere per sempre, oppure quel romanticismo ormai è finito e non lo vedremo più?
1: Credo che ormai sia finito, perché rimanere tanti anni in una stessa squadra, diciamo, per i giocatori di una certa importanza è difficile. Quindi gli ultimi, come hai detto te giustamente, Francesco Totti, Del Piero e Maldini, diciamo, in quel periodo. Dopo difficilmente abbiamo trovato un giocatore che è rimasto tanti anni nella stessa squadra. Sono cambiati i tempi, quello sì. Il romanticismo oggi è un po' passato, però rimane sempre l'affetto dei tifosi nei confronti dei giocatori in genere.
2: E al 13° il risultato già si sblocca. Sabadini, in piena area, mette a terra Caso e il fallo è così evidente che nessuno osa contestare la decisione di Michelotti. Casarsa batte il rigore quasi da fermo e insacca la sinistra di Albertosi. Poco dopo, Antognoni, su punizione, fallisce di poco il raddoppio, spedendo il pallone a fin di palo. Sul successivo cambiamento di fronte giunge invece il pareggio del Milan. Sul lungo cross di Sabadini, Bigon sfiora il pallone di quel tanto che serve per ingannare Superchi. Albertosi è tempestivo e deciso nelle uscite volanti, ma si fa nettamente sorprendere al nono quando è Guerini e non Antognoni a battere una punizione dal limite. Torna invece in avanti il Milan e pareggia per merito di Chiarugi, che raccoglie al volo un preciso invito di Biasiolo, subentrato poco prima a Sabadini. L'entusiasmo dei tifosi milanisti dura pochi secondi, perché su cross di Casarsa Rosi di testa riesce a ristabilire il vantaggio della Fiorentina.
0: È il 28 giugno del 1975, la voce di Giorgio Martino dallo Stadio Olimpico di Roma ci racconta la finale di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina sul Milan con un giovanissimo Giancarlo Antognoni, 21enne ma già leader in campo. Giancarlo, il Milan era la squadra per la quale tifavi da ragazzino, però nel frattempo era già nato l'amore per la maglia viola. Che effetto ti ha fatto vincere un trofeo importante da giovanissimo proprio contro il Milan?
1: Sì, è stata una sensazione

0: forse impensata al momento in cui ho iniziato a giocare, però questo è successo. Purtroppo è il mio unico trofeo vinto con la Fiorentina, avrei voluto vincere altre cose, altri trofei, però questo non è successo. Però alla fine l'amore di Firenze forse ha prevalso su poche, le poche vittorie che ho fatto con la Fiorentina.
1: Gianni Rivera non giocò quella finale, però era il tuo idolo e era il calciatore al quale eri stato accostato per qualità e movenze in campo. Già da subito si parlava di te come un nuovo Antonioni. Sì, è un nuovo, un nuovo Rivera, scusa.
0: Sì, in effetti quando ci siamo incontrati con Gianni, lui era capitano del Milan, io capitano della Fiorentina, un certo brivido l'ho provato, perché insomma io ero tifoso da bambino milanista e quindi vedere Rivera insieme a me a centrocampo mi ha fatto un effetto particolare, e praticamente in quella partita non c'era, fortunatamente per noi, però alla fine è andata bene per noi.
1: Dicevi è l'unico trofeo che ho vinto, però in maglia viola c'è stato anche uno scudetto quasi vinto nel 1982, che a detta di tutti sarebbe stato strameritato. Siete arrivati ad un passo dalla vittoria fino all'ultima giornata. Com'è andata la questione?
0: Diciamo un 81-82, l'anno in cui siamo andati vicino allo scudetto, un po' particolare anche a me, ho avuto l'incidente alla testa nell'81, che ho recuperato dopo 4 mesi. Purtroppo quell'anno ho subito questo fatto che ha un po' pesato anche sull'andamento del campionato, senza nulla togliere a chi mi ha sostituito per Miani, che ha giocato ottimamente. Però era un anno in cui stavo benissimo e purtroppo è successo quello che è successo. Un rimpianto sì, da parte mia c'è, perché in effetti quell'anno almeno allo spareggio dovevamo andare, non ci siamo riusciti e la Juve ci ha battuto nel rush finale, l'ultima partita. Anche quello è un piccolo rimpianto, piccolo grande rimpianto che è ancora tuttora oggi.
2: Recupera fuori area sulla destra Leandro, che è inseguito in questo momento da Antonioni. Finta contro finta, cerca di superare Antonioni e Graziani, però può ricevere il pallone sul settore di estrema sinistra. Avanza, al centro è scattato Rossi, passaggio effettuato in direzione di Antonioni che si porta in avanti, manda Rossi in avanti, Rossi cerca di convergere al centro, era valito sulla destra, entra in area, rimette sui piedi di Oiali, ancora Antonioni, rete! Rete degli azzurri, la quarta rete degli azzurri.
1: Dalla leggendaria Italia-Brasile del 1982, con la voce di Enrico Ameri che ci racconta il quarto gol, quello del 4-2 segnato da Giancarlo Antonioni, non convalidato, anche se sembrava regolarissimo. Giancarlo, io ero giovanissimo e mi ricordo quando tutti uscimmo a festeggiare questa vittoria per le vie di Roma. C'era gente che pensava che avessimo vinto per 4-2, perché nell'enfasi del festeggiamento tanti non si erano accorti che il gol era stato annullato.
0: E in effetti anche quello rientra nei rimpianti che uno ha, oltre allo scudetto perso, questo gol mi ha un po' cambiato anche la mia sensazione di quel mondiale. Io volevo far gol a tutti i costi. La partita successiva con la Polonia feci un'entrata un po' rischiosa e praticamente mi pregiudicai la finale, e quindi quel gol, insomma, oltre che il rimpianto di non avermelo assegnato, mi ha pregiudicato proprio la partita finale, perché volevo lasciare un segno, lasciare almeno un gol in quel mondiale che poi alla fine abbiamo vinto. Però l'impianto rimane sempre.
1: Comunque a pieno titolo tu sei ricordato, ovviamente, anche se non hai giocato la finale, come uno dei protagonisti che hanno regalato qualcosa di incredibile dal punto di vista sportivo e calcistico all'Italia. Però è uno dei tanti alti e bassi che hanno caratterizzato la tua carriera. E allora ti chiedo, come l'hai vissuta quell'Italia-Germania 3-1? Dove l'hai vista e come l'hai vissuta tu personalmente?
0: Ma l'ho vissuta, sì, chiaramente dispiaciuto per non giocare la finale, però

0: Però poi alla fine abbiamo vinto il mondiale, quindi ha compensato questa cosa. L'ho vissuta in tribuna insieme ai miei compagni, eravamo in quattro in tribuna, cinque con il portiere, e poi alla fine siamo andati a festeggiare in campo. Però un po' di rimpianto c'è sempre, anche perché nella fotografia di Coverciano io ci sono, ma sono non nella formazione principale, ma nel quadratino esterno. Quindi c'è anche questo da vedere.
1: Giancarlo, tornando a Italia-Brasile, la partita del famoso quarto gol che ti hanno annullato, quella è stata, a mio avviso, la vittoria più incredibile della storia della nazionale italiana, quella forse insieme a Italia-Germania 4-3 del 1970. È stata incredibile quella con il Brasile, perché loro era una squadra che sembrava venisse direttamente da Marte, per quanto erano forti, avevano bisogno solo di un pareggio e voi avete vinto. Ma prima di scendere in campo, pensavate di poterli battere, oppure è stato il frutto di una di quelle magie che accadono a volte nel calcio, di quelle alchimie che nascono sul campo?
0: Guarda, sinceramente la vittoria con l'Argentina precedente ci ha dato quella, non dico sicurezza, perché nel calcio non c'è mai certezza di ottenere i risultati, però ci ha dato quella determinazione che forse nel primo periodo ci mancava. E quindi, e poi chiaramente l'esplosione di Paolo Rossi, che praticamente è stato un po' l'artefice di quella partita, coadiuvato anche dalla nostra presenza. Però credo che il risveglio di Paolo in quella partita sia stato determinante. E poi la dinamica dei gol: 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Quindi è stato un patema d'animo in tutti i 90 minuti. E poi fortunatamente, con abilità, siamo riusciti a portare a termine questa vittoria che ci ha permesso di andare in semifinale molto molto tranquilli.
1: E questi sono racconti e ricordi che ritroverete nel libro autobiografico di Giancarlo Antonioni, Una vita da 10, edito da PM. Per venire un po' all'attualità, Giancarlo, nel calcio di oggi i centrocampisti tecnici come eri tu prendono meno botte rispetto a quelle che prendevate voi, probabilmente sono più tutelati dal regolamento arbitrale rispetto agli anni 70 e 80. Ti sarebbe piaciuto giocare oggi? E cosa pensi delle regole arbitrali introdotte quest'anno che lasciano più correre sui contatti?
0: No, mi sarebbe piaciuto certamente, perché il calcio è passione, il calcio non è solo il fatto di prendere soldi, guadagnare soldi. Il calcio deve essere appassionato, perché bisogna fare sacrifici. E il calcio di oggi mi appassiona sempre, perché vedo le difficoltà che hanno anche questi ragazzi ad essere inseriti in questo contesto. Sì, in effetti è sparito il giocatore che a volte poteva fare la differenza, però vediamo che le squadre sono formate da un ottimo gruppo, e chiaramente si guarda più il gruppo che il singolo. Ecco, diciamo, è scomparso un po' il singolo, questo numero 10 che riusciva a fare la differenza, però oggi vediamo un calcio più, diciamo, più organizzato, più diverso.
1: E continuiamo a divertirci. Grazie a Giancarlo Antonioni per essere stato con noi. A presto.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Antonio su Acosta alla 10, fa il sorpasso Fabio Di Giannantonio, è in testa, terz'ultimo giro. Diggia, Caput, Mundi, vince il romano, il Gran Premio di Catalogna. Dopo 2 anni e mezzo torna sul gradino più alto del podio Fabio Di Giannantonio.
1: È il 17 maggio del 2026, Fabio Di Giannantonio vince un pazzo Gran Premio di Catalogna dopo essere stato quasi centrato dalla forcella di una moto. È un successo epico in un'annata in cui il pilota romano è stabilmente fra i protagonisti della classe regina del motomondiale. Luca Cesaretti ci porta a conoscerlo un po' meglio.
3: Fabio
2: Fabio Di Giannantonio non è il prototipo del motociclista italiano. Intanto è

0: romano e romanistissimo. Poi classe 98 è arrivato in MotoGP senza vincere un mondiale nelle categorie inferiori e con un percorso un po' diverso da quello dei coetanei. Sempre l'underdog, quello che passa sotto traccia, ma che si è guadagnato tutto a suon di risultati. Come quando era un passo dall'essere lasciato a casa e con la prima vittoria in carriera in Qatar si è preso la permanenza nella classe regina. In questo 2026 sta vivendo la migliore stagione in carriera, stabilmente tra i protagonisti, spesso il migliore dei ducatisti in corsa per il titolo. Una maturità in pista che, spiega Diggia, è dovuta anche a quella fuori dalla pista, alla serenità che gli dà la bellissima Jay, la DJ con cui fa ormai coppia da più di un anno. Pilota e DJ, una coppia molto in vista, e con i risultati sono arrivate anche le attenzioni, non sempre positive, del grande pubblico. Ma Fabio vuole tirare fuori il meglio da ogni situazione, anche dai social, con gli eter trasformati in carica positiva per quello che per un personaggio pubblico è un vero e proprio lavoro.
1: Ho sempre postato quello che volevo, ovviamente c'è una parte di quello che uno posta sui social dove è anche lavorativa, però allo stesso tempo mi sono sempre espresso per come sono, non smetterò mai di farlo. Un profilo social aperto bisogna gestirlo in maniera diversa, però si tende secondo me ad avere ancora più privacy, più che altro perché rappresenti brand e per anche evitare di incappare in qualche contrasto mediatico, qualsiasi cosa, si cerca di avere più privacy, tutto qua. Io qualche mese che ho il massimo di tempo su Instagram, quindi cerco di starci veramente poco, però allo stesso tempo mi piace leggere tutti i commenti negativi, me li salvo tantissimo perché mi danno un sacco di carica, sono un'ispirazione. Alla fine a volte in realtà ho trovato anche spunti per migliorare, quindi fa parte del gioco, ci sono tantissime opinioni, ci sta, però nel mio caso mi stimolano. Da piccolo sono sempre stato un testone, mi piace provare alla gente che magari si sbagliano, nel mio caso mi danno più carica e cerco sempre di fare ancora di più per dimostrargli, vedi, mi ero salvato quel messaggio adesso.
0: Anche il prossimo capitolo della storia di Di Gian Antonio sarà molto interessante. Dal 2027 sarà infatti pilota ufficiale di KTM in un anno di rivoluzione tecnica, uno step importante nella sua carriera.
1: Sicuramente una nuova sfida, è una sfida bellissima, diventi il volto di un'azienda, è quello che alla fine un po' tutti i piloti cerchiamo, no? È una soddisfazione grandissima, significa che hai fatto veramente un bel lavoro negli anni per arrivare a trovarti che una casa ti cerca per essere il suo leader in qualche modo, quindi è una cosa bellissima, però sarà una sfida grande anche per il cambio di regolamento. L'inverno per il 2027 lo affronterò veramente con tanto entusiasmo, però davvero adesso voglio pensare solo a quest'anno.
0: Fabio lo affronterà sempre con il lupetto della sua Roma sul casco, un amore profondo come quello per la sua città, tanto che il logo personale di Diggia è proprio la testa stilizzata di un lupo. Fabio è anche Motorsport Ambassador del club giallorosso, per cui non si sbilancia.
1: Nuova maglia pazzesca, se Roma non mi fa un regalo la vado a comprare io personalmente, perché è veramente pazzesca anche la seconda. Mi hanno regalato la prima, che è anche quella con lo stemma storico che io porto sul casco da tutto l'anno, è pazzesca. E io gli faccio soltanto un grandissimo bocca al lupo da tifoso, spero ovviamente che facciamo un gran lavoro anche lì.
2: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani che vi parla, con la regia di Umberto Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Massimo Chiadroni alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1. Ora c'è l'Onda Verde, poi In Viaggio con San Francesco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde. Viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:29. Scusatemi, oggi la circolazione è agevolata dallo stop dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Sulla 23, la Palmanova Tarvisio, ci sono code per traffico intenso allo svincolo per Carnia in uscita nelle due direzioni. Sulla 4 Venezia Trieste, rallentamenti per lavori tra la barriera di Trieste e l'Isartere di Puglia in direzione di Venezia. Sulla 4 Venezia Trieste, chiusa per lavori l'uscita a Duino in direzione di Trieste, la riapertura è prevista per le 12. Ancora dalla 7, code per lavori un chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla tangenziale di Bologna c'è stato un incidente, un tamponamento tra due auto tra Bologna Centro e Ramo Verde via Emilia in direzione della 14. Sulla stessa 14 segnalato un incidente tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara. Rallentamenti per lavori sulla 24 Roma Teramo tra Vicovaro Mandela e Carsoli in direzione di Teramo. In autosole un incidente è avvenuto tra Capo e Caglianello in direzione di Roma. Altro incidente tra lo centro direzionale e la 3, la Napoli-Salerno in direzione di Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto.

0: Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli, con coraggio, riconosciamo la nostra povertà davanti al Signore. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele. Non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra condotta? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli, certo, vivrà e non morirà. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per la rivalità o per la vana gloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
1: Rendiamo

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, Signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? E risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. Ecco, cari fratelli, vedete che il Signore insiste, anche domenica scorsa ha parlato del lavoro in questa vigna. C'era un padrone che cercava lavoratori, adesso c'è un padre che si rivolge ai suoi figli. E questi figli siamo noi. Ecco, sapete che per Israele nell'Antico Testamento questa immagine è molto chiara, perché la vigna rappresenta questo popolo. Il popolo di Dio, il popolo eletto da Dio, di cui si prende cura. Per la vigna occorre una grande cura. E non serve per sopravvivere, serve per la festa. La vigna serve per la festa, per produrre il vino e fare festa. E questa insistenza è perché il Signore vuole, desidera, che noi entriamo in questa festa. Gesù sta parlando anche della situazione, ovviamente, di quel momento che sta vivendo. Perché Gesù, dove arriva, porta la festa. E questa festa si dà tra i poveri, tra i peccatori. I peccatori fanno festa. Ma ci sono alcuni, quali la liturgia dice, i capi dei sacerdoti, gli anziani, i farisei. Questi farisei non riescono a fare festa. Da dove viene questa festa? Per fare festa occorre lavorare nella vigna. Questa è la volontà di Dio. Noi certe volte pensiamo che la nostra volontà sia molto meglio di quella di Dio, La nostra volontà è che le cose vadano lisce, che gli altri facciano quello che diciamo noi,

che abbiamo i soldi. Ma la volontà di Dio è un'altra, è quella che Gesù viene a manifestarci, a farci conoscere, che è così importante per Lui da dare la vita. La volontà di Dio, per prima cosa, è che tu ti lasci amare e perdonare. Questa è la volontà di Dio. Questo è quello che Gesù viene a farci conoscere. Questa è una faccia della volontà di Dio. L'altra faccia è che anche tu possa amare. Questo è il frutto dolce della vita. Ieri c'era il funerale di un bambino che ha vissuto un giorno solo. E i genitori hanno dato una testimonianza dicendo che il grande dolore non era confrontabile alla gioia per l'amore che hanno ricevuto. Perché questo frutto buono si può dare anche nella difficoltà, anche nella tribolazione. Ed è questo quello che è veramente necessario, che il Signore ci vuole donare. Per questo Lui è venuto. E anche adesso verrà portato qui sull'altare il vino, che diventa il suo sangue, che Lui ha versato proprio perché noi entrassimo in questa festa. Credessimo, sapessimo, e credessimo vuol dire accogliere questo con la nostra libertà, perché per amare occorre libertà. Vedessimo e credessimo che questo è la verità, che questo amore che ci ama anche quando non meritiamo è la luce per la vita. E noi, accostandoci alla comunione, dicendo il nostro Amen, chiediamo di entrare in questo modo di vivere nuovo che il Signore viene a portarci, abbandonando quello che ci impedisce, i giudizi nei quali sono specialisti i farisei, i risentimenti, i rancori. Se abbiamo il coraggio di riconoscere, come qui, questo figlio che dice non ho voglia di amare, non voglio di perdonare, questo qua mi ha troppo scocciato. Se abbiamo il coraggio di lasciarci curare il cuore e riconoscere questa nostra difficoltà, ecco che il Signore subito si avvicina, ci perdona, e vediamo che quelli che hanno bisogno di essere perdonati sono proprio i farisei, e forse siamo noi. Ecco. E allora la nostra vita diventa diversa, diventa nuova. Allora lasciamoci rinnovare dal Signore che oggi ci chiama figli, figlio amato. Poi risponderemo a questo fra poco con il Padre nostro, che sai che sei un figlio. Gesù è il figlio amato perché tu scopra di essere questo figlio amato.

Professiamo la nostra fede con il credo apostolico. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

0: Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Affidiamo con fiducia la nostra intercessione per i fratelli a questo Padre che ci ama.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Santa Chiesa, corrispondendo alla grazia divina, dia frutti di vera giustizia e santità e possa contribuire a ricomporre il genere umano nella fraternità e nella pace, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i ragazzi che completano l'iniziazione cristiana, ricevano nella famiglia e nella comunità parrocchiale la formazione necessaria alla crescita della loro fede, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i giovani, dinanzi al dilagare della violenza e della corruzione, trovino nella fede la forza per resistere al male e lo slancio per perseguire con coraggio il bene, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti operano nel campo della protezione dei minori e dei vulnerabili, educhino le persone e le comunità a prevenire ogni forma di violenza e di abuso fisico o psichico, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi convocati dalla parola di Dio attorno all'altare, liberati da ogni egoismo e resi umili di cuore, ci sia dato di vivere ogni giorno con spirito di fede e carità, preghiamo.
0: Approfittiamo di qualche istante di silenzio e affidiamo al Signore le intenzioni che abbiamo nel cuore, sostenendoci a vicenda.

0: Accogli, Padre, il nostro grido e insegnaci a entrare sempre più profondamente in questo dialogo con Te, che è il frutto del nostro battesimo. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
2: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta. Soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati. Risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. E ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Enrico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Vincenzo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Accogliendo l'appello del Vangelo, Figlio, vai a lavorare nella mia vigna, rispondiamo con le parole di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. In attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria per i secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci la pace di Cristo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare a questo, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Potete sedere un attimino per gli avvisi, che trovate anche sul foglio parrocchiale, che ha preparato Don Marino.

0: Questa domenica, in tutte le chiese della nostra diocesi, c'è una raccolta a seguito di queste parole del Vescovo che io vi leggo. Carissimi fedeli, si rivolge a tutti quanti noi, abbiamo pensato di istituire un fondo di solidarietà diocesana per sostenere parrocchie ed enti diocesani in difficoltà. Voi sapete che le parrocchie vivono delle offerte dei fedeli, non c'è un Vaticano che finanzia le parrocchie. I contributi che riceviamo sono insufficienti a far fronte alle innumerevoli spese di gestione, di manutenzione e per la carità a cui siamo chiamati come comunità cristiana. Invito tutti, all'uscita dalla messa, a contribuire dando la vostra offerta o a farla pervenire nei prossimi giorni. La solidarietà tra le diverse parrocchie ed enti diocesani è una tappa importante della nostra testimonianza, ma necessita del contributo di tutti. Grazie per la vostra generosità, Enrico Vescovo. Ecco, questo è l'appello che ci fa il Vescovo. Questa sera, questo pomeriggio, ecco, c'è il concerto e anche domani alle 20:30 da parte del nostro organista Riccardo Cossi e suo fratello Lorenzo all'organo rispettivamente al pianoforte, che eseguiranno una trascrizione del secondo concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninoff. Anche volevo dire che la Santa Messa del mattino delle 9:20, cos'era? 9:15, che c'era, è stata sospesa e rimarrà sospesa, perché qui alle 9:30 c'è la stessa messa qui dai Cappuccini a poca distanza. E adesso vi do la benedizione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Portiamo un buon frutto, al quale il Signore ci chiama e ci dona di fare. Andiamo in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto. All'organo Riccardo Cossi.
1: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
2: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. C'è stato un piccolo qui pro quo, per cui ero convinto di avere il professor Christian Melis oggi con me, invece sarà la prossima settimana, quindi ci dobbiamo un attimino ascoltare tra di noi senza l'apporto di un intervistato. Parleremo di un passo di Ezechiele che a me piace veramente in modo particolare. Dice, così dice il Signore Dio a Gerusalemme, parla alla città di Gerusalemme,

parla al popolo ebraico nella fattispecie della città santa, della città dove lui ha deciso di abitare, dove c'è il Tempio, e quindi nella sacralità totale di questo popolo. Tu sei per origine nascita del paese dei Cananei, tuo padre era amorreo, tua madre ittita. Come oggetto ripugnante fosti gettata via in piena campagna il giorno della tua nascita. Passai vicino a te e ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. Crescesti e ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Passai vicino a te, ti vidi, ecco la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprì la tua nudità. Giurai alleanza con te, dice il Signore Dio, e diventasti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulì dal sangue, ti unsi con olio, ti vestì di ricami, ti calzai di pelle, di tasso. Ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprì di seta. Ti adornai di gioielli, ti misi i braccialetti ai polsi e una collana al collo. Misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento. Le tue vesti erano di bisso, di seta ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Diventasti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse tra le genti per la tua bellezza, che era perfetta, per la gloria che io avevo posto in te, parola del Signore Dio.

Abbiamo ascoltato questa prima parte di una lunga lamentazione di Ezechiele, che poi se la prende, come quasi tutti i profeti, con il soggetto a cui stanno parlando, in questo caso alla città santa, e quindi per lei a tutto il popolo di Israele. E possiamo dire che c'è stato questo amore a prima vista in una situazione di abbandono. Normalmente la nostra mente umana è portata ad avere o pietà in modo indiscriminato

oppure a ritenere una certa difficoltà nei confronti di chi viene allontanato dalla società o di chi vive, nasce e si muove in una situazione complessa. E abbiamo questa situazione complessa: tu sei di origine per nascita del paese dei Cananei, tuo padre era amorreo, tua madre è

nasce da due genitori che la ripudiano immediatamente, la prendono e la gettano nella campagna come qualcosa di scomodo. Ora, la cosa può farci molta impressione oggi, che siamo in qualche modo educati a un qualcosa di differente, anche se ogni tanto si sentono questi racconti di donne disperate che fanno cose di questo tipo, ma sicuramente non era una cosa del tutto anomala a quei tempi. A quei tempi l'uomo, per quanto sapiens sapiens, viveva in modo molto più rustico, rude, aveva un certo modo di reagire davanti alle cose che certamente non era consono a quello che è il nostro modo di pensare oggi. Ai tempi, quando si faceva una guerra, si distruggeva la città uccidendo tutti o portando via degli schiavi e distruggendo tutto, quindi a partire dalla biblioteca, perché di quella cultura, di quella realtà, di quel modo di vivere non restasse niente, bruciasse tutto. Abbiamo presente l'Iliade come esempio assoluto, dove alla fine l'Iliade dell'Odissea, alla fine Ulisse fa bruciare tutta la città di Ilio, la distrugge completamente perché non resti nulla di quella città. È proprio il carattere molto più forte, per cui un bambino che non venisse riconosciuto come della propria famiglia o amato o era handicappato, tante situazioni drastiche, veniva preso e esposto oppure addirittura gettato. E evidentemente il popolo ebreo è un popolo antichissimo, abbiamo delle connotazioni riguardanti questo popolo già quasi 3000 anni prima della nascita di Cristo da alcuni papiri egiziani. Un popolo antichissimo, un popolo nomade, un popolo senza regole che riesce a restare in vita per tutti questi anni, finché a un certo punto, dopo tutti i fatti che noi sappiamo da Mosè in avanti, trova una propria stanzialità, ma non solo con Abramo, trova anche un senso religioso più profondo, più approfondito. Ecco allora di che cosa parla Ezechiele. Parla di questo incontro, di questo popolo che viene considerato minimale, inutile, da scartare, viene considerato un aborto dagli altri popoli che stavano nel Mediterraneo, che però invece riesce con la grazia di Dio a vivere, nonostante tutto. Tutti gli altri popoli del Mediterraneo che c'erano prima di Cristo, precedenti a Cristo, non esiste neanche più uno. Cioè, esiste l'Egitto, ma non esistono più gli egiziani di quell'epoca, di quella cultura, di quella stirpe, e via dicendo, per esempio. Cananei non esistono più, e via dicendo. Gli ebrei, invece, sono ancora presenti sulla faccia della terra, sono forti. Perché? Perché sono stati amati da Dio. Questo Dio che vede questo popolo scacciato da tutti gli altri popoli, passa vicino a lui e gli dice vivi, poi ripassa con Abramo, ripassa e dice, si toglie il mantello e copre questa ragazzina, questa giovinetta che comincia a vivere nell'età dell'amore e quindi è bella, è affascinante ed è un po' provocante. Allora la rende più pudica mettendole il mantello e ancora più provocante, ancora più sensuale attraverso tutti questi amuleti d'oro e d'argento che gli pone al naso, alle orecchie, alle dita, alle braccia. Ha un atteggiamento di attenzione particolarissimo. Da questo atteggiamento di attenzione particolarissimo poi le fa mangiare cibi eccellenti e infine la porta ad essere la più ammirata tra tutti i popoli del Mediterraneo. Ora, se questo era forse una specie di autocompiacimento di coloro che facevano parte del popolo ebraico, in realtà è vero,

perché, appunto, come si diceva prima, questo popolo comunque sussiste. È il popolo più antico che calca la faccia della terra ed è uno dei popoli ancora più potenti da tanti punti di vista, e non ultimo quello religioso. Ha una grandissima forza la propria appartenenza alla religiosità e tutto quanto. Ecco, quindi restiamo ammirati da questo. Però poi va avanti Ezechiele, non ve lo leggo, ve lo lascio approfondire per conto vostro se lo desiderate, e lo trovate nel capitolo 16 del profeta Ezechiele. E dopo questi fatti Ezechiele nota che c'è una ribellione da parte di questa ragazza, da questa parte che rappresenta questo popolo. È troppo bella, è troppo avvenente, ha vissuto da sola tutta la sua prima fase della vita, ha vissuto cercando di sopravvivere a tutte le difficoltà sul ciglio di una strada, e ha imparato le cose peggiori. Cioè, invece di essere fedele a questo Dio che gli è sempre stato accanto e che gli ha permesso di vivere e di essere migliore di tutte le altre, ecco che diventa fedele ed infedele nello stesso tempo agli altri popoli, alle altre nazioni, alle altre divinità, e si stacca lentamente da questo patto di alleanza. Questo è un po' un tema molto interessante, perché fa vedere, rispetto alla Bibbia in generale, fa vedere un'attenzione veramente commovente da parte di Dio nei confronti di questa creatura, di questo popolo. Questa creatura, questo popolo è vissuto, sempre osservato da questo Dio, ed è stato sposato. Questa fanciulla è la sposa del Signore Dio, e quindi è prediletta fra tutte le altre nazioni che sono sulla faccia della terra. Ma questa predilezione non è compresa, non è capita. Ecco, questo è un po' un tema che si percuote spesso nella storia della vita dell'umanità, perché molto spesso noi diamo la colpa alle cattive abitudini che possiamo avere o che possono avere le persone accanto a noi, sulla base appunto dell'infanzia, dell'adolescenza che è stata di un certo tipo, l'abbandono di uno dei due genitori, di entrambi i genitori, una responsabilizzazione eccessiva e via dicendo. Cioè, cerchiamo tantissime cose. Israele, nella figura di questa bambina, è stata abbandonata, buttata su un ciglio della strada, abbandonata totalmente, che morisse, che muoia, ed è rimasta viva soltanto per la grazia del Signore Dio, che ha visto in questa bambina abbandonata la sua felicità e il suo compiacimento. E ora questa bambina, che ha vissuto sempre sola, lo ripetiamo, non è in grado di una relazione reale, vera. Allora, in questo passo del profeta Ezechiele abbiamo questa doppia rappresentazione, sia quella dell'incapacità da parte di chi ascolta, di chi è stato salvato, di godere di questa salvezza che ha avuto, sia della tenerezza di Dio. La tenerezza di Dio è caratterizzata nel finale. Il finale di questo passo è proprio: io ratificherò la mia alleanza con te, e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni, e nella tua confusione tu non apri più la bocca, quando ti avrò perdonato quello che hai fatto, parola del Signore Dio. Ecco, abbiamo questo perdono, che poi corrisponde anche al perdono di Osea. Osea dice ai suoi figli: non amate vostra madre perché ha fatto questo e quello e quell'altro, però poi dopo, alla fine, si pente, dice: ma io la prenderò, la condurrò nel deserto, le parlerò al suo cuore, e lei mi dirà: non mio Signore, e io dirò: popolo mio, e poi tante altre belle parole, tante altre belle cose che avvengono. Ecco, noi siamo davanti a questa meraviglia del profeta Ezechiele, ma anche del profeta Osea.

0: e di altri profeti, in cui c'è questo amore che va oltre ogni tipo di percezione umana, va oltre, non si ferma, non si fissa su quello che è stato un tradimento, ma è sempre la ricerca della ripulire la propria storia, dire va bene, c'è stato altro, ma quello che conta è la storia tra me e te. Perché ho scelto questo brano? Per una riflessione generale, la riflessione del fatto che Dio non ci abbandona mai, neanche quando noi veramente siamo in una fase di tradimento totale. Non ci accorgiamo di quanto abbiamo ricevuto da Dio e gli giriamo le spalle per cose di molto poco conto o per una gloria effimera, perché quando arriva la livella che la morte, la nostra gloria finisce immediatamente con noi. Ma non solo di una vittoria effimera, ma Dio non tiene conto della nostra debolezza, ma è sempre speranzoso della nostra forza. E allora, come parla così al popolo ebraico, così parlerà anche a noi. E anche se la Chiesa cristiana oggi vive un periodo, almeno qui in Occidente, alquanto oscuro e di difficile gestione da parte di coloro che sono chiamati a mantenere il timone di Pietro, beh, nonostante tutto questo, c'è questa promessa di Dio che ci vuole bene, ci sostiene e ci arricchisce per darci la forza di ritornare sempre con Lui. Don Lorenzo Maria Vatti vi ringrazia, ringrazia Caterina Cabrelli per la collaborazione tecnica e vi rimanda la prossima settimana.
1: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con

incenso nel turibolo. Venererà prima le offerte del pane e del vino, quindi la mensa, che è Cristo stesso, altare, vittima e sacerdote, e poi

0: tanti si avvicinano al Papa perché compie il gesto di purificare le sue mani, come ogni sacerdote durante l'offertorio.
1: Prédicateur, che mon sacrifice, che è aussi le vostro, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Dieu de miséricorde, nous t'en prions.
0: Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore a condividere in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostituito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. E insieme con la Schola Cantorum.

0: ed ora la preghiera eucaristica terza.
1: Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste
0: veramente
1: que toute
0: santo
1: la
0: sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
1: Pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donne à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo

quanto faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Bernadette e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Signore, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra e tuo servo e nostro Papa Leone, il mio fratello Gianmarco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta le preghiere di questa tua famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
1: E anche noi siamo invitati dal diacono a scambiarci il dono della pace, quella pace che ancora una volta anche in questa omelia odierna dal santuario di Nostra Signora di Lourdes, Papa Leone ha invitato a realizzare con la nostra responsabilità, con una vita di conversione e di abbandono dalle logiche di peccato che seminano morte.
2: No,
1: esattamente,
2: penitenza,
1: fare delle penitenza. Azioni che sono rispondenti al nostro cambiamento di vita, no?
2: E poi la cosa che ha colpito, un messaggio molto forte che viene proprio da Lourdes, è il richiamo al rispetto della vita, il richiamo al rispetto della dignità del dolore, della fragilità umana e quindi al rispetto della sofferenza.
1: Tutti sappiamo, e chi c'è stato, chi ha avuto la grazia di essere stato a Lourdes sa che è un po' paradosso Lourdes per la logica del mondo, dell'efficienza, no? E Papa Francesco avrebbe detto che è il santuario contro la logica dello scarto. Perché? Perché è il santuario dove la sofferenza diventa luogo della redenzione insieme con la sofferenza di Gesù.
3: Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
1: Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. E ora, dopo che Papa Leone si sarà comunicato anche i concelebranti si comunicheranno e contestualmente anche l'Eucaristia sarà distribuita ai numerosissimi fedeli presenti a questa celebrazione eucaristica dal santuario di Nostra Signora di Lourdes in questa importantissima visita, questo viaggio apostolico, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone dall'inizio del suo pontificato. In terra di Francia e chiaramente da qui poi il Papa parla non solo alla Francia ma a tutto il mondo.

riprendere alcuni passaggi dell'omelia molto significativi. Stavamo dicendo, dopo il richiamo alla penitenza, dopo il richiamo quindi alla conversione e il richiamo alla conversione dei cuori, al cambiamento delle nostre mentalità, il Papa dice: la promessa della vita eterna è proclamata, è stata proclamata dalla Vergine proprio qui a Lourdes, in questa terra di Francia, e scuote le nostre mentalità contemporanee. Poi dice: in questo momento storico, all'interno di una società alla ricerca del progresso e del benessere materiale, ma talvolta tentata di dimenticare l'orizzonte dell'eternità,

0: Maria viene a ricordarci la grandezza e la portata della nostra vocazione. E poi il passaggio, a mio avviso, centrale: davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, alla sofferenza e alla vecchiaia, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta, le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli, sono il luogo per eccellenza in cui siete pienamente rispettati, accolti e trasfigurati dall'amore infinito di Dio. Lourdes è il luogo benedetto di una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita, poiché qui essa è accolta come un dono prezioso di Dio chiamato a fiorire per l'eternità dell'amore del Padre. E questo è chiaro un riferimento, almeno così lo leggiamo, si può leggere, un chiaro riferimento anche a quello che dicevamo all'inizio della trasmissione e di cui parlava anche il collega della Croix, e cioè rispetto, lui diceva, rispetto ad una società scristianizzata e quindi rispetto ad una minoranza ormai cristiana all'interno della società francese, il Papa scuote le coscienze proprio in maniera contraria. Poi ha ricordato come l'eutanasia sia stata inserita nella Costituzione, e questo è chiaro che da parte della prospettiva cattolica, la prospettiva dell'insegnamento ecclesiale e quindi della dottrina della Chiesa, è chiaro che c'è un richiamo totalmente differente. Questo richiamo invece all'accoglienza e al rispetto della fragilità, e questo, come dire, può essere letto come un richiamo più generale appunto ad accogliere e a vivere la fragilità anche in quei momenti in cui sembra tutto
1: difficile. Ma perché alla base, no? Della fede cristiana,
0: questo al di là delle scelte legittime delle nazioni, e sacrosante individuali di ciascuno di noi, che è libero, come dire, di scegliere, di autodeterminarsi, su questo non c'è dubbio. Però ecco, al di là di questo, chiaramente il richiamo del Papa è un richiamo che va in senso contrario.
2: Un altro passaggio importante è proprio quello durante l'omelia: la Chiesa riconosca i propri errori, riconoscere i propri errori è indispensabile per la crescita spirituale, sottolinea Papa Leone XIV parlando della Chiesa proprio nell'omelia sulla spianata questa mattina. E un altro passaggio importante è: gli abusi sono una piaga e bisogna avere massima vigilanza. Sappiamo che nel pomeriggio incontrerà il Pontefice una serie di vittime di abusi, e dice proprio questo: negli ultimi anni avete affrontato con determinazione la dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi da membri del clero in ambito ecclesiale, avete adottato misure coraggiose per rispondervi attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione, e un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini, dice nell'incontro anche con i vescovi a Lourdes. Quindi un accento importante su questo, giusto, Don
1: Sì,
2: Massimo?
1: Sono due diversi tipi di fragilità, no? Una fragilità che è quella corrispondente al peccato, di cui la Chiesa non è indenne, perché siamo tutti peccatori, no? La Chiesa è santa e peccatrice, secondo appunto la teologia, perché è santa perché Cristo la rende santa unendola a sé come suo mistico corpo, ma è peccatrice perché è composta dagli uomini che sono peccatori e di cui appunto tutti siamo chiamati a fare conversione, no? E per renderla anche per quella che concerne la nostra parte santa, no? Quindi non solo guardare al fatto che Cristo rende santa la Chiesa, ma anche noi essere corresponsabili alla santità della Chiesa con una vita santa che appunto rifugge il peccato. Ma mentre la fragilità di cui parlavi tu, Antonio, ha una radice profondamente teologica per la fede cristiana, perché noi crediamo, il cuore della fede, lo vediamo rappresentato, no, proprio anche plasticamente, nel Cristo crocefisso. Per il credente la sofferenza è una via attraverso la quale unire la propria sofferenza alla sofferenza di Cristo, quindi c'è il valore redentivo della sofferenza, che nella logica del mondo è una follia, eh? Cioè, nella logica umana la sofferenza non ha senso, e a me colpisce sempre che Gesù non ci dice

0: mai, perché sia necessario soffrire, perché si debba, no? Non necessario, ma perché si debba soffrire. Non ci dice, nessuna parte del Vangelo ci dà la ragione del perché si debba soffrire. Ci dice soltanto che la sofferenza non è frutto, no, del peccato, quando secondo la tradizione dell'Antico Testamento capitava che gli chiedono per il cieco nato, ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse cieco? Gesù chiaramente libera, svincola questa cosa dicendo: ma è nato cieco, ma non ha peccato né lui né i genitori, questa è una malattia, no? Però attraverso la quale si può manifestare la gloria di Dio. Però Gesù non ci dice il perché, ma ci dice il come. E il come è quello che ci dice non tanto con le parole, ma con la sua stessa vita. Il crocefisso ci fa vedere come soffrire, accogliendo la croce, abbracciandola con quella fede che ci porta a guardare, così come il Papa ci invita anche in questa omelia odierna, al fatto che la vita non è solo qui e adesso, ma la vita è qui e ora, ma per sempre, ha come orizzonte ultimo l'eternità. E quindi le sofferenze anche che noi viviamo, nella logica, la stessa Bernadette, la Madonna, il Papa lo ha citato, gli ha promesso di non essere felice in questo mondo ma nell'altro. E quindi per il credente guardare la vita significa guardarla sempre con quella lente, con gli occhiali o quella lente di ingrandimento che ci porta a vivere il presente, ma con una proiezione verso il futuro, perché per noi il futuro è Dio stesso.
1: E poi l'altro tema a cui che richiamava giustamente Giovanna, no? Quella della lotta agli abusi da parte del clero, una lotta che, lo ricordiamo, insomma, è iniziata con Giovanni Paolo II, poi continuata in maniera molto forte, strenua, con Benedetto XVI, con Francesco. E oggi il Papa incontrerà, come ricordava Giovanna, incontrerà, dopo aver parlato ai vescovi francesi questa mattina alle 9, incontrerà anche alcune vittime degli abusi, e che sono chiaramente un fenomeno sul quale la Chiesa ha acceso i riflettori e che vuole completamente eradicare, giustamente.
0: È una piaga che certamente dolente, non solo per la Chiesa in quanto istituzione, ma in questo parallelo che appunto facciamo con...
1: Lo è soprattutto per le vittime,
0: esatto,
1: chiaramente.
0: No, ma anche proprio nella testimonianza anche che la Chiesa è chiamata a fare. Cioè, la Chiesa è strumento di tenerezza, di misericordia, di accompagnamento. Ferire in questa maniera la vita di alcune persone rendendole vittime è qualcosa di abominevole, veramente, no? E che quindi ci chiama ancora di più a un aspetto di redenzione per la Chiesa stessa, che come corpo mistico di Cristo deve essere, come dicevamo prima, testimone di santità, ma anche per la vita di queste povere persone che restano segnate per sempre, no? Perché è una ferita diversa da quella che noi possiamo vivere per una malattia, per un qualcosa che magari ineluttabilmente, no, la vita ci dà. Le sofferenze che ci vengono procurate dagli altri sono più difficili, no? Chiaramente da rimarginare.
1: E poi ricordiamo allora il programma di questo terzo giorno, della visita in Francia. Nel pomeriggio quindi si recherà anche al monastero del Carmelo per incontrare le suore di clausura, e poi ci sarà alle 18, come dicevamo, l'incontro privato con 7 persone che hanno subito abusi, e chiaramente a porte chiuse. Poi a fine giornata, alle 21, il Papa parteciperà a uno dei momenti più importanti della vita del santuario, che chi è stato a Lourdes conosce benissimo.
0: Un momento profondamente...
1: Esatto, la processione flambeau.
0: Sì, in cui si prega, no?
1: Stesso avviene anche a Fatima. Qual è il significato di...
0: Ma sono due aspetti forse diversi, no? Il santuario di Fatima è un santuario che, lo ricordiamo, ci riporta al tema ancora più forte, se vogliamo, in questo tempo della pace, perché è il santuario che è sorto dopo le apparizioni dei tre pastorelli e in un tempo che era la prima guerra mondiale, un tempo veramente drammatico per l'umanità, il primo grande conflitto che ha seminato milioni di morti in Europa. E lì il senso è quello di una preghiera per la pace. Quando si partecipa alle flambeaux di Lourdes, invece

0: dolce, c'è proprio questo spirito della sofferenza. Vedere anche le carrozzine che vengono portate in processione mentre si prega il rosario, c'è un senso veramente di dire: anche se siamo nel dolore, anche se siamo nelle tenebre, la luce della fede ci dà la forza di camminare verso la nostra gioia della vita piena che il Signore ci promette.
1: Prions lassù. Il Signore.
0: Ecco. Preghiamo.
1: Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin que, annonçant la mort du Christ,
0: questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare re di con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Così ha pregato il Papa nella orazione post-communio.
2: Le 2 mars,
0: le parole di saluto del vescovo di Tarbes-Lourdes. Santo Padre, il 2 marzo 1858, in occasione della 13ª apparizione, la Vergine Maria chiese a Santa Bernadette di dire ai sacerdoti di costruire qui una cappella e di recarvisi in processione. La prima cappella è diventata il santuario e le processioni conducono i pellegrini alla celebrazione del mistero pasquale, come abbiamo appena fatto insieme. Il 3 giugno 1858, giorno della festa del corpo e del sangue di Cristo, il Corpus Domini, Bernadette ricevette la prima comunione. Era stato proprio il desiderio dell'Eucaristia a spingerla a tornare a Lourdes alcuni giorni prima della prima apparizione. Quella comunione fu fonte di immensa gioia, e questa gioia è missionaria. A nome di tutti i fedeli presenti, di tutti i pellegrini del mondo che qui rispondono alla chiamata di Maria, la ringrazio per aver guidato la nostra preghiera. Ogni giorno in questo luogo vescovi e sacerdoti presiedono l'Eucaristia celebrata nelle basiliche e nelle cappelle del santuario, in molteplici lingue, da assemblee che manifestano la diversità dei popoli e l'universalità della Chiesa. Ogni giorno, inoltre, il Santissimo Sacramento viene adorato durante la processione eucaristica con i malati e gli altri pellegrini. La vetta invisibile della fede diventa visibile. I malati e tutti i pellegrini ricevono la benedizione del Signore che passa in mezzo a loro. Dalla sorgente che sgorga in fondo alla grotta, alla sorgente eucaristica che sgorga dal costato di Gesù crocifisso, la vita dei pellegrini di Lourdes è affidata all'amore misericordioso di Dio, che ascolta il grido del suo popolo e ha pietà dei suoi figli. Il ricordo di questo giorno mi permetta di offrirle un quadro e una croce. Il quadro raffigura la grotta delle apparizioni, umile fonte in cui la complicità di Maria e di Bernadette è un rifugio di pace. La croce realizzata con il legno del cespuglio di rose selvatica originario della grotta è un umile testimone delle apparizioni. Questo legno contorto e spinoso evoca il Golgota, dove il Figlio dell'uomo dona la propria vita affinché il mondo abbia la vita, la vera vita, in abbondanza. Così il saluto del vescovo Jean-Marc Micas, vescovo di Tarbes e Lourdes. Il Papa mostra il quadro che rappresenta il santuario visto dalla prospettiva della grotta e la croce custodita in una piccola teca di vetro con il legno del cespuglio, appunto, che si trova nella grotta ai piedi della Vergine Maria. E ora, come siamo abituati a vedere alla fine dei viaggi delle messe, no? E quindi anche dei viaggi apostolici, nei viaggi apostolici il Papa dona al santuario un calice che è segno di comunione, non soltanto ricordo di questa celebrazione.

ma della comunione che dal calice, grazie al sacrificio di Cristo, sgorga per tutti noi.

0: così la celebrazione alla Prairie di Lourdes. Lo abbiamo sentito, l'appello del Papa il prossimo 7 ottobre ha chiamato alla preghiera del Rosario,
1: giorno della Madonna della festa,
0: esatto,
1: del Rosario,
0: per la conversione e per soprattutto la pace del mondo. Un forte appello che viene dal santuario mariano per eccellenza. Allora, grazie a Giovanna Serpico, grazie a Don Massimo Tellan, in regia Alex Messina, al mix Massimo Chiandroni e Giovanna Insaridi, in redazione Cecilia Musetti. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona domenica.
2: Buona domenica.
1: Buona domenica.
3: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sono le 12:31 minuti. Buongiorno, buona domenica da Rita Micoli. In questa breve edizione del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia, gli avvenimenti della giornata, dalla sfilata delle penne nere a Udine agli incontri sulla scienza del futuro a Trieste, poi la cultura con le giornate del patrimonio e il successo della manifestazione Gusti di Frontiera a Gorizia, poi lo sport. Apriamo questa edizione con una notizia di cronaca. Un incidente mortale costato la vita ad un giovane motociclista. La vittima è Riccardo Brescia, 26 anni, di Fiumicello. Ieri sera, poco dopo le 20, ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada in località San Lorenzo, finendo in una zona fittamente alberata. I soccorritori, i vigili del fuoco e carabinieri, che adesso stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente, lo hanno individuato tra la vegetazione dopo qualche minuto di ricerche. Senza esito la rianimazione tentata sul posto. Andiamo a Udine. Nella memoria del terremoto del Friuli si chiude oggi il nono raduno sezionale degli Alpini. Sentiamo.
1: Sotto un cielo terso e azzurro, con i monumenti di Udine stagliati nel sole, una grande folla ha accompagnato questa mattina la giornata conclusiva del nono raduno della sezione dell'Associazione Nazionale Alpini. Applausi.

applausi, bandiere tricolori e voci dalla strada, viva gli alpini e grazie. La sfilata è partita da Piazza Primo Maggio e ha attraversato il centro storico fino a Piazza della Libertà, tra vessilli, gagliardetti, fanfare e l'omaggio ai caduti. Oltre 1500 le presenze nel fine settimana, con i 114 gruppi della sezione udinese e alpini arrivati anche da fuori dalla regione e addirittura dall'estero. Un appuntamento

0: Un alpino su quattro ha più di 80 anni e il ricambio generazionale resta uno dei nodi centrali per mantenere viva questa presenza sul territorio. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E oggi si chiude la 15ª edizione di Trieste Next. Per scoprire cosa prevede la giornata di oggi tra incontri, dibattiti e laboratori e per tracciare un bilancio di questa edizione del Festival della Ricerca Scientifica, abbiamo intervistato il direttore di Trieste Next, Antonio Macconi.
2: Questa mattina c'è naturalmente il premio Trieste Next, scopriremo quale dei 5 libri finalisti ha vinto il titolo della 4ª edizione. E poi tutta una giornata di laboratori scientifici in Piazza Unità, di incontri con gli scienziati, ma soprattutto vorrei ricordare al Teatro dei Fabbri lo spettacolo su Lisa Meitner e la fissione nucleare, poi la gran chiusura con il Conservatorio Tartini al Teatro Miela con un concerto dedicato a Miles Davis.
3: Possiamo già tracciare un bilancio di questa edizione?
2: È assolutamente positivo, oserei quasi dire straordinario, nel senso che al di là della qualità molto alta degli interventi, soprattutto la partecipazione del pubblico che è stata veramente incredibile. Siamo reduci da 2 serate al Teatro Verdi, da tutto esaurito, più di 1200 persone, tutte le sedi costantemente sold out, quindi veramente una grandissima soddisfazione.
3: Da stasera si inizia già a pensare alla prossima edizione?
2: Assolutamente sì, ma in realtà già dai giorni scorsi abbiamo iniziato un po' a ragionare su quelli potrebbero essere i temi. Intanto possiamo già anticipare che Trieste Next dà appuntamento a tutti dal 24 al 26 settembre 2027.
4: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora una notizia di cronaca, carabinieri di Udine impegnati nei giorni scorsi in attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti con pattuglie e militari in borghese. Denunciati 2 cittadini stranieri, un 27enne senza fissa dimora trovato in via Leopardi con un coltello di 20 cm nascosto sotto i vestiti e un 21enne con 9 grammi di cocaina suddivisa in dosi, 170 euro in contanti e un coltello con lama da 32 cm. Segnalato anche un 25enne sorpreso a nascondere in un cassonetto della spazzatura di via Roma un involucro con 36 grammi di hashish. Ora il meteo, il cielo è sereno sulla regione, le temperature registrate alle 11, a Trieste 22 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi e mezzo, a Gorizia e a Udine 22 gradi, a Pordenone 21, a Tolmezzo 18 gradi, a Forni di Sopra 17, a Tarvisio 15 gradi, sul Piancavallo 14, a Sappada 12 gradi, sul Monte Zoncolan 14 gradi, sul Lussari 13, a Grado 22 gradi, a Lignano 20, temperatura del mare tra i 21 e i 22 gradi. Le previsioni dell'ARPA, questo pomeriggio bel tempo con cielo in prevalenza sereno e in giornata ancora venti di brezza. Domani cielo sereno temporaneamente poco nuvoloso per il passaggio di qualche leggera velatura in quota sulle zone orientali. Al mattino soffierà debole borino a Trieste, in giornata venti di brezza, in quota temperature ben sopra la norma del periodo. Da Palazzo Economa Trieste a Palazzo De Nordis a Cividale fino ad Aquileia sono questi alcuni dei siti aperti in regione con visite accompagnate per le giornate europee del patrimonio. Siamo andati a Pordenone, capitale italiana della cultura, l'anno prossimo che ha aperto le porte della Villa Romana di Torre.
5: Fine settimana di giornate europee del patrimonio con tante aperture speciali, visite guidate gratuite in tutto il territorio regionale. Noi siamo alla Villa Romana di Torre, un complesso archeologico con annesso Museo Archeologico del Friuli Occidentale. Siamo con l'archeologa e funzionaria della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Serena Di Tonto. Che cosa si può fare, che cosa si può vedere in queste giornate speciali?
6: Sì, oggi sono le giornate europee del patrimonio, in 50 paesi europei si celebra in contemporanea il patrimonio europeo con oltre 70.000 iniziative, anche il Ministero della Cultura partecipa a queste giornate e qui in regione abbiamo tra le altre aperture anche quella della Villa Romana di Torre di Pordenone con un'apertura speciale perché c'è una visita integrata sia dei resti della villa sia dei reperti archeologici che sono conservati nel museo di Torre di Pordenone. Pordenone.
5: Nel pomeriggio altre due visite guidate.

0: A te possiamo dare l'appuntamento?
1: Sì, abbiamo altre due visite che partono, una alle 15.30 e una alle 16.30.
0: Che cos'è la Villa Romana? Due parole.
1: E la Villa Romana è un complesso che si sviluppa non solo nel sito archeologico, ma lungo tutta la zona del Noncello fino al castello di Torre di Pordenone, ed era un complesso residenziale con annesse terme, ma è tutta da vedere qui in situ.
0: Merita una visita. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Andiamo adesso a Gorizia, dove c'è il mondo in tavola. Ancora per oggi è possibile esplorare le cucine più o meno esotiche di gusti di frontiera.
3: Gorizia, ancora una volta frontiera dei gusti, quelli di 17 borghi e 300 stand enogastronomici che stanno per chiudere un'altra edizione da record di gusti di frontiera. Dalle 10.30 di questa mattina, nell'ultimo giorno della kermesse, Gorizia si è già riempita di visitatori. Tra le vie e le piazze del capoluogo isontino, che diventano borghi di sapori tipici di ogni parte d'Italia, ma anche dell'Europa dell'Est, dell'America Latina e del Regno Unito, le persone mostrano un volto soddisfatto della qualità dei prodotti gastronomici e di quell'aria di festa che caratterizza la manifestazione da 21 anni, in particolare i goriziani, per i riflessi sull'indotto che i 4 giorni di gusti di frontiera comportano. Tra i visitatori qualcuno sottolinea che rispetto al passato i prezzi sono più alti, ma sembra ormai una conseguenza inevitabile del caro vita. Una domenica tra gusti e sapori, ma anche occasione per scoprire il patrimonio museale di quella che soltanto un anno fa con Nova Gorizia è stata capitale europea della cultura. Il castello di Gorizia, la meta più ambita. Gusti di frontiera raggiungibile con i mezzi pubblici e con i treni speciali fino alla mezzanotte di oggi, quando sarà possibile una stima dei visitatori, una cifra che potrebbe toccare le 500.000 persone. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E adesso andiamo allo sport, al basket. Gli appuntamenti di oggi sono con i primi match delle due regionali di A. La Pallacanestro Trieste si presenta alle 16 a Milano di fronte ai campioni d'Italia dell'Olimpia, di fatto senza amichevoli alle spalle e con alle viste una serie di giornate sulla carta proibitive. Udine invece parte consapevole di dover lottare per raggiungere la salvezza. Primo appuntamento e subito una sfida diretta al Carnera, da tutto esaurito. Alle 18 arriva Scafati. Ieri passo falso in partenza per Cividale, che nella prima giornata di A2 è stata battuta in casa da Forlì per 85-68.
4: Dopo la Supercoppa un po' di pancia piena, ma soprattutto un avversario che fa la Cividale. La prima in campionato della Gesteca, una disfatta contro una Forlì dalle ambizioni ridimensionate, ma che domina con giovani e giovanissimi. Di fatto la partita dei Ducali finisce dopo 2 minuti con il secondo fallo di Capitan Berti, ancora difensiva. Per i successivi 38, i romagnoli dell'esordiente coach Nanni, ex Trieste, peraltro senza uno straniero, fanno venire il mal di testa a Pilastrini, raggiungendo quasi subito la doppia cifra di vantaggio con un super ceccato, classe 2007 del sicuro avvenire e dal morbido rilascio. A parte le divo, Cividale non c'è e scivola addirittura tra i 25 e i 30 punti di distacco, subendo a rimbalzo come mai accaduto prima, mentre dall'altra parte le percentuali premiano gli ospiti, che a parte i 3 veterani friulani Gaspardo, Pascolo e Mian, schierano un 2003, un 2005, due 2006 e un 2007. In regia il sublime Berdini, che flirta con la tripla doppia, 8 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, mentre dall'altra parte Vecchiola si guadagna la sufficienza con la fiammata inutile del terzo periodo, con percentuali del genere 5 su 25 da 3 e la sofferenza rimbalzo 31 a 48. Un night con atteggiamento rivedibile, un reparto ali e lunghi complessivamente impalpabile, è difficile competere. Finisce 68-85, 23 i punti del solito redivo, ma la sveglia dopo il trionfo di domenica scorsa può servire a tornare con i piedi per terra. Cividale, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La Polisportiva Orgnano festeggia i 50 anni dalla sua costituzione a partire dalle 15.30 nell'impianto sportivo di Via Veneto, con la presentazione di un libro e di un documentario. La Polisportiva fu fondata nel 1976 per offrire ai bambini un luogo dove giocare e crescere, e negli anni ha ospitato diverse attività, dal calcio alle bocce al pattinaggio artistico, un impegno quest'ultimo che dà risultati di rilievo anche a livello internazionale. A Trieste nel pomeriggio in programma l'appuntamento Urban Sketch Trek, una passeggiata urbana nei quartieri di San Giacomo e della Maddalena, organizzata nell'ambito del programma Progetto Scintille, che punta a rigenerare alcuni rioni storici e periferici della città. La partenza è fissata dall'ingresso inferiore del giardino Basevi all'intersezione tra via

0: San Giacomo in Monte e via Paolo Veronese e si concluderà nei giardini di Villa Sartorio. Prevista anche la partecipazione dei progettisti che illustreranno le trasformazioni previste dalla riqualificazione. Inizio alle 16. Un altro appuntamento per il ciclo di incontri, la dimora storica come azienda produttrice nel Settecento, inserito nel programma della sesta edizione del Festival dei Tiepolo e del Settecento in Europa di Itineraria, appuntamento oggi alle 18 a Villa Pace a Tapogliano per la tappa finale del viaggio tra le dimore storiche friulane. È tutto per questa edizione domenicale del Giornale Radio, in regia Paolo Cassano e Viola Romanese. In redazione ha collaborato Emma Soliman. Da Rita Micoli, grazie per l'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 13.
1: GR1.
0: Il Papa a Lourdes, ma le guerre non provengono da Dio ma dall'uomo. Il 7 ottobre la preghiera del mondo per la pace e ai vescovi Leone XIV raccomanda: vigilate, gli abusi sono una piaga. Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino a una base dell'aeronautica usata dagli Stati Uniti, diversi arresti, evacuate alcune abitazioni, in campo l'antiterrorismo. Sudafrica, 27 morti in due sparatorie, uomini armati aprono il fuoco in un locale vicino a Johannesburg e in un negozio a pochi chilometri da Città del Capo, l'ipotesi di una guerra tra gang. Femminicidio sventato a Melito, Napoli, la donna grida, implora aiuto, irrompono i carabinieri, arrestano l'uomo, la vittima è in prognosi riservata. Carburanti, nuovo picco della benzina, il diesel sfiora 2,5 euro in autostrada, da domani lo sconto dell'Eni. Tanti auguri giovanotti, l'eterno ragazzo fortunato compie 60 anni, lavoro, musica e bicicletta, la ricetta di Lorenzo per mantenersi in forma. Calcio, le scelte di Mancini alla vigilia di Turchia e Italia, Barella e altri 9 rimangono a Coverciano. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, nuovo appello per la pace dal Papa, da Lourdes, seconda tappa del suo viaggio in Francia. Leone XIV invoca la conversione dei cuori, male e guerra non provengono da Dio ma dall'uomo. E ai vescovi il Papa raccomanda: vigilate, gli abusi sono una piaga. Il racconto dell'inviata.
2: Un solo famiglia, un solo corazon.
3: Un solo cuore, una sola famiglia. 150.000 fedeli alla messa celebrata nella spianata del santuario di Lourdes da Leone XIV, tappa attesa del viaggio in una Francia che ha approvato la legge sul fine vita. Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana, di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, sottolinea il Papa, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta.
2: Sì.
3: Siamo tutti chiamati alla conversione, ricorda Prevost. La Chiesa riconosca i suoi errori, dobbiamo guarire dalle infedeltà. Oggi pomeriggio alle 18 nel Palazzo Vescovile, Leone incontrerà in forma privata 7 vittime di abusi compiuti dal clero. E qui, dove la Vergine è apparsa a Bernadette, il Papa lancia un appello che dice: sento forte nell'animo. Invita tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il rosario durante il mese di ottobre perché cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
0: Nel Regno Unito, allarme esplosivi in una base militare utilizzata anche dagli Stati Uniti. Lina, la corrispondente.
4: È affidata alle forze antiterrorismo l'indagine a Welford e alla base della Royal Air Force di Fairford, poco distante. Diverse persone sono state arrestate, alcune abitazioni sono state evacuate. Le persone fermate sono tutti uomini accusati sulla base della legge sugli attacchi con esplosivi. Gli artificieri sono al lavoro per controllare alcune auto. Tutta la zona è stata bloccata dalla polizia. La base di Fairford è tra quelle utilizzate dai bombardieri statunitensi dall'inizio del conflitto in Iran, quando il primo ministro di allora, Keir Starmer, diede via libera all'uso di basi britanniche per azioni a scopo difensivo. I bombardieri che partono da Fairford operano soprattutto nella zona dello stretto di Hormuz. Il ministro della difesa Wes Streeting, che nelle ultime ore era intervenuto per consigliare ai britannici di tenere in casa scorte di cibo, acqua e denaro cash, ringrazia le squadre di emergenza che sono intervenute

0: intervenute immediatamente. Il primo ministro Andy Burnham è costantemente aggiornato su quanto sta accadendo. Il livello di sicurezza è stato alzato in tutte le basi militari britanniche. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: E nel Golfo Persico sale la tensione dopo il no del presidente Trump al piano per riaprire lo stretto di Hormuz proposto dall'Iran. Aspettiamo la risposta ufficiale dei mediatori, dichiara il ministro degli esteri Araghchi, e Pasdaran minacciano: in caso di nuovi attacchi la risposta sarà dura.
2: Colpiremo le navi da guerra statunitensi anche nell'Oceano Indiano se Washington dovesse lanciare una nuova guerra contro l'Iran. A dirlo è un ufficiale delle guardie rivoluzionarie dopo che ieri il presidente Trump aveva annunciato di voler riprendere i bombardamenti sul paese dopo le elezioni di metà mandato di novembre. I toni si alzano, l'Iran non farà passi indietro sulle condizioni poste dagli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi. Tra le richieste c'erano la revoca del blocco navale americano e delle sanzioni petrolifere. Ma gli Stati Uniti non cedono. Per il ministro del tesoro Bessent, le restrizioni commerciali contro Teheran stanno funzionando, hanno colpito con successo banche e compagnie aeree iraniane. E nell'area resta aperto il conflitto tra l'Arabia Saudita e gli Houthi yemeniti. Le scuole di Riyadh faranno una settimana di didattica a distanza, una decisione che arriva in un momento di estrema tensione nel Golfo. Livia Liberatore, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, missione a Mosca del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Zuppi, la corrispondente.
3: Matteo Zuppi è sempre il benvenuto a Mosca, dice ad Avvenire l'ambasciatore russo presso la Santa Sede, Soltanovsky. Per il Cardinale, da domani 3 giornate di colloqui che arrivano dopo la visita in Ucraina a luglio. Zuppi riprende il filo partendo dalle richieste russe e ucraine relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento, agli scambi di prigionieri. Dialogo che arriva in piena escalation. Ieri Lavrov all'ONU ha accusato l'Occidente di aver scatenato il conflitto e l'Europa che a suo dire cerca di sabotare la pace. Per il capo della diplomazia russa, Mosca non si fermerà fino a quando non saranno raggiunti tutti gli obiettivi, e non è andato bene anche il tête-à-tête tra Lavrov e il suo omologo Vadeful, il primo del genere tra russi e tedeschi dall'inizio del conflitto. Intanto il Sunday Times rivela che Putin teme il rischio di un attacco preventivo volto a decapitare i leader politici e militari di Mosca, e per questo avrebbe riattivato e potenziato la cosiddetta mano morta, il sistema di rappresaglia nucleare automatica risalente alla Guerra Fredda. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
1: Intelligenza artificiale. Secondo il sito Axios, i principali sviluppatori americani, OpenAI e Anthropic, e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti in cui i modelli di intelligenza artificiale più avanzati hanno compiuto azioni ritenute problematiche. Gli episodi verificatisi negli ultimi mesi includono aggiramento dei sistemi di sicurezza, dirottamento di siti web e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio. In Sudafrica ora c'è forse una guerra tra gang dietro le ultime due sparatorie avvenute in poche ore e costate la vita a 27 persone.
4: Nel video amatoriale la musica è ancora alta, nel locale si balla, si canta, poi gli spari. A Vedela, a sud-ovest di Johannesburg, uomini armati di fucili d'assalto e pistole aprono il fuoco prima sulle persone all'esterno, poi entrano. 17 morti, 15 feriti. Il movente è ancora sconosciuto. Poche ore dopo, un'altra strage a Luandle, vicino a Città del Capo. 10 persone uccise e 11 ferite in una sparatoria presso un negozio. 27 morti in due attacchi. La polizia cerca i responsabili e per ora non indica un legame tra le stragi né con le gang. Ma il Sudafrica convive con una violenza armata quotidiana. Solo tra aprile e giugno nel capo occidentale sono stati registrati 1071 omicidi e sequestrate circa 610 armi illegali. Nelle comunità strette dalla guerra tra gang, il governo ha schierato anche l'esercito al fianco della polizia. Eppure, ancora una volta, una serata di festa è finita in una strage. Da Khartoum, Valerio Cataldi, GR1.
1: Questa è Radio 1, sono le 13:08 minuti. La cronaca con un tentato femminicidio vicino a Napoli. L'uomo arrestato in flagranza.
5: dovrà rispondere di tentato femminicidio un uomo di 63 anni arrestato ieri sera dai carabinieri a Melito di Napoli. Ha provato a continuare a picchiare la moglie anche quando le forze dell'ordine hanno sfondato la porta dell'appartamento in

0: cui si consumava la violenza. Le urla strazianti della donna, una 64enne, hanno fatto scattare l'allarme dei vicini di casa. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti e hanno arrestato in flagranza di reato il 63enne, che non accennava a smettere con le percosse. La vittima è stata portata all'ospedale di Giugliano in codice rosso. Nella notte è stata operata e si trova in prognosi riservata. Al momento non risultano segnalazioni simili da parte dei vicini né denunce precedenti. Ora l'uomo si trova nel carcere di Poggio Reale accusato di tentato femminicidio. Domani probabilmente l'udienza di convalida dell'arresto. Da Napoli, Francesca Martelli, GR1.
1: È attesa nelle prossime ore la decisione del giudice per le indagini preliminari sui tre fermati per l'omicidio di Torino che hanno tentato di far sparire il corpo della vittima. Il delitto sarebbe avvenuto al termine di un festino a base di droghe durato 3 giorni.
2: Arriverà probabilmente nel pomeriggio la decisione del giudice per le indagini preliminari. Mateus De Oliveira, 26enne, italo-brasiliano, è accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e poi fatto a pezzi, mentre per Nicole Formichetti, la docente che avrebbe organizzato il droga party nel suo appartamento a Torino, e la donna trans di origini filippine, Sara Keith Butig, l'accusa è favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere. Dopo gli interrogatori in carcere, la Formichetti non ha risposto al GIP, si è delineato un quadro che tuttavia andrà attentamente verificato nelle indagini. Colapietro, che sarebbe stato alle dipendenze di uno spacciatore, avrebbe portato le droghe, alcune molto pesanti, e sarebbe stato ucciso da De Oliveira perché stava cercando di rubargli del denaro. I tre hanno poi deciso di sbarazzarsi del corpo, smembrandolo e utilizzando del cemento a presa rapida. De Oliveira ha poi chiamato la madre in stato confusionale e dopo il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Restiamo a Torino, dove ieri sera un bambino di 5 anni è stato investito dalla ex compagna del padre. La donna, 24 anni, è stata fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. A bordo della propria auto avrebbe travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita. Investigatori al lavoro per accertare l'esatta dinamica. Il bambino, che ha riportato un trauma addominale e toracico, è ricoverato sotto osservazione. A Roma ci sono sviluppi nelle indagini sulla morte dell'operaio precipitato all'interno del Colosseo.
3: Tra gli indagati per la morte del 22enne Andrea Moretti dopo una caduta da 10 metri, oltre ai responsabili delle aziende vincitrici dell'appalto, ci sono anche il cognato della vittima e l'altro operaio al lavoro dentro il Colosseo in quel momento. Entrambi ricoprivano il ruolo di preposto alla sicurezza. In attesa dell'autopsia prevista per domani, gli inquirenti stanno ricostruendo i momenti precedenti la tragedia. Moretti, che praticava l'alpinismo, stava scendendo dal terzo al secondo ordine senza la presenza di una seconda persona prevista dalle norme di sicurezza. I due colleghi si trovavano dalla parte opposta del muro. Il giovane, inoltre, era senza una seconda fune e con il moschettone non agganciato all'anello di sicurezza della parete. Un altro punto da chiarire riguarda il contratto. La vittima era infatti inquadrata come manovale semplice, ma per lavorare a quelle altezze avrebbe dovuto essere qualificato come operaio esperto con maggiore formazione e diverso certificato medico. Daniele Lettig, GR1.
1: Scatta domani il tetto al prezzo dei carburanti annunciato da Eni. C'è attesa per vedere se e come le altre compagnie si adegueranno.
4: Anche oggi i prezzi dei carburanti sono in aumento, sia la benzina che il gasolio soprattutto, a causa anche della riduzione dello sconto fiscale varato a metà settembre. Così il diesel costa in media in autostrada 2,459 euro al litro, 2 centesimi in più rispetto a ieri. Domani al via il prezzo fisso annunciato da Eni su tutta la sua rete di distributori, valido un mese ma prorogabile fino a fine anno. 1,99 euro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Imprese e consumatori apprezzano, anche se non è chiaro cosa faranno le altre compagnie e gli operatori indipendenti, anche perché lo sconto di Eni rispetto ai prezzi medi è piuttosto alto, circa 16 centesimi al litro, e costerebbe all'azienda 100 milioni al mese. Allinearsi non sarà facile, molto dipende dalle quotazioni del petrolio e dalla raffinazione, dice il presidente di Unem Gianni Murano. L'iniziativa di Eni però potrebbe rendere più agevole per il governo mettere a punto quelle misure strutturali e mirate più volte annunciate, anche oggi dal ministro Urso in un'intervista, a favore di redditi bassi e categorie professionali più esposte. Fabio Comini, GR1.
1: È entrato in vigore a inizio anno l'obbligo di collegamento tra registratori di cassa e POS nei negozi. Tra gennaio e agosto ha fatto aumentare il numero degli scontrini emessi di circa 220 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025, facendo emergere un'imponibile fiscale di 11,8 miliardi. Lo scrive il Sole 24 Ore, precisando

0: considerando che nei soli mesi di luglio e agosto ci sono stati quasi 60 milioni di scontrini in più, con ulteriori 2,7 miliardi. Ci sono sempre meno bar nelle nostre città. Tra il 2019 e il 2025 hanno chiuso oltre 24.000 imprese del settore, circa 11 al giorno. Non solo esercizi di provincia, ma anche quelli sotto casa nei quartieri dei grandi centri. A dirlo un'analisi di Confesercenti sui dati delle Camere di Commercio, stimato un impoverimento dei territori di oltre 7,2 miliardi di euro tra minori consumi, occupazione e gettito fiscale. Nascerà a Roma il più grande orto urbano d'Europa, non solo cibo fresco e a chilometri zero, ma spazio di socialità e tutela ambientale, una realtà in crescita nel nostro paese.
1: Sorgerà a Valle Fontana, forse l'ultimo lembo di agro romano intatto all'interno del grande raccordo anulare, il più grande orto urbano comunitario d'Europa. Oltre 30 ettari, suddivisi in lotti da circa 150 metri ciascuno, coltivabili dai cittadini. Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente.
2: Un'ottima iniziativa del Comune di Roma, che tante associazioni, a partire dalla nostra, hanno messo in campo già da decenni, per parlare di alimentazione, di rispetto dell'ambiente, ma anche per avvicinare le generazioni, visto che spesso in questi luoghi sono i nonni che fanno l'orto e poi i bimbi vedono che la frutta e la verdura non nasce dallo scaffale del supermercato, ma dalla terra come natura vuole.
1: In Italia questa pratica è in forte espansione. Da nord a sud, centinaia di orti comunitari trasformano aree dismesse o marginali in luoghi di incontro e apprendimento.
2: Gli orti possono essere anche molto utili per riattivare i luoghi di socialità che nelle città italiane si stanno un po' perdendo e che non debbano essere necessariamente un centro commerciale.
1: Eleonora Belviso, GR1.
0: Lorenzo Giovanotti compie 60 primavere, un anno speciale per il ragazzo fortunato della musica italiana. La nostra intervista.
3: Sono un ragazzo fortunato.
4: Buon compleanno Lorenzo, oggi Giovanotti festeggia 60 anni arrivando a questo traguardo dopo un anno particolarmente intenso. Ha portato in tour il progetto L'Arca di Lorè, che si è concluso con la 2 giorni di festa al Circo Massimo. Atteso poi in anteprima la Festa del Cinema di Roma, Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, il nuovo film e documentario di Dario Zonta e Carlo Zoratti. Come si sente Giovanotti?
5: Boh, tu che dici? Non lo so, io ci devo ancora pensare, però insomma io qualche segnale dall'arme del corpo che mi dice datti una calmata, soprattutto nel recupero, perché poi l'energia c'è non sa, che è il recupero che rallenta, perché quando c'hai 20 anni non solo fai il concerto, poi andavo a ballare, poi andavo a letto alle 6 di mattina, alle 10 mi svegliavo, ero pronto per ricominciare. Invece adesso il giorno dopo mi sveglio che un po' dico ammazza, o ieri forse ci abbiamo esagerato, però è così, la vita è questa, prendiamo come che viene, cercando di rimanere in forma. Ho pochi vizi, il mio vizio è la fatica, è la musica, è la bicicletta, sono i viaggi.
4: Marcella Sullo, GR1.
0: Per lo sport in studio Emanuele Granelli.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Partiamo dalla nazionale di calcio in arrivo in questi minuti a Bursa in Turchia. Domani sera il secondo impegno in Nations League dopo la sconfitta al debutto contro il Belgio. Attese diverse novità di formazione, come del resto già ce ne sono nei convocati. Il CT Mancini ha lasciato a Coverciano 10 giocatori, alcune assenze illustri come Nicolò Barella, Gianluca Mancini, e sono esclusi anche Maldini, Coppola, Soma, avevano giocato tutti venerdì allo Stadio Olimpico. Una decisione presa per la gestione delle energie in vista delle successive 2 partite nel giro di pochi giorni. Intanto domani però c'è la sfida alla nazionale di Vincenzo Montella e Turchia-Italia rievoca un ricordo piuttosto amaro per gli azzurri e per Roberto Mancini, il nostro inviato.
7: Turchia-Italia è stata la partita dell'espiazione nel marzo del 2022. Mancini in panchina, la nazionale aveva appena perso con la Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff per il mondiale in Qatar. Per ragioni commerciali però la partita si doveva giocare comunque. Gravina e Mancini decisero di andare avanti insieme. 4 anni e mezzo dopo la penitenza continua, un altro mondiale a casa, Mancini di nuovo in panchina. La Turchia è andata in America, è uscita subito. Montella è stato confermato con la Francia di Zidane. Dan al debutto in Nations League ha perso 1-0, ha resistito fino al secondo tempo, ha avuto occasioni. È un movimento in crescita quello turco, stadi pieni, tifo passionale. A Vincenzo italiano da quest'anno alla Besiktas ricorda la Serie A degli anni 80 e 90, anni formidabili per il nostro calcio. Con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
6: E con la Turchia l'Italia ospiterà gli europei del 2032, la UEFA per

0: Però guarda con attenzione quello che sta accadendo in Federcalcio con il possibile commissariamento della FIGC. Qualsiasi forma di ingerenza politica potrebbe minare la nostra fiducia, è il monito del numero uno della UEFA Alexander Čeferin in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui rimarca l'autonomia delle federazioni. Altro punto dolente, quello legato agli stadi: l'Italia è ancora lontana dall'essere all'altezza del suo prestigio, ammette Čeferin, anche se ci sono stati dei passi in avanti. Ora i mondiali di ciclismo a Montreal in Canada, dopo lo splendido bronzo di Elisa Longoborghini, la rassegna iridata si conclude oggi con la prova in linea maschile al via alle 15 e, in assenza del cannibale Pogacar, l'uomo da battere è Remco Evenepoel.
1: Sa di essere il grande favorito e di avere l'opportunità di scrivere la storia. Nessuno ai mondiali di ciclismo ha mai fatto la coppiata oro nella crono, oro nella prova in linea. Remco Evenepoel ci è riuscito ai Giochi Olimpici di Parigi e, dopo aver conquistato la prova contro il tempo, vorrà cercare di fare qualcosa di unico. E in più c'è lo scenario Montreal, 274 km di percorso con 12 giri nel circuito cittadino e 3500 metri di dislivello. Ma ci sarà anche Paul Sexas, 20 anni compiuti nella settimana mondiale. Nessuno ha mai vinto così giovane, ma il talento francese sa di poter stupire. Si dà solo il 5% di possibilità invece Mathieu Van Der Poel, per molti il secondo favorito. C'è poi Del Toro, che ha vinto pochi giorni fa il Gran Premio di Montreal, che si corre sullo stesso percorso del mondiale, ma il messicano non ha squadra. L'Italia invece sì, con Ciccone capitano e Lorenzo Finn per dimostrare che anche noi abbiamo un futuro importante, come i nostri cugini transalpini. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Non si chiudono solo i mondiali di ciclismo, oggi atto conclusivo anche della 3 giorni di regate preliminari dell'America's Cup di vela a Napoli, a partire dalle 14:10 le ultime 2 gare prima del match race finale, ovvero la sfida tra le 2 migliori imbarcazioni in classifica. Al momento Luna Rossa è in testa, alle sue spalle Emirates New Zealand. È tutto per lo sport.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, regia Jacopo Teodoro e Massimiliano Savino. Adesso c'è l'Onda Verde, il meteo e poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buona giornata.

0: verde. Viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Antonietta Di Pizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico. Alle 13:21 minuti segnaliamo in A23 la Palma Nova Tarvisio, 2 chilometri di coda per lavori tra Gemona Osoppo e lo svincolo Carnia in direzione Tarvisio. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, code per incidente tra la statale dei Giovi e lo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione della Milano Varese. Code e traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano alla altezza dell'area di servizio Carugate in uscita in direzione Lecco. In A7 code per lavori tra Genova, Bolzaneto e lo svincolo Busalla in direzione di Milano. Andiamo poi al centro in A14 nel tratto Ancona-Pescara, traffico rallentato per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. E andiamo poi a Roma, diramazione sud, code traffico intenso in A1 allo svincolo Monte Porzio in uscita in entrambe le direzioni. Infine sulla tangenziale di Catania, code tra Mister Bianco e lo svincolo San Giorgio in direzione Simeto. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
2: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A.

0: Company.
1: All'Esse Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 14.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Domenica Sport.
4: Buongiorno, benvenuti a Domenica Sport, siete su Radio 1, con voi Giacomo Prioreschi alle 14:50 secondi in questa domenica in cui avremo tanti argomenti da trattare e anche tanti argomenti in diretta, tanto sport in diretta, a partire dal ciclismo con l'ultima giornata dei mondiali a Montreal in Canada e c'è la gara in linea maschile e quindi dalle 15 in poi inizieremo a parlare di questo, ci collegheremo col nostro Cristiano Piccinello per seguire la squadra azzurra impegnata in questo importante evento che chiude poi la rassegna iridata appunto in Canada. Inizia anche il campionato di basket, prima giornata della regular season, seguiremo insieme a Massimo Barchesi una delle gare in programma, ovvero Maxima Roma-Napoli. Questo per quanto riguarda le gare in diretta. Fra pochissimo un bilancio del weekend di Formula 1 in Azerbaijan con la vittoria di Russell, Kimi Antonelli sempre in testa alla classifica piloti, ne parleremo con Vito Antonio Liuzzi, ex pilota, e col nostro Manuel Codignoni che ci racconta la Formula 1 qui su Radio 1. Più tardi poi calcio, tanto calcio, con intanto ve lo annuncio, Francesco Palmieri DS del Sassuolo, tornato in Serie A, davvero tanti acquisti, tanti giovani che sono cresciuti in questo settore giovanile, insomma ne dovremo parlare ampiamente perché è una realtà interessante, come varie di queste realtà che stanno crescendo in Serie A, penso anche al Frosinone. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, e la nostra squadra è formata da Ombretta Conti regia, la parte tecnica Massimo Chiadroni e redazione Andrea Pistoio.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar qui a Domenica Sport. Parliamo di Formula 1, facciamo un bilancio di quanto è successo in Azerbaijan ieri, e collegato con noi c'è Vitantonio Liuzzi, ex pilota, che saluto, grazie per essere con noi.
1: Buonasera.
0: Allora, dovremmo forse perfezionare il collegamento, perché lo sentiamo male al momento. E poi Manuel Codignoni,
1: chiedo scusa, purtroppo
0: dobbiamo cercare di perfezionarlo, perché non riusciamo a sentire. Comunque, intanto saluto anche Manuel Codignoni, che ci racconta la Formula 1 su Radio 1. Ciao Manuel.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Giacomo.
0: Allora, non so adesso se riusciamo a recuperare in qualche modo Vitantonio Liuzzi. Intanto Manuel, ti chiedo di questo successo di Russell, se non sbaglio 90 giorni dopo l'ultimo. Insomma, è un momento per Russell importante, e deve essere anche strano psicologicamente vivere questa stagione con un ragazzino, lo definisco così scherzosamente, che insomma sta facendo così bene con la stessa macchina.
2: Dai, diciamo che Russell in questo momento è il pilota che nessuno vorrebbe essere in questo momento, perché ha davanti un compagno di squadra scomodo e nessuno se lo aspettava, dicevi bene. In più, lui secondo me ci ha messo anche un po' del suo, perché dopo aver vinto la prima gara in Australia e dopo aver realizzato che la Mercedes sarebbe stata la vettura dominante quest'anno, io non dico che sarà un po' sentito campione del mondo in pectore già dopo la prima gara, però secondo me un pensierino un pochino ce lo ha fatto, magari inconsciamente. E invece poi in Cina ha vinto Antonelli, che poi ha vinto successivamente anche in Giappone. Da lì è iniziata questa cavalcata che lo ha messo in grave difficoltà, e psicologicamente per lui è stato importantissimo tornare al successo in Azerbaijan. Tanto curiosamente lui ha vinto quest'anno, ci pensavo ieri, gare solo che iniziano con la A, perché lui ha vinto in Australia, in Austria e in Azerbaijan, per l'appunto.
0: Non so quanto anche possa rasserenarlo tutto ciò, Manuel, devo essere sincero.
2: Perché non credo che ce ne siano altre che iniziano con la A da qui alla fine, tra l'altro. No, ma al di là di questi baloccamenti, statistici, diciamo, per lui era importantissimo vincere ieri, anche considerato il fatto che Kimi Antonelli partiva dietro per quell'errore in qualifica, no? Era già successo a Monza, e lì Antonelli partiva 19° e ha vinto la gara con Russell, che invece partiva secondo ed è arrivato secondo. Quindi sarebbe stata una mazzata psicologica, e anche dal punto di vista, diciamo, della classifica del mondiale, perdere punti anche ieri. Così non è stato, gliene ha recuperati 15. È chiaro che il distacco è ancora importante, quello che a Russell nei confronti del nostro Kimi Antonelli, però è altrettanto chiaro che psicologicamente questa vittoria per lui conta molto, ma poi ce lo dirà anche Tonio Liuzzi, più che per i numeri dal punto di vista della fiducia e della confidenza, perché per un pilota tornare a vincere e tornare soprattutto ad essere più veloci del proprio compagno di squadra è la cosa più importante in assoluto.
0: Liuzzi, riproviamo, è la posizione più scomoda possibile quella di Russell in questo mondiale di Formula 1?
3: Ma sicuramente una posizione molto difficile dopo, ovviamente, campionato. Per lui ci voleva una vittoria, però mancano ancora un paio di gare con la A, perché dovrebbe essere forse Abu Dhabi, ma Austin, anche se la vedo dura riuscire riprendere un po' di equilibrio, perché comunque il nostro Antonelli sta sempre sul pezzo, riesce a dimostrare di essere un pilota anche che studia la gara, che non fa errori e non azzarda cose premature, quindi un pilota che sta facendo la differenza non soltanto sulla performance ma anche sulla gestione gara. Quindi io penso
0: lo abbiamo
3: difficile per Russell, però comunque ci piacerebbe a tutti vedere un portato.
0: Allora, cerchiamo di perfezionare ancora il collegamento se possibile, perché perdiamo dei pezzi del discorso

0: di Liuzzi. Comunque, Manuel, Liuzzi citava Kimi Antonelli e davanti un vantaggio importantissimo rispetto a Russell e rispetto a tutti gli inseguitori. E tra l'altro mi ha fatto molto sorridere, vorrei capire se secondo te questo è un gesto di maturità o è semplicemente il suo carattere, quando ha dichiarato: ho guidato come mia nonna, perché doveva recuperare tante posizioni e allo stesso tempo voleva portare a casa punti o risultato senza rischiare troppo, come magari aveva fatto in altre occasioni.
1: Allora, ci sono tre livelli in questa affermazione. Il primo, ed è il livello diciamo più corretto che bisogna considerare, è quello che si è trattato di una scelta tattica. Perché? Perché lui ha perso tanto tempo in pista che non ha potuto girare tra FP1 ed FP2 per un problema meccanico della sua Mercedes. Su una pista come quella a Zera, se non hai fiducia e non hai confidenza per sfiorare i muretti, e questa fiducia e questa confidenza si costruiscono solamente girando, rischi di far danni. Lui questa cosa l'ha capita e ha detto: devo entrare in modalità limitazione danni, e quindi diciamo, usando, e questo è il secondo livello, il suo linguaggio giovanile dei suoi 20 anni, ha detto: guidavo come mia nonna, per dire non ho voluto prendere nessun rischio. C'è un terzo livello che pochi hanno ricordato, è una citazione del suo grande amico Verstappen, perché anche Verstappen qualche tempo fa, un paio d'anni fa, in un team radio disse: con questa macchina non mi trovo, sto guidando come mia nonna o mio nonno, adesso non ricordo se era nonna o nonno, no, però io credo che sia un grande senso di maturità, perché un mondiale e un campionato più in generale si vince diciamo conquistando le vittorie quando si è forti e limitando i danni quando si sa di partire da una posizione svantaggiata. Questo è un weekend che è nato storto, lui è stato molto bravo a raddrizzarlo dopo essersi complicato la vita in qualifica, perché dobbiamo dire che l'errore in qualifica, pur con tutte le attenuanti del poco tempo passato sul tracciato nelle prove libere, è comunque roba sua, e io credo che sia stata una grande prova di maturità. Probabilmente il Kimi Antonelli dell'anno scorso avrebbe rischiato di più e avrebbe rischiato di combinare un patatrac, ma questo è un ragazzo che sa imparare, ce lo ha dimostrato in quel corso di questo anno e mezzo che è in Formula 1, e ieri lo ha dimostrato.
0: Liuzzi, maturità per Kimi Antonelli, che a parole sue, usando le sue parole, ha guidato come sua nonna per cercare insomma di limitare i danni dopo appunto l'errore che citava Manuel.
2: Ma sì, una grandissima maturità, ma lo ha dimostrato da inizio campionato. Quest'anno sta mettendo un po' tutte le... e sta facendo la di questo. Si sta rendendo conto perché per vincere questo titolo bisogna arrivare sempre a fine gara, e quindi per essere un ragazzo di 19 anni è molto molto più maturo della sua età, e quindi si sta meritando tutti questi risultati.
0: Allora Manuel, cerchiamo un po' di capire cosa succede lì dietro, perché non è semplice, no, gestire un campionato. Intanto la domanda è da un po' di tempo: ma questo mondiale è finito di Formula 1 secondo te?
1: No, il mondiale non è finito, e il mondiale finisce solamente quando la matematica dice che chi è davanti non può più essere raggiunto. E abbiamo un esempio, cioè la storia dell'automobilismo e del motorsport è piena di esempi che dimostrano quello che dico io, ma l'esempio più lampante ce l'abbiamo l'anno scorso, no? L'anno scorso a un certo punto Oscar Piastri sembrava il padrone del mondiale, dopo il Gran Premio d'Olanda, quando Norris, che lo stava rincorrendo, ruppe il motore, lui aveva anche lì una cinquantina, una sessantina di punti di vantaggio nei confronti di Norris a parità di macchina. Una situazione, se vogliamo, paragonabile. E da lì in poi è successo il patatrac, c'è stata Monza, c'è stata Baku, che fu il fine settimana. Ecco la differenza di maturità. L'anno scorso Piastri a Baku guidava il mondiale con la Mercedes, un problema in qualifica, un errore in qualifica lo fece partire dietro, lui lì si fece prendere la tentazione di strafare, andò a sbattere, e Norris, che vinse quella gara, fece un 25-0, cosa che invece non ha fatto Kimi Antonelli, no? Per cui da un lato l'anno scorso si dimostra che tutto può cambiare finché la matematica non dice che chi è davanti non può più essere raggiunto, quindi mondiale finito assolutamente no, e non c'entra assolutamente la scaramanzia. Dall'altro lato abbiamo visto ieri proprio la differenza di maturità tra il Piastri dell'anno scorso e il Kimi Antonelli di quest'anno. Fermo restando che il Piastri dell'anno scorso era comunque più anziano sia anagraficamente che di esperienza di Formula 1 dell'Antonelli di quest'anno, e questo dà ancora più valore secondo me a quello che sta facendo questo ragazzo.
0: Liuzzi, Ferrari, parliamo di Ferrari, perché intanto partiamo da un dato banale ma abbastanza emblematico: Hamilton è davanti nella classifica piloti rispetto a Leclerc, e la Ferrari continua comunque ad avere le solite difficoltà. Che ne pensi di questa stagione fin qui delle rosse, e anche di questa differenza, se

0: seppur non abissale, fra Hamilton e Leclerc, che però si è vista.
1: Ma anche comunque penso che Hamilton quest'anno rispetto a Leclerc ha fatto un grandissimo passo avanti. Sicuramente i freni sono stati un cambio importante nel cambiamento radicale dalla passata stagione, però purtroppo una stagione difficile per Ferrari, che tutti ci aspettavamo magari vederla lottare fino alla fine per il titolo, mentre invece adesso forse un po' tutti ci aspettavamo qualche risultato più
0: Allora, lo salutiamo, ringraziamo Vitantonio Liuzzi per essere stato con noi. Purtroppo il collegamento ballerino non ci ha permesso di ascoltarlo appieno. Comunque ci riproveremo poi più in là nel corso di questa settimana. Manuel, situazione Ferrari. Intanto parlavamo del distacco, seppur non enorme, tra Hamilton e Leclerc. Come analizzi questa differenza che fin qui c'è stata? E poi la solita domanda per tutti i tifosi del cavallino: ma qui questo gap che c'è con le altre scuderie, in questo momento soprattutto con la Mercedes, ma in generale come si può ridurre?
2: Allora, la risposta alla seconda domanda è semplice: se ce l'avessi farei probabilmente un altro mestiere, quindi diciamo non sarei qui a pontificare, no, scherzi a parte. Allora, partiamo dal discorso Hamilton-Leclerc. Secondo me Leclerc quest'anno non si aspettava un Hamilton così forte. Dall'altro canto, Hamilton l'anno scorso, pur con le grandi difficoltà in pista, ha preso le misure alla squadra, ha preso le misure agli uomini, ha preso le misure ad un contesto, quello di Maranello, che è del tutto diverso rispetto ai contesti nei quali lui ha corso, perché lui ha corso tanti anni in Formula 1 con la McLaren per poi passare alla Mercedes, non si era mai approcciato ad un team che non fosse inglese, quindi le metodologie di lavoro sono diverse, le tipologie, diciamo, di costruzione del fine settimana e del lavoro in fabbrica sono completamente diverse, e questo insomma lo ha messo in difficoltà l'anno scorso. Con la sua esperienza e la sua intelligenza è stato in grado di costruirsi una micro squadra attorno a sé, e poi si è visto, perché poi i risultati in pista sono figli di tutto questo, di tutto quanto il processo che c'è prima. E da un lato c'è questo, e dunque il miglioramento di Hamilton; dall'altro lato c'è un Leclerc che non si aspettava di trovarsi un Hamilton così forte; B, come ci accennava Tonio Liuzzi, c'è stato l'affair freni con Hamilton, che ha chiesto e preteso il cambio di fornitore dei dischi dei freni, seguito poi da Leclerc, e la frenata per un pilota è la cosa più importante, perché se tu non hai fiducia in frenata, non hai quella capacità di arrivare alla staccata un metro e mezzo dopo rispetto a quando fanno i tuoi avversari, e quindi di costruire il tempo, no? Tempo che ha perso Leclerc cercando di rincorrere delle soluzioni di assetto e di setup della macchina, che evidentemente non funzionavano, con l'idea di fare qualcosa di diverso nei confronti di Hamilton. Adesso sembra essersi un po' ripreso, perché nelle ultime due gare Leclerc sta andando forte quanto e forse più di Hamilton. C'è stato di mezzo però il patatrack Monza, il quasi contatto tra i due alla prima staccata, in più l'incidente spaventoso alla parabolica. È chiaro che per Leclerc anche umanamente è un periodo di grandi cambiamenti: si è sposato, aspetta un bambino, ha avuto un lungo rinnovo con la Ferrari, e c'è da trovare ancora un po' una quadratura in tutto. Però secondo me il potenziale di Leclerc resta comunque importante, al di là di quello che dice la classifica.
0: E può continuare, può consolidarsi dopo il matrimonio sentimentale, anche quello professionale, con la Ferrari, perché sono anni di difficoltà, e dopo un po' è vero, era arrivato il rinnovo, però poi lo sappiamo, no? Nello sport questo vuol dire tutto e niente.
2: Ma sai, è sempre un discorso di quali sono le alternative a disposizione. Leclerc si è sempre detto innamorato della Ferrari, e io, insomma, conoscendolo un po' oramai, mi glorio di poter dire un po' anche questo. Credo che lui non mente e non faccia ruffiano quando lo dice. Lui ha sempre sognato la Ferrari, e lui ha sempre detto, ed è vero peraltro, vincere è un conto, vincere con la Ferrari è un altro conto. Non a caso, ma in pochi si ricordano i due mondiali di Schumacher con la Benetton, tutti quanti si ricordano i cinque mondiali, che poi fanno sette con la Ferrari. Per cui da un lato c'è questo, dall'altro lato c'è la mancanza di alternative. Lui ha rinnovato con la Ferrari anche perché gli altri sedili restano comunque bloccati, no? Chi teneva in scacco il risico dei piloti era Verstappen. Nel momento in cui Verstappen ha annunciato che sarebbe rimasto in Formula 1 quantomeno fino al 2030, e lì poi insomma si fa presto a fare i conti. McLaren con i piloti a posto.

0: La Mercedes, che è la macchina dominante, a Russell, che è uno che è cresciuto in Mercedes, a Antonelli, manco a dirlo. La Red Bull è chiusa, dove vai? In Aston Martin a prendere schiaffi con una macchina che non sta in piedi?
1: No, certo.
0: Oppure da altre squadre che non sono ufficiali? Quindi di fatto è una scelta d'amore, ma una scelta anche obbligata, secondo me, quella di Leclerc, che rischia di bruciare i suoi anni migliori della carriera, perché insomma alla fine i mondiali e le corse ai mondiali si vincono se hai a disposizione una macchina vincente, e io credo che Leclerc l'abbia avuta solamente nell'ultimo anno di Mattia Binotto in Ferrari nel 2023, quando con il cambio di regolamento si è trovato, 2022 chiedo scusa, si è trovato una macchina che gli ha consentito di vincere due delle prime tre gare e di essere in lotta per il mondiale fino a metà stagione. Da lì in poi una macchina costantemente vincente Leclerc non l'ha mai avuta.
1: Vero, questo è vero. Ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, Emanuele, di ringraziarti per essere stato con noi anche in questa domenica, che immagino tu abbia libera. E allora ti chiedo di...
0: Una delle poche libere,
1: esatto,
0: ma
1: esatto,
0: sai che per me è sempre un piacere.
1: Certo, però per noi sono oro le domeniche libere. Comunque, in ogni caso, ti chiedo di della McLaren. Sono curioso di sapere come analizzi fin qui la stagione della McLaren, in questo senso. Troppo forte la Mercedes, troppo bravi Antonelli e Russell, oppure c'è qualcos'altro in questa involuzione della McLaren?
0: Allora, un'involuzione che in realtà nasconde un'evoluzione nella stagione della McLaren. Si parte da quello che è stato il cambiamento regolamentare e si parte da quella che è la componente più importante di questo cambiamento regolamentare, ovvero sia la power unit. Da quest'anno i motori sono 50% termico, 50% elettrico, oramai lo sapete. McLaren ha quella che ha a disposizione, quella che è la power unit a tutti gli effetti migliore, quella Mercedes che monta anche il team ufficiale. C'è però una lieve differenza: il team ufficiale ha a disposizione tutti quanti i dati ed ha potuto costruire, secondo un modello integrato e non interfacciato, la macchina intorno alla power unit. McLaren invece si è trovata a dover costruire la macchina attorno a un motore che non conosceva bene ancora, gli sono stati forniti dei dati, questo insomma ci è stato detto da alcune gole profonde, non esattamente attendibili in sede di progettazione della macchina. Per esempio, un esempio banale: i rapporti del cambio che McLaren aveva sviluppato sulla base dei dati che gli erano stati dati si sono rivelati troppo corti, e non si tratta semplicemente di cambiare poi un ingranaggio, ma bisogna rifare gran parte del cambio, per dirne una, no?
1: Certo.
0: E poi all'inizio ha avuto anche dei grossi problemi di affidabilità, perché non aveva ancora ben compreso, i marini dicono la Mercedes gli ha dato il motore ma senza libretto di istruzioni, non è così, ma in parte potrebbe essere, diciamo così, e ha scontato tanti problemi di affidabilità. Nel momento in cui ha iniziato a comprendere come funziona questa power unit e ha iniziato anche a sviluppare la macchina, l'altro aspetto da considerare è che McLaren è rimasta in lotta per il mondiale, poi vinto fino all'ultima gara l'anno scorso, e quindi tante energie, anziché dirottarle sul modello di quest'anno, sono rimaste focalizzate sul modello dell'anno scorso. Quando ha iniziato a poter pensare al 100% a questa macchina, portando gli sviluppi, si è visto, perché poi sostanzialmente ha vinto due delle ultime cinque gare, potevano essere tre senza la virtual safety car di Madrid con Lando Norris, no? Quindi la partenza un po' ad handicap è un'involuzione, se vogliamo, fisiologica, è figlia del fatto che si trova a lavorare su materiale non del tutto suo, ha fatto vedere di poter rigirare comunque a proprio favore la situazione, perché in alcune gare è stata molto competitiva. È una macchina che è stata sviluppata meno rispetto alle altre in serie di progettazione, però è una macchina che anche ieri andava più forte della Ferrari, per esempio, e nella classifica costruttori sta per raggiungere la Ferrari. Quindi quest'anno è andato, però per il prossimo anno attenzione anche alla McLaren.
1: Assolutamente, Emanuele, grazie per essere stato con noi, a presto.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Ciao Emanuele Codignoni, ciao.

0: Here I am con Bad Day qui a Domenica Sport, 14:27 minuti e 20 secondi, informazione del traffico con l'onda verde e poi torniamo insieme qui a Domenica Sport.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia, prenota su wizzair.com.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Primo palco, accendilo.
5: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
4: Primo palco, accendilo.
5: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
4: Primo palco.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 14:28 minuti. Partiamo dalla maggiore criticità. In A1 nel tratto Firenze-Roma, 1 chilometro di coda per un veicolo in fiamme tra Firenze-Scandicci e Firenze-Impruneta in direzione di Roma. Per le altre, da nord a sud, andiamo al nord, sulla Palmanova-Tarvisio, 2 chilometri di coda per lavori tra Gemona-Osoppo e lo svincolo Carnia in direzione Tarvisio. Code per incidente anche in A22 tra Egnaora e Bolzano Sud in direzione del Brennero. Code sulla Lainate Chiasso a barriera di Como Grandate in direzione di Como. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, traffico rallentato tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione di Livorno. In A25 nel tratto Torano Pescara, traffico rallentato tra Celano e Pescina in direzione di Pescara. In A1 diramazione

0: Roma Sud code allo svincolo Monte Porzio in uscita in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, alle 23 e su Rai Play Sound.
1: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: In diretta da Piazza Unità d'Italia, speciale Trieste Next.
4: Eccoci, un cordiale buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Oggi le nostre frequenze si aprono su uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama scientifico internazionale. Infatti siamo in diretta da Piazza Unità d'Italia per lo speciale Trieste Next. Quest'anno il Salone Europeo della Ricerca Scientifica è giunto alla 15ª edizione, lo anticipavamo ieri insieme al direttore Antonio Maconi. Quest'anno il tema è la forma del pensiero e interazioni tra cervelli e intelligenze. Fino a domani sera allora scienziati, accademici, esperti da tutto il mondo si confronteranno sulle grandi sfide del nostro tempo, tracciando le linee guida del progresso tecnologico e sostenibile. E noi nel corso della nostra diretta avremo l'onore di ospitare i massimi protagonisti di questo cambiamento, voci autorevoli del panorama scientifico, per capire dove si dirige il futuro della conoscenza. E allora vi invitiamo a seguire con noi questo percorso di approfondimento, che apro immediatamente presentando gli ospiti che ho accanto. Do il benvenuto a Valentina Murelli, divulgatrice scientifica per Teleton. Buongiorno.
5: Buongiorno Federica, grazie.
4: Ma grazie a lei per essere con noi. E Giampiero Spezzotti, General Manager Halifax. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
4: E allora entriamo subito nel vivo, perché la piazza pullula di visitatori più o meno esperti, persone che vengono a divulgare e persone che vengono ad imparare. Noi abbiamo la fortuna proprio di avere con noi una divulgatrice, colei che ci può parlare di malattie genetiche rare, che è l'argomento principe di cui si occupa Teleton, ma ci presenta quello che è diciamo l'incontro proprio con i giovani curiosi che si affacciano al vostro box. Il titolo è Possibile o impossibile? A cosa ci riferiamo?
5: Possibile o impossibile è uno degli eventi che abbiamo pensato per questa manifestazione, con l'intento proprio di avvicinare le giovani generazioni. In questo caso facciamo riferimento all'incontro con ragazzi per invitarli a immaginare come potrà essere il futuro della scienza e in particolare della ricerca biomedica, che cosa possiamo aspettarci dalla ricerca biomedica nei prossimi 10 anni. Quindi li abbiamo invitati a immaginare, per esempio, se tra 10 anni sarà possibile dare dei superpoteri agli esseri umani modificando il loro DNA. Si ottengono risposte sorprendenti, qualcuno immagina che sarà possibile, qualcuno pensa che sarà impossibile. In realtà lo facciamo già. Quello che facciamo con la terapia genica, con l'editing genetico, sono il tipo di terapie di cui si occupa Fondazione Teleton, è esattamente questo: conferire dei superpoteri alle nostre cellule, ovviamente in questo caso per correggere difetti responsabili di malattie genetiche rare. Questo appunto è un esempio, ce ne sono altri. Diciamo che l'incontro che vogliamo proporre ai ragazzi, anche ai bambini, se venite a visitare il nostro stand troverete anche delle attività appunto per i più piccoli, è da fare la nostra parte per cercare di costruire fiducia nella scienza, portare

0: i più piccoli a capire che la scienza è importante, che la scienza va compresa perché fa parte della nostra vita, che capire come funziona la ricerca scientifica è fondamentale per essere un giorno cittadini consapevoli.
1: Assolutamente, e

0: rendere tutto comprensibile. Per quanto riguarda appunto il vostro box, mi ha colpito molto, voi portate i bambini addirittura all'interno della cellula. Ovviamente sappiamo che qualsiasi organismo vivente è composto da cellule, non è così chiaro ovviamente quale sia il funzionamento, in particolare se pensiamo ai fruitori più giovani. Voi ce la fate. Cosa significa appunto cercare di rendere comprensibile ai meno esperti la scienza? Come si pensa il messaggio per arrivare a tale scopo?
1: Allora, da una parte abbiamo lavorato molto sulla riduzione all'osso, diciamo, di quello che vuole essere il nostro messaggio. In questo caso, con l'esperienza a cui fai riferimento, pensiamo proprio di raccontare come funziona la cellula, ma soprattutto cosa succede quando le informazioni che ci sono dentro la cellula sono sbagliate. Quindi abbiamo trasposto questo concetto, informazione sbagliata, la cellula fa qualcosa che non va bene, semplicemente utilizzando del Lego. Tutti noi sappiamo come funziona il Lego, oggi ci sono dei kit di costruzione molto precisi, molto dettagliati, noi siamo un po' cattivelli, come dico ai bambini, quindi forniamo in un primo momento, loro ovviamente all'inizio non lo sanno, delle istruzioni sbagliate, quindi quello che loro dovrebbero ottenere non riescono a ottenerlo, ottengono una forma che non fa quello che dovrebbe fare e da qui inizia un percorso che li invita a ragionare, allora come possiamo fare? E ci sono varie soluzioni, correggere la forma, correggere direttamente la forma che non funziona, è una possibilità. Un'altra possibilità, e proseguiamo nella metafora, nel racconto della terapia genica, è dare alla cellula l'istruzione corretta. E quindi li invitiamo a sperimentare il lavoro dello scienziato che per tentativi ed errori riesce a trovare l'istruzione corretta. Però poi l'istruzione corretta bisogna portarla dentro la cellula, quindi c'è un'ulteriore attività che permette di simulare quello che i nostri ricercatori fanno, che è di utilizzare dei virus per portare nelle cellule queste istruzioni corrette. Virus che devono essere modificati, perché di solito i virus insomma, non fanno benissimo, certo. Però si riesce in laboratorio, i ricercatori sono riusciti a togliere le funzioni cattive, diciamo, pericolose dei virus e a inserire invece quello che ci interessa che trasferiscano. Quindi completano un giro vedendo che alla fine con le istruzioni corrette in mano riescono a fare quello che dovevano fare.
0: Io direi meraviglioso, semplicemente meraviglioso, oltretutto mi associo, mi aggancio a quello che lei ha appena detto, perché al di là della meraviglia del pensiero nato e concretizzatosi per far comprendere anche ai più giovani questo meccanismo, a me viene in mente la frustrazione iniziale del bambino che non riesce a realizzare quello per cui sta lavorando. E la capacità di trovare una soluzione e alla fine la comprensione che anche il corpo nostro svolge bene o male una stessa funzione. Allora, per quanto riguarda la frustrazione, ieri andatevi a riascoltare la puntata, la diretta, abbiamo parlato con Emiliano Biasini proprio dell'importanza dell'errore anche per i ricercatori scientifici. Per un successo ci sono sempre centinaia di errori, quindi non dobbiamo demordere e dobbiamo mantenere viva la curiosità, l'interesse e la fiducia. Questo è il primo argomento. E poi appunto la meraviglia, lo stupore nel momento in cui si raggiunge l'ottimo risultato, pensare che questo lo fa anche il nostro corpo, devo dire che restituisce quella fiducia nella scienza di cui ci parlava prima.
1: Se posso dire rispetto a questa cosa, la faccia che fanno alcuni bambini quando scoprono che le istruzioni erano sbagliate è impagabile. Altro che frustrazione, sono veramente quasi arrabbiate. È effettivamente qualcosa che si prova in laboratorio, come ha raccontato appunto Emiliano Biasini. Quindi poi bisogna trovare la motivazione per superarlo e già invitarli a ragionare su, ok, questa è la situazione, ma si può fare qualcosa, allora accende una scintilla che li porta a proseguire nel percorso.
0: E allora io mi aggancio a ciò che è possibile o è impossibile fare per passare la parola a Gian Piero Spezzotti, che con il suo lavoro

0: va proprio a comprendere fino dove ci si può spingere per quanto riguarda lo studio e il rilevamento di qualcosa che non va. Nello specifico, voi avete costruito dei dispositivi in occasione per esempio del Covid per individuare il virus, state studiando l'antibiotico resistenza, le sepsi, e allora nel cederle la parola io le chiedo proprio come si arriva al dispositivo che deve andare a individuare un problema, com'è possibile applicare la scienza ad un problema tangibile di salute, certo, in questo certo. caso.
1: Buongiorno a tutti, beh, innanzitutto mi presento come amministratore delegato di una società che produce dispositivi diagnostici in vitro, per cui sono prodotti che derivano dall'attività della ricerca, diciamo, della scienza. Quindi rifacendomi all'evento di oggi, Trieste Next gode di questa, sicuramente di questo grandissimo successo anche in interazione col mondo scientifico di Trieste, che voi sapete Trieste è la città, diciamo, che ha un potenziale di ricerca scientifica il più rilevante d'Italia. Certo. Ci sono 10.000 ricercatori, istituti di primaria importanza tipo SISA, CGB, OGS, area di ricerca, per cui c'è un humus che vedete come si riverbera anche nella cittadinanza, e questo è un evento molto, volevo dire questo. Dico questo perché a fianco di questo mondo di scienza, quindi di innovazione, di ricerca, poi c'è un tessuto industriale di cui noi facciamo parte, che poi cerca di mettere a terra, diciamo, aziende come la nostra attingono, diciamo, dalla conoscenza, diciamo, che deriva dagli enti di ricerca, e molto spesso appunto assumono poi ricercatori che hanno fatto una prima esperienza nei centri di ricerca per introitare, diciamo, il know-how tecnologico e sviluppare dei dispositivi. Per cui da una conoscenza, diciamo, di ricerca applicata, che deriva dalla ricerca di base alla ricerca applicata, poi si arriva a dei progetti di industrializzazione, per cui, diciamo, partendo, no, delle tecnologie, per esempio la biologia molecolare o la spettrometria di massa, a tanti altri tipi di approcci, c'è una parte applicativa che viene sviluppata. Quindi chiaramente noi, per dire, siamo stati innovatori già da anni fa nel campo della microbiologia fenotipica, perché siamo sempre stati un'azienda con un impegno tecnologico in batteriologia, quindi abbiamo sviluppato questi sistemi rapidi per gli ospedali, e poi siamo passati massicciamente alla biologia molecolare, quindi creando dispositivi, dei termociclatori che da macchine molto complesse sono diventati, diciamo, delle specie di mouse, diciamo, che consentono, okay, diciamo, come di dimensioni molto ridotte e di esecuzioni molto rapide e molto alla portata sia dei laboratori, diciamo, ospedalieri normali e non specializzati, quindi sia di laboratori periferici che laboratori, diciamo, centrali negli ospedali terziari, che ha un possibile uso anche sul territorio. Per cui questi dispositivi, abbiamo adesso le case di comunità in regione, Friuli Venezia Giulia è pionieristico, è molto avanti, perché c'è la necessità di trasferire la diagnostica anche in periferia, e quindi non tenere congestionate le unità, le strutture di eccellenza, certo, che dovrebbero essere destinate alla gestione dell'acuto, diciamo.
0: Chiaro.
1: Quindi tutta questa tecnologia che noi sviluppiamo, abbiamo tutta tecnologia brevettata, abbiamo l'azienda a 250 dipendenti, ma in ricerca c'è diciamo una sessantina di persone che lavorano, sia qui a Trieste in area di ricerca che a Nimis, abbiamo i due plant di ricerca e sviluppo, e poi abbiamo la holding a Padova. Per
0: quindi
1: cui,
0: insomma, vi sviluppate sul territorio per poi produrre, lei rappresenta in questo, sì, caso quasi l'ultimo anello,
1: esatto,
0: della ricerca, quello,
1: esatto,
0: che concretizza,
1: certo,
0: i risultati della,
1: certo,
0: ricerca.
1: Certo.
0: E noi oggi stiamo facendo proprio conoscere l'intero processo, perché abbiamo con noi appunto colei che ci ha appena raccontato di come qualcosa possa andare storto nel nello sviluppo cellulare, certo, del nostro organismo, e ha nominato il virus addirittura come possibile tramite, certo, per una futura soluzione. Lei, d'altro canto, invece ci testimonia quella che è l'attività che coniuga, dicevamo prima, più discipline, perché c'è la ricerca scientifica, c'è la necessità medica, c'è uno studio economico e c'è poi la produzione pratica.
1: Diciamo, il know-how tecnologico vuol dire meccanica, elettronica,
0: esatto,
1: informatica, biologia, biotecnologia, chimica. Noi abbiamo un po' tutto questo, i team nostri sono eterogenei. Adesso intelligenza artificiale ovviamente a quintalate sta arrivando a vari livelli,
0: ecco,
1: perché poi viene impiegata direttamente dentro il dispositivo, può, uh-huh, essere, ma può essere impiegata nei processi aziendali.
0: Certo.
1: Per dirvi, la data science, data analysis, su cui ormai si lavora sempre di più anche a livello di aziende, chiaramente sono tutti sistemi per l'analisi dei dati che noi produciamo. Anche l'azienda produce molto più dati di quelli che è in grado di interpretare.
0: È chiaro, quindi, così pure appunto la ricerca.
1: Comunque anche noi abbiamo una percentuale di fallimento non indifferente, per cui dobbiamo essere abituati a gestire anche questi momenti.
0: Non ci, esatto, si arrende. Esatto. Io per chiudere e poi appunto salutare i miei ospiti per dare l'opportunità di ascoltarne altri, e passo ancora un attimo la parola alla dottoressa Murelli, proprio perché abbiamo nominato l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale determina un processo che può essere abbastanza dannoso, perché passa sotto il nome di epistemia, se volete andare ad approfondire, è diciamo l'illusione della conoscenza. Noi, nel momento in cui poniamo un interrogativo a un dispositivo di intelligenza artificiale, ci dà immediatamente una risposta, noi la leggiamo e con questo ci illudiamo di avere imparato un qualcosa di nuovo, per cui crediamo di avere una conoscenza che è talmente superficiale che non è nemmeno completamente autentica. Io allora chiedo come ultimo intervento alla dottoressa Murelli l'importanza dell'informazione e il rischio della disinformazione, perché lei, come divulgatrice scientifica, immagino abbia a che fare spesso e volentieri con questo tipo di problema.
2: Io purtroppo temo che il tema della disinformazione sia una delle grandi criticità del nostro tempo, e purtroppo recenti fatti di cronaca anche in Italia ce lo hanno un pochino dimostrato, drammaticamente sì, dimostrato. Quindi, come dire, l'importanza dell'informazione corretta, ma soprattutto crediamo anche di un'abitudine allo spirito critico, questa è la cosa fondamentale, farsi sempre domande, interrogarsi sempre, non perdere questa curiosità critica, questa capacità di leggere criticamente le cose, che poi è una anche delle caratteristiche del lavoro del ricercatore, dello scienziato. Si fa domande e si interroga criticamente sul risultato, sul tipo di risposte che ottiene. Questo è un pochino quello che cerchiamo di fare, perché lo sentiamo come un'esigenza in generale per il paese e anche per una fondazione come è Fondazione Telethon, che raccoglie fondi per la ricerca scientifica e quindi, come dire, deve costruire, deve seminare fiducia nella ricerca scientifica.
0: Per rendere possibile ciò che si pensava impossibile.
2: Impossibile.
0: E così abbiamo chiuso ricordando l'appuntamento che presentate all'interno dello stand Telethon. Io invece ricordo che il dottor Spezzotti sarà presente in un appuntamento oggi pomeriggio alle 15 presso il Salone di Rappresentanza della Regione, sempre qui a Piazza Unità. Allora, esatto, vi ringrazio, siete testimoni preziosi della ricerca e di ciò che si concretizza con i buoni esiti della ricerca. Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie.

0: Allora riprendiamo la parola sempre qui da Piazza Unità d'Italia a Trieste per testimoniare il successo dell'edizione numero 15 di Trieste Next. Ho nuovi ospiti da presentarvi con me, il dottore oncologo ricercatore AIRC Giorgio Patelli, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E architetto, regista, attrice Paola Tortora, e scopriremo perché qui con noi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: E il dottor Alberto Pallavicini, genetista, docente di genetica all'Università di Trieste, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Io intanto vi ringrazio per essere qui, anche voi testimoni di quanta gente si sta alternando ai vari stand, sta seguendo i vari incontri. Poco fa il dottor Patelli ha parlato dei tempi del cancro, sicuramente un argomento doloroso, spinoso, ma che interessa sempre più gente, una fetta crescente della popolazione che, ahimè, o in maniera diretta o per interposta persona si trova ad avere a che fare con il cancro. Io parto da questo incontro per chiederle, appunto, ho visto prima, era strapiena la sala, e, diciamo, il pubblico che domande le ha rivolto in relazione a questo tema in cui si parla bene o male del cancro, che tendenzialmente dovrebbe interessare la popolazione più anziana, ma che ultimamente sviluppa delle forme anche nei più giovani. Il pubblico si è dimostrato interessato, preoccupato, cosa le ha chiesto?
1: Grazie dell'invito innanzitutto.
0: Grazie a lei.
1: Confermo che sì, c'è moltissima gente in tutti i padiglioni, quindi oltre che quello in cui abbiamo parlato noi. Abbiamo avuto una chiacchierata interessante sull'età e sul cancro, sul rapporto fra questi due fattori. Di fatto l'età è il principale fattore di rischio per lo sviluppo della maggior parte dei tumori, però come anticipava, effettivamente ci sono dei trend globali di incremento dell'incidenza, cioè del numero dei casi, anche fra i più giovani, in particolare per alcuni tumori. Il tumore del colon retto è uno di questi, non è l'unico. Noi abbiamo parlato di tumore del colon retto. Sì, c'erano tantissime persone, molti giovani, sia persone che effettivamente magari sono in un percorso anche scientifico,
0: certo,
1: professionale, ma
0: sì,
1: anche persone dal pubblico. L'interesse

0: Certamente da una parte c'è questa situazione che viene percepita come un po' di allarme, su questo io mi sono anche speso in realtà per ridimensionare il fenomeno, cioè questo è un fenomeno che parte dagli Stati Uniti, alla fine degli anni 90, viene poi confermato in molti stati nel mondo, anche noi diciamo come ospedale Niguarda, io sono un oncologo medico, nasco in ospedale Niguarda e poi con l'Università di Milano e IFOM, che è l'istituto di AIRC a Milano, faccio ricerca su questa tematica, oltre che ulteriori tematiche, e diciamo noi abbiamo nel 2019 come gruppo segnalato che sulla città di Milano effettivamente questo aumento di tumori del colon retto nei giovani effettivamente si comprovava, però ho anche dall'altra parte cercato di creare un equilibrio sul disinformazione perché questo non è un fenomeno che riguarda tutta l'Italia. In realtà a livello nazionale i dati ultimi dei registri non mostrano un incremento, quindi mostrano una stabilità. Quindi verosimilmente ci sono dei fattori di rischio che sono anche regionali. Il punto è proprio che bisogna capire quali sono i fattori di rischio, se ci sono fattori di rischio specifici per la popolazione più giovane, e quando parlo di giovane intendo una popolazione sotto i 50 anni, ma che in realtà vede anche giovani sotto i 40, sotto i 30 anni in alcuni casi, che non hanno una predisposizione genetica conclamata. Cioè non stiamo parlando di casi, ad esempio, di sindromi di predisposizione ereditaria, ma parliamo di casi sporadici che colpiscono anche in alcuni casi i più giovani. Quindi certamente le domande erano molto legate a quali potevano essere i meccanismi. Abbiamo parlato di vari studi internazionali, alcuni studi che abbiamo condotto noi stessi. Appare sempre più rilevante un ruolo del microbioma, comunque un ruolo diciamo di quella che io chiamo esposizione, sia di fattori intrinseci che estrinseci, del tubo digerente. È stato pubblicato un dato importantissimo l'anno scorso su Nature che dimostra un'associazione con una tossina batterica che si chiama Colibactina. Però è altresì vero che quando si parla di ricerca bisogna dire le cose come stanno. Questo è un dato associativo, non causativo. E per cui in realtà c'è proprio tutto un filone di ricerca per cercare di capire effettivamente se riusciamo a dimostrare questo link e se riusciamo a dimostrare anche l'aspetto epidemiologico, cioè sono aumentate le infezioni da Escherichia coli che producono questa tossina e quindi effettivamente il tumore del colon nei giovani è legato a questa
1: Abbiamo già
0: tossina.
1: una risposta?
0: Non abbiamo questa risposta.
1: Allora io devo assolutamente fare un'altra ipotesi. Se la Lombardia è quella con maggiore incidenza, la causa è il risotto allo zafferano, con l'osso buco, diciamolo, no?
0: Questo
1: No,
0: non lo
1: però
0: possiamo sapere, ma
2: l'associazione c'è.
1: potrebbe,
0: Sì,
1: questa è scienza.
0: a livello associativo ci sono veramente tante ipotesi. Noi stiamo facendo ad esempio degli studi confrontando i tumori che sono diciamo, una casistica di tumori in persone giovani rispetto a una casistica di tumori in persone diciamo, invece over 50, dove ti aspetteresti il picco di incidenza, over 60 addirittura. E abbiamo scoperto il primo autore di questa ricerca, si chiama Gianluca Mario, mio collega medico-oncologo anche lui, poi ci sono tanti altri autori, veramente un impegno di tante istituzioni. Abbiamo scoperto che il tumore del colon sembra, quando viene nelle persone giovani, sembra riassumere degli aspetti che ricordano la placenta. Quindi si differenzia, e poi si differenzia come se fosse, diciamo, assume una sorta di totipotenza o multipotenza, differentemente da quel tumore dell'adulto. Su queste ipotesi stiamo andando poi anche noi a cercare di capire le possibili concause che devono, secondo la nostra ipotesi, aver avuto uno shift epidemiologico, circa 10-20 anni prima delle comparse di questi casi. Quindi se abbiamo parlato degli anni 90, andare a vedere cosa è cambiato alla fine degli anni 70, insomma gli anni 80. Una delle nostre ipotesi è l'esposizione a micro nanoplastiche, perché abbiamo messo su un importante progetto in vivo, in vitro, quindi di laboratorio, per cercare di stabilire se le micro nanoplastiche possono avere un effetto protumorigenico e ci stiamo orientando. Non abbiamo ancora dei risultati definitivi, quindi non voglio neanche su questo creare allarmismo. Già
1: Dovete
0: ci bastano comunque.
1: rimanere aggiornati, dovete
0: Sì,
1: seguire gli esiti di questi studi, di
0: e
1: queste ricerche.
0: verosimilmente, però, diciamo, il concetto è che il nostro corpo che si evolve, no? L'uomo, milioni di anni, non ha visto le microplastiche fino a poco tempo fa. Quindi, questi agenti sono agenti per cui il nostro corpo non è abituato, a cui il nostro corpo non è abituato a rispondere, e noi pensiamo che questo possa avere non tanto un effetto mutageno, perché le microplastiche non sono cancerogene di per sé, ma promotore, cioè possa favorire l'infiammazione dell'intestino. Certo. Però tutto è ancora da dimostrare.
1: Non riconosce questo oggetto alieno rispetto a quello che solitamente introduciamo per la nostra alimentazione, è sicuramente un processo infiammatorio.

0: Possibilmente,
1: vedete l'importanza del termine. L'importanza
0: diventa, diciamo, dato quando effettivamente, certo, il dato è provato, è incontrovertibile, ecco, e spesso è dimostrato anche da terzi.
1: E io la ringrazio per questo chiarimento, per questa specifica. Il termine scientifico non si può improvvisare. Con lei tornerò dopo per parlare proprio dell'importanza del ruolo del medico ricercatore, ok? Certo. Ma quando si parla di ricerca, quando si parla di successi della ricerca, possiamo sicuramente nominare una straordinaria studiosa, una fisica che è vissuta tra la fine dell'Ottocento e la metà circa del Novecento. Mi riferisco a Lise Meitner. E perché faccio questa citazione? Perché con noi Paola Tortora, che vi dicevo essere regista ed attrice, proporrà il suo spettacolo dedicato proprio a questa scienziata, la cui vita ha riservato non c'è stato quel lieto fine che ci si aspettava. Ci racconta un po' qual è la trama nella vita di questa fisica austriaca.
2: Innanzitutto anche per me un grazie
1: per essere con noi.
2: Desidero anche ringraziare Trieste, perché questo progetto nasce grazie a Trieste. L'Università di Perugia accoglie anni fa una mostra dedicata a Lise Meitner realizzata dal Sissa Media Lab di Trieste, per cui il professor Giovanni Carlotti, che è ideatore di questo progetto, si appassiona al tutto e mi propone di fare questo progetto, di scrivere questo testo. Collaboro con l'Università di Perugia da un po' di anni e ci occupiamo proprio di realizzare biografie su scienziati anche poco noti, diciamo, al popolo, diciamo così, ma che hanno trasformato il nostro destino profondamente. E vengo a Lise Meitner. Lise Meitner è una figura straordinaria, era una fisica, appunto, nata a Vienna, che si trasferisce poi a Berlino, che collabora e lavora con Otto Hahn, chimico, e insieme a Otto Hahn e Fritz Strassmann studiano per 4 anni in particolare, si concentrano su la fissione nucleare fondamentalmente. Non sapevano che fosse sulla fissione nucleare, certo, quando hanno iniziato a lavorare.
1: Non aveva un nome.
2: Esatto, sull'uranio in pratica, e quindi scoprono, grazie a Lise, che in quanto donna, in quanto ebrea, era sempre messa un po', in disparte, nascono le leggi razziali. Lise deve essere trasferita, cioè deve scappare, scappa in Svezia, continua a collaborare con Otto Hahn, realizza, scopre la fissione nucleare, ma appunto viene poi completamente dimenticata e abbandonata dalla comunità scientifica, da una parte di comunità scientifica dell'epoca, non da tutti fortunatamente, e quindi rimane fuori. Lise Meitner è stata nominata al Nobel 49 volte, non l'ha vinto mai.
1: A proposito di frustrazione, noi nel blocco precedente parlavamo di quelle che sono, i risultati non sempre soddisfacenti del percorso scientifico. Lise Meitner è la testimonianza che il successo non sempre arriva. Il premio Nobel alla fine l'hanno dato appunto a Otto Hahn e non a lei.
2: Sì, diciamo, esatto. Più che altro è stata tutta la vita messa in disparte e questo è stato. Lei ha vissuto nel periodo più buio, se vogliamo, della storia, no? Almeno per l'epoca, forse ci stiamo riavvicinando noi a quel periodo buio. Questo è uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un documentario teatrale, tengo a precisare la differenza. C'è la proiezione, ci sono più di 200 immagini che vengono proiettate, che abbiamo raccolto in tanto tempo, c'è uno studio di più di un anno da parte mia per la drammaturgia, e quello che raccoglie questo spettacolo sono tanti temi, quindi il discorso di genere, chiaramente la questione della donna, il discorso del razzismo, il discorso della relazione tra potere e scienza, che è fondamentale, soprattutto rispetto a quello che ho sentito prima, parlavate dell'intelligenza artificiale, tutto quello che il progresso appunto scientifico propone e mette a disposizione dell'uomo, ma che purtroppo l'uomo non riesce bene a gestire. Quindi la realizzazione poi della bomba atomica a seguito di questa scoperta da parte di Lise, Otto Hahn e tutta, chiaramente, anche molta parte della comunità scientifica, partiamo da Fermi, che in Italia

0: cominciato a studiare, sì, no? E l'uranio e tutto quanto. E quindi, voglio dire, questo lavoro cerca di sensibilizzare tutti noi a avere coscienza nel trattare la scienza in maniera opportuna e non dannosa.
1: Assolutamente. Questo è... E testimonia... testimonia l'importanza della divulgazione anche al di fuori degli, sì, ambienti, in, sì, questo caso all'interno di un teatro.
0: Sì.
1: Quando andrà in onda questo spettacolo? Perché noi dobbiamo far arrivare un sacco di persone a vederlo perché ci ha incuriosito.
0: Sono felice e lieta, tra l'altro dico, questo è un lavoro che sta girando da 2 anni, stiamo andando in tutte le... moltissimi teatri italiani, in tutte le università italiane, saremo invitati a Vienna, all'Università del Dipartimento di Fisica dell'Università di Vienna a febbraio, in occasione della celebrazione della festa del Festival per la Scienza delle Donne, insomma. Mm-hmm. Questo lavoro domani alle 17:30 al Teatro dei Fabbri.
1: In via dei Fabbri,
0: dura un'ora. Ma è un'ora intensa e molto molto coinvolgente, lo dico perché me lo dicono.
1: No, beh, è appassionante, noi abbiamo avuto testimonianze di persone che l'hanno visto, sì, e saremo i primi,
0: grazie,
1: a partecipare.
0: Siamo onorati
1: ed è
0: felici.
1: Bellissimo poter apprendere seguendo uno spettacolo teatrale che è una sorta di documentario su un palco. Quindi...
0: Sì, se posso aggiungere, sì, quando si dice documentario teatrale può venire fuori subito la sensazione di noia.
1: No.
0: In realtà
1: il
0: la sfida
1: è
0: stato proprio quello di rendere, appunto, dare comunicazione anche di divulgazione scientifica, ma in maniera appunto accattivante. Lo stiamo portando anche nelle scuole per i giovani, per dire, dico solo una cosa, un bambino di 11 anni a fine spettacolo si è alzato in piedi e ha detto, posso dire una cosa? Ho detto, certo, wow.
1: Questa credo che sia,
0: è stata la cosa
1: credo
0: più bella.
1: Che sia la soddisfazione più grande per che lei che l'ha pensato, sì, e sì, per tutti, sì, coloro che hanno lavorato a questo
0: l'ha
1: progetto.
0: L'ha pensato il professor Giovanni Carlotti.
1: Lei l'ha concretizzato.
0: Io l'ho realizzato, ma
1: mannaggia,
0: devo molto...
1: i termini oggi.
0: No, ci tengo a dirlo, perché insieme a lui anche il fisico Alessio Stollo che collabora con noi. Chiaramente io sono stata per la scrittura anche sostenuta dalla loro competenza,
1: certo,
0: è ovvio, non mi improvviso scienziata.
1: Bello, grazie. E raccontando appunto la vita di Lise Meitner, possiamo parlare di sicuramente del ruolo delle donne nella scienza, ma anche, diciamo, parlare di etica della ricerca,
0: esatto,
1: perché poi,
0: esatto,
1: appunto sappiamo che la fissione nucleare porta a risvolti che magari lo scienziato nel momento in cui si avvicina agli studi non mette in preventivo. E per quanto riguarda diciamo il tema etico, io passo la parola ad Alberto Pallavicini, che vi dicevo è un genetista, è un docente di genetica all'Università, all'Ateneo Triestino, e quando si parla di genetica la parola etica è contenuta proprio all'interno di questa parola, no? Quindi genetica perché andiamo a studiare i geni possono essere anche manipolati. Nel momento in cui si fa appunto manipolazione genetica si aprono vari panorami. Lei nello specifico qui a Trieste Next ci parla di cervello animale e tutte queste cose le possiamo in qualche modo agganciare, perché nel momento in cui andiamo a parlare di cervello animale lei che notizie ci dà?
2: Bene, intanto buongiorno, grazie ovviamente per l'invito. Io sono anche qua fondamentalmente perché domani modero questo interessante panel, discussione, in cui saranno presenti una bravissima collega che è appunto una psicologa, neurobiologa, esperta dello studio della cognizione animale, e ho invitato anche un caro amico, collega dell'Università della Silesia, che invece è un giurista, un esperto proprio dei diritti animali. E quindi domani si dibatterà appunto sul fatto che man mano che conosciamo sempre di più sulla cognizione, sull'intelligenza, capire se c'è coscienza negli animali, ecco che la legge si deve eventualmente adeguare per far magari dare una personalità anche giuridica, no? a tutti

0: agli animali. E questo già è in atto per molti animali, soprattutto quelli utilizzati per nutrizione umana, no? E c'è una gestione importante, ma anche molti altri animali che non ci si aspetta, no? Hanno dimostrato di avere un'importante cognizione. Io sono appunto un genetista e quindi magari parliamo un po' di più sull'adattamento, sull'evoluzione, che è il mio ruolo e la mia competenza, no? E intanto quindi dobbiamo parlare che esistono numerose intelligenze, numerose modi di imparare, che sono diversi. Quindi con una visione un po' meno antropocentrica della nostra Terra, ecco che dobbiamo riuscire a capire che gli animali, in questo caso ci concentriamo sugli organismi animali, hanno adattato degli apprendimenti e delle conoscenze in base al loro habitat, alla loro nicchia ecologica, dove vivono. Quindi sono tutti organismi che sono perfettamente adattati alla loro nicchia ecologica, e quando magari cambiano habitat imparano nuove cose. E quindi questo si è visto storicamente. I primi studi erano stati fatti sugli organismi più simili a noi, mammiferi, primati addirittura, no? Ma anche allontanandoci evolutivamente, non indietro ma parallelamente, questo è sempre importante dirlo, vediamo che ci sono delle importanti conoscenze della cognizione animale. Per esempio gli uccelli, ci sono una storia che ormai ha già una ventina d'anni, ci sono dei corvi della Nuova Caledonia che riescono a sviluppare degli strumenti, quindi degli stecchini anche uncinati per raccogliere le larve dal legno e per nutrirsi. Ecco, i giovani di questi uccelli, se sono stati cresciuti in cattività e quindi non hanno avuto una trasmissione, un apprendimento da parte dei genitori, ecco che comunque iniziano da subito a sviluppare, che poi con l'esperienza migliorano. Quindi è un qualcosa congenito, no? Non è solo trasmesso. Poi c'è anche la trasmissione della cognizione, no? E lì, per esempio, un lavoro recentissimo è stato fatto con dei bombi, no? Quindi
1: per cui ci domandiamo come facciano a volare.
0: Esatto.
1: Quelle api cicciottone,
0: quelle api cicciottone. Okay. Ecco, ai bombi gli è stato proposto di fare dei lavori un po' complessi che richiedevano due step operativi. Ecco, non sono riusciti a farlo da soli. Però quando gli è stato messo vicino un altro bombo che l'aveva già fatto, ecco che hanno imparato a farlo. Quindi la cognizione poi si associa a dei fenomeni culturali, no? di informazione.
1: C'è un reale apprendimento.
0: Anche
1: nel mondo animale.
0: Poi altre cognizioni, non si può in questo caso non parlare per esempio dei diversi tipologie di cervelli, no? La cognizione dovrebbe dipendere dal sistema nervoso. Noi siamo abituati a un sistema nervoso centrale, un cervello che governa tutti i distretti del nostro corpo. Ecco che invece molti altri organismi non sono così sviluppati in questo modo. Per esempio i cefalopodi, no? Sappiamo, adesso abbiamo imparato tutti, che sono super intelligenti, ecco, ma loro non hanno un cervellone centrale, ma hanno diversi nuclei di piccoli cervelli che governano anche in modo quasi indipendente tutti i loro arti. Quindi queste sono tecniche metodiche particolari, e in un sistema così anche diverso, un sistema neurologico così diverso, ecco che anche per esempio i cefalopodi hanno sviluppato una famiglia di geni che è simile a quella, per esempio, che troviamo nell'essere umano, che sviluppa, che stimola neurostimolatori che aumentano, diciamo, le connessioni neuronali.
1: Questo è l'affascinante mondo del regno animale. Se ne parlerà domani alle

0: 11:30 qui in Piazza Unità d'Italia, per tutti i curiosi e per coloro che si sono appassionati ascoltando questa breve introduzione del professore Alberto Pallavicini, mi raccomando, domani 11:30. Ahimè, il tempo stringe, allora vi dovrò rinvitare all'interno della trasmissione di cui ci occupiamo tutto l'anno, perché Rai 1 FVG dedica uno spazio alla scienza settimanalmente e andremo ad approfondire i singoli argomenti. Io vi ringrazio per essere stati con noi e buon Trieste Next.
1: Grazie. Grazie a lei. Grazie.

0: il benvenuto ad altri due ospiti. Con me Davide Crepaldi, docente di neuroscienze cognitive all'Università di Pavia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E anche Stefano Maestrini, della direzione reti, responsabile per l'energia CEGAS, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
0: Allora, io parto subitissimo con Davide Crepaldi perché il tempo stringe e il tema di questa edizione è la forma del pensiero, e allora lei, in quanto docente di neuroscienze cognitive, non è persona più indicata se non appunto lei per spiegarci come nasce il pensiero.
1: Orca, intanto se avessi una risposta veloce a questa domanda saremmo qui a festeggiare il premio Nobel, quindi metto subito le mani avanti. Insomma, una cosa che sicuramente si può dire, e tra l'altro si collega secondo me molto bene a questo confronto che ormai insomma è tema di attualità fra l'intelligenza naturale e quella artificiale, che il pensiero umano è un pensiero multiforme, la cui sorgente viene da una molteplicità di esperienze, sicuramente quella linguistica, una delle principali, ma poi anche quella di interazione col mondo, quindi fondamentalmente dai nostri sensi, dalla nostra capacità di sentire, di toccare, di annusare e dalla nostra capacità di agire sul mondo. Il cervello fa una sorta di estrattore, diciamo così, di condensatore di questo grande mondo di esperienze e da quello genera il pensiero e diciamo, il modo in cui noi pensiamo che il mondo intorno a noi funzioni.
0: Ma quasi quasi il premio Nobel, una nomination, è stato comprensibilissimo in una sintesi veramente esemplare e ci ha fatto appunto sorgere un'altra domanda. Nel momento in cui nasce un pensiero, quel pensiero però non è automaticamente apprendimento.
1: No, infatti dipende molto poi anche da cosa uno intende per apprendimento. Diciamo, da un certo punto di vista potrebbe anche esserlo, nel senso che chiaramente noi non nasciamo con tutta la nostra cognizione già in postazione pronta.
0: Sarebbe
1: a partire,
0: bello.
1: Esatto, quindi c'è sicuramente qualcosa che in un certo senso apprendiamo dalla nostra interazione col mondo e non può che essere così. D'altro canto però esiste una sorta di, diciamo così, apprendimento implicito che il nostro cervello ci regala alla nascita, che deriva fondamentalmente dall'evoluzione biologica, quindi dal fatto che molti altri uomini e molti altri esseri viventi, in realtà non soltanto Homo sapiens, prima di noi hanno già sperimentato col mondo, e tutto questo si trasforma in strutture che sono, se non sono sicuramente già piene di informazione, sono sicuramente pronti ad apprenderla nel modo in cui noi la apprendiamo.
0: Fantastico. Al giorno d'oggi però, per conoscenza, intendiamo il risultato finale dell'utilizzo anche di mezzi,
1: sì,
0: che si sono diciamo rivelati sempre più importanti nell'ultimo periodo.
1: Sì.
0: Se noi andassimo indietro di un decennio, quindi neanche troppo indietro,

0: Sicuramente la conoscenza si fondava su ausili diversi. Sì. Al giorno d'oggi diventa preponderante l'utilizzo delle nuove tecnologie. Quanto incidono le nuove tecnologie nel processo di conoscenza?
1: Incidono moltissimo, nel senso che il modo in cui la nostra conoscenza viene generata dipende anche dal modo in cui la apprendiamo, ecco. Per cui un tema di cui abbiamo parlato per esempio nel panel dove ero a Trieste Next fino a qualche minuto fa era proprio il fatto che le nuove generazioni, come dire, nascono un po' native in questo mondo ripieno di strumenti informatici e intelligenza artificiale in particolare. Ci si chiedeva quale effetto questo abbia sul loro apprendimento. Ovviamente non lo sappiamo ancora bene, gli studi sono ancora all'inizio.
0: Siamo le cavie.
1: Noi siamo un po' le cavie, esatto, e devo dire che non ci stiamo proprio capendo tantissimo, ma i segnali vanno effettivamente nella direzione che l'intuito già ci darebbe, cioè a confermare l'idea che se uno usa come dire, l'intelligenza artificiale è uno strumento come tutti gli altri, va usato come uno strumento. Se viene usato in modo virtuoso e quindi non per sostituire la nostra fatica dell'apprendimento, ma per aiutarla, allora è un discorso. Se invece viene usato come uno strumento sostitutivo, poi si è già iniziato a vedere nei primi dati che chiaramente l'esito dell'apprendimento è molto meno importante di come sarebbe senza lo strumento.
0: Tutti bravi con un telefonino, un tablet in mano. Esatto. Però io vi faccio questa riflessione. Prima dell'intelligenza artificiale è stata creata la calcolatrice. Con la calcolatrice possiamo fare tutte le operazioni matematiche che ci servono, che ci saltano in mente. E allora perché ancora oggi le maestre perdono anni di vita insegnando le tabelline? No?
1: Sì.
0: Perché? Perché sì, è utile lo strumento, ci agevola, ci facilita, però noi dobbiamo essere capaci di capire il meccanismo che porta poi a determinati risultati. Ecco che 7 per 5, 35, lo so perché ho imparato le tabelline, vado a verificare sulla macchina che il risultato corrisponda ed eventualmente mi pongo le domande, qualora non lo fosse, sbaglio io, sbaglia la macchina. Mm-hmm. Questo dovremmo fare ogni giorno. Sì. Perché l'intelligenza artificiale ci aiuta moltissimo, non sempre dice il vero, dice il vero simile.
1: Sì, esatto, questa è la difficoltà ulteriore, che è proprio cercare di capire, che forse se vogliamo è un po' la novità rispetto almeno alle innovazioni tecnologiche degli ultimi 30-40 anni, che non ci si può fidare ciecamente, che è anche un po' vero degli altri strumenti elettronici, ma per altre ragioni. La calcolatrice se sbaglia perché non funziona, non è che ti dice 36 invece di 35, invece l'intelligenza artificiale dà questa ulteriore difficoltà, che c'è sempre un bisogno di verifica del risultato. E diciamo, la mia impressione è che questo non sia universalmente riconosciuto fra tutti gli utenti, e questo è uno degli elementi di rischio.
0: Ma infatti questo dobbiamo ripeterlo fino alla nausea. Sì. Molto bene, ci facilita, dicevamo, la vita in tutto. Ho bisogno della ricetta per il pranzo, la vado a cercare sull'intelligenza artificiale che me la propone subito, anziché perdermi nei meandri di internet, della rete, ok. Però poi devo andare a verificare che effettivamente mi indichi gli ingredienti corretti e non ci sia in mezzo, che ne so, polvere di polistirolo, okay? Bene, nel momento in cui l'intelligenza artificiale, la tecnologia si applica alla vita di tutti i giorni, ecco lì che si concretizza in usi quasi domestici. Allora, in questo caso do il benvenuto nuovamente a Stefano Maestrini, che in quanto responsabile energia per Acegas ci può parlare di quella che è la città del futuro, no? Di quello che si nasconde dietro l'interruttore che noi pigiamo per accendere o spegnere la luce all'interno delle nostre case. Abbiamo poco tempo, so che lei è un altro candidato al premio Nobel per la sintesi, prego.
2: Bene, grazie, cercherò di essere veramente sintetico per quanto possibile. Prima di parlare della città del futuro, secondo me è opportuno definire il contesto nel quale viviamo.
0: Certo.
2: È un contesto di cambiamento climatico, l'abbiamo visto, ci siamo lasciati alle spalle l'estate più calda di sempre, almeno da quando la misuriamo. Questo impone una transizione energetica.
0: Certo.
2: Come è declinata la transizione energetica? In Unione Europea abbiamo il Green Deal, che pone un obiettivo molto sfidante al 2050, ovvero neutralità climatica, emissioni zero nette. In Italia questa traiettoria è stata definita dal nostro piano nazionale, il PNIEC, che al 2030 impone tutta una serie di cose, tra cui riduzione di emissioni di gas serra, una maggiore generazione

0: generazione di energia da fonti rinnovabili e elettrificazione dei consumi. Tutto questo lo stiamo vivendo in maniera molto forte nella città di Trieste. Vediamo delle proiezioni in termini di crescita dei consumi elettrici importanti, sia legate al residenziale, pompe di calore, piani ad induzione, lo vediamo nei trasporti privati, pubblici, ma Trieste, rispetto ad altre città, ha una peculiarità: c'è il porto. Oggi, venendo qui da voi, ho avuto la fortuna di passeggiare in Piazza Unità e di fronte alla piazza ci sono due bestioni, due navi enormi parcheggiate. Queste navi enormi, adesso, proprio in questi giorni, tra poco, perché l'infrastruttura è pronta, potranno spegnere i motori e connettersi in maniera elettrica. Ecco, questa è un pochino la città del futuro, quindi elettrificazione dei consumi e dall'altra parte un aumento sempre più spinto della produzione di energia elettrica. Da fonti rinnovabili. Vediamo che gli utenti sempre più mettono sul proprio tetto di casa i pannelli fotovoltaici. Ovviamente questo pone dei problemi a noi distributori, dei problemi molto importanti. Come rispondiamo a questa transizione, a queste necessità? In due modi. La prima, dobbiamo per forza fare aumenti di potenza. Abbiamo in questi mesi proprio inaugurato nuove opere costruite in tempi rapidissimi grazie a un fortissimo lavoro di squadra di istituzioni, noi insieme all'autorità portuale, il comune, ma anche a Terna che porta in qualche modo l'energia alla città di Trieste. Dall'altra parte, e arrivo alle soluzioni innovative, alle reti smart. Come fare a diventare una rete smart? Le FER, quindi le fonti da rinnovabili, hanno un grande problema. Producono quando vogliono loro, quando c'è il sole, quando c'è il vento. Sono in una certa parola rigide. Noi dobbiamo rendere invece le reti flessibili, noi vogliamo arrivare a casa la sera, attaccare l'interruttore, anche se il sole non c'è, avere la luce. Come possiamo rispondere a questa criticità? Con gli accumuli, quindi batterie,
1: Certo.
0: oppure progetti innovativi. Arriviamo alla flessibilità. La flessibilità è un progetto innovativo, noi distributori siamo spinti da ARERA, che è l'autorità di regolazione, a fare dei progetti pilota. Il Live Grid, il progetto di Acegas, è il quarto che è partito in questi anni, siamo il quarto distributore che lo porta e in pochissime parole è un incontro tra una necessità del distributore che ha delle criticità sulle reti legate appunto all'aumento dei consumi. Noi le conosciamo queste criticità in base alle tecnologie, ai dati, ai sensori, agli algoritmi, siamo in grado di capire quando la nostra rete va in crisi. Dall'altra parte una offerta di servizi all'interno di un mercato, il mercato locale della flessibilità, all'interno del quale gli utenti connessi alle nostre reti possono offrire dei servizi. Quali sono questi servizi? Banalmente, ridurre il proprio consumo o aumentare l'immissione di energia in rete, ricevendo una remunerazione. L'incontro tra la necessità del distributore, la criticità di rete e l'offerta dell'utente è appunto il mercato della flessibilità e la flessibilità. Concludo l'intervento collegandomi anche a quello che diceva il professore prima. Tutto questo, quindi reti intelligenti, ma direi in ultima istanza città intelligenti, è possibile farlo attraverso l'incrocio di tre macrofattori: i dati, la tecnologia, ma in ultima istanza io direi le persone. Persone che devono avere nuove conoscenze, nuove competenze, ma anche persone utenti che hanno un ruolo non più e solo di consumatori, ma anche di produttori, e un ruolo sempre più attivo nella gestione delle reti.
1: Diciamo che ogni cittadino deve diventare responsabile globalmente, diciamo, della fruizione del pianeta. Mettiamola così in senso ampio, chiudiamo con questo anche concetti che abbiamo trattato in precedenza, legato per esempio al mondo animale, eccetera. E il tempo veramente è arrivato al termine, siete stati entrambi bravissimi, quindi grazie al professor Davide Crepaldi, grazie a Stefano Maestrini per aver chiuso con me
2: Grazie a
1: questo
2: voi.
1: appuntamento.
2: Grazie.
1: Noi lasciamo questa bellissima sala in Piazza Unità dove c'è una mostra organizzata dalla TUAS, la mostra fotografica Piantare acqua del fotografo peruviano Musuc Nolte, inaugura oggi pomeriggio. Ragazzi, venite a Trieste Next e soprattutto buona scienza a tutti.

0: Buongiorno da Giulia Magro, che condurrà questa edizione dell'Ora della Venezia Giulia. In primo piano il nono raduno sezionale degli Alpini, che si chiude oggi a Udine nella memoria del terremoto del 76. Ultima giornata anche per Trieste Next, il festival triestino della ricerca scientifica. Poi parleremo di sport con il basket. La Pallacanestro Trieste sarà impegnata alle 16 a Milano contro i campioni d'Italia dell'Olimpia. Nella memoria del terremoto del Friuli si chiude oggi a Udine il nono raduno sezionale degli Alpini. Sentiamo.
1: Sotto un cielo terso e azzurro, con i monumenti di Udine stagliati nel sole, una grande folla ha accompagnato questa mattina la giornata conclusiva del nono raduno della sezione dell'Associazione Nazionale Alpini. Applausi, bandiere tricolori e voci dalla strada. Viva gli Alpini e grazie! La sfilata è partita da Piazza Primo Maggio e ha attraversato il centro storico fino a Piazza della Libertà, tra vessilli, gagliardetti, fanfare e l'omaggio ai caduti. Oltre 1500 le presenze nel fine settimana, con i 114 gruppi della sezione udinese e alpini arrivati anche da fuori dalla regione e addirittura dall'estero. Un appuntamento dal significato particolare, nell'anno del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Dopo il sisma del 1976, l'ANA organizzò 11 cantieri nei territori devastati, circa 15.000 volontari, oltre 100.000 giornate di lavoro e migliaia di abitazioni e edifici pubblici riparati. Un'esperienza che trasformò la solidarietà in organizzazione. Oggi la sfida è il futuro. Circa un alpino su quattro ha più di 80 anni e il ricambio generazionale resta uno dei nodi centrali per mantenere viva questa presenza sul territorio. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Ultima giornata anche per Trieste Next, ricco di temi e incontri, il programma del Festival Triestino della Ricerca Scientifica.
2: Questa mattina c'è naturalmente il premio Trieste Next, scopriremo quale dei 5 libri finalisti ha vinto il titolo della quarta edizione. E poi tutta una giornata di laboratori scientifici in Piazza Unità, di incontri con gli scienziati, ma soprattutto vorrei ricordare al Teatro dei Fabbri lo spettacolo su Lisa Meitner e la fissione nucleare, poi la gran chiusura con il Conservatorio Tartini al Teatro Miela con un concerto dedicato a Miles Davis.
3: Possiamo già tracciare un bilancio di questa edizione?
2: È assolutamente positivo, oserei quasi dire straordinario, nel senso che al di là della qualità molto alta degli interventi, soprattutto la partecipazione del pubblico, che è stata veramente incredibile. Siamo reduci da due serate al Teatro Verdi, da tutto esaurito, più di 1200 persone, tutte le sedi costantemente sold out, quindi veramente una grandissima soddisfazione.
3: Da stasera si inizia già a pensare alla prossima edizione?
2: Assolutamente sì, ma in realtà già dai giorni scorsi abbiamo iniziato un po' a ragionare su quelli potrebbero essere i temi. Intanto possiamo già anticipare che Trieste Next dà appuntamento a tutti dal 24 al 26 settembre 2027.
4: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Da Palazzo Econom a Trieste, a Palazzo de Nordis, a Cividale, ad Aquileia sono alcuni dei siti aperti in regione con visite accompagnate per le giornate europee del patrimonio. Siamo andati a Pordenone, capitale italiana della cultura, l'anno prossimo, che ha aperto le porte della Villa Romana di Torre.
5: Un fine settimana di visite guidate, aperture straordinarie e laboratori in tutta la regione per le giornate europee del patrimonio nei musei e nei luoghi di cultura. A Pordenone abbiamo seguito l'attività gratuita alla Villa Romana di Torre, abbinata al vicino Museo Archeologico del Friuli Occidentale. Serena Di Tonto è archeologa per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.
6: Quest'anno il tema è patrimonio a rischio, proteggere il patrimonio, quindi le iniziative sono tutte rivolte a una chiamata, diciamo, all'azione da parte delle istituzioni ma anche dei cittadini, proprio per preservare il nostro patrimonio e trasmetterlo alle generazioni future. Quest'anno sono previste più di 70.000 aperture in tutta Europa e qui in regione abbiamo tantissimi siti aperti, tra cui la Villa Romana di Torre di Pordenone.
5: Per i più piccoli un laboratorio dedicato al mosaico e per i più grandi percorsi assistiti interattivi. A guidare le visite è l'archeologo Luca Marigliano.
7: Prevedono un passaggio prima nel sito archeologico, quindi situati come si dice, e poi complementarmente una visita alla sezione romana del Museo Archeologico del Friuli Occidentale, dove sono esposti i reperti più importanti, quindi una narrazione coerente tra sito e museo, che sono veramente a poche centinaia di metri.
5: La villa costituisce un particolare esempio di insediamento produttivo e residenziale nel Friuli Occidentale romano.

0: È caratterizzata, almeno nella sua parte esposta, che venne scavata negli anni 50 dal conte di Ragogna, da un impianto di riscaldamento a pavimento tipico degli impianti termali. Quindi era una villa rustica, un'azienda agricola, ma che aveva anche una parte abitativa estremamente ricca e raffinata.
1: Pordenone, Natascia Cargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: A Gorizia, il mondo in tavola. Ancora per oggi è possibile esplorare le cucine di gusti di frontiera.

0: ma anche dell'Europa dell'Est, dell'America Latina, del Regno Unito e dell'Oriente, le persone hanno il volto soddisfatto dalla qualità dei prodotti gastronomici e quell'aria di festa che caratterizza Gusti di Frontiera da 21 anni.
1: Molto, molto soddisfatto, è andato abbastanza bene, grazie.
2: Oh, io sono sempre contento quando vengo in Gorizia, c'è tanta gente, apprezzano i prodotti, vengono tutti a trovarmi, anche i vecchi clienti, meglio di così.
0: L'indotto economico regala sorrisi agli stessi goriziani. Qualche visitatore sottolinea che rispetto al passato i prezzi sono più alti, ma sembra ormai una conseguenza inevitabile del caro vita.
3: Comunque dai, vale la pena.
4: È la prima volta in realtà, però vale, merita.
5: Per me è la festa più bella del Friuli, Gusti di Frontiera. Puoi mangiare di tutto, dal brasiliano all'argentino, c'è tutto il mondo.
0: Una domenica tra gusti e sapori, ma anche occasione per scoprire il patrimonio museale di quella che soltanto un anno fa con Nova Gorizia è stata capitale europea della cultura. Gusti di Frontiera, raggiungibile con i mezzi pubblici e con i treni speciali fino alla mezzanotte di oggi.
6: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: E ora siamo allo sport, il basket. Gli appuntamenti di oggi sono con i primi match delle due regionali di A. La Pallacanestro Trieste si presenta alle 16 a Milano di fronte ai campioni d'Italia dell'Olimpia, di fatto senza amichevoli alle spalle. Udine parte consapevole di dover lottare per raggiungere la salvezza. Primo appuntamento e subito una sfida diretta. Al Carnera tutto esaurito alle 18, c'è Scafati. Passo falso in partenza per Cividale che ieri nella prima giornata della 2 è stata battuta in casa da Forlì per 85 a 68.
8: Dopo la Supercoppa un po' di pancia piena, ma soprattutto un avversario che fa la Cividale. La prima in campionato della Gesteca è una disfatta contro una Forlì delle ambizioni ridimensionate, ma che domina con giovani e giovanissimi. Di fatto la partita dei Ducali finisce dopo due minuti con il secondo fallo di Capitan Berti, ancora difensiva. Per i successivi 38, i romagnoli dell'esordiente coach Nanni, ex Trieste, peraltro senza uno straniero, fanno venire il mal di testa a Pilastrini raggiungendo quasi subito la doppia cifra di vantaggio con un super ceccato, classe 2007 del sicuro avvenire e dal morbido rilascio. A parte l'arrivo, Cividale non c'è e scivola addirittura tra i 25 e i 30 punti di distacco, subendo a rimbalzo come mai accaduto prima, mentre dall'altra parte le percentuali premiano gli ospiti, che a parte i tre veterani friulani Gaspardo, Pascolo e Mian, schierano un 2003, un 2005, due 2006 e un 2007. In regia il sublime Berdini che flirta con la tripla doppia, 8 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, mentre dall'altra parte Vecchiola si guadagna la sufficienza con la fiammata inutile del terzo periodo, con percentuali del genere 5 su 25 da 3 e la sofferenza rimbalzo 31 a 48, un night con atteggiamento rivedibile, un reparto ali e lunghi complessivamente impalpabile, è difficile competere. Finisce 68-85, 23 i punti del solito redivo, ma la sveglia dopo il trionfo di domenica scorsa può servire a tornare con i piedi per terra. Cividale, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: L'ora della Venezia Giulia termina qui. Per la parte tecnica un ringraziamento a Paolo Cassano e Roberto Cavallari. Giulia Magro vi augura un buon proseguimento.

0: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
1: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. C'è stato un piccolo qui pro quo, per cui ero convinto di avere il professor Christian Melis oggi con me, invece sarà la prossima settimana, quindi ci dobbiamo un attimino ascoltare tra di noi senza l'apporto di un intervistato. Parleremo di un passo di Ezechiele che a me piace veramente in modo particolare. Dice, così dice il Signore Dio a Gerusalemme, parla alla città di Gerusalemme, parla al popolo ebraico nella fattispecie della città santa, della città dove lui ha deciso di abitare, dove c'è il Tempio, e quindi nella sacralità totale di questo popolo. Tu sei per origine nascita del paese dei Cananei. Tuo padre era Amorreo, tua madre Ittita. Come oggetto ripugnante fosti gettata via in piena campagna, il giorno della tua nascita. Passai vicino a te e ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. Crescesti e ti facesti grande.

giungesti al fiore della giovinezza. Passai vicino a te, ti vidi, ecco la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprì la tua nudità. Giurai alleanza con te, dice il Signore Dio, e diventasti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulì dal sangue, ti unsi con olio, ti vestì di ricami, ti calzai di pelle, di tasso. Ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprì di seta. Ti adornai di gioielli, ti misi i braccialetti ai polsi e una collana al collo. Misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento. Le tue vesti erano di bisso, di seta ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Diventasti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse tra le genti per la tua bellezza, che era perfetta, per la gloria che io avevo posto in te, parola del Signore Dio.

Abbiamo ascoltato questa prima parte di una lunga lamentazione di Ezechiele, che poi se la prende, come quasi tutti i profeti, con il soggetto a cui stanno parlando, in questo caso alla città santa, e quindi per lei a tutto il popolo di Israele. E possiamo dire che c'è stato questo amore a prima vista in una situazione di abbandono. Normalmente la nostra mente umana è portata ad avere o pietà in modo indiscriminato, oppure a ritenere una certa difficoltà nei confronti di chi viene allontanato dalla società o di chi vive, nasce e si muove in una situazione complessa. E abbiamo questa situazione complessa: tu sei di origine per nascita del paese dei Cananei, tuo padre era amorreo, tua madre ittita, come oggetto ripugnante fosti gettata via in piena campagna il giorno della tua nascita. C'è un riferimento veramente drastico nei confronti di un essere vivente, di una bambina, che nasce da due genitori che

La ripudiano immediatamente, la prendono e la gettano nella campagna come qualcosa di scomodo. Ora, la cosa può farci molta impressione oggi, che siamo in qualche modo educati a un qualcosa di differente, anche se ogni tanto si sentono questi racconti di donne disperate che fanno cose di questo tipo, ma sicuramente non era una cosa del tutto anomala a quei tempi. A quei tempi l'uomo, per quanto sapiens sapiens, viveva in modo molto più rustico, rude, aveva un certo modo di reagire davanti alle cose che certamente non era consono a quello che è il nostro modo di pensare oggi. Ai tempi, quando si faceva una guerra, si distruggeva la città uccidendo tutti o portando via degli schiavi e distruggendo tutto, quindi a partire dalla biblioteca, perché di quella cultura, di quella realtà, di quel modo di vivere non restasse niente, bruciasse tutto. Abbiamo presente l'Iliade come esempio assoluto, dove alla fine l'Iliade dell'Odissea, alla fine Ulisse fa bruciare tutta la città di Ilio, la distrugge completamente perché non resti nulla di quella città. È proprio il carattere molto più forte, per cui un bambino che non venisse riconosciuto come della propria famiglia o amato o era handicappato, tante situazioni drastiche, veniva preso e esposto oppure addirittura gettato. E evidentemente il popolo ebreo è un popolo antichissimo, abbiamo delle connotazioni riguardanti questo popolo già quasi 3000 anni prima della nascita di Cristo da alcuni papiri egiziani. Un popolo antichissimo, un popolo nomade, un popolo senza regole che riesce a restare in vita per tutti questi anni, finché a un certo punto, dopo tutti i fatti che noi sappiamo da Mosè in avanti, trova una propria stanzialità, ma non solo con Abramo, trova anche un senso religioso più profondo, più approfondito. Ecco allora di che cosa parla Ezechiele. Parla di questo incontro, di questo popolo che viene considerato minimale, inutile, da scartare, viene considerato un aborto dagli altri popoli che stavano nel Mediterraneo, che però invece riesce con la grazia di Dio a vivere, nonostante tutto. Tutti gli altri popoli del Mediterraneo che c'erano prima di Cristo, precedenti a Cristo, non esiste neanche più uno. Cioè, esiste l'Egitto, ma non esistono più gli egiziani di quell'epoca, di quella cultura, di quella stirpe, via dicendo, per esempio. Cananei non esistono più e via dicendo. Gli ebrei invece sono ancora presenti sulla faccia della terra, sono forti. Perché? Perché sono stati amati da Dio. Questo Dio che vede questo popolo scacciato da tutti gli altri popoli passa vicino a lui e gli dice: vivi. Poi ripassa con Abramo, ripassa e dice, si toglie il mantello e copre questa ragazzina, questa giovinetta che comincia a vivere nell'età dell'amore e quindi è bella, è affascinante ed è un po' provocante. Allora la rende più pudica mettendole il mantello e ancora più provocante, ancora più sensuale attraverso tutti questi amuleti d'oro e d'argento che gli pone al naso, alle orecchie, alle dita, alle braccia. Ha un atteggiamento di attenzione particolarissimo. Da questo atteggiamento di attenzione particolarissimo poi le fa mangiare cibi eccellenti e infine la porta ad essere la più ammirata tra tutti i popoli del Mediterraneo. Ora, se questo era forse una specie di autocompiacimento di coloro che facevano parte del popolo ebraico, in realtà è vero, perché appunto, come si diceva prima,
questo popolo comunque sussiste.

popolo più antico che calca la faccia della terra ed è uno dei popoli ancora più potenti da tanti punti di vista e non ultimo quello religioso. Ha una grandissima forza la propria appartenenza alla religiosità e tutto quanto. Ecco, quindi restiamo ammirati da questo. Però poi va avanti Ezechiele, non ve lo leggo, ve lo lascio approfondire per conto vostro se lo desiderate, e lo trovate nel capitolo 16 del profeta Ezechiele. E dopo questi fatti Ezechiele nota che c'è una ribellione da parte di questa ragazza, da questa parte che rappresenta questo popolo. È troppo bella, è troppo avvenente, ha vissuto da sola tutta la sua prima fase della vita, ha vissuto cercando di sopravvivere a tutte le difficoltà sul ciglio di una strada e ha imparato le cose peggiori. Cioè, invece di essere fedele a questo Dio che gli è sempre stato accanto e che gli ha permesso di vivere e di essere migliore di tutte le altre, ecco che diventa fedele ed infedele nello stesso tempo agli altri popoli, alle altre nazioni, alle altre divinità, e si stacca lentamente da questo patto di alleanza. Questo è un po' un tema molto interessante, perché fa vedere, rispetto alla Bibbia in generale, fa vedere un'attenzione veramente commovente da parte di Dio nei confronti di questa creatura, di questo popolo. Questa creatura, questo popolo è vissuto, sempre osservato da questo Dio, ed è stato sposato. Questa fanciulla è la sposa del Signore Dio e quindi è prediletta fra tutte le altre nazioni che sono sulla faccia della terra. Ma questa predilezione non è compresa, non è capita. Ecco, questo è un po' un tema che si percuote spesso nella storia della vita dell'umanità, perché molto spesso noi diamo la colpa alle cattive abitudini che possiamo avere o che possono avere le persone accanto a noi, sulla base appunto dell'infanzia, dell'adolescenza che è stata di un certo tipo, l'abbandono di uno dei due genitori, di entrambi i genitori, una responsabilizzazione eccessiva e via dicendo. Cioè, cerchiamo tantissime cose. Israele, nella figura di questa bambina, è stata abbandonata, buttata su un ciglio della strada, abbandonata totalmente, che muoia. Ed è rimasta viva soltanto per la grazia del Signore Dio, che ha visto in questa bambina abbandonata la sua felicità e il suo compiacimento. E ora questa bambina, che ha vissuto sempre sola, lo ripetiamo, non è in grado di una relazione reale, vera. Allora, in questo passo del profeta Ezechiele abbiamo questa doppia rappresentazione, sia quella dell'incapacità da parte di chi ascolta, di chi è stato salvato, di godere di questa salvezza che ha avuto, sia della tenerezza di Dio. La tenerezza di Dio è caratterizzata nel finale. Il finale di questo passo è proprio: io ratificherò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni, e nella tua confusione tu non apri più la bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto, parola del Signore Dio. Ecco, abbiamo questo perdono che poi corrisponde anche al perdono di Osea. Osea dice ai suoi figli: non amate vostra madre perché ha fatto questo e quello e quell'altro, però poi dopo alla fine si pente, dice: ma io la prenderò, la condurrò nel deserto, le parlerò al suo cuore e lei mi dirà: non, mio Signore, e io dirò: popolo mio, e poi tante altre belle parole, tante altre belle cose che avvengono. Ecco, noi siamo davanti a questa meraviglia del profeta Ezechiele, ma anche del profeta Osea e di altri profeti, in cui c'è questo amore che va oltre

0: ogni tipo di percezione umana. Va oltre, non si ferma, non si fissa su quello che è stato un tradimento, ma è sempre la ricerca della ripulire la propria storia, dire va bene, c'è stato altro, ma quello che conta è la storia tra me e te. Perché ho scelto questo brano? Per una riflessione generale, la riflessione del fatto che Dio non ci abbandona mai, neanche quando noi veramente siamo in una fase di tradimento totale. Non ci accorgiamo di quanto abbiamo ricevuto da Dio e gli giriamo le spalle per cose di molto poco conto o per una gloria effimera, perché quando arriva la livella che la morte, la nostra gloria finisce immediatamente con noi. Ma non solo di una vittoria effimera, ma Dio non tiene conto della nostra debolezza, ma è sempre speranzoso della nostra forza. E allora, come parla così al popolo ebraico, così parlerà anche a noi. E anche se la Chiesa cristiana oggi vive un periodo, almeno qui in Occidente, alquanto oscuro e di difficile gestione da parte di coloro che sono chiamati a mantenere il timone di Pietro, beh, nonostante tutto questo, c'è questa promessa di Dio che ci vuole bene, ci sostiene e ci arricchisce per darci la forza di ritornare sempre con Lui. Don Lorenzo Maria Vatti vi ringrazia, ringrazia Caterina Cabrelli per la collaborazione tecnica e vi rimanda alla prossima settimana.
1: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Passaporto italo-argentino con la Juventus, ha messo a segno 41 gol in 124 presenze in Serie A, 20 in 44 partite nella Liga Spagnola. Insomma, un palmarès di tutto rispetto per Daniele Osvaldo, a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione. GR1 delle 16, torniamo subito dopo con Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, 5 uomini sono stati arrestati per terrorismo in Gran Bretagna per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni vicino alla base aerea della RAF a Fairford. Sono accusati di avere pianificato un attacco, non è stata resa nota per ora la loro identità. A scopo precauzionale sono state evacuate 85 abitazioni vicino alla base utilizzata dagli Stati Uniti per i raid nel Golfo Persico. In allerta anche un'altra base a Lakenas. Il Papa a Lourdes, in corso l'incontro con gli operatori e gli assistiti della struttura sanitaria del santuario. In mattinata Leone XIV ha incontrato i vescovi richiamandoli alla massima vigilanza per la

0: piaga degli abusi. Bagno di folla durante la messa e l'Angelus quando il Papa ha invitato a unirsi in preghiera per il prossimo ottobre perché cessino tutti i conflitti. Alle 18 Leone XIV privatamente incontrerà 7 vittime di violenza sessuale, alle 21 il Rosario e la processione con le fiaccole, iniziativa a cui finora mai nessun pontefice aveva partecipato. Confermata la custodia cautelare in carcere per i 3 indagati per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi dopo un festino a base di droga e alcol a Torino, il servizio.
1: Non c'era il pericolo di fuga, quindi fermo non convalidato, ma restano in carcere i 3 arrestati perché gli indizi sono sufficienti. Questa è la decisione del giudice per le indagini preliminari. Matheus de Oliveira, 26enne, italo-brasiliano, è accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e poi fatto a pezzi, mentre per Nicole Formichetti, la docente che avrebbe organizzato il droga party nel suo appartamento a Torino, e la donna trans di origini filippine, Sara Keith Butig, l'accusa è favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere. Dopo gli interrogatori in carcere, la Formichetti non ha risposto al GIP, si è delineato un quadro che tuttavia andrà attentamente verificato nelle indagini. Colapietro avrebbe portato le droghe, alcune molto pesanti, e sarebbe stato ucciso da De Oliveira perché stava cercando di rubargli del denaro. I 3 hanno poi deciso di sbarazzarsi del corpo smembrandolo e utilizzando del cemento a presa rapida. De Oliveira ha poi chiamato la madre in stato confusionale e dopo il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: E sempre a Torino, non è in pericolo di vita il bambino di 5 anni investito ieri sera da un'auto guidata dalla ex compagna del padre. La 24enne, che poi è fuggita, è stata rintracciata dai carabinieri e portata in carcere con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il piccolo ha un trauma addominale toracico con una prognosi di 30-40 giorni. Ci sono nuovi indagati a Roma per la morte di Andrea Moretti. Il 22enne è precipitato all'interno del Colosseo. Il servizio di Gemma Giovannelli.
2: Anche il cognato del giovane operaio caduto da una parete dell'anfiteatro Flavio è stato iscritto sul registro degli indagati. Inoltre indagato un altro dipendente. Insieme al cognato della vittima ricopre nell'azienda il ruolo di lavoratore preposto alla sicurezza. Entrambi si trovavano nella parete opposta a quella dove è avvenuto l'incidente. Salgono così a 8 gli indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo per la morte di Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava sospeso nel vuoto con un'imbracatura da alpinista al nuovo impianto elettrico del Colosseo. Tra gli altri indagati figurano 5 tra responsabili dei lavori e della sicurezza del Parco Archeologico di Roma e il titolare e amministratore unico della società che aveva ottenuto in subappalto una tranche dei lavori. Domani prevista l'autopsia ed è anche il giorno in cui la CGIL Roma e Lazio e i sindacati di categoria hanno convocato un'assemblea che coinvolgerà sia le maestranze e gli operatori del parco archeologico e del ministero, sia i lavoratori delle ditte esterne per condividere un percorso di mobilitazione.
0: E proprio per l'incidente sono state rimandate al 17 ottobre le iniziative previste al Colosseo per la giornata mondiale del turismo che si celebra oggi. Lo ha detto il ministro Gianmarco Mazzi in un videomessaggio, segnalando anche un dato record per il nostro paese. Ascoltiamolo.
3: Io voglio ringraziare e salutare la grande comunità del turismo, tutti gli operatori. Stiamo arrivando a dei risultati veramente straordinari. Ve ne dico uno su tutti. Nel 2025, dai primi dati, sembra che l'Italia abbia raggiunto la cifra record di 535,5 milioni di pernottamenti. Risultato che ci permette di superare la Spagna e di insediarci al primo posto del podio in Europa.
0: Ci fermiamo qui, la linea torna domenica Sport.
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
6: Domenica Sport. Eccoci ancora insieme, Sabato Sport, 16:06, Giacomo Priveschi con voi al microfono su Radio 1, la nostra squadra, Ombretta Conti regia, la parte tecnica Marco Mascina, redazione Andrea Pistorio, il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, scriveteci al 335-699-2949, stiamo seguendo il Mondiale di Ciclismo in Canada, la prova elite maschile, a chiudere questa rassegna iridata torniamo da Cristiano Piccinelli per il racconto.
7: 226 chilometri dei 273 totali ancora da percorrere per i 16 battistrada che sono lo sloveno Pfingst, poi Leknessund Norvegia, Engelhardt Germania, Girmay e Müller-Behan dell'Eritrea, Mihan dell'Irlanda, Boven del Canada, Liepins Lettonia, Antonenko Ucraina, Stolic Serbia, Curado di Panama, Mayer, Mauritius, Vaidian, Romania, Miltiadis, Cipro, Hopkins, Bermuda e Ansari della squadra dei rifugiati. 6:06, il vantaggio del gruppo che sostanzialmente sta lasciando fare, ma attenzione perché c'è sì Biniam Girmay all'interno di questo gruppo, è forse l'atleta sicuramente più titolato, ma c'è anche il norvegese Andreas Leknessund che di fughe dalla lunga distanza se ne intende e ne ha sbagliate poche nel corso della sua carriera, dunque obbligatorio per i big di questo mondiale non lasciare troppo margine a questo tentativo di fuga. È anche vero che siamo nella parte iniziale, quella più semplice del tracciato, poi inizieranno le difficoltà con l'ingresso nel circuito cittadino di Montreal da ripetere per 12 volte prima di giungere alla conclusione, però il vantaggio inizia a essere sostanzioso, fino a questo momento sotto controllo per i big che lo ricordiamo sono senz'altro Renck van der Poel, Mathieu van der Poel Belgio e Olanda e poi Del Toro, Messico, Texas, Francia, ma ci mettiamo dentro anche l'Italia con il capitano azzurro che dovrebbe essere Giulio Ciccone, coadiuvato però da atleti d'esperienza e anche nuove leve come Lorenzo Marc Fin, che è uno dei più giovani in gruppo. A te, Giacomo.

0: Elisa con Kintsugi qui a Domenica Sport, 16-11 minuti e 35 secondi e fra pochissimo torneremo al ciclismo, ma adesso parliamo di nuoto. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché collegato con noi c'è Massimiliano Rosolino per presentarci la sua ultima fatica letteraria, che si chiama Il nuoto di Massimiliano Rosolino, edito da Gallucci Centauria. Ciao Massimiliano, benvenuto qui a Domenica Sport.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, ti sei cimentato in una sorta di manuale e racconto, come lo definisci te questo libro che hai scritto?
1: No, hai ragione, manuale e racconto, un pochettino, come dice, l'ABC del nuoto visto dal profilo della tecnica, della storia, di tanti aneddoti che poi possono mettere in, diciamo, in parallelo chi è un amatore con chi diventa poi un campione, perché fondamentalmente il campione insiste un po' di più, questa è la differenza secondo la mia ottica. Però un sacco di racconti belli, e secondo me dove cogli cogli significa quando apri il libro non c'è bisogno per forza di partire, io ovviamente idealmente parti dal primo capitolo, però se dove cogli cogli non sbagli mai, secondo me.
0: Quindi è proprio un vero e proprio manuale, no? Tu uno può guardare,
1: sì,
0: il sommario, insomma, cercare di trovare magari,
1: sì,
0: un capitolo che gli
1: bravissimo
0: interessa in quel momento e trarne spunto. Mettiamola così. Massimiliano, giocano un ruolo importante anche le immagini, l'illustrazione di Carlo Volza, la copertina è molto bella, c'è un tuo ritratto, diciamo, un disegno che ti ritrae mentre nuoti, avete fatto un lavoro insieme su questo?
1: Assolutamente, questa è certamente una delle cose che contraddistingue, diciamo, questo libro, questo manuale da tanti altri, perché appunto dalla copertina dove sono io in versione, dico, un po' l'uomo tigre, ok, questi muscoli un po' ancora tridimensionali, e che hanno fatto un bel lavoro, perché sia in quelli che sono gli esercizi, quelli che sono i supereroi di tutti i tempi, perché ovviamente c'è una parte leggermente che parla dei miei preferiti, i miei campioni preferiti, c'è questa, appunto, questa rappresentazione dei muscoli un pochettino allungati, ma comunque ha fatto un lavoro pazzesco ed è stato bello poter mettere insieme i pezzi, come si fa in una gara, no? Si mettono insieme i vari pezzi e poi si cerca di andare forte.
0: C'è una grossa parte di questo libro che è autobiografica, no? E tu racconti degli aneddoti legati alla tua lunga e ricca di successi carriera. Soprattutto mi hanno incuriosito gli aneddoti sull'allenamento, perché credo, e dimmi se sbaglio, tu punti molto in questo libro anche a spiegare qual è il grande lavoro che c'è dietro un atleta professionista, un nuotatore, perché spesso ne parliamo tanto, ma è difficile poi realizzare davvero quanto impegno, quanto tempo si impiega, no, per riuscire ad ottenere,
1: sì,
0: determinati risultati.
1: Allora, sai cosa succede? Quando vediamo un grande atleta, no, che sia il tennis o il nuoto in questo caso, uno vede il grande atleta, lo vede gareggiare, vede che, insomma, arriva in pochi minuti a raggiungere il suo obiettivo, c'è chi vince, chi perde, ma ci ricordiamo del campione. E quando all'intervista ti dice ho lavorato per 4 anni, dice sì, ho lavorato per 4 anni, chissà che cosa ha fatto. Quindi nel libro ovviamente racconto alla volontà del mio allenatore di farmi nuotare molto con le braccia, con un secchio bucato, ho fatto 50.000 km per vincere 2 minuti di nuoto, questo è il rapporto, più di 1.000 ore di lavoro, ma tutte, come dice, rileggendo il libro, raccontando il libro, ovviamente mi sono reso conto di quante cose poi uno fa per cercare di riuscirci, perché poi il ricercare una cosa è la cosa più da un lato difficile, ma anche più divertente, perché chi ci riesce si diverte pure, e chi non ci riesce si diverte lo stesso. La cosa più brutta è non provarci.
0: Certo, assolutamente. È interessante quel, Massimiliano, l'aneddoto del secchio, ci spieghi meglio che cosa fa? Fa attrito, no?
1: No, ma questa è una cosa che adesso si chiama il paracadute, quindi lo,
0: sì,
1: compri tutto carino e
0: lo fanno anche in atletica,
1: sì, insomma,
0: leggera,
1: sì,
0: in altro modo, sfruttando,
1: sì,
0: in quel caso l'aria.
1: Molto simile. E noi ovviamente ai miei tempi il mio preparatore fisico Carlo Vivo, che nel 98, quando avevo già 20 anni, incominciamo a fare una preparazione fisica, diciamo, molto più mirata, tant'è vero che anche nel libro racconto che tanti tecnici mi dicevano: ma stai diventando un culturista e a una settimana

0: dei giochi olimpici dove io ho vinto, hanno detto: ma stai provando la prossima, perché facevo cose diverse dagli altri, e il secchio era uno di questi. Quindi questo secchio un po' bucato, perché altrimenti diventava troppo una zavorra, ti permetteva di poter canalizzare più forza possibile in breve termine, in breve tempo. Questo vuol dire che comunque è l'ennesima, sai, nel nuoto uno pensa deve fare, ho detto 50.000 chilometri ogni giorno, da 12, 15, anche 20 chilometri al giorno. Dici, dall'altra parte, per migliorare cosa si fa? Si migliora il mondo della forza, quindi in palestra si fa qualcosa del genere, da 2 a 4 movimenti, in acqua cercavi di fare 10 bracciate al massimo con una grossa resistenza, con un grande palente, e secondo me ha funzionato. Poi infatti dopo di me in tantissimi hanno poi iniziato a fare quella che è stata un pochettino quell'iter che avevo iniziato io qualche anno prima.
1: No, col secchio no, diventa difficilissimo, tolto poi in gara sembra tra virgolette una passeggiata.
0: Bravissimo,
1: perché non lo è mai.
0: Esatto.
1: Beh sì, questo è molto interessante, se ne fanno tante di queste, di questi esercizi, magari chi corre con dei pesi no addosso e quant'altro, insomma.
0: Sì, poi bisogna diversificare, come a volte bisogna levare il secchio e usare l'elastico per amplificare la propria velocità, perché quando uno gareggia nel nuoto, viaggia all'inizio a 2 metri al secondo, poi insomma si abbassa la velocità, però questa velocità non la riesce a simulare abbastanza. Quindi da un lato grossa resistenza, quindi uno stimolo di forza, e dall'altra parte invece esaltare quelle che sono, diciamo, le fibre più veloci, che devono trovarsi in una connessione perfetta tra bracciata, gambata e questa gliding position, no? Dove il corpo sembra quasi di planare.
1: Sì, stavo anche pensando a un altro aspetto psicologico, no? dell'atleta in generale, no? Tu ad esempio sei uno che ha vinto in Europa 21 medaglie, se non sbaglio, ne hai vinte 10 mondiali in vasca corta, insomma ai mondiali ne hai vinte altre 4 se non sbaglio, 5 se non sbaglio, sto facendo i conti, insomma hai vinto tantissimo, no? Cosa succede a un certo punto nello spettatore, nel pubblico, che diventa quasi un po' scontato, no? Il fatto che un atleta, sì, come Massimiliano Rosolino possa o debba vincere una determinata gara, no? E poi magari succede anche che non arrivi un risultato in certe situazioni, e immagino che psicologicamente sia davvero fastidioso per voi, perché
0: sì,
1: non c'è nulla di scontato.
0: Però fa parte del gioco. Infatti c'è un capitolo dedicato, ed è molto, cioè sembra quasi un po' nudo e crudo, perché non parlo mai di esaltazione, di vittoria, di sogno, di liberazione o di euforia. Parlo di un capitolo che c'è scritto: ogni scarpa diventa uno scarpone. Quindi tu puoi essere Rosolino, Phelps o chi vuoi tu, Magnini, ma prima o poi devi un pochettino a saperti, diciamo, accontentare. Per fortuna ho avuto una carriera molto lunga, hai detto tante medaglie e tante, come dice, ho vinto l'Olimpiade una volta, dietro c'è una piramide fatta di tante, diciamo, posizioni che hanno permesso di consolidare questo. E anche quando non sono stato più diciamo il campione olimpico di una volta, le persone sono rimaste molto affezionate, perché non è soltanto il campione che cattura il primo occhio, no? Però quello che fa la differenza è la continuità, la perseveranza, avere il sorriso anche quando sei stanco, non ce la fai più. E questa roba qui la gente lo capisce, i bambini poi glielo dobbiamo insegnare da piccoli, perché altrimenti sembra quasi che se non vinci non sei niente. Invece racconto anche quello che succede dopo diciamo, un post carriera abbastanza brillante. Ovviamente c'è l'altra fascia della medaglia, che è fatta di momenti un po' più difficili, però certamente non hai sensi di colpa, non hai rancori, perché ho sempre soltanto dato il massimo.
1: Tra l'altro, Massimiliano, no? Una carriera post agonistica da ex atleta professionista, che è brillante la tua, ma non scontata, anche quella in qualche modo va costruita, no? E visto che poi il periodo in cui si gareggia nella vita di un atleta è relativamente breve, poi dopo bisogna lavorare su tutto il resto.
0: Certo, però guarda, bisogna lavorare su tutto il resto. Uno può fare tutti i corsi di formazione, può essere guidato, ma l'esperienza detta sempre legge. È come una gara, se non gareggi non riesci a capire come puoi essere più bravo di qualcun altro. E il post carriera, il nuoto mi ha dato comunque una grande mano. Io ero un bambino estremamente timido, magari da un lato lo rimango lo stesso, però se devo parlare davanti a 1000 persone mi esalto, un po' come succedeva su Blocchetti. Quindi qualsiasi cosa faccio ancora adesso, cerco comunque di essere competitivo, orgoglioso, fiero di me quando magari gli altri non lo sono, e diciamo critico nei miei confronti quando gli altri non lo sono, no? Spesso ci facciamo anche influenzare dall'opinione degli altri quando la pensiamo totalmente diversamente, e questa è una cosa che quando uno ha fatto lo sportivo per così tanti anni influenza un po' il tuo carattere, la tua sensibilità. Invece Io

0: mi sono fatto la buccia da piccola, ho vinto tutto, ho preso gli schiaffi e poi sono tornato umano. Quindi anche adesso che sto per uscire a farmi una bella corsa, perché magari tra qualche settimana c'ho una mezza maratona, e la mia disciplina rimane la stessa, capito? Il
1: Certo,
0: cervello
1: ma
0: non capisce, vedi, capirà.
1: applichi lo stesso metodo.
0: È un metodo vincente, cioè, per questo a me piace promuovere lo sport di base. Poi, se è ovvio, vuoi prenderlo in corsa e vuoi nuotare anche tu 100 km a settimana, ben venga. Se ti piace nuotare anche il giorno di Natale, ben venga anche quello. Ma la realtà è che lo possono fare tutti. Ovvio, qualcosina da parte, qualche selezione la devi fare. La vita è fatta di scelte poi, no?
1: Allora, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che stiamo parlando con Massimiliano Rosolino per il suo ultimo libro in uscita, edito da Gallucci Centauria, che si chiama Il nuoto di Massimiliano Rosolino. Ne abbiamo già parlato parzialmente, abbiamo detto del secchio legato alla vita e quant'altro, ma c'è un tema centrale sicuramente nel tuo libro, e dimmi se sbaglio, è quello dell'educazione alla fatica. In parte ne abbiamo parlato, però sono curioso di
0: Esatto.
1: sapere anche come l'evoluzione di tutto ciò. Perché l'impressione è che forse una quindicina, 20 anni fa, diciamo, era un po' più facile riuscire a dare un'educazione di questo tipo. Adesso, con le nuove generazioni, è un po' più complicato perché c'è questa impressione, almeno, che non è reale,
0: Sì.
1: di poter raggiungere tutto molto più velocemente, la ricchezza, la fama e quant'altro, social e tutte le varie cose. Insomma, c'è questo accesso diretto a dei sogni che non sono per forza realizzabili.
0: La mia battuta più, come si dice, del giorno è quella che il sogno è la cosa più vicina alla realtà, ok? Perché il sogno non è qualcosa di non percorribile, si sogna per poterlo realizzare, anche se non lo realizzi è bello poterlo fantasticare. La parte severa dello sport è la parte più bella. Nel senso, io ieri, guarda, ti racconto un aneddoto fresco fresco di ieri. Abbiamo fatto una gara, io non ho partecipato perché la organizzavo, il giro di Ischia, 30 km. C'è chi l'ha fatto da solo oppure in staffetta. Ma il migliore ha fatto, la migliore squadra ha fatto 6 ore. Quello, diciamo, che è arrivato, diciamo, non ultimo, 28esimo quello che era, ci ha messo 10 ore e 20 minuti, ok? Leggermente oltre il tempo limite. Ma quando è arrivato, la soddisfazione nella faccia di quello che ci ha messo 10 ore perché ha dovuto lottare. Allora è quello il principio. Ovviamente cercare poi di migliorarci, non è soltanto importante dare il massimo e spiegarlo ai ragazzi. Imparate anche a fare meno fatica, ma per fare meno fatica non puoi partire dall'inizio a fare meno fatica. All'inizio devi essere uno spendaccione, non con, come dice, la carta di papà, ma devi essere uno spendaccione con le tue energie. Abbiamo le energie pazzesche, i ragazzi ne hanno da buttare via quando vogliono. E lo sport ti fa canalizzare questa roba. Ed è ovvio che grazie ai miei allenatori, ne sottolineo alcuni nel libro, ma uno in particolare, Riccardo Siniscalco, che era inaccontentabile, però se un allenatore che dopo che ho vinto mi dice l'anno prossimo dobbiamo fare ancora meglio, ma era ancora meglio, era dobbiamo battere Jan Thorpe, che sembrava quasi una cosa
1: Impossibile,
0: impossibile.
1: sì.
0: Ma infatti è stata impossibile, però per uno come me che ha vinto le Olimpiadi, molto spesso il campione olimpico un po' si spegne, perché ha raggiunto una cosa così grande che sogni da sempre, dici ma adesso cosa potrò fare, oppure hai paura di perdere quello scettro. Invece nel mio caso, grazie a questi insegnamenti, sono rimasto sempre uno che un po' si metteva in discussione, poi ti rode pure a te, vorresti sempre vincere, ma insomma,
1: Certo.
0: certamente è meglio provarci che non provarci, poi se ci riesci bene, se non ci riesci, pazienza.
1: Tornando all'origine anche un po' del libro come manuale, c'è una parte in cui invece parli molto di tecnica, no? Parli degli stili del nuoto e quant'altro. Intanto ti chiedo, se dovessi dare un consiglio a un ragazzo giovane che si avvicina a questo sport, da cosa partiresti? E poi analizziamo un po' meglio anche questa parte degli stili.
0: Allora, sai, i consigli che do sono consigli veramente per un po' l'amatore, quindi il giovane va bene, e anche, diciamo, noi giovani un po' più adulti, i giovani intendo come essere curiosi di qualcosa di nuovo. Il ragazzo giovane comunque che decide di fare nuoto e magari inizia un'attività agonistica è quella di avere fiducia, ok? La fiducia a me ha fatto vincere, perché anche se il mio allenatore diceva delle cacate, scusate la terminologia, ma io gli credevo, perché è più facile avere fede, è più facile avere fiducia in qualcuno che non averne. E questo, come hai detto prima, i ragazzi spesso si demotivano perché in partenza hanno l'illusione ma non la fiducia. Quindi quando uno inizia a fare qualcosa, sii generoso. E anche se uno, nel libro lo dico, non è soltanto uno sport individuale, è uno sport dove comunque incontrerai decine di persone sulla tua strada.

0: C'è una selezione naturale, quando diventi un po' più solo vuol dire che sei diventato più bravo di media, non il contrario. E quindi se avete un sogno non vi lasciate scoraggiare nessuno. Siamo veramente un pochettino il sole alla luna delle nostre giornate, e non ci può essere una giornata tutta brutta. Ci sono giornate da dimenticare, ma se vedi quella giornata, i ragazzi hanno il mondo della fatica è fatto di emozioni. Quando arrivi e le ultime bracciate non riesci a allungarti le braccia, perché il nuoto succede questo, ti si pietrificano i muscoli, cioè, e quando scopri quella roba lì, no, ti inchiommi proprio, ok? Io ho provato tanti sport, adesso vado a correre, ho fatto canottaggio, ho fatto crossfit, però il nuoto, quando proprio ti fermi a un certo punto dici ok, sembra che tu non riesci più a comandare il corpo, e quella roba lì è affascinante, no? Come affascinante vedere che poi riesci ad andare senza più pensarci, e nonostante quello a fianco a te magari più forte, c'è quel giorno della tua vita che ti senti proprio invincibile, e quel giorno arriva se insisti.
1: E tra l'altro, prima di salutarci, il nuoto, no, è uno degli sport, diciamo, soprattutto a livello amatoriale, perché a livello professionistico magari questo non ti esula dalla possibilità di infortunarti o quant'altro, ma più completo e anche è più sicuro per certi versi, no? Perché è comunque l'acqua, sì, che in qualche modo protegge e accompagna.
0: Non ci sono traumi, non ci sono impatti, diciamo, questo certamente no. Però anche nel nuoto, questa è un'altra cosa che dico nel libro, per magari i più adulti che decidono di fare il nuoto libero piuttosto che il master, prima di entrare in acqua fate quegli esercizi, perché spesso uno dice per migliorare in qualcosa faccio miglioro nel nuoto, faccio solo nuoto, voglio migliorare nello stile libero, faccio soltanto stile libero. Cambiate gli stili, fate gli esercizi, riscaldatevi prima di entrare in acqua, da un semplice jumping jack a qualche burpees. Se sapete corricchiare, correte 5 minuti sul bordo vasca, vi permetterà di non riscaldarvi in acqua 15, perché sulla terraferma secondo me velocizzi questo processo di, diciamo, riscaldamento, comunque lo fai a variare, ecco la parola giusta.
1: Allora, ricordo il titolo del libro, Il nuoto di Massimiliano Rosolino, la passione, la bellezza, le storie e le tecniche raccontate dal grande campione olimpico, edito da Gallucci Editore. E Massimiliano, ti ringrazio davvero per essere stato con noi, è stato un piacere, a presto, e ovviamente torna a trovarci quando
0: vuoi. Ti ringrazio, sei stato veramente super carino, ok? Ragazzi, tuffatevi, ok?
1: E leggete il libro a questo punto, che magari vi aiuta a tuffare.
0: Soprattutto.
1: Ciao, grazie.
0: Va bene. Ciao.

0: South of the Border con Ed Sheeran, Camila Cabello e Cardi B tutti insieme per questa canzone. Sono le 16:32 minuti e 10 secondi. Torniamo ai mondiali di ciclismo, prova elite maschile, Cristiano Piccinelli.
1: Mancano alla conclusione di questa prova mondiale 204 km e 900 metri, sempre in 16 davanti, un gruppetto nutrito al cui interno c'è il norvegese Andreas Leknessund e l'eritreo Biniam Girmay, 7 minuti e 10 secondi di vantaggio sul gruppo dei migliori, gruppo al cui interno c'è ovviamente il Belgio di Remco Evenepoel, la Francia di Paul Seixas, l'Italia di Giulio Ciccone, ma anche con Bettiol, Cattaneo, Ciccone, Finn, Pellizzari, Piganzoli, Scaroni e Trentin, che rappresenta anche l'ultima medaglia ridata, un argento, ad Harrogate nel 2019. C'è poi la Spagna per ovviamente Juan Ayuso, l'Olanda di Mathieu van der Poel e la Gran Bretagna di Thomas Pidcock, che magari parte indietro nei pronostici, ma che adesso è lì davanti a fare l'andatura, dialogo con i componenti della squadra del Belgio e dell'Olanda, con Belgio che deve fare a meno, ha fatto meno di Tim Bellens, era stato convocato dal CT belga ma ha preferito declinare l'impegno nonostante una forma ritrovata dopo aver concluso il Tour de France davvero senza benzina. Poi però ha vinto il Tour della Gran Bretagna, però ha detto mi paga la UAE, la squadra di Tadej Pogačar, e insomma per me sarebbe complicato presentarmi alla via del mondiale. Tutti hanno pensato ovviamente a un possibile aiuto per Isaac del Toro, il messicano, che è anche lui tra i candidati a questo podio mondiale, ancora gara che non è entrata nel suo vivo, ci entrerà al momento in cui si valicheranno i confini della città di Montreal. Mancano ancora una quarantina di chilometri prima di entrare nel circuito di 13 chilometri che caratterizza la prova mondiale di questo 2026. Già.
2: Ed è un po'

0: Giovanotti Alfa con buon vento qui a Domenica Sport, sono le 16:37 minuti e 10 secondi, parliamo ora di rugby femminile, lo facciamo con una giocatrice della nazionale pronta a una nuova esperienza nel Regno Unito, ovvero Sara Mannini, che saluto. Ciao Sara e grazie di essere qui con noi.
1: Allora, ciao a tutti, grazie a voi.
0: Partiamo da questo, partiamo dalla tua nuova esperienza. È un salto di qualità che è importante, no? Dal campionato italiano a quello inglese, che è considerato uno dei migliori sia a livello maschile che a livello femminile nel rugby mondiale.
1: Sì, esatto. È un grandissimo salto di qualità e in questo momento diciamo che penso che il campionato inglese mi possa dare tanto, sia a livello proprio di gioco che a livello proprio personale, sai, fare un'esperienza fuori casa, totalmente fuori anche dal tuo paese, quindi non sono pronta e non vedo l'ora di iniziare.
0: Sei giovanissima, sei nata a Pontedera il 28 agosto 2005, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Allora, intanto dici un po', fra poco parliamo anche di nazionale, della sfida col Sudafrica, però volevo chiederti un po' come procede questo passaggio in Inghilterra, raccontaci qualcosa di più.
1: Ma guarda, in questo momento sono arrivata veramente da poco a Guildford, dove appunto sarà la mia casa per i prossimi mesi. E niente, no, è andata bene. Allora sono stata già ad agosto un paio di giorni per fare un po' una visita generale, poi a quella che sarebbe stata casa mia, quello che sarebbe stato il campo, lo staff, le giocatrici, e mi ha fatto subito una bellissima impressione. E si vede, si percepisce subito appunto il livello alto che c'è qui, la richiesta appunto di professionalità da parte delle atlete. E quindi è veramente un altro ambiente e lo capisci subito da quando arrivi.
0: Sara, quali sono le prime differenze che hai visto, non so, nelle strutture in generale, nell'atteggiamento della dirigenza, insomma raccontaci un po' il passaggio, poi parliamo anche dopo del tuo periodo a Colorno, insomma, che è stato molto importante per la tua carriera fin qui.
1: Beh, si percepisce sì dalla struttura, dai campi, ma soprattutto dallo staff, dal numero di componenti dello staff, sia medico che appunto staff tecnico, tutto quello che c'è dietro, il numero delle atlete stesse, insomma. E vedi che c'è una netta differenza anche di bacino rispetto all'Italia in questo momento storico, e l'attenzione appunto ai minimi dettagli, quindi magari delle componenti nello staff come psicologo, psicologa e un nutrizionista, insomma, che sembrano cose futili ma invece poi li rendono davvero molto importanti.
0: Tu sei giovanissima, ma ancor più giovane hai lasciato la Toscana dopo un periodo passato, no? nelle varie squadre di rugby femminile toscane, per andare a Colorno, che è stata poi la tua casa, no? E dove hai raggiunto grandi risultati in Serie A di rugby. Ci racconti un po' questa scelta, che è sempre delicata per un atleta, quella di spostarsi per cercare di inseguire il sogno poi di diventare professionista.
1: Beh, è stata una super scelta delicata, perché comunque io mi sono spostata che avevo 17 anni, che dovevo ancora finire le superiori, quindi è stato un po' una scelta veramente dura da parte mia, ma da parte anche tutta la famiglia, e tutto questo in realtà mi ha spinto proprio per il voler migliorare, il voler mettermi in competizione e partecipare a una competizione migliore. In Toscana purtroppo quando sono andata via c'era poco nel rugby a 15, o comunque era lontano da casa mia, quindi Colorno è stata una scelta sia di vicinanza da casa, sia perché avevo già conosciuto il presidente Ivano Iemmi e c'ero rimasta in contatto.

0: quindi quando disse a mio padre: guarda, babbo, io voglio poter giocare a un livello un pochino più alto, Parma era stata subito la prima scelta, e che adesso rimane nel cuore perché 4 anni vissuti lì, insomma, ti segnano tanto, sia a livello sportivo ma anche a livello di legami che poi ho lasciato, quindi è diventata una seconda casa ormai.
1: Tra l'altro si sente che sei toscana perché chiami papà babbo, quindi
0: Esatto.
1: rimane l'origine anche linguistica. Colorno, che è stata la tua casa per tanti anni, sono curioso di sapere come stai lavorando adesso per mantenere tutti i rapporti con le tue compagne. Immagino tutta la tua vita, tra l'altro da adolescente che hai passato, da post adolescente che hai passato lì, quindi immagino che ci sia un pezzo di cuore per te lì ed è difficile abbandonarlo. E poi la stagione in cui sei stata eletta MVP della serie Elite femminile, che deve essere stata una grande soddisfazione, forse anche non so, il momento, o era successo prima, in cui hai realizzato davvero quanto fossero importanti le tue qualità.
0: Beh, il premio di MVP è stato sì un sogno, una cosa che è inaspettata un po' per me, e che ha un po' incoronato quelli che sono stati i sacrifici poi che ho fatto durante questi anni, e in un posto che mi ha dato davvero tanto, in persone che mi hanno dato tanto, e riguardo ai legami, diciamo che cerco sempre di mantenerli, insomma non è facile poi a distanza, sono una persona che fa un po', diciamo che faccio fatica a parlare magari al telefono,
1: Non ti voglio
0: preferisco.
1: intristire, adesso so che
0: No,
1: è
0: no,
1: tutto
0: no, no,
1: molto fresco, quindi
0: però
1: ovviamente.
0: È tutto fresco, però no, sono legami che rimangono anche se magari non ci si parla tutti i giorni, quindi ho visto di recente alcune mie vecchie compagne di squadra che si sono spostate anche loro per motivi vari, e è sempre bello ritrovarsi e vedersi, e anche loro hanno fatto parte poi di tutto il mio percorso, quindi sono davvero importanti.
1: Senti, come vedi la crescita del movimento del rugby femminile in Italia? Che te che insomma sei parte di questo movimento già da vari anni, nonostante la tua giovane età, hai riscontrato questa crescita dove e come?
0: Beh, il movimento femminile italiano sta crescendo sempre di più, ci sono sempre un po' di alti e bassi durante gli anni. Penso che quest'anno, con insomma, il trasferimento di molte ragazze all'estero, abbia portato a diciamo, uno sgretolarsi un pochino di un tassello che si era messo soprattutto nel campionato di Serie A
1: Beh,
0: Elite.
1: certo.
0: A sua volta, però, diciamo che riesce a dar spazio a tanti giovani che magari stanno iniziando a giocare a 15, per poter giocare sempre di più. Quindi ci sono ovviamente dei pro e dei contro. Se da un lato magari può cadere un po' la qualità, dall'altro la crescita delle giovani che diciamo, ricoprono quelle posizioni che sono rimaste scoperte, possono insomma aiutare a far crescere ancora di più il movimento e aumentare poi anche il bacino di giocatrici che poi magari un giorno potranno andare in nazionale.
1: Italiane che vanno all'estero, questo da un certo punto di vista ci dispiace perché, come dicevi, no, ovviamente si crea una sorta di piccolo vuoto generazionale che poi deve per forza essere rimpiazzato da nuove giocatrici, non è per forza un qualcosa di fisiologico. Allo stesso tempo, però, questo vuol dire forse anche che la nostra nazionale, lo abbiamo visto dai risultati, nonostante la sconfitta col Sudafrica, continua a crescere. E tu la conosci bene la nazionale perché hai fatto un po' la trafila dalle giovanili fino alla nazionale maggiore. Sei d'accordo e cosa stai vedendo in questo gruppo azzurro che sembra sempre più solido?
0: Sì, sono d'accordo. Diciamo che le giovanili hanno aiutato tanto da quando sono state inserite, sia l'under 18 che l'under 20 aiuta a questo processo di apprendimento anche a livello internazionale, a diciamo, tutto ciò che ti rendi conto a che livello devi arrivare, a quello che puoi fare, a quello che puoi ambire, ed è un percorso e quindi anche di crescita. E la nazionale maggiore, diciamo che si sta evolvendo sempre più, sta mettendo dei grandi tasselli e stiamo diventando sempre

0: più vogliose di arrivare a degli obiettivi, vogliose di dimostrare che siamo presenti e che non molliamo mai.
1: Com'è andata? Raccontaci un po' la partita, la sconfitta dell'Italia contro nell'ultima sfida che c'è stata alle Global Series Italia-Sudafrica, però è stata una partita insomma in cui sicuramente avete fatto vedere di essere comunque di ottimo livello, poi è arrivata questa sconfitta, se non sbaglio 41-29, no?
0: Esatto.
1: Raccontaci un po' la partita e che tipo di confronto è stato, che per chi non lo sapesse, insomma, qual è il livello al momento della nazionale sudafricana?
0: Beh, la nazionale sudafricana è una nazionale che sta crescendo veramente tantissimo in questi ultimi anni, perché insomma sta investendo molto sul movimento femminile e diciamo che è stata, fin da subito sapevamo che fosse una partita difficile, molto fisica, soprattutto un lavoro mentale molto, molto alto, perché noi avevamo subito già una sconfitta ai mondiali che poi ci hanno fatto finire insomma, il nostro percorso. Non ci siamo qualificate ai quarti di finale proprio a causa insomma, diciamo, della sconfitta contro Sudafrica, quindi c'era un po' di amaro in bocca e c'era tantissima voglia di rivalsa. E purtroppo, insomma, ci sono stati davvero alcuni errori che ci hanno portato alla sconfitta di ieri, però abbiamo dimostrato che anche sotto fatica, perché finito il primo tempo eravamo sotto di un po', ci siamo rialzate, abbiamo combattuto fino alla fine, poi è andata come è andata, purtroppo abbiamo subito due mete negli ultimi 10 minuti che insomma non ci hanno permesso di dimostrare che volevamo davvero portarcela a casa, però abbiamo dimostrato comunque di essere presenti ogni giorno e ogni partita.
1: Sara Mannini, la Coppa del Mondo nel 2025 è stata no, un importante momento della tua carriera, anche tra l'altro a livello di risultati personali, perché sei stata una delle protagoniste di questa nazionale. Che ricordo hai di quella esperienza, che hai citato in parte ovviamente la delusione, perché come ogni sportiva di alto livello vuoi immagino sempre arrivare in fondo alle competizioni, però comunque è stato un palcoscenico importante per l'Italia e si è vista la crescita della nostra nazionale e anche di tanti giovani talenti come il tuo.
0: I mondiali sono sempre una cosa indimenticabile e l'esordio è stato emozionante. Quasi mi mancava il fiato all'inno.
1: Ah, ecco, perché in campo non sembrava.
0: No, però è davvero emozionante, una cosa che non ti puoi dimenticare, nonostante magari non fosse andata come nei nostri piani, è una cosa che ti rimane dentro a livello proprio cioè, è un ricordo bellissimo. E, diciamo che non, è difficile dimenticarsi i mondiali proprio perché una volta ogni 4 anni
1: Certo.
0: tutto il sacrificio fatto, tutto il lavoro degli anni per arrivare a quell'obiettivo. E poi, insomma, come dicevo prima, non ci siamo qualificate ai quarti, però siamo ripartite appunto da lì per crescere sempre di più e per arrivare ai prossimi mondiali ancora più pronte.
1: Tra l'altro mondiali a cui arriverai in un momento sicuramente no? Anche a livello di età, di maturità maggiore, quindi immagino sia un obiettivo importante, anche se manca tanto, ci state già lavorando con la nazionale, tutte queste gare sono una preparazione e credo stiano anche crescendo le aspettative dei tifosi e anche di voi stesse giocatrici, no?
0: L'obiettivo è quello di migliorare l'ultimo risultato fatto, ovviamente, e si cerca di lavorare sempre su 4 anni, quindi da un mondiale all'altro, per iniziare a costruire un progetto che ti porti poi al mondiale pronta e pronte, insomma, come gruppo a affrontare insomma quel torneo lì e ovviamente tutte le partite che facciamo sia le Global Series che le Sei Nazioni sono un po' di preparazione poi a questo torneo che è il miglior torneo, il massimo torneo che ci può essere.
1: Come comunque il campionato inglese è uno dei migliori al mondo, e allora prima di salutarti, ti chiedo, Sara Mannini, quali sono i tuoi gli obiettivi che

0: ti sei posta per questa stagione e anche qual è il tuo sogno da coronare con la maglia delle inglesi?
1: Beh, i miei obiettivi sono quello di crescere sempre di più, di aumentare un po' l'asticella e proprio in questo nuovo ambiente inglese e di mettermi a confronto con giocatrici di altissima esperienza e veramente forti in un contesto che mi può dar tanto. Quindi il mio obiettivo è quello di arrivare al Sei Nazioni, che è l'obiettivo a breve termine, ma ai mondiali veramente pronta e carica, insomma, per quei tornei.
0: E allora, grazie davvero per essere stata con noi, Sara Mannini, e un grande in bocca al lupo per la tua carriera. A presto, grazie mille.
1: Ciao. Grazie mille.

0: pazza musica.
1: Elodie e Marco Mengoni con Pazza Musica qui alla Domenica Sport. C'è una notizia di calcio a sorpresa, perché terremoto in casa Parma, arriva un altro esonero, è quello di Carlos Cuesta, sollevato dall'incarico dopo 4 punti in 5 partite, quindi non sarà più l'allenatore del Parma. Parma che al momento è in basso in classifica, appunto 4 punti a 2 dalla zona retrocessiva. Sono arrivate una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, e adesso poi più tardi vi daremo aggiornamenti su quale sarà il successore dello spagnolo sulla panchina del Parma, che quindi non ha più come allenatore Carlos Cuesta. Torniamo invece ai mondiali di ciclismo in Canada, Montreal, con la prova elite maschile e Cristiano Piccinelli.
2: Non è cambiato molto, se non i chilometri in meno che mancano al traguardo.

0: di Monreale a 185 e 300 metri al momento per i 16 battistrada, lo ricordiamo, sono ormai da diversi chilometri davanti Fingst, Slovenia, Leknesun, Norvegia, Engelhardt, Germania, Girmaje, Muller-Beran dell'Eritrea, Mihan dell'Irlanda, Boven, Canada, Liepins, Lettonia, Antonenko, Ucraina, Stolic, Serbia, Jurado di Panama, Mayer, Mauritius, Vaidian, Romania, Miltiadis, Cipro, Hopkins, Bermuda e poi Amir Ansari della squadra dei rifugiati, iniziativa di inclusione dell'UCI, della Federazione Internazionale, nato in Iran, vissuto poi in Afghanistan, da cui è stato costretto a scappare nel 2015, passando poi per Grecia e Turchia, ha trovato finalmente, diciamo così, casa in Svezia, ha già partecipato alle Olimpiadi, sempre per la squadra dei rifugiati di Parigi, ed è lì davanti con il gruppetto che comanda 7 minuti e 56 rispetto al gruppo dei big, che al momento evidentemente considerano ancora recuperabile questo vantaggio. Direi di sì, perché mancano ancora una ventina di chilometri prima dell'inizio del circuito finale, dove lì inizierà evidentemente anche un po' a crollare questo vantaggio sostanzioso dei 16 battistrada della prova conclusiva dei mondiali canadesi.
1: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. La vela con il weekend perfetto di Luna Rossa ai preliminari di America's Cup a Napoli, vinti proprio da Luna Rossa, dominando le ultime due regate di flotta, sconvincendo il defender Emirates Team New Zealand nel match race finale, bissato il successo di maggio a Cagliari. Ora ovviamente si sogna l'America's Cup del prossimo anno, sempre nelle acque di Napoli, quindi grandi festeggiamenti per l'equipaggio formato da Burling, Gradoni, Giubilei e Ugolini. E poi c'è una notizia per quanto riguarda la Superbike, perché c'è il trionfo della Ducati con Nicolò Bulega che si laurea campione del mondo. Ne parleremo poi più tardi, perché ora dobbiamo andare verso il GR1 delle 17, ma continuate a rimanere con noi qui a Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
3: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
4: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, carburanti. Dopo lo sconto annunciato da Eni, che scatterà da domani anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha deciso di calmierare i prezzi di quelli commercializzati sul mercato italiano dall'IP. Lo comunica il gruppo, che in una nota spiega di voler rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'Italia, con l'obiettivo di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete distribuzione carburanti. Allarme nel Regno Unito per il ritrovamento di 3 furgoni sospetti vicino alla base aerea della RAF di Fairford. 5 persone arrestate per terrorismo.
3: Una segnalazione è arrivata nella notte alla polizia. Ci sono 3 veicoli sospetti vicino alla base aerea di Fairford, nel sud-ovest del Regno Unito, un luogo utilizzato anche dagli Stati Uniti in passato per la guerra in Iraq, di recente per i raid sull'Iran. Intervengono gli artificieri con un robot che apre i 3 furgoni. Viene costituito un cordone di sicurezza di 400 metri. Evacuate a scopo precauzionale 85 famiglie che abitano vicino alla base. Poi la comunicazione della polizia: arrestate 5 persone per terrorismo, sospettate di aver pianificato un attacco con esplosivi. Un fatto che avviene in un momento di tensione per il Regno Unito, per la minaccia rappresentata da stati ostili, tra cui Russia e Iran. Le indagini sono in fase iniziale, la polizia lavora in coordinamento con l'antiterrorismo e

0: chiede di evitare ogni congettura. Il premier britannico Burnham viene aggiornato costantemente sulla situazione. Livia Liberatore, GR1.
1: Il Papa da Lourdes parla di fine vita e aborto. Nessuna legge può farvi perdere la certezza della vostra dignità, ha detto incontrando gli operatori e gli assistiti del santuario. Mai la medicina sia serva della morte programmata, ha aggiunto Leone XIV. Bagno di folla durante la messa e l'Angelus, durante i quali il Papa ha lanciato un nuovo appello per la pace e invitato i fedeli a pregare il rosario nel mese di ottobre perché cessino tutti i conflitti. A breve l'incontro privato con le vittime di abusi. La cronaca ha confermata la custodia cautelare in carcere per i tre indagati per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi dopo un festino a base di droga e alcol a Torino. Maurizio Licordari.
2: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
3: Un agghiacciante elenco di sostanze stupefacenti consumate per due giorni consecutivi. Il racconto di una lite apparentemente banale per 50 euro e poi la colluttazione, l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere e le tracce da una casa normale in Borgo Vittoria a Torino. L'immagine che consegna l'avvocato di Cristian Mateus de Oliveira Morando, l'uomo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro durante un festino. In quella casa abitava Nicole Formichetti, partita da Rieti per insegnare italiano a Cirié, in provincia. Il drag party, il festino, lo avrebbe organizzato lei, invitando Kit Buttig, Sara per tutti e De Oliveira. Colapietro doveva aiutarli a rifornirsi di droga, era rimasto con loro e ha partecipato alla festa. Nella notte tra lunedì e martedì, dalle tasche di De Oliveira mancano dei soldi. Le donne, racconta lui, gli dicono che è stato Colapietro e lui lo aggredisce, lo uccide. Le due donne sono accusate di favoreggiamento ma anche di concorso nella soppressione. Una non ha parlato, l'altra, la Buttig, ha respinto le accuse. Il GIP Antonio Borretta non ha convalidato i fermi, non c'è pericolo di fuga, ma ha disposto comunque la custodia cautelare in carcere.
1: Elezioni suppletive nel collegio uninominale 5 di Reggio Calabria, seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per scegliere un deputato dopo l'elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco. Quasi 350.000 gli aventi diritto, affluenza alle 12 del 3,43%, molto più bassa della scorsa volta, 11,87%, ma allora si votò in un solo giorno. Al via da stasera a Napoli la 10ª edizione di Spina Corona, passeggiate musicali napoletane, festival itinerante per il centro storico della città, la scoperta di luoghi nascosti aperti al pubblico in occasione dei concerti, tutti a ingresso gratuito.
4: Compie 10 anni Spina Corona, festival dalla grazia discreta e tutta da scoprire, come le sedi in cui si svolgono i concerti che si svelano lungo i vicoli e le piazze del centro antico di Napoli, da raggiungere a piedi. Il pianista Michele Campanella, ideatore e direttore artistico della rassegna.
5: In realtà si cammina non molto scoprendo Napoli, quindi non è una passeggiata faticosa, è una passeggiata breve che porta continuamente a nuove mete musicali e monumentali, una più bella dell'altra.
4: Maestro Campanella, quest'anno il festival è monografico, 10 concerti tutti dedicati a Beethoven, dalle composizioni per pianoforte solo alle opere sinfoniche, con pagine celebri ma anche di raro ascolto in vista del bicentenario della morte del genio di Bonn.
5: L'anno prossimo tutti suoneranno Beethoven, un genio di regolatezza assoluta nella vita ma ordinatissimo nella musica. Diciamo Beethoven è quello sempre corrucciato, non è vero, Beethoven è capace di ridere e nella sua musica c'è il dramma, c'è la battaglia interiore, c'è la pace. Abbiamo cercato, ovviamente è un piccolo riassunto, di mettere dei punti fermi sulla sua personalità poliedrica.
4: Claudia Fayens, GR1.
1: Tanti auguri Francesco Totti, un altro traguardo per la leggenda giallorossa che compie 50 anni. Festeggiamenti ritardati di qualche ora, visto che Totti ha deciso di trascorrere l'importante compleanno non nella sua amata Roma, ma a Las Vegas, insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai rispettivi figli. È tutto, prossima edizione del GR1 alle 18.
6: Radio. Il tempo in Europa. Un robusto campo di alta pressione domina l'Europa centro-orientale e il bacino del Mediterraneo, garantendo condizioni di stabilità. Di contro, un profondo vortice depressionario staziona nell'Oceano Atlantico, spingendo fronti nuvolosi e precipitazioni verso la penisola iberica, le isole britanniche e la Scandinavia. Deboli spunti di instabilità interessano ancora l'estremo settore sud-orientale del continente. Iniziamo con Barcellona.

0: Barcellona. Ampio soleggiamento e clima mite per la città spagnola, con temperature comprese tra 26 e 23 gradi. Nubi in lento dissolvimento a Bruxelles, in Belgio, dove fino a sera saranno possibili delle deboli precipitazioni. Temperature tra 22 e 16 gradi. Giornata di bel tempo a Edimburgo, in Scozia, con cielo limpido o al più poco nuvoloso. Massima 16 gradi, minima 9. Piove a Oslo, in Norvegia, con precipitazioni intermittenti associate a molta nuvolosità. Temperature che oscilleranno tra 8 e 16 gradi. Prevalentemente sereno invece il cielo a Varsavia, in Polonia. Massima 20 gradi, minima 11. Tempo soleggiato e clima più fresco a Bucarest, in Romania, protetta dall'alta pressione. Temperature tra 21 e 13 gradi. Ad Atene, in Grecia, venti deboli o moderati da nord, con cielo quasi sempre limpido e temperature comprese tra 23 e 16 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Domenica Sport.
3: Eccoci ancora insieme, 17:08 minuti e 20 secondi, siamo sempre su Radio 1, Domenica Sport, Giacomo Prioreschi, e alla parte tecnica ci ha raggiunto Max Gambino. Parlavamo prima di motociclismo, di superbike, ed è andato tutto da copione perché è arrivato il trionfo per la Ducati e la vittoria del mondiale per Nicolò Bulega, a distanza di 14 anni tra l'altro dal titolo conquistato da Max Biaggi. Un pilota italiano torna a vincere il mondiale, che è quello poi delle derivate di serie su due ruote, mentre per la rossa si tratta del 17° titolo nella categoria, ma è il primo conquistato con un italiano in sella. Biaggi aveva vinto con l'Aprilia. Poi una precisazione per quanto riguarda l'esonero tra virgolette di Carlos Cuesta dalla panchina del Parma: in realtà si tratta di risoluzione consensuale, cambia poco a livello di quel che succederà lì, perché e ovviamente la squadra ora è senza allenatore. Vi daremo aggiornamenti poi su quali saranno i possibili sostituti in panchina per il Parma, però è stata una risoluzione consensuale tra il Parma e Carlos Cuesta, che lascia il club dopo 4 punti in 5 partite, una vittoria e un pareggio e 3 sconfitte. Questo i risultati ottenuti da Cuesta, scorsa stagione sicuramente migliore, e poi ne parleremo più ampiamente nel corso di questa domenica insieme. Intanto torniamo ai mondiali di ciclismo, la prova elite maschile con Cristiano Piccinelli.
4: Con tra poco l'inizio del primo giro dei 12 totali del circuito di Montréal, si sta per entrare in città, nella città del Quebec canadese, con sempre 16 corridori davanti che hanno 8 minuti e 13 sul resto del gruppo. Davanti adesso c'è l'Irlanda di Ben Healy, che è arrivato terzo l'anno scorso ai mondiali di Kigali in Ruanda, un podio che ha visto primeggiare Tadej Pogacar davanti a Remco Evenepoel per l'appunto al corridore della Education First, outsider anche lui quest'oggi, l'irlandese, un irlandese davanti peraltro, Jamie Meehan è lì a fare l'andatura, prima posizione anche per l'Olanda, riconoscibile per ovviamente il colore arancione delle proprie maglie. Al centro gruppo c'è l'Italia con Giulio Ciccone, che è arrivato sesto l'anno scorso a Kigali ed è stato anche il migliore degli azzurri. Ricordavamo ovviamente il nostro digiuno che dura ormai da 18 anni dal Varese 2008, dove non solo arrivò la medaglia d'oro con Alessandro Ballano, ma arrivò anche l'argento con Damiano Cunogo. Poi nel 2019 l'argento di Trentin dietro a Mats Pedersen, Trentin che è nel gruppo quest'oggi con i nostri portacolori. Li ricordiamo, giova a farlo ogni tanto, sono Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo che ha conquistato anche l'oro nella Mixed Relay, poi Giulio Ciccone, Lorenzo Marc Fin, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Cristiana Scaroni e per l'appunto Matteo Trentin. È questa la squadra azzurra scelta dal CT Roberto Madio per cercare ovviamente di sfruttare anche una

condizione estremamente favorevole, perché a causa degli infortuni non ci sono il più forte di tutti, Tadej Pogacar, che ha vinto gli ultimi due mondiali, e Jonas Vingegaard, che al mondiale non ha mai fatto grandi cose, non c'è a volte nemmeno andato, ma anche lui poteva essere un ovviamente un atleta di punta per questa rassegna ridata. Giornata nuvolosa in Canada, Montreal, ma ancora non c'è pioggia, si attraversa adesso un lungo ponte sul fiume che fa da accesso di fatto alla città canadese, con la truppa dei migliori che insegue 8 e 07, ma come detto appena si sta per approcciare l'ingresso nel circuito del Gran Premio di Montreal, che è di fatto anche quella una gara World Tour che è stata vinta peraltro qualche giorno fa da Isaac Del Toro con Sexas, che è arrivato secondo, sta scendendo il vantaggio dei battistrada, ci vorrà ancora qualche chilometro però prima di vederlo ridurre sensibilmente e capire evidentemente anche quelle che saranno le strategie delle varie nazionali. La nazionale più forte sembra assolutamente il Belgio, con Tijs Benoot, Kenten-Hermans, Nys, Segaert, Van Aert, Van Gils, Vermeersch, oltre ovviamente a Rijk van der Poel. Ecco, doppia punta, per parafrasare il gergo calcistico, per il Belgio, perché ovviamente Rijk van der Poel è il favorito naturale, è il capitano, però Van Aert, anche per il modo in cui è arrivato a questo finale di stagione, in forma, l'ho dimostrato alla Vuelta dove sono arrivati anche due successi di tappa, Van Aert rappresenta una più che valida alternativa nel 2026, che è stato anche l'anno della sua rinascita dopo un paio di stagioni sicuramente non positive, non all'altezza del suo livello. È arrivata l'affermazione alla Parigi-Roubaix che spesso e volentieri vale una carriera. C'è anche lui quest'oggi, vedremo ovviamente quello che ci dirà nel corso degli ultimi 171 chilometri il mondiale canadese, e noi speriamo ovviamente che l'Italia sia protagonista.

0: Frufru con It's Good to Be in Love qui a Domenica Sport, 17-18 minuti in questo istante. Apriamo la nostra parentesi sul tennis, soprattutto sulla Billie Jean King Cup. Lo facciamo con il collega del Corriere dello Sport, spaziotennis.com, Alessandro Nizegorochev. Ciao Alessandro, buonasera e benvenuto.
1: Grazie, bentrovati.
0: Allora, analizziamo un po' insieme questa uscita, prematura o meno sarai te a dircelo, secondo il punto di vista sicuramente degli appassionati, sì, anche visti i precedenti risultati dell'Italia da questa competizione, sconfitta contro l'Ucraina per le azzurre. Raccontaci un po' che ne pensi di quanto è successo.
1: Ma sicuramente le due vittorie consecutive erano già state sorprendenti in positivo nelle ultime due edizioni. L'uscita in semifinale secondo me è un qualcosa che ci sta, diciamo così, anche perché l'avversario era forte, l'Ucraina ha giocatrici forti e soprattutto noi avevamo Jasmine Paolini sì in buona condizione, ma le altre non in ottima forma psicofisica, direi, quindi da entrambe le parti, tant'è che addirittura ha esordito la giovanissima Tyra Grant nella semifinale finale, che nulla ha potuto con Kalinina. Quindi diciamo che è una sconfitta preventivabile. Siamo stati secondo me già bravi a battere la Cina, perché la vittoria di Paolini su Qingwen Zheng è stata sorprendente in positivo. Un piccolo dettaglio secondo me che va analizzato è che proprio l'Italia contro la Cina ha finito tardissimo, le ragazze sono andate a dormire alle 6 del mattino, per quanto ci sia stato poi il riposo successivamente, insomma un pochino potrebbe aver pesato anche questo poco riposo tra un match e l'altro.
0: Beh certo, poco tempo per recuperare, che comunque deve aver influito su questo, ma è un po', diciamo, ci ridà un po' l'immagine dell'Italia del tennis femminile, che sta facendo particolarmente fatica, ha fatto particolarmente fatica in questa stagione, sei d'accordo?
1: Eh sì, sicuramente, perché la nostra numero uno Jasmine Paolini ha avuto tanti problemi sia fisici sia tecnici, appena riusciva a riprendersi un pochino, a trovare continuità, si faceva male, quindi diciamo che ci sono state un po' di difficoltà. Adesso ha anche ripreso il vecchio coach Mark Lopez, Cocciaretto è stata spesso infortunata, Bronzetti ha avuto un periodo di scarsa fiducia, sta salendo Tyra Grant, stanno arrivando altre ragazze giovani, però non c'è, diciamo, il fenomeno all'orizzonte, alla Sinner, ma nemmeno la Musetti, che può risollevare, diciamo, il tennis femminile. Diciamo che l'obiettivo oggi è quello di ritrovare una certa quantità, se non qualità, quindi avere un po' più di giocatrici nelle prime 100 è l'obiettivo della federazione del nostro tennis, però ecco, in questo momento sicuramente il tennis femminile soffre, non possiamo dire il contrario.
0: E allora Alessandro, dove dobbiamo guardare? Intanto ti chiedo un'analisi di Tyra Grant, non può sicuramente partire dalla sconfitta in Billie Jean King Cup, perché forse, diciamo, un palcoscenico un po', ecco, lo definirei precoce per lei in questo momento, però allo stesso tempo insomma è considerata uno dei talenti più interessanti, no? A che punto è, dove la poniamo e quali sono le sue possibilità di crescita, e poi anche dove altro dobbiamo guardare nel tennis azzurro per cercare qualche giovane talento, dacci qualche nome, facci capire un po' meglio.

0: Allora, Tyra Grant sicuramente questo è l'anno in cui ha compiuto 18 anni, per i tanti che ovviamente non conoscono la norma, nel tennis femminile non si possono fare molti tornei, sono diciamo c'è un numero massimo fino a che non si compiono 18 anni, questo già va sottolineato. Da quel momento in poi devo dire che non ha giocato tantissimo, ha giocato buone partite, ha giocato discretamente bene a Roma, molto bene a Madrid, quindi nei grandi tornei si è fatta già un pochino vedere, parliamo appunto della ragazza del 2008, sempre questo va sottolineato, certo. Ed è sicuramente il talento su cui puntare in questo momento. Qualche altro nome sta arrivando, diciamo che adesso stiamo cominciando a riempire un po' di più i tabelloni delle qualificazioni di Slam, quindi vuol dire avere più giocatrici tra le prime 230 del mondo. Lo so, sono numeri alti, però è da lì che si parte, da lì che si è partiti col maschile e fino a questi risultati incredibili, e dove si sta andando col femminile. Lisa Pigato, una ragazza che sta per entrare nelle prime 100 e 110 in questo momento, che è una ragazza del 2003, sicuramente brava, anche se non più giovanissima. Samira De Stefano è un altro nome, un'altra ragazza che vedremo in Australia, però ecco, in questo momento dobbiamo sperare che le giovanissime, quelle che adesso sono i tornei juniores, poi possano crescere in maniera importante, perché ripeto, a parte Tyra Grant, proprio fenomeni in questo momento, nei prossimi 2-3 anni difficilmente ne vedremo, quindi ripeto, va creata la quantità, e adesso il movimento deve avere quantità e poi la punta arriverà prima o poi.
1: E a proposito di questo, il paragone per forza di cose va fatto col tennis maschile, perché ormai siamo un po' assuefatti, no? Alle vittorie di Sinner e diciamo in generale al grande momento del movimento tennistico a livello maschile. E quali sono le differenze con quello femminile? È solo una casualità generazionale o quant'altro? Ci sono i cicli come in tutti gli sport, o se c'è qualcosa di più profondo che hai rilevato, Alessandro?
0: Allora, sicuramente è anche una questione di casualità, nel senso che ricordiamo che per esempio nei primi 15 anni del secolo il tennis femminile è stato nettamente superiore a quello maschile. Errani, Pennetta, Vinci, Schiavone, insomma Knapp hanno fatto grandissimi risultati. Sicuramente quindi c'è un po' di casualità. Io credo che si sia puntato tanto anche sul movimento maschile, parlo anche della federazione, anche dei team privati, però proprio perché bisognava rilanciarlo mentre il femminile stava andando benissimo. Forse lì ci si è un po' dimenticati del femminile, si è un po' lasciato andare, e quindi il maschile poi è salito. Però ripeto, spesso c'è anche la casualità, perché Sinner, un conto è la quantità che riesce a creare, ma Sinner ne nasce uno ogni 100-200 anni probabilmente in Italia, quindi anche questo va sottolineato. Devo dire che sicuramente i team privati del maschile in questo momento stanno lavorando molto bene insieme alla federazione. Nel femminile probabilmente ci manca qualcosina, e ci manca anche secondo me un po' di numero, cioè di ragazze giovani che iniziano a praticare questo sport, che probabilmente ha un po' più concorrenza, pallavolo e altre discipline che sicuramente tolgono un po' di talenti a quello che potrebbe essere il tennis. Quindi questo è un po' uno delle varie ragioni, è un discorso molto lungo che andrebbe fatto, quindi certo. Non credo che sia questo il momento.
1: Hai sentito cosa ha detto Federer? Sinner è il migliore, Alcaraz un genio e Zverev finalmente mi ha ascoltato, per riassumere un pochettino.
0: Sì, ha cominciato a tirare.
1: Esatto.
0: A tirare.
1: Anche diciamo in un momento tra virgolette fortunato, no? Però.
0: Esatto, tra l'altro incredibile, perché adesso si è proprio concluso in questo momento, pochi minuti fa, il singolare decisivo era l'Ever Cup vinto da Zverev, che però si è trovato a dover vincere il punto decisivo anche l'Ever Cup, quindi è stato protagonista assoluto anche più di Alcaraz in l'Ever Cup, quindi diciamo che è proprio il suo anno questo qui. Sinner è più forte sicuramente, intanto speriamo che torni presto, perché ogni volta sembra che sia per tornare e poi
1: sì,
0: invece deve dare
1: forfè. Sta bene, però poi se non gioca, insomma, è tutto relativo.
0: Così bene non sta, diciamo, anche se sicuramente è in miglioramento, perché è vero che Pechino era in programma ed è vero che fino all'ultimo sembrava dovesse partire, quindi probabilmente ha solo scelto di aspettare un po' di più per stare ancora meglio, visto che Pechino non è un torneo di quelli importantissimi, e starà ancora meglio, quindi non credo che sia così grave al momento la situazione. E su Alcaraz, che è un genio, diciamo che si può essere assolutamente d'accordo, anche solo il fatto che dopo 4 mesi e mezzo torna e gioca un torneo come quello che ha fatto a New York, seppur perdendo al tie-break del quinto set con Shelton, però rientrare in quel modo lì è un qualcosa solo da fenomeni e probabilmente anche da geni.
1: Ti faccio l'ultima prima di salutarti, sono curioso di capire questa, è vero che c'è il ranking da preservare, ci sono delle età

0: politiche quanto vuoi, però c'è davvero forse troppa segretezza, no? sulle condizioni fisiche dei tennisti in generale. Lo stiamo vedendo in maniera veramente forte e impattante con Sinner, che sappiamo è molto riservato da questo punto di vista.
1: Sì, io credo che ci sia stato un po' un momento in cui questa cosa si è acuita, per quanto riguarda Sinner soprattutto, dico, perché fino alla vittoria anche del primo slam, diciamo che era un pochino più aperto, concedeva anche più interviste, era un pochino più semplice raggiungerlo, poi pian piano, e secondo me soprattutto dopo la sospensione per doping, tutto quel discorso che c'è stato, che tutti, certo, conosciamo, hanno deciso secondo me di chiuderlo più in una sorta di bolla, non so come dire, di proteggerlo ulteriormente. Certo è che questa cosa porta dei vantaggi a Sinner, al suo entourage, però ha anche dei contro, per esempio le tante speculazioni e anche invenzioni, secondo me,
0: per forza di cose,
1: notizie
0: poi,
1: che sono arrivate.
0: Sì, certo.
1: Esatto, perché poi qualcuno deve provare a raccontare qualcosa e si va di deduzioni, di intuizioni, a volte purtroppo di invenzioni, e questo è sicuramente uno dei contro. È una comunicazione, alcuni l'hanno definita fallace, secondo me è più una scelta proprio, è la scelta che sì, porta dei pro e dei contro, quella di Sinner.
0: Grazie Alessandro Nizegorocev per essere stato con noi del Corriere dello Sport e di SpazioTennis.com. A presto Alessandro, alla prossima.
1: Grazie a voi.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: here at one time.
1: Bene, torniamo al ciclismo. Mondiali in Canada, prova elite, Cristiano Piccinelli.
2: Con la situazione che è cambiata per quanto riguarda soprattutto il distacco

dei Battistrada rispetto al gruppo che insegue, i 16 che sono al comando della corsa ormai da diversi chilometri, hanno già superato il primo giro del circuito di Montréal, ma il loro vantaggio è sceso in maniera sensibile dagli oltre 8 minuti, siamo adesso a 6 minuti e 17. Davanti c'è in questo momento la Francia di Paul Sixas e la Svizzera di Bisseger e Kung, con anche la Gran Bretagna nelle prime posizioni, la squadra di Thomas Pidcock. 6 e 16 di ritardo a 160 km dal traguardo finale. È chiaro che sta iniziando il forcing dei big per cercare ovviamente di raggiungere il plotone lì davanti, che insomma nel giro di altre qualche altro chilometro, forse un altro paio di giri, andando a ipotizzare un possibile ricongiungimento, verranno via via ripresi, perché chilometro dopo chilometro si sfalda il vantaggio. Siamo adesso a 6 minuti e 08 sul gruppo dei Battistrada rispetto ai big, e pagano pegno anche gli atleti delle nazionali sicuramente meno preparate, come Guam in questo caso, anche come la Grecia. 159 km, 900 metri al traguardo, 16 davanti con 6 minuti e 05 di vantaggio sul resto del gruppo.

David Bowie con This Is Not America qui a Domenica Sport. Torniamo a parlare di calcio, ma lo facciamo per parlare del campionato di calcio femminile, e collegato con noi c'è Paolo Tramezzani, allenatore del Como Women, che saluto. Buon pomeriggio.

0: Pomeriggio Paolo, benvenuto qui a Domenica Sport.
1: Buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere.
0: È iniziata bene questa stagione, no? Con una vittoria.
1: Sì, è iniziata bene, ci tenevamo a partire col piede giusto su un campo difficile come quello di Terni. Abbiamo fatto una buona gara, è stata una gara complicata contro un buon avversario, ma siamo soddisfatti.
0: Come è iniziata questa serie A femminile, no?

0: dico obiettivamente, era un calcio che non seguivo tantissimo, e una realtà che invece mi ha veramente colpito per organizzazione, per serietà, per competenza dei dirigenti, e devo essere sincero, anche il livello del campionato italiano della Serie A è cresciuto molto, le società stanno investendo molto, credono molto nel calcio femminile.
1: C'è una particolarità della vostra squadra. Intanto, per fare chiarezza, ci sono due squadre di Como, no? Nella città. C'è quella legata alla squadra in Serie A in questo momento, e poi c'è la vostra, che è il Como Women, che è una realtà particolare, perché in realtà è una di quelle più strutturate a livello del calcio femminile, perché è un progetto totalmente indipendente, se non sbaglio, nato nel 2022. Si percepisce questo, no? Una forza particolare, un lavoro fatto specificatamente per la vostra squadra, e non una sorta, no, di parte secondaria di un altro progetto magari più grande.
0: Sì, è vero, senza gli obblighi che hanno magari le altre società. È un fondo americano che ha deciso di investire in questo club. Lo stesso fondo è proprietario di altri due club, uno in Spagna e uno in Inghilterra. Credono molto nel calcio femminile. Abbiamo solo il calcio femminile, oltre alla prima squadra abbiamo tutto il settore giovanile, ed è una realtà molto, molto solida.
1: In vista c'è anche il derby. Come vivete questo particolare momento? Stavo cercando di vedere quando è in programma, ma insomma più in là nel sì. Campionato, ecco, il derby Como 1907 Como Women è il 15 novembre.
0: Esatto, bravissimo, sì. Ma posso dire che abbiamo giocato una competizione ufficiale, che è la Women Cup, sì, che non è la Coppa Italia, e abbiamo giocato proprio contro di loro 3 settimane fa, il primo derby, diciamo, con due squadre in Serie A. È stato molto bello, abbiamo giocato in casa, c'era tanta gente, c'era tanto entusiasmo. Devo essere sincero, non c'è grandissima rivalità, c'è grande rispetto da entrambe le parti. Loro sono strutturati veramente bene, hanno dalla loro parte un club che sicuramente ha più opportunità e possibilità anche a livello economico. Noi lavoriamo in modo diverso, però credo che entrambe le squadre possono essere competitive, possono fare un buon campionato, e tutte e due le squadre abbiamo vinto comunque la prima partita, ecco, quindi la viviamo bene, almeno dalla nostra parte la viviamo bene.
1: Paolo Tramezzani, io sono venuto lì un paio di anni fa, anzi 3 anni fa, a seguire il Como in Serie B, e si vedeva in generale, no, che è una piccola città che ha sempre avuto, no, nel lago e nel turismo, nelle sue ville e quant'altro, la sua bellezza, diciamo, la chiave di tutto, ma una città che si stava trasformando e che stava pian piano accogliendo il calcio ad un altro livello. E questa cosa influisce, immagino, anche sul campionato femminile e sul vostro lavoro. Come vive Como, che sta diventando un po' una capitale del calcio in Italia, una nuova capitale del calcio?
0: È vero, io la paragono un po' a quello che è stato il percorso che ha fatto sempre il maschile l'Atalanta, no? Di queste, certo, queste realtà che diventano degli esempi anche per come lavorano, per come migliorano, partendo dalle strutture, partendo anche dai settori giovanili, poi hanno la possibilità di fare anche dei buoni investimenti. Però si vede che sono lungimiranti, credono molto nel progetto, nel percorso. Quindi Como, oltre a essere una bellissima città, oggi si parla molto di lei anche per quello che può offrire sportivamente, calcisticamente parlando.
1: Il campionato è appena iniziato, una giornata, una vittoria importante, difficile, sul campo della Ternana. Obiettivi del Como Women e principali avversari in questo campionato, perché comunque gli equilibri possono cambiare abbastanza frequentemente in Serie A femminile negli ultimi anni.
0: È vero, e questo al di là poi di quelli che sono i valori, sì, effettivi delle rose. Beh, sicuramente in questi anni hanno dominato squadre come la Juve, come la Roma, come l'Inter, squadre che sono partite bene anche in questo campionato, squadre che hanno fatto bene anche durante la Women Cup e stanno facendo bene anche in Champions League. E credo che dietro di loro poi ci sono altre compagini, altre realtà come il Milan, la Fiorentina, lo stesso Sassuolo, il Parma, noi e l'altro Como, che possiamo giocarcela, dico io, un po' con tutti. Il nostro obiettivo è quello di cercare di fare un buon campionato, di far crescere le ragazze giovani, una squadra molto

0: giovane e di poter essere competitive. Ecco, questo è quello che ci siamo prefissi con la squadra e con il club, per quello che deve essere il nostro obiettivo durante la stagione.
1: So che è una cosa che non fa mai piacere agli allenatori, però io devo chiedervelo anche per una curiosità morbosa dei nostri radioascoltatori: ci fa qualche nome tra Mezzani delle sue calciatrici, qualche ragazza volentieri da attenzionare? Perché insomma siamo curiosi, poi le partite si possono vedere, oggi ne sono andate in onda ad esempio Inter Fiorentina su Rai Sport, insomma è un campionato tutto da seguire, no?
0: Sì, noi come ti dicevo prima abbiamo delle ragazze molto giovani, dei profili già interessanti, che hanno già avuto anche richieste di squadre importanti. Penso che il primo nome sia quello di Astri Girardi, che è il nostro portiere, già nel giro della nazionale. È giovane, ha 24 anni, sta crescendo veramente, veramente tantissimo. E quindi credo che lei oggi potenzialmente possa essere il portiere titolare della nazionale. Me lo auguro, perché credo che lo meriti. Poi il nostro capitano Nadine Nischler, anche lei è già nel giro della nazionale, è cresciuta veramente tanto, gli ultimi due campionati in Serie A ha fatto 10 gol da centrocampista, da trequartista, da me, e credo che in questo momento siano probabilmente le ragazze più pronte, ecco, anche eventualmente a provare a fare un salto.
1: Mi fa piacere che sei partito dal portiere, che è veramente un profilo molto interessante, ha 23 anni tra l'altro, è un talento puro. Perché negli anni precedenti ci sono spesso state polemiche, che io definisco un po' da bar, però sul magari alcuni errori che si vedevano in Serie A femminile a livello difensivo dei portieri e quant'altro, no? Vogliamo un po' sfatare questo mito tra Mezzani, che tutti i giorni alleni uno dei portieri più forti della Serie A, o anche comunque in prospettiva tra i più forti delle portiere, anzi, di Serie A?
0: Sì, ma è vero quello che tu sostieni e quello che tu hai appena detto, però posso dirti obiettivamente che anche il ruolo e anche i preparatori che adesso seguono, i preparatori dei portieri che seguono le ragazze, le hanno fatte crescere, le hanno fatte migliorare, è cambiato proprio la posizione, l'impostazione in porta, ecco, veramente sono brave. Adesso non è così semplice, così facile fare le gol, sono più partecipi alla manovra, si stanno completando veramente molto. Noi poi abbiamo un preparatore dei portieri che è veramente bravissimo, Stefano Brilli, che viene dal maschile, e con Gilardi sta facendo un lavoro veramente straordinario.
1: Come vi state preparando? Faccio l'ultima prima di salutarti, Paolo Tramezzani. Come vi state preparando? Appena finita la partita con la Ternana, in realtà, quindi insomma immagino che avrete da festeggiare questa sera per questo esordio, no? Che è andato molto bene, però insomma c'è poco tempo, perché il 4 ottobre poi arriva a Como l'Inter. Quindi subito una sfida che alza un po' il livello, no? Rispetto alla Ternana,
0: sì,
1: per forza di cose.
0: Decisamente abbiamo avuto modo di iniziare a rivedere la partita dell'Inter, perché ha giocato poco dopo di noi.
1: Sì. 2-0 con la Fiorentina, scusa, lo dico così, esatto. I nostri radioascoltatori.
0: Esatto. Abbiamo festeggiato lì allo stadio, adesso ci aspetta un viaggio lungo in pullman per tornare, ma sappiamo benissimo che domenica sarà una partita. Io dico sempre: bello da giocare senza troppe pressioni, è bello per noi confrontarci con squadre che sappiamo che hanno qualcosa in più di noi, quindi lo faremo con la nostra identità e con la serenità che abbiamo, che contraddistingue questo gruppo, perché riesce a lavorare bene, riesce a divertirsi, insomma riesce anche a godersela, ecco. Quindi credo che non dobbiamo perdere questa spensieratezza, perché ci sta portando ad avere un'anima, ad avere un'identità e uno spirito importante. Questo credo che possa fare la differenza.
1: E allora, Paolo Tramezzani, grazie per essere stato con noi, complimenti per questa prima vittoria e auguri anche per questa stagione appena iniziata e per il continuo di questa stagione.
0: Grazie, è sempre un piacere, buona continuazione.

0: Susan Vega con I Never Wear White qui a Domenica Sport, 17:50 minuti in questo istante. Torniamo ai mondiali di ciclismo con la prova elite maschile. Cristiano Piccinelli sta entrando nel vivo, anche se manca ancora tanto alla fine.
1: Sì, mancano 148 chilometri alla conclusione, siamo all'interno, all'inizio praticamente del terzo dei 12 giri totali del circuito di Montréal, con i 16 battistrada: Pfingst Slovenia, Leknessund Norvegia, Engelhard Germania, Girmaje Muller-Beran dell'Eritrea, Mihana dell'Irlanda, Boven Canada, Liepins Lettonia, Antonenko Ucraina, Stolic Serbia, Curado Panama, Mayer Mauritius, Miltiades Cipro, Hopkins Bermuda e Ansari della squadra dei rifugiati, che hanno un vantaggio che però è sceso notevolmente, 4 minuti e 28 rispetto al gruppo, dove davanti a fare l'andatura c'è da diversi chilometri la Francia, in particolare con Bruno Armirail, corridore che dà il suo meglio nelle prove contro il tempo. Francia che lavora ovviamente per Paul Sixas, 20 anni compiuti in questa settimana, nella settimana iridata, già una medaglia al collo, il bronzo nella prova contro il tempo, e non si è nascosto, anzi ha detto che è venuto qua per provare a vincere, per provare ad essere il più giovane di sempre a conquistare il titolo iridato. Dovrà faticare contro Remco Evenepoel e il Belgio, ma ovviamente insomma anche lui può giocarsi le sue carte. 147 km, 300 metri al traguardo, sui 4 minuti abbondanti, 4:12 il margine dei 16 battistrada rispetto al gruppo dei big, che però incombe nel giro di un paio di giri, forse ci sarà il ricongiungimento.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli, continueremo a collegarci con te ovviamente per tutto il corso di questa serata, fino alla fine della prova elite maschile dei mondiali di ciclismo in Canada. È il giorno in cui è iniziata anche per il basket la regular season, la prima giornata, si stanno giocando due partite, o meglio una perché l'altra è all'intervallo, quarto, siamo quasi nel finale tra Olimpia Milano e Trieste, davvero tiratissimo, 79-78 al momento per Milano, all'intervallo Tortona e Verona sono sul 52-48. Stasera, fra poco, alle 18:15 si sfideranno Maxima Roma e Basket Napoli, e questa è la partita che seguiremo con ovviamente anche aggiornamenti sulle altre con Massimo Barchesi. Allora andiamo proprio da Massimo per tutte le ultime su questo match. Ciao Massimo, buonasera.

0: Ciao Giacomo, buonasera a te e ai nostri ascoltatori, benvenuti, o meglio, bentornati, mi verrebbe da dire, al Palaeura di Roma, che dopo 5 anni, 10 mesi e 19 giorni riaccende le luci per una partita di basket. L'ultima volta fu l'8 novembre 2020 tra la Virtus Roma e la Rayer Venezia, prima della decisione dell'allora presidente della Virtus Claudio Toti di ritirare la squadra il 9 dicembre. In questo momento entra in campo la formazione ospite, il Basket Napoli, una delle outsider più accreditate, così come la massima Roma. È tornato il basket, il grande basket nella capitale dopo appunto quasi 6 anni, addirittura con 2 squadre, l'altra, la BC, è stata battuta nettamente ieri a Treviso 109-94 in uno degli anticipi di questa prima giornata, ma c'era grande curiosità soprattutto nel constatare la risposta del pubblico romano, che solitamente ha il suo zoccolo duro nella Virtus Roma, una Virtus Roma che però naviga in B nazionale. Ebbene, la risposta è assolutamente positiva, perché c'è il sold out per i primi 2 anelli ed è stato aperto anche il terzo, e quindi alla fine, quando inizierà la partita, ci saranno penso 7-8 mila spettatori. In questo momento ce ne saranno 5.000-5.500. C'è anche una rappresentanza di tifosi napoletani per assistere a questa partita. Tra l'altro Napoli è allenata dal grande ex Yasmin Repesa, che ha allenato la Virtus Roma dal 2006 al 2008, raggiungendo la finale proprio nel 2008 persa contro Siena. Yasmin Repesa, che ha lasciato davvero un grandissimo ricordo qui nella capitale. Massima Roma che si presenta in assi di partenza dopo aver acquisito il titolo di Brescia, mentre la BC ha rilevato il titolo di Cremona. Una Massima Roma davvero molto ben organizzata dal punto di vista societario. Tra l'altro il presidente Paul Matiasic ha avuto una geniale idea di inserire all'interno del proprio organigramma Francesco Totti come advisor. Totti, che oggi compie 50 anni ma che naturalmente non è qui, li festeggia negli Stati Uniti in quanto si trova a Las Vegas, ma certamente già dalla prossima partita casalinga, e che sarà tra l'altro il derby il prossimo 11 ottobre, sarà qui nel parterre del Palaeur. E dunque tra poco inizierà questa avventura della Massima Roma e anche del Napoli Basket. Come abbiamo detto, sono due tra le outsider più accreditate di questo campionato, con Massima che ha fatto un mercato davvero imponente soprattutto per quanto riguarda gli americani, e i riflettori sono ovviamente puntati su Aaron Holiday, 8 anni in NBA, 500 partite in NBA, la scorsa stagione ha chiuso la propria avventura americana con gli Houston Rockets, giocando i quarti di finale della conference contro i Los Angeles Lakers. Un Aaron Holiday che è tra i più accreditati a conquistare alla fine della stagione regolare, nonché del campionato stesso, il titolo di MVP di questo torneo, e sarà lui il motore della Massima. Come dall'altra parte, da rimarcare un'altra presenza molto molto importante, quella di James Ramsey, che ha giocato a Trieste. In questo momento entra in campo la Massima Roma, tra gli applausi del pubblico del Palaeur. James Ramsey, che lo scorso campionato è stato il capocannoniere con 19,4 punti di media a partita, arrivato da Trieste, ed è lui certamente l'uomo che la Massima dovrà temere maggiormente, dovrà davvero stargli con gli occhi addosso, perché è un giocatore, è un funambolo, può inventarsi davvero di tutto, canestri da ogni parte del campo. E ci sono parecchi giocatori che arrivano dal mondo NBA da una parte e dall'altra. Una partita che verosimilmente, considerando le caratteristiche delle due squadre, dovrebbe essere a punteggio alto, perché probabilmente vedremo un corri e tira continuo tra Massima e Basket Napoli. Lo scopriremo tra poco. 18:15, palla 2, a te Giacomo Prioreschi.
1: Grazie a Massimo Barchesi. Quindi fra pochissimo l'inizio di questa sfida che seguiremo insieme. Ora ci ascoltiamo Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti, poi c'è il GR1 delle 18, torniamo subito dopo. Con gli occhi.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, carburanti. Dopo lo sconto annunciato da Eni che scatterà da domani, anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha deciso di calmierare i prezzi di quelli commercializzati sul mercato italiano dall'IP. Lo comunica il gruppo che in una nota spiega di voler rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'Italia con l'obiettivo di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete distribuzione carburanti. OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli di intelligenza artificiale. Tra i casi, fughe dalle sandbox, dirottamento di siti web e aggiramento dei sistemi di sicurezza. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei modelli più avanzati. Intanto il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, è atteso a cena alla Casa Bianca con Donald Trump. E il presidente degli Stati Uniti ha commentato poco fa l'allarme terrorismo alla base aerea inglese di Fairford. 5 le persone arrestate.
3: Gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico. Li stavamo tenendo sotto indagine. Potevano fare gravi danni alla nostra base. Donald Trump parla delle 5 persone arrestate vicino alla base della RAF a Fairford, Gran Bretagna, base utilizzata anche dalle forze americane. Gli arrestati sono accusati di terrorismo e sospettati di aver pianificato un attentato con esplosivi. Tutto è partito da una segnalazione alla polizia sui 3 furgoni sospetti che sono stati ispezionati da robot artificieri. Tutta la zona è stata messa sotto controllo, le abitazioni circostanti sono state sgomberate. Circola sui social una foto sgranata dei presunti arrestati, ma non c'è ancora alcuna conferma sulla loro identità. Secondo Sky News, l'antiterrorismo indaga su potenziali legami tra gli arrestati e l'Iran. Le indagini continuano. Il premier Burnham ha espresso preoccupazione e viene costantemente aggiornato. Francesco Mincone, GR1.
2: Il viaggio di Papa Leone in Francia. Durante la messa al santuario di Nostra Signora a Lourdes, davanti a 150.000 fedeli, il pontefice è tornato a parlare di guerre.
4: La Vierge nous demande de faire pénitence.
2: Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte

0: dei conflitti sempre più diffusi che distruggono tante vite innocenti, ha detto il Papa. Eppure il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non ne è responsabile. A Lourdes anche l'incontro con i vescovi, ai quali ha raccomandato: siate vigili, gli abusi sono una piaga. Svizzera ha bocciato il referendum che proponeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70%, 70,15%, e hanno prevalso in tutti i cantoni della Confederazione. Se la proposta fosse invece passata, si sarebbe ad esempio ridotta la capacità del governo federale di imporre sanzioni a paesi come la Russia. Avrebbe quasi annegato una ventenne che aveva rifiutato un approccio sessuale a Pescia, in provincia di Pistoia, arrestato un domenicano di 38 anni con precedenti. L'accusa è di tortura e tentata violenza sessuale. La vittima è stata anche picchiata con una cintura, colpita con pietre e ustionata con delle sigarette sul volto per costringerla a cedere. Decisivo l'allarme lanciato da un passante. Ancora la cronaca: avrebbe investito il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. A Torino fermata una 24enne accusata di tentato omicidio e lesioni aggravate personali. Nel servizio l'intervista a Cristian Scaramuzzino, legale della donna.
1: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramuzzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te.
2: È il tratto caratteriale di una persona che, quando c'è stato bisogno, si è rivolta all'autorità giudiziaria e ha affrontato con molto coraggio prima una denuncia e poi un processo.
1: L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga, durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita. Ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita. Torino, Alessandro Mastrantonio, GR1.
0: Sport: Nicolò Bulega è il nuovo campione del mondo di Superbike. Al 26enne pilota emiliano della Ruba.it Racing Ducati, nella gara 2 del Gran Premio d'Italia a Cremona è bastato il secondo posto alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona per assicurarsi aritmeticamente il titolo iridato. Linea ora ai colleghi dello sport per continuare a seguire, tra l'altro, la prova maschile su strada del Mondiale di Ciclismo di Montreal in Canada. È tutto, prossimo giornale radio alle 19.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
5: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
7: Domenica Sport.

18, 6 minuti e 50 secondi qui su Radio 1, Giacomo Pireschi con voi. Questa, come avete sentito anche dalla sigla, è Domenica Sport e si sta giocando, è appena finita la prima partita del campionato di Lega A di basket regular season, con la vittoria dell'Olimpia Milano 83-79. Se ne stanno giocando altre due: Tortona Verona, terzo quarto 54-53, e Udine Scafati. Siamo nel primo quarto, 7-1 per Udine. Perché vi dico questo? Perché alle 18:15 seguiremo in diretta con Massimo Barchiesi Maxima Roma Basket Napoli, poi alle 19 ci sarà anche Varese.

0: Virtus Bologna, con aggiornamenti sempre da studio. Torniamo però da Cristiano Piccinelli al ciclismo, i mondiali in Canada, la prova elite maschile.
1: Con davanti il gruppetto di Battistrada che si è notevolmente ridotto, da 16 che erano adesso sono rimasti soltanto Leknessund, Norvegia, Engelhardt, Germania e due eritrei, Girmay e Muller-Beran, Meehan, Irlanda, Bowman, Canada e Liepins, Lettonia, hanno un vantaggio però che è di soli 3 minuti su un gruppo sempre pilotato dalla Francia di Paul Sexas, seconda posizione per la Svizzera, e poi la nostra squadra, gli azzurri, la squadra di Roberto Amadio, con ovviamente massima attenzione, un po' anche di attenzione a quello che potrà succedere. Belgio, anche la squadra di Renke Van Poel nelle seconda parte del gruppo, Francia sempre a fare la datura con Bruno Armirail ancora sulla salita del Polytechnique, che rappresenta l'asperità più complicata del circuito di Montréal. Dunque Francia all'inseguimento di Battistrada, 135 km ancora da percorrere.
0: Grazie.

0: Rino Gaetano con Gianna qui a Domenica Sport, 18 e 12 minuti, torniamo al ciclismo ma a rimbalzo in linea, ovvero ascolteremo ora il racconto della prova elite maschile con Cristiano Piccinelli, poi a rimbalzo in linea col basket e la sfida della regular season di Serie A fra Massima Roma e Basket Napoli con Massimo Barchesi, ma torniamo al ciclismo, Cristiano Piccinelli.
1: La situazione sta evolvendo in maniera abbastanza evidente, 133 chilometri al traguardo, davanti, lo dicevamo, sono rimasti

0: 7, ma 2 minuti e 48 adesso il margine sul gruppo dei migliori, sempre Francia lì davanti a fare l'andatura, un'andatura che ha creato qualche problema anche a nomi importanti, perché si è ritirato Alex Geaert, compagno di squadra di Remco Evenepoel nel Belgio, e anche Nico Denz, corridore della Germania, dunque compagno di Engelhardt, che è al momento lì davanti tra i giocatori, tra i corridori ovviamente che hanno già lasciato la corsa. Ricordiamo che poi dal punto di vista regolamentare è previsto anche che si venga fermati qualora il ritardo rischi di provocare dei doppiaggi non consentiti dal regolamento. Davanti dunque rimangono in 7, facciamo il loro nome perché se lo meritano, stanno facendo davvero un grande lavoro: Leknessun, Norvegia, Engelhardt, Germania, Grimai, Muller, Beran dell'Eritrea, Mian, Irlanda, Boven, Canada e Liepins della Lettonia. Hanno un vantaggio di 2 minuti e 38, ma che scende vistosamente chilometro dopo chilometro. Davanti Armirail per la Francia, poi Svizzera, poi Italia. Abbiamo visto anche la maglia e il volto riconoscibile di Matteo Trentin, uno dei nostri portacolori, ma c'è anche il Belgio di Remco Evenepoel, il grande favorito al successo finale. Ha già vinto l'oro nella prova a cronometro. Andiamo al basket da Massimo Bracchiesi.
1: Grazie Cristiano Piccinelli, un paio di minuti e poi comincerà Maxima Roma Basket Napoli per la prima giornata del campionato di Serie A di basket. Nel frattempo è aumentato il pubblico qui al Pala Eur e come immaginavamo siamo intorno agli 8.000 spettatori, davvero una cornice di pubblico in parte sorprendente, perché vi assicuriamo che qui nella capitale c'era tanta fame di grande basket e il pubblico ha risposto effettivamente un pochino oltre le più rosee aspettative. Fatto sta che continua ad arrivare gente qui all'interno dello storico impianto romano, che ha vissuto momenti davvero epici per la pallacanestro romana soprattutto e anche italiana, perché la finale tra Roma e Milano del 1983 davvero fu uno dei momenti top della storia del basket italiano. Le grandi sfide tra Larry Wright e Mike D'Antoni sul campo, quella tra Valerio Bianchini che è presidente onorario dell'altra squadra di Roma, la BC, e Dan Peterson in panchina, davvero momenti epici. E allora tra poco si comincia qui al Pala Eur, tra poco più di un minuto sarà palla 2 tra Maxima Roma Basket Napoli. Torniamo da Cristiano Piccinelli, mondiale di ciclismo.
0: 132 chilometri, siamo nella salita del Polytechnique, la salita più complicata di questo mondiale. Sono 780 metri al 6%, nell'ultimo tratto, negli ultimi 200 metri, pendenze che vanno in doppia cifra all'11%, e poi l'altra difficoltà è sicuramente l'Avenue du Parc, dove c'è l'arrivo, rettilineo finale, 560 metri al 4% di pendenza media. Difficoltà per Matej Mohoric, Slovenia, lo Slovenia ovviamente che ha perso tantissimo con l'infortunio di Tadej Pogačar, che ha privato la nazionale dell'atleta più forte della Slovenia, ma del mondo direi, con però Mohoric che riesce a rinvenire. Davanti resistono i 7 battistrada con Leknessund a fare l'andatura, ma il forcing della Francia sta producendo gli effetti sperati. 2 minuti e 16 adesso il margine rispetto al gruppo che insegue dei battistrada, e siamo a 131 km dal traguardo. Ancora basket.
1: Squadra in campo, tra poco si comincia. Davanti a noi arriva Yasmin Repeša a dare il 5 ai componenti della panchina di Napoli, e tra i momenti più importanti della storia di questo impianto, che ha vissuto questo impianto con la pallacanestro, certamente il triennio vissuto Yasmin Repeša qui a Roma, e soprattutto la finale con Siena del 2008 persa da Roma, ma ancora prima l'anno precedente l'addio al basket di Dejan Bodiroga nel 2007 con 10 minuti di standing ovation per il fuoriclasse serbo. Si comincia con il primo pallone subito conteso, pallone che esce ed è palla per la formazione ospite del basket Napoli, con uno dei volti nuovi di questa squadra, Zach Selias, a rimettere il pallone in gioco. Ecco il primo attacco portato da Jeff Doughtin, un altro dei volti nuovi di questa formazione. Ancora

0: Dautin, occhio alla conclusione da tre punti, e si comincia subito con una tripla da parte di Napoli, di Jakimowski, che la scorsa stagione, nel frattempo c'è un giocatore della massima Roma a terra. Jakimowski, dicevo, che si è messo in luce nella scorsa stagione a Trento. Vediamo, c'è un problema, vediamo che cosa è successo. Nel frattempo il primo canestro di Jakimowski, vediamo un problema per un giocatore della massima Roma. Fatto sta che qui il tabellone tra l'altro è rimasto fermo a zero per quanto riguarda Napoli. Ha subito un colpo Matt Ryan, che si rialza, l'ex giocatore dei Los Angeles Lakers, grande tiratore, e fatto sta che si riprende a giocare, perché il canestro non è buono di Napoli, è stato fischiato. Vediamo un po', un fallo in attacco dopo 20 secondi di gioco, e allora palla per la massima Roma con il tabellone che è fermo sullo 0-0. Primo attacco di Roma, lo seguiamo con Carlo Whittle, l'ex giocatore della Reyer Venezia. Eccolo Aronolide, giocatore più atteso, subito va in uno contro uno, l'appoggio a canestro, l'errore, rimbalzo di Napoli, palla che nella parte opposta del campo. Torniamo al ciclismo, stavolta il tiro da tre è buono da parte della formazione partenopea di Dautin. 3-0 Napoli, mondiali di ciclismo.
1: Sembra segnato ormai il destino dei battistrada, che hanno percorso a lungo, vento in faccia, questa prova mondiale, ma la Francia sta cercando ovviamente di fare selezione. 129 km al traguardo, 2 minuti soltanto il margine di coloro che sono davanti, si va forte dietro, almeno 4-5 km in più rispetto a coloro che sono davanti, ma ancora Francia parte, nessun'altra nazionale candidata ovviamente alla vittoria ha mostrato quelle che sono le carte in gioco, quelle che sono le ambizioni, quelle che sono anche le strategie, a cominciare dall'Italia che si nasconde, giusto così, anche perché la nostra nazionale, quella guidata da Roberto Amadio, gioca un po', diciamo così, sulle possibilità che potrebbero verificarsi nell'andamento generale della frazione di questa gara per quanto riguarda il mondiale canadese. Abbiamo Matteo Trentin, Davide Piganzoli, Lorenzo Finn lì davanti, Cattaneo, c'è Ciccone un po' più indietro insieme a Scaroni, insomma i nostri portacolori, anche Bettiol è un po' indietro, i nostri portacolori però stanno cercando ovviamente di tenere il ritmo dei migliori, di resistere con i migliori in questo frangente. Sempre nuvoloso il cielo di Montreal, ma ancora non sembra esserci la possibilità di pioggia. Siamo a 100 per la precisione, a 128 km e 200 metri dal traguardo, davanti sono in 7, meno di 2 minuti adesso di vantaggio sul gruppo che insegue. Ancora basket.
0: Ryan, arresto, tiro, primo ferro, 6-2 per Napoli con le triple di Dautin e di Jakimowski, poi il primo canestro della massima porta la firma proprio di Ryan, 6-2 per Napoli. Ancora Dautin all'angolo per Markel Brown, l'ex giocatore di Trieste, pallone scaricato un po' male all'indietro, ma Jakimowski riceve, poi Tarceschi, c'è il fallo. Tarceschi, altro acquisto di livello da parte di Napoli, l'ex giocatore dell'Olimpia Milano, che nelle ultime quattro stagioni ha giocato in Giappone. C'è a terra ora Tarceschi, allora visto che il gioco è fermo, 8 minuti 18 secondi al termine del primo quarto, 6-2 per Napoli sulla massima Roma. Torniamo da Cristiano Piccinelli per i mondiali di ciclismo.
1: Per resistere i 7 battistrada che sono al comando della prova, 127 km, 700 metri dal traguardo finale di Montreal, sono rimasti Leknesson, Norvegia, Engelhardt, Germania, Girmay, Müller, Beran dell'Eritrea, Miana dell'Irlanda e Liebins della Lettonia. Meno di 2 minuti, dicevamo, 1 minuto e 54, sono ancora sulla code del Polytechnique, quella la salita insomma che caratterizza questo circuito cittadino di circa 13 km, con dietro sempre Francia, Belgio e Svizzera al momento a cercare di fare l'andatura. Tanto pubblico sulle strade di Montreal, con ovviamente i beniamini di casa che vengono seguiti. Si vede la bandiera con la foglia d'acero biancorossa del Canada, Canada che ha comunque interpreti interessanti, Derek G, c'è anche Michael Woods, magari evidentemente non favoriti per poter pensare ad essere protagonisti nella lotta al podio. Ci prova invece l'Eknesund, che lo abbiamo detto è una specialista

0: delle fughe da lontano. 1 minuto e 51 adesso il margine dei battistrada a 127 km dal traguardo. Ancora basket, Marchesi.
1: Ci eravamo lasciati con Tarceschi a terra, costretto ad uscire il centroamericano. Al suo posto è entrato un altro ex Olimpia Milano, Willy Caruso, che ha realizzato uno dei due tiri liberi che avrebbe dovuto battere Tarceschi. 7-2 per Napoli con 2 minuti giocati. Qui rischia la violazione di 5 secondi la massima Roma. Vediamo un po', c'è un fischio lontano dal pallone, fallo fischiato alla difesa, è riuscito proprio in tempo in extremis la formazione capitolina a rimettere il pallone in gioco entro i 5 secondi. Numero 30 invece, Willy Caruso, fallo fischiato nei suoi confronti. Attacco di Roma con Miro Bilan, l'ex giocatore di Brescia Maxima, che lo ricordiamo ha rilevato proprio il titolo della Germani Brescia. Pallone per Holiday, Holiday si libera Giovanni Veronesi, uno dei migliori nel precampionato, alza la parabola, c'è l'errore di Veronesi, rimbalzo premia a Napoli che va nella metà campo avversaria, non ci pensa due volte, da 3 punti, c'è l'errore da parte di Dautin, altro rimbalzo di Miro Bilan che fa correre Veronesi, arresto e tiro da 3 punti, è cortissimo, non arriva al ferro il pallone. Roma un po' contratta in questo avvio di partita. Markel Brown da 3 punti a canestro, partenza sprint di Napoli che è avanti 10-2 sulla massima Roma. 7 minuti e 15 secondi al termine del primo quarto. Cristiano Piccinelli, mondiali di ciclismo.
0: Sempre Francia a tirare tanto nel gruppo che insegue i battistrada, 125 km al traguardo finale, 1 minuto e 43, ogni collegamento scandisce un destino inesorabile per coloro che sono al comando di questa prova mondiale conclusiva della settimana iridata in Canada. Ci sono anche tante bandiere del Messico per Isaac del Toro, la grande speranza per il paese centroamericano, non una grande squadra ma una grande qualità assoluta per lui per tentare di essere protagonista quest'oggi. Certo non è come correre con i suoi compagni della UAE, ma evidentemente può provare ad essere uno di coloro che cercheranno di insidiare il grande favorito Remco Evenepoel, che può provare ad ottenere quello che nessuno è mai riuscito a fare, ovvero la doppietta mondiale, cronometro e prova in linea. Mentre si è ritirato anche lo sloveno Luka Mezcek, che sarebbe stato compagno di squadra di Tadej Pogacar, ma lo sappiamo, il cannibale moderno non è presente a questa prova iridata. 125 km al traguardo, davanti adesso Biniam Girmay che fa parte della truppa lì davanti, 1 minuto e mezzo abbondante di margine, ma insomma sembra ormai prossimo il ricongiungimento, forse al prossimo giro effettivamente ci sarà, complice il gran lavoro della Francia di Paul Seixas. Torniamo al basket.
1: Primo time out della partita, chiamato inevitabilmente da Matteo Cotelli, il coach della massima Roma, perché Napoli è già sul più 10, 12-2 per la formazione di Yasmin Repeša, pressoché perfetta in attacco. Roma che fa molta fatica a trovare il canestro, abbiamo detto assai contratta la formazione padrona di casa, in parte ce l'aspettavamo pure vista l'attesa per questa partita, per la massima. Ora chiaramente Cotelli ci ha parlato su e vedremo quale sarà l'impatto dei giocatori della massima al rientro sul parquet. Tarceschi lo vediamo abbastanza sereno, direi che è pronto a riprendersi il suo posto, ma torna in campo Willy Caruso che se la sta cavando egregiamente fino a questo momento. 12-2 dunque per Napoli, con 3 punti a testa di Markel Brown, Jakimowski e proprio di Caruso. Pallone che viene rimesso in gioco dalla formazione capitolina, da Aaron Holiday. Non ha cambiato il quintetto Matteo Cotelli perché vuole dare fiducia ai suoi 5 che ha schierato dall'inizio. Eccolo Miro Bilan in post basso, lo scarico per Veronesi, da 3 punti Veronesi sul ferro, altro errore da parte di Roma e rimbalzo di Caruso. Pallone ora è per Jeff Dautin, ancora il giocatore che ha giocato per 4 anni in NBA, linea di fondo, ribaltamento per Jakimowski, attacca Veronesi, arresto e tiro Jakimowski sul ferro, rimbalzo da parte di Carl Whittle. 6 minuti e 8 secondi a termine del primo quarto. Whittle si butta dentro, forse c'è fallo, direi proprio di sì, fallo fischiato a Willy Caruso del secondo. 6 minuti e 3 secondi al termine del primo quarto. Max

0: Prima Roma 2, Basket Napoli 12, Mondiali di ciclismo Piccinelli.
1: Con davanti Battistrada che hanno meno di 1:20 rispetto al gruppo che incombe, 123 chilometri che mancano alla conclusione della prova iridata. Giacomo Brioreschi.
2: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, Onda Verde, poi torniamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Verde, viaggiare informati.
5: 18:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino Trieste tra Pere Cormano verso Brescia, code a tratti e traffico intenso. Così tra Milano Est e il bivio A4 raccordo Viale Certosa in direzione di Torino. Al traforo del Monte Bianco l'attesa di 15 minuti, la coda è verso Chamonix al piazzale Italiano. A7 Milano Genova, tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano ci sono 3 km di coda per la presenza di lavori. Sulla A8 Milano Varese anche lavori e coda di 2 km verso Milano tra Gallarate Nord e l'allacciamento A8-A36. Adesso la A10 Genova Ventimiglia, coda a tratti tra Pietra Ligure e Bivio A10 fine con Planare Savona verso Genova. Poi la A12 tra Chiavari e Genova Nervi verso Genova, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A1 tra Parma e Fidenza verso Milano, coda a tratti e traffico intenso. Così tra Bivio A1, variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sul raccordo di Sasso Marconi, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Svincolo, il tratto è chiuso per incidente ed è chiuso in entrambe le direzioni. Ci sono 6 km di coda in aumento sulla A1 Milano-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma per via di un incidente. Ci sono 6 km di coda e ci sono più veicoli coinvolti. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.
3: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Processo Regeni, domani il giorno della sentenza. Al processo di Roma, gli imputati, 4 agenti dei servizi segreti egiziani, non si sono mai presentati.
7: Gli alpini e la generazione del 76, a Udine il raduno e la sfilata della sezione locale, in 1500 lungo le strade, il nodo del ricambio dell'intervista con il presidente dell'ANA.
6: Il Pienone a Gorizia per l'ultima giornata di gusti di frontiera, gli stand aperti fino a mezzanotte.
7: Trieste Next assegna i premi ai migliori saggi scientifici, serata conclusiva per il Festival della Ricerca, una delle edizioni più partecipate.
6: Le giornate del patrimonio e le curiosità archeologiche a Torre di Pordenone.
7: Basket, cominciata la Serie A, Trieste a un passo dall'impresa sul campo dell'Olimpia Milano che la spunta per 83-79. In campo l'APU a Udine contro Scafati. Calcio Serie D, Chiarlins Triestina 3-0. Friulani in testa alla classifica.
6: Le 18:31, buonasera da Giampaolo Mauro e Giulia Magro. Arriva dunque a sentenza il processo per la tortura e l'uccisione al Cairo di Giulio Regeni a opera di 4 agenti dei servizi segreti egiziani che non sono mai saliti sul banco degli imputati. Una vicenda drammatica e dolorosa per un'intera comunità. La ricostruiamo in questo servizio.
8: Depistaggi, tradimenti, messi in scena e crudeltà. Una vicenda lunga più di 10 anni. Era il 25 gennaio del 2016 quando un giovane ricercatore 27enne di nome Giulio Regeni, cresciuto a Fiumicello, veniva rapito e poi ucciso in Egitto. Dopo essere stato torturato perché sospettato di essere una spia, fu ritrovato senza vita pochi giorni dopo sul bordo della superstrada che porta dal Cairo ad Alessandria. Domani la Corte di Assise di Roma emetterà la sentenza di primo grado sul caso e ci sarà finalmente una verità processuale che stabilirà che è stato a metter fine alla vita di Giulio. Ad attendere questo giorno da anni sono i suoi genitori, Paola Defendi e Claudio Regeni, assistiti dall'avvocato Alessandra Ballerini, da sempre vicina alla famiglia e che si battono incessantemente per tenere alta l'attenzione sul caso del figlio e per arrivare a definire chi degli uomini legati ai servizi segreti egiziani sia responsabile di questa morte. Lo scorso 23 giugno il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco ha chiesto la condanna all'ergastolo per Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore, 17 anni e mezzo di carcere per Attar Kamel Mohamed Ibrahim, usando

0: Mi e Tarek Sabir, pubblici ufficiali di altissimo grado, li definisce l'accusa, soggetti pienamente consapevoli dei propri doveri istituzionali, primo tra tutti quello di garantire la legalità e di non piegarla a fine illeciti. In ogni caso, se ci sarà la parola fine, lo si saprà a breve. Tra le poche certezze appurate, oltre al violento assassinio di Giulio, c'è che quella notte di 10 anni fa, a compiersi tra le strade del Cairo, fu prima una tortura, poi un omicidio di Stato di un ragazzo italiano. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Circa 1500 le penne nere di 114 gruppi hanno partecipato al 9° raduno sezionale dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini a Udine. La sfilata è partita da Piazza Primo Maggio e ha attraversato il centro storico del capoluogo friulano fino a Piazza della Libertà. Un appuntamento dal significato particolare nell'anno del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Dopo il sisma del 76, l'ANA organizzò 11 cantieri nei territori devastati, circa 15.000 volontari, oltre 100.000 giornate di lavoro e migliaia di abitazioni ed edifici pubblici riparati. Ma oggi la sfida è il futuro. Circa un alpino su 4 ha più di 80 anni e il ricambio generazionale resta uno dei nodi centrali per mantenere viva questa presenza sul territorio.
2: Quello delle nuove vocazioni, per così dire, è uno dei temi che abbiamo toccato nell'intervista con Mauro Ermacora, presidente della sezione ANA di Udine.
3: Il nostro raduno lo facciamo quest'anno a Udine, considerato che è itinerante sul nostro territorio. Abbiamo scelto Udine proprio per portare nel nostro cuore soprattutto il ricordo del terremoto del 76. Udine per noi alpini, almeno friulani, è la nostra casa, la nostra città. Qui noi abbiamo tre sedi, qui abbiamo fatto tantissimi raduni, tantissime adunate, e per cui per noi essere qui oggi a Udine è veramente felici di esserci qua.
4: Come è cambiata l'associazione a seguito di quell'evento?
3: I volontari che sono stati qui in Friuli subito dopo il terremoto sono circa 17.000, arrivati da tutta Italia. È un qualcosa che al momento è irripetibile sul nostro territorio. Se mi chiede se ci sarà un'altra possibilità di fare una cosa simile, io dico di no, perché è stato un momento particolare della nostra storia, è stato un momento in cui noi avevamo bisogno e gli alpini si sono immediatamente portati a darci una mano.
4: Abbiamo un ricambio generazionale in questo caso?
3: No, non abbiamo ricambio generazionale perché, come ben sappiamo, la leva obbligatoria è sospesa per legge. Per cui dobbiamo semplicemente avere la possibilità, l'attesa, la speranza che si possa riprendere questa attività che secondo me è fondamentale per lo sviluppo di ogni giovane e soprattutto dei giovani di oggi. Noi abbiamo i nostri campi scuola dove moltissimi ragazzi vengono da noi per cercare di imparare, perché noi cerchiamo di passare poi a loro quelle nozioni che per noi sono semplici. Io mi auguro che questi ragazzi che sono stati con noi abbiano la possibilità in futuro di poter pensare di fare un servizio della nostra nazione. Io mi auguro.
5: Trieste, Maria Pia Pezzali, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Da Udine a Gorizia per la manifestazione popolare per eccellenza, Gusti di Frontiera. Oggi la giornata conclusiva.
6: È buono?
7: Buonissimo, fantastico.
6: Quando l'anima mitteleuropea di Gorizia diventa occasione di incontro di culture e contaminazioni di sapori attraverso tradizioni culinarie diverse, i fuochi e le piastre roventi hanno acceso un'edizione di Gusti di Frontiera da record. Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia.
8: Lo scorso anno erano orientativamente 700.000 presenze, quest'anno riteniamo di aver traguardato le 800.000 presenze, peraltro anche con una DAG che ormai è non nella top 15 ma nella top 10 dei 10 siti più visitati in Italia. Ieri sono andato via a mezzanotte, la città di Gorizia era ancora stracolma, un fiume, migliaia di persone, era addirittura intransitabile. Un'edizione davvero da incorniciare.
6: Una vera e propria geografia del gusto nei 300 stand enogastronomici che per 4 giorni hanno trasformato le vie del capoluogo isontino in tanti piccoli borghi tipici di ogni parte d'Italia, ma anche di Europa dell'Est, America Latina, Regno Unito e Oriente.
9: E lavoriamo molto bene. Italiani piace tanto cucina polacca. È migliore il nostro piatto, sono goulash, carne manzo maiale insieme, con spezie, è buonissimo.
10: Diciamo, la giornata di ieri è stata una giornata da record sicuramente.
6: Il prosciutto caldo in crosta è un classico di Gusti di Frontiera?
11: È un classico di Gusti di Frontiera, sì.

0: anche della zona, diciamo, no? Questo qua se lo mangia col cran.
1: Qualche disagio nella vita di tutti i giorni per fare spazio ad un indotto economico che regala sorrisi agli stessi goriziani.
2: Sono contentissimo, anche se abitando in centro siamo un po' chiusi.
1: È stata anche un'occasione

0: oggi anche la consegna dei premi del festival.
1: Cinque libri che attraversano la scienza e la raccontano in modo diverso, passando dai microrganismi alle tempeste. Una giuria di lettori composta da oltre 200 appassionati di divulgazione scientifica provenienti da tutta Italia. E per questa quarta edizione del Science Book of the Year, due vincitrici. Il premio Trieste Next, che ha l'obiettivo di valorizzare la migliore produzione editoriale dedicata alla scienza, è andato al libro Viaggio nel mondo invisibile della biologa molecolare Antonella Fioravanti, un libro che racconta anche le nuove sfide legate ai microrganismi.
2: Con una crisi macroscopica che stiamo affrontando, come quella del cambiamento climatico che tocca ogni aspetto della vita sul pianeta, non possiamo ignorare quello che sostiene la vita sul pianeta, che sono i microrganismi.
1: A pari merito anche Vertigine, il libro della biotecnologa e divulgatrice scientifica Beatrice Mautino, che affronta il delicato equilibrio tra scienza e speranza nelle diagnosi difficili.
3: Racconta di come da scienziata mi sono trovata in difficoltà di fronte appunto a una malattia complicata che è arrivata nella mia famiglia e quindi ho cercato poi dopo di capire come fare a gestire questa situazione e come uscirne insomma tutti insieme.
1: Il premio letterario è cresciuto negli anni fino a diventare uno tra gli appuntamenti più importanti del festival, che chiude la sua 15ª edizione ed è già tempo di bilanci e di nuovi appuntamenti. Antonio Maconi, direttore Trieste Next.
4: Estremamente positivo il bilancio. Abbiamo avuto 300 relatori che sono venuti qui a Trieste per parlare di scienza, della forma del pensiero, e poi una grandissima soddisfazione per la grande partecipazione del pubblico, non solo di Trieste, ma da tutta Italia.
5: Da stasera si inizia già a pensare alla prossima edizione?
4: Assolutamente sì, ma non possiamo dare anticipazioni se non che Trieste Next, 16ª edizione, ritorna appunto in città dal 24 al 26 settembre 2026.
1: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: E ora vediamo assieme il tempo. Cielo sereno sulla regione, da variabile a coperto sul Tarvisiano. Le temperature registrate alle 17. Trieste 23 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi. Gorizia, Pordenone e Udine 25 gradi. Piancavallo 14 gradi e mezzo, Sappada 17, Tarvisio 18, Forni di Sopra 18 gradi e mezzo, Tolmezzo 22 gradi. Monte Zoncolan 12 gradi, Monte Lussare 14, Grado 22 gradi e mezzo, temperatura del mare di 22 gradi e mezzo, Lignano 23 gradi, temperatura del mare di 21 gradi.
0: Le previsioni a cura dell'ARPA regionale: domani avremo cielo sereno o temporaneamente poco nuvoloso per il passaggio di qualche leggera velatura in quota sulle zone orientali. Al mattino sulla costa soffierà borino che poi girerà in brezza sulle zone occidentali, mentre tenderà a permanere a Trieste e sul Carso, in quota temperature ben sopra la norma del periodo.
6: Visite guidate gratuite ieri e oggi alla Villa Romana di Torre e al Museo Archeologico del Friuli Occidentale, promosse dalla Soprintendenza in occasione delle giornate europee del patrimonio. Ascoltiamo.
7: Un fine settimana di visite guidate, aperture straordinarie e laboratori in tutta la regione per le giornate europee del patrimonio nei musei e nei luoghi di cultura. A Pordenone abbiamo seguito l'attività gratuita alla Villa Romana di Torre, abbinata al vicino Museo Archeologico del Friuli Occidentale. Serena Di Tonto è archeologa per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.
8: Quest'anno il tema è patrimonio a rischio, proteggere il patrimonio, quindi le iniziative sono tutte rivolte a una chiamata, diciamo, all'azione da parte delle istituzioni ma anche dei cittadini, proprio per preservare il nostro patrimonio e trasmetterlo alle generazioni future. Quest'anno sono previste più di 70.000 aperture in tutta Europa e qui in regione abbiamo tantissimi siti aperti, tra cui la Villa Romana di Torre di Pordenone.
7: Per i più piccoli un laboratorio dedicato al mosaico e per i più grandi percorsi assistiti interattivi. A guidare le visite è l'archeologo Luca Marigliano.
9: Prevedono un passaggio prima nel sito archeologico, quindi situati come si dice, e poi complementarmente una visita alla sezione romana del Museo Archeologico del Friuli Occidentale, dove sono esposti i reperti più importanti, quindi una narrazione coerente tra sito e museo, che sono veramente a poche centinaia di metri.
7: La villa costituisce un particolare esempio di insediamento produttivo e residenziale nel Friuli Occidentale romano.
9: È caratterizzata, almeno nella sua parte esposta, che venne scavata negli anni 50 dal conte di Ragogna, da un impianto di riscaldamento a pavimento tipico degli impianti termali. Quindi era una villa rustica, un'azienda agricola, ma che aveva anche una parte abitativa estremamente ricca e raffinata.
7: Pordenone, Natascia Cargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Tre eccellenze forestali del Friuli Venezia Giulia sono le prime in Italia a entrare nella rete nazionale.

0: Di boschi vetusti, cioè contesti ad altissimo valore ecologico. Si tratta del bosco Vidulin São Paularo, Pian delle Stele a Polcenigro e Crosserat Svalbona nel Cansiglio. Ufficializzata con decreti del Ministero dell'Agricoltura, la designazione riconosce la loro straordinaria maturità ecologica e l'assenza di interventi umani da oltre 60 anni. Lo studio, condotto dall'Università di Udine con il Servizio Foreste Regionale, ha integrato le più avanzate tecnologie di telerilevamento come il laser LIDAL e l'analisi dei documenti storici d'archivio. In queste aree vigerà la tutela integrale, vietati i tagli di legname, mentre la fruizione pubblica sarà consentita solo lungo i sentieri ufficiali per preservare un patrimonio unico di biodiversità e stoccaggio del carbonio.
1: Sono le 18:44 minuti, siamo alla pagina dello sport, partiamo naturalmente dal basket. Pallacanestro Trieste vicinissima all'impresa sul campo di Milano nella partita che apriva il massimo campionato. La squadra biancorossa ha chiuso in vantaggio i primi tre quarti, il terzo addirittura di 7 punti grazie alla vena straordinaria di Colby Ross, alla fine autore di 17 punti. Nell'ultimo quarto Trieste, faticata e meno robusta sotto i tabelloni, è stata prima raggiunta e poi superata, ma non ha mai perso contatto. E alla fine, con Ross uscito per falli, la gara si è decisa negli ultimi secondi tra possessi brevi e tiri dalla lunetta. L'Olimpia ha vinto 83-79 ed è un risultato comunque inatteso per Trieste, che ha giocato le sue carte ben al di là delle, appunto, dei pronostici. Ha referto anche 14 punti di Galloway e 13 di Candussi. Sul fronte dell'Olimpia 20 punti di Burnell e 16 di Wright. E ora andiamo a Udine, dove l'Apu ha cominciato il suo campionato contro Scafati. La linea ad Andrea Saul per la situazione a metà gara. Caduta la linea, allora vediamo di recuperarla fra pochissimo. Intanto proseguiamo con il calcio di Serie D. Era la giornata del derby fra Chialdins Muzzane e Triestina. I friulani hanno vinto 3-0 segnando tutte le reti nella ripresa. Il Brian Lignano ha vinto 1-0 sul campo del Calvino Ale, successo con l'identico risultato per il Mortegliano sul terreno del Conegliano. Nella classifica del girone C, Chialdins in testa con 12 punti in 5 gare, in coda il Brian aggancia la Triestina a quota 3. Atletica leggera ora.
0: Atletica leggera, l'Atletica vicentina ha conquistato il titolo italiano di società sia tra i maschi sia tra le femmine ai campionati nazionali allievi che si sono svolti a Maiano. Tra gli uomini, seconda Atletica Rieti, terza Cus Pro Patria, per le donne sul podio Futura Atletica e Rieti. Tra le stelle della manifestazione la sprinter Kelly Dualla, che come da pronostico ha vinto i 100 metri, tempo 11.64. Tra gli atleti regionali, ottime le prestazioni del lanciatore avianese del Pio Luogo, che ha vinto peso e disco.
1: Allora torniamo al basket con Andrea Saule, che è al Pallacarnera, dove l'Apu sta affrontando Scafati nella sua prima gara di campionato, del massimo campionato. Sentiamo qual è la situazione a metà gara. Andrea.
2: A metà gara un dominio con un uomo solo al comando. Denzel Valentine sta facendosi riconoscere anche al Carnera. L'americano nuovo dell'Apu, ex Trieste, ha realizzato 17 punti consecutivi negli ultimi 4 minuti del secondo quarto, frutto di 5 canestri da 3 punti e di un canestro da 2. E avanti Udine 47-28, Udine che era stata avanti anche in precedenza di 10 punti grazie alle solide prestazioni di McLean e di Battle, ma soprattutto ha fatto vedere i nuovi, ha fatto vedere McLean, ha fatto vedere appunto Battle, ma anche il playmaker Cisco, molto ordinato. Udine che è partita bene sul 14-4, poi è stata in parte recuperata da Oniema, centro molto positivo per la neopromossa Scafati. Udine era riuscita comunque ad andare sul 26-19, poi tornato 26-21 con un tap-in di Mascolo, time out di Vertemati, e poi si scatena Denzel Valentine appunto con 17 punti in poco più di 4 minuti. Adesso vedremo come andrà a finire, ma il vantaggio di Udine è rassicurante, 47-28 al riposo.
1: Grazie ad Andrea Saule, e noi chiudiamo questa edizione del GR regionale, che è stata redatta e condotta da Giulia Magro e Giampaolo Mauro. Per il coordinamento tecnico grazie a Mauro Ciccarelli e grazie a Zeno Duban, che ha collaborato in redazione. Le 18:48 minuti passati da pochissimo. La prossima edizione è domani mattina alle 7:18. A tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Seguire i comunque bravissimi, a cui vanno fatti i complimenti, Lecne su Norvegia, Liebins Lettonia, Mullerbrand Eritrea e poi Mehan dell'Irlanda. Ma adesso nel falsopiano finale, quello che porta verso il traguardo, intravedono una sagoma di coloro che sono davanti, i big di questa prova mondiale che chiude la settimana iridata in Canada. 108 km alla conclusione, 20 secondi, ma secondo me anche qualcosa meno, di vantaggio dei quattro battistrada rispetto al gruppo che insegue. Torniamo al basket.
5: Time out in corso, sta per concludersi, 28-19 per Napoli sulla massima per Roma. Roma che aveva chiuso il primo quarto con tre palle perse e praticamente in due minuti ne ha perse altrettante, andando quindi a un totale di 6. Fa l'esordio in partita nel campionato italiano l'ultimo acquisto della massima Roma, Hunter Tyson, ex Denver Nuggets, giocatore uscito dall'università di Clemson, ha chiuso la scorsa stagione in Porto Rico e ha preso il posto di Vernon Carey, inizialmente scelto dalla massima, poi Carey ha sciolto consensualmente il contratto con il neo club capitolino. Mirza Alibegovic a portar palla, John Brown. Brown ancora forse il più attivo fino a questo momento della massima, riceve palla l'ex Brindisino, pallone all'angolo subito da tre punti, a segno, e a segno Tyson, giocatore che è dotato di un ottimo tiro. Time out altro qui al Paleur, stavolta chiamato a Yasmin Repecha, che non vuole assolutamente vedere una nuova rimonta da parte della massima e cerca di interromperla immediatamente. 7 minuti e 36 secondi all'intervallo lungo, Napoli avanti di 6 sulla massima Roma, 28-22. Nuovamente Cristiano Piccinelli per i mondiali di ciclismo.
4: Sta per terminare un altro giro, ne mancheranno 8 alla conclusione, proprio nel momento in cui arriva, diciamo così, la linea del traguardo, non è ancora quella finale, arriverà anche a breve il ricongiungimento. Si voltano i quattro coraggiosi della prima ora, ormai però rallentano anche loro perché hanno capito che non c'è più modo di restare davanti il gruppo incombe. Francia, Danimarca, è risalita anche adesso la Norvegia, proprio di Leknessund, che è stato uno dei protagonisti della fuga di giornata, di questa giornata mondiale, l'ultima giornata mondiale in Canada. Anticipano leggermente il resto del gruppo sul traguardo, 107 km alla conclusione, 8 i giri al termine. Prime posizioni anche per Rank Van Poel in quinta, sesta piazza per quanto riguarda ovviamente il gruppo dei big, con anche i nostri lì nelle prime posizioni. Bene così, l'abbiamo detto, Mattia Cattaneo si sta staccando, ma non è quello che conta, perché insomma il suo lavoro è già stato più che dignitoso, non ci sono le caratteristiche per proseguire. Proseguiranno gli altri atleti azzurri nel tentativo ovviamente di poter provare quantomeno a lottare per il podio. Non è sicuramente la nostra nazionale favorita, ma come spesso e volentieri è accaduto, attenzione, c'è una caduta che coinvolge un corridore della formazione olandese, dorsale numero 63, Tim Van Dijk, una caduta che precedeva una curva dopo il traguardo a sinistra, tante le curve, ha caduto e si è lacerato la maglia nella schiena, ma insomma presumibilmente anche lui abbandonerà la corsa. 106 km alla conclusione, manciata di secondi, anzi no, nemmeno, perché adesso c'è il ricongiungimento, gruppo che torna a essere compatto. Da qui alla fine però ne succederanno di belle. Torniamo al basket.
5: Tripla di Gian Petruccelli che restituisce 9 punti di vantaggio a Napoli. Petruccelli che diventa anche il miglior marcatore della partita con 7 punti. C'è fallo fischiato alla difesa di Napoli, a Marco Spissu, primo fallo per lui, 31-22 per Napoli, con la massima che attacca Whittle per John Brown in palleggio, non è certamente la sua specialità. Pallone per Tyson, arretramento Tyson, e pallone che si incasta sul ferro. La regola dell'alternanza premia Napoli e dunque possesso per la formazione di Yasmin Repecha. Esce Mirza Alibegovic e rientra e rientrarono Holiday 6:35.

0: all'intervallo 31-22 per Napoli sulla massima Roma Piccinelli, mondiali di ciclismo.
1: 106 chilometri alla traguardo finale, 8 giri alla conclusione. Davanti c'è Jordan Gigat della Francia, guadagnato un po' di margine rispetto al resto del gruppo. Prima posizione anche per un azzurro, dovrebbe essere Matteo Trentin se non erro. Poi ovviamente risalgono la china anche il Belgio, c'è Isaac Del Toro che praticamente è rimasto solo, anche l'Olanda. È proprio, anzi no, si tratta di Alberto Bettiol. Alberto Bettiol a contendere il primato ovviamente lì davanti per quanto riguarda questa fase della gara. Problemi invece per Bruno Amiral, problemi più che altro esaurito il suo lavoro, è stato a lungo davanti a fare la natura, a ricucire il buco. Gegat, poi Alberto Bettiol, è un chiaro segno che l'Italia c'è, l'Italia di Roberto Amadio. Ricordiamo insomma che senza i due grandi big del ciclismo mondiale tutto è possibile. Renko è il più forte, però a volte conta anche la strategia. Torniamo al basket.
0: 6 minuti esatti all'intervallo con Holiday che scarica all'angolo per Whittle. Da questi a Tyson, sempre 31-22 per Napoli, 1 contro 1 di Tyson, che però perde il pallone per la gran difesa di Whitehead. Da qui c'è un antisportivo netto, infatti viene fischiato a Tyson, fallo antisportivo, ci saranno i tiri liberi per Napoli più rimessa per la formazione Yasmin Repeša, che sta giocando nettamente meglio rispetto alla massima a Roma. Vediamo se si rialza, per fortuna nessuna conseguenza per Jakimovski, che andrà in lunetta con i tiri liberi. Insomma, ricordando il grande pugile Mike Tyson, qui abbiamo un cestista che si chiama Hunter Tyson, che ha dato una bella legnata sulle mani di Jakimovski, che è rimasto per qualche secondo a terra, poi si è rialzato. Ora gli arbitri vanno a rivedere all'instant replay per verificare l'intenzionalità del fallo da parte di Tyson. Vedremo se verrà confermato, come credo, l'antisportivo, perché ci stava assolutamente tutto, oppure se verrà cambiata la decisione col semplice fallo di gioco ed eventualmente solo tiri liberi, ma senza poi rimessa laterale per Napoli. Intanto 5:45 all'intervallo lungo, 31 Napoli, 22 massima Roma, mondiali di ciclismo.
1: Dove al momento è Tobias Foss, Norvegia, a mettersi davanti a tutti, a cercare di fare fila indiana, sempre le maglie azzurre però nelle prime posizioni, le vediamo chiaramente nel tentativo ovviamente magari di non farsi trovare impreparato di fronte a possibili attacchi che però sono a mio modo di vedere ben lungi dall'arrivare, perché ancora manca molto, 104 i chilometri al traguardo finale, presumibilmente la corsa potrebbe decidersi nel penultimo, nel terzultimo giro, ma non sicuramente prima, perché comunque è una gara molto lunga, molto faticosa, con tante possibilità, tante alternative. Davanti Francia, poi Belgio, poi Olanda, poi Italia e poi la Gran Bretagna di Thomas Pidcock. 104 km ancora alla conclusione, dicevamo poco fa del sole, adesso le nuvole si sono un po' diradate, c'è il sole sul circuito di Montreal per questa prova mondiale. E allora direi di tornare al basket.
0: Confermato l'antisportivo, Jakimovski 2 su 2 dalla lunetta e Napoli torna sul più 11 come lo era sul 13-2. Questo dunque il massimo vantaggio per la seconda volta nella partita. Gioco a 2 con Tarceschi, che appoggia Canesso, pick and roll da manuale, ma non riesce proprio a leggere questa situazione la difesa di Roma. 35-22 per il basket Napoli. Dall'altra parte Holiday, Lemar dall'angolo da tre punti sul ferro, rimbalzo di Markel Brown. Insomma, in questo momento c'è una sola squadra in campo ed è la formazione di Yasmin Repeša. 5 minuti e 20 secondi dall'intervallo lungo, con Marco Spissu a dettare i ritmi della formazione napoletana e con un pick and roll che sta facendo veramente male alla massima Roma. Rientra Miro Bilan per Tyson, insomma ci vuole un po' più di forza, di energia per Roma in difesa, perché la difesa viene veramente tagliata come il burro, e soprattutto Napoli sta dominando ancora una volta, ci ha riprovato, stavolta ha chiuso bene Bilan nel tentativo di gioco a due tra Spisso e Tarceschi, lo scarico per Markel Brown.

0: tre punti, assegno ancora Markel Brown, Napoli vola 38-22, 16 di vantaggio. Sapevamo che Napoli è da considerare una squadra assolutamente temibile per le prime posizioni, ma certamente avvio shock per Roma. Studio,
1: grazie a Massimo Barchesi, torniamo fra pochissimo per seguire insieme ciclismo e basket. Ora GR1 delle 19.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Radio 1. Un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Carburanti, anche dei P, prezzi calmierati da domani al via, il tetto deciso da Eni, soddisfazione della Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Gran Bretagna, accusati di terrorismo e 5 uomini fermati con esplosivi vicino a una base aerea usata dagli Stati Uniti, si indaga sui loro legami con l'Iran, Trump lavoro straordinario. Orrore in provincia di Pistoia, ventenne torturata e quasi annegata per avere respinto le avance di un 38enne. A salvare la giovane l'allarme di un passante. Torino, investe con l'auto un bambino e poi scappa. In manette l'ex compagna del padre della vittima, il piccolo non è in pericolo di vita. Intelligenza artificiale, in America indagini su migliaia di incidenti di sicurezza legati a OpenAI e Anthropic. Anche Bill Gates chiede maggiore regolamentazione. La grande notte degli MTV Video Music Awards a Los Angeles, attesi Madonna, Taylor Swift e un lungo omaggio agli anni 80 e 90 da George Michael e Nirvana. Calcio, alla vigilia dell'impegno contro la Turchia, il CT azzurro Mancini fissa come priorità il passaggio del turno in Nation League. Buonasera da Sonia Ranges. Dopo Eni, anche IP ha scelto di limitare il prezzo dei carburanti su tutto il territorio nazionale. È un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Giorgia Meloni, che conferma che è possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti.
3: Scatterà domani entro le 8 di mattina il tetto al costo di benzina e diesel deciso da Eni, una riduzione di circa 17 centesimi della durata di un mese con possibilità di proroga fino a fine anno. Il gasolio costerà al massimo 2,19 euro al litro, la verde 1,99 e poco fa la SOCAR, azienda energetica Azera, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati dalla controllata IP. Il limite ai prezzi scatterà da domani e verrà applicato progressivamente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio S e agli operatori della filiera. Il presidente dell'UNEM, Gianni Murano.
4: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno vuol rimanere indietro.
3: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione del caro carburanti è insostenibile, affermano. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Allarme energia in Europa, gli stoccaggi di gas sono pieni per circa il 70%, 12 punti meno rispetto a un anno fa, mentre l'Italia è all'86%. Il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen invita i governi

0: Governi a contenere i consumi, le tensioni in Medio Oriente, la concorrenza asiatica sul gas naturale liquefatto spingono infatti i prezzi verso l'alto e fanno temere nuove difficoltà negli approvvigionamenti. L'allarme alla base aerea inglese di Fairford, utilizzata dai bombardieri americani nelle missioni in Iran, 5 persone arrestate per terrorismo, accusate di avere preparato un attentato con esplosivi. Il presidente americano Trump, soddisfatto per l'operazione, commenta: potevano fare gravi danni. La corrispondente.
1: Le indagini dell'antiterrorismo britannico sono ancora in corso, ma l'immagine dei 5 uomini arrestati fa il giro dei media. Sono accusati di terrorismo, di aver cercato di portare a termine un attentato a uno dei luoghi più strategici e sorvegliati del Regno Unito, la base militare di Fairford nel sud dell'Inghilterra. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, dopo la segnalazione di 3 veicoli sospetti che viaggiavano in direzione della base RAF. Una delle principali infrastrutture britanniche utilizzate dall'aviazione militare USA, da cui partono i caccia americani per le missioni in Iran, in particolare quelle nella zona dello stretto di Hormuz. Gli agenti armati hanno arrestato 5 uomini e evacuato all'alba circa 85 famiglie dal vicino villaggio di Wilford. Per ore gli artificieri hanno continuato a lavorare nella zona. Per la polizia il lavoro per stabilire la natura completa dell'incidente è ancora in corso. Il primo ministro Andy Burnham, dal congresso del Partito Laburista a Liverpool, invita a evitare ogni genere di ipotesi non verificata. Dagli Stati Uniti il presidente Trump definisce fantastici gli arresti dei 5 e commenta: volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18 e 19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è ancora presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. Far avanzare il dialogo sulle conseguenze umanitarie della guerra in Ucraina è l'obiettivo della nuova missione a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, inviato per 3 giorni da Papa Leone XIV. Al centro i bambini coinvolti nel conflitto, lo scambio dei prigionieri e i civili. Alla TASS Zuppi spiega che sono all'esame le richieste di Mosca e Kiev. Auspichiamo, continua il cardinale, di sviluppare il dialogo dal momento che sappiamo quanta sofferenza provochi la guerra. I pasdaran iraniani minacciano di estendere il raggio dei loro attacchi contro le forze statunitensi se riprendessero le ostilità, mentre per Trump ci saranno nuovi colloqui con gli inviati di Teheran senza escludere l'opzione militare.
2: Una bonaccia anomala, in prigione paralizza il conflitto nel Golfo Persico. Nessuna operazione militare risolutiva, nessuna manovra diplomatica capace di superare lo stallo. A turbare la calma piatta solo le dichiarazioni, pressoché sempre le medesime, delle parti. Il presidente Trump, in una conversazione con il sito di informazione Axios, sostiene di aspettarsi nuovi colloqui con Teheran la prossima settimana. Ripete che l'Iran vuole un accordo, ma non è quello che vuole lui, insiste e ribadisce il rifiuto dell'offerta negoziale avanzata nei giorni scorsi da Teheran. Un'intesa che avremmo accettato un anno fa. Hanno sopravvalutato la loro opposizione, sentenza Trump, e alla domanda se stia valutando una ripresa degli attacchi risponde: ci penso continuamente. Ma non dice di aver preso ancora una decisione. Siamo pronti a una ripresa del conflitto. La sfida del ministro degli esteri iraniano Araghchi, conversando con l'emittente statunitense NBC, anche se si dovesse arrivare a una guerra da giudizio universale. Allo stesso tempo siamo pronti alla diplomazia, garantisce Araghchi, esponente di quella che viene considerata l'ala dialogante del regime. Sta al presidente scegliere, afferma, mentre i fautori della linea oltranzista e apparentemente dominante in Iran, i pasdaran, annunciano di aver sequestrato il secondo drone sottomarino statunitense nelle acque di Hormuz e minacciano: se dovessero riprendere le ostilità, colpiremo le navi e i cacciatorpediniere americani anche nell'Oceano Indiano. Enzo Arcieri, GR1.
0: In Israele le forze armate hanno ucciso un miliziano di Hamas che il 7 ottobre partecipò al sequestro di 2 ostaggi al Nova Festival. Sul fronte politico il premier Benjamin Netanyahu respinge invece le accuse sugli allarmi ignorati alla vigilia dell'attacco. L'inviata.
3: Il premier Netanyahu continua a negare di essere stato avvertito sull'imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Ma ora arriva anche l'accusa dell'ex ministro della difesa Gallant. Israele avrebbe ricevuto il messaggio di Hamas tramite lo Shin Bet prima del 7 ottobre, in cui il leader di Hamas, Yahya Sinwar, minacciava di scuotere le prigioni, dice Gallant, prove che si aggiungono a poche settimane della cruciale tornata elettorale del 27 ottobre.

0: ore. A Gaza l'esercito israeliano informa di aver ucciso Saher Sakr, che avrebbe fornito le armi a Hamas. Aveva partecipato, dicono, all'attacco del 7 ottobre, quando ha anche rapito Noar Gamani e Avinat Nor dal festival musicale Nova. Mentre il leader di estrema destra, il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, chiede l'annessione dei territori palestinesi della striscia, ancora sotto il controllo dell'esercito israeliano. E poi andare in guerra in Cisgiordania e fare lì quello che abbiamo fatto a Gaza. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
1: In Svizzera è stato respinto il referendum che proponeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese, riducendo la capacità del governo di sanzionare paesi come la Russia. I no sono stati il 70,15% e hanno prevalso in tutti i cantoni della Confederazione. La visita del Papa in Francia, al centro a Cueil, Notre Dame, il forte monito sul fine vita, la dignità umana, ha detto il pontefice, è indiscutibile, non si consideri normale togliere la vita.
2: È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Papa Leone incontra malati e operatori sanitari a Lourdes, nella Quai Notre-Dame. La struttura di assistenza si trova di fronte alla Grotta delle Apparizioni. Qui la fragilità non viene nascosta. La dignità umana non si misura e non si discute no alla morte programmata. Nessuno scandisce. Il Papa ha il diritto, sulla base di algoritmi da laboratorio, di decidere della vita di un embrione o di un anziano. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. Agli operatori sanitari ricorda: la missione è prendersi cura di una persona che soffre e non eliminarla. Questa mattina, nella spianata del santuario, Prevost ha presieduto messa. C'erano 150.000 pellegrini e 7.000 malati. Le vostre stampelle, le sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli. Ai vescovi della Conferenza Episcopale Francese si raccomanda di continuare a contrastare la dolorosa piaga degli abusi, mantenendo la massima vigilanza. Nel pomeriggio, nel Palazzo Vescovile, Leone ha incontrato in forma privata 7 vittime di abusi compiuti dal clero. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
1: Rai Radio 1, le 19:10 minuti, ora la cronaca. Rifiuta l'approccio sessuale, viene picchiata, torturata e quasi annegata. È accaduto a Pistoia, dove la polizia ha arrestato un 38enne.
3: Un pomeriggio che si trasforma in un incubo per una ventenne che si era data appuntamento con un uomo cittadino domenicano di 38 anni lungo le sponde del fiume Pescia in provincia di Pistoia. Una passeggiata e poi lui che tenta l'approccio sessuale ma viene respinto. È a quel punto che si scatena la brutalità dell'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine perché ha numerosi precedenti specifici. Lui, davanti al no della giovane, la trascina in acqua, le tiene la testa immersa, poi infierisce su di lei, la picchia anche con una cintura, le tira addosso delle pietre, le spegne alcune sigarette sul volto. È un passante che si accorge di cosa sta accadendo perché sente le urla della giovane ad interrompere le violenze. Chiama il 112 e scatta l'allarme mentre l'uomo fugge. Le indagini lampo della polizia permettono però agli agenti di rintracciarlo e arrestarlo mentre la ragazza viene affidata ai medici. Fortunatamente ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Bruno Sokolovic, GR1.
1: A Torino, arrestata la 24enne che ha investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.
4: Una vendetta nei confronti dell'ex compagno. Questa è l'ipotesi più inquietante dietro l'incidente avvenuto ieri nel quartiere San Donato, nel quadrante nord-ovest di Torino. Chi era in strada ha visto tutto.
5: Ho visto un bambino che era sull'ambulanza.
4: Il piccolo stava camminando con il padre, la sorella e un'amica di famiglia quando un'auto gli è piombata addosso. Alla guida la 24enne Camilla D'Alessandra, che il papà del bimbo ha identificato come la sua ex fidanzata. E dopo l'impatto sarebbe fuggita. I carabinieri l'hanno poi individuata e arrestata. Non si può escludere l'incidente, dice il legale della donna, l'avvocato Cristian Scaramozzino.
6: Si può solo ipotizzare che in qualche modo la ragazza sia partita probabilmente di scatto o magari il bambino si sia spostato.
4: Da chiarire la natura dei rapporti tra l'uomo e la 24enne. In passato la giovane era stata vittima di stalking e maltrattamenti, fatti per i quali un altro suo ex compagno è stato condannato in via definitiva. Da accertare anche se nell'auto ci fosse un'altra persona. Il piccolo ha riportato traumi al torace e all'addome, è ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita con una prognosi di 40 giorni. Fabrizia Ralla, GR1.
1: Incidente mortale sul lavoro.

0: Bologna, ubriaco alla guida, travolge e uccide un operaio.
1: Si chiamava Ruslan Raylan ed è morto a 45 anni travolto da un'auto mentre lavorava di notte in autostrada. Era moldavo, abitava nel Padovano. In quel cantiere sulla A14 all'altezza del quartiere navile di Bologna stava lavorando nella corsia dinamica chiusa per il cantiere regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che lo ha travolto un 54enne modenese che si è fermato dopo l'impatto ma poi è risultato positivo all'alcol test, tasso 4 volte superiore al limite, ed è indagato per omicidio stradale. A chiamare i soccorsi sono stati i compagni di lavoro di Ruslan, ma all'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio erano apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada, che avrebbero ripreso interamente la scena. Bologna, Lucia Volta, GR1.
0: L'inchiesta sull'omicidio di Fabio Colapietro è avvenuto a Torino. La decisione del GIP sulle 3 persone coinvolte nel delitto.
2: Resteranno tutti e 3 in carcere, e questa la decisione del giudice per le indagini preliminari di Torino, che però non ha convalidato il fermo per Mateus De Oliveira, 26 anni, reo confesso dell'omicidio del 39enne Fabio Colapietro, e per Keith Booting e Nicole Formichetti, accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ma ha ritenuto sufficiente il quadro indiziario e disposto la custodia cautelare. Pochi dubbi per gli inquirenti sulle responsabilità. Le ammissioni del 26enne italo-brasiliano sono state piene, così come sul contesto in cui tutto è maturato: il festino di 3 giorni a base di droga, la colluttazione per un furto di 50 euro, la morte per strangolamento. Restano da chiarire le fasi successive, i tentativi di smembrare il corpo per poi disfarsene. Butig, 22enne filippina, davanti al GIP ha ammesso solo l'acquisto dei sacchi neri. Nessuna parola da parte della professoressa Nicole Formichetti, rimasta per giorni con i resti di Colapietro in casa. Non era in condizioni, ci ha detto al telefono l'avvocato Alessandro Bellina, aggiungendo che tra domani e dopodomani fisserà un nuovo incontro con lei. Al momento nessun parente da Rieti lo ha contattato per avere notizie. Da quasi 20 anni aveva lasciato la sua città natia, i genitori scomparsi da tempo. Chi l'ha conosciuta la descrive come solitaria e ribelle, ormai radicata a Torino. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Intelligenza artificiale, decine di migliaia di incidenti di sicurezza al centro di indagini interne di OpenAI e Anthropic. Il fondatore di quest'ultima, Dario Amodei, è atteso a cena alla Casa Bianca, e anche Bill Gates chiede al Congresso americano una maggiore regolamentazione della materia.
3: Comportamenti problematici. Così i ricercatori di sicurezza hanno definito la moltitudine di azioni intrusive compiute di recente dai modelli più avanzati dei big dell'intelligenza artificiale. Tentativi di attacchi informatici avvenuti attraverso iniziative sfuggite alle istruzioni iniziali. L'indiscrezione arriva dopo una serie di incidenti già emersi pubblicamente, che avrebbero addirittura riguardato siti governativi. Perché il problema non è soltanto ciò che il modello sa, ma quali azioni può autonomamente tentare per raggiungere un obiettivo. Pierluigi Pisa, giornalista di Repubblica, esperto di intelligenza artificiale.
4: Non siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che sfugge improvvisamente al controllo umano, ma siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che ormai riesce a fare talmente tante azioni attraverso questi agenti IA che si moltiplicano inevitabilmente gli incidenti di questo tipo. Anthropic e OpenAI ora dominano la corsa degli IA e quindi vogliono scavare un fossato dietro di loro, proprio chiamando alla regolamentazione, che è giusta e sacrosanta, ma non dovrebbe arrivare dalle aziende, ma da governi, istituzioni, da chi è predisposto a farlo.
3: Mauro Zanda, GR1.
0: E a proposito di intelligenza artificiale, non si sgonfia la polemica politica sulla foto truccata con l'AI della parlamentare calabrese di Forza Italia Matilde Siracusano, postata ieri da Roberto Vannacci.
5: Grazie Matilde, domani balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi. Roberto Vannacci risponde così alle critiche bipartisan piovutegli addosso. L'indignazione resta forte. Per Fratelli d'Italia contro Siracusano un'offesa squallida e grave, tipica di chi è privo di idee e valori. La politica, aggiungono dal partito della Premier, è una cosa seria, mai mancare di rispetto. È il peggio del peggio, è l'involuzione della specie, rincara Licia Ronzulli da Forza Italia. Gli azzurri, ma anche esponenti delle opposizioni, rilanciano l'appello del sottosegretario all'informazione e all'editoria Baracchini per l'introduzione del reato di deepfake, soprattutto in vista delle elezioni. Il PD chiede la politica batta un colpo sull'utilizzo di contraffazioni con intelligenza artificiale in campagna elettorale. Dem solidali con Matilde Siracusano. Fa bene a denunciare, dicono. Vannacci non sa più che fare e dire, pur di far parlare di sé. Solidarietà senza se e senza ma anche dai 5 Stelle, per i quali il caso dimostra quanto sia urgente porre un argine all'uso distorto delle AI. Benvenga un patto sui contenuti contraffatti senza contesto, concorda Matteo Renzi, Italia Viva, che però poi puntualizza la priorità e sviluppare l'intelligenza artificiale fiscale, creare posti di lavoro, non vietare i fotomontaggi.

0: oggi. Francesco Macaro, GR1.
1: Affluenza sotto il 4% a Reggio Calabria alle 12 per le suppletive per il seggio alla Camera dei Deputati lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Si vota anche domani fino alle 15. Sono arrivati nello zoo di Atlanta i due panda giganti che la Cina ha donato in prestito diplomatico agli Stati Uniti.
2: È un dono dal significato simbolico molto profondo che rinnova un'antica tradizione cinese, quella della diplomazia del panda, ossia donare in prestito l'animale simbolo del paese alle nazioni cui si vuole ribadire l'apertura al dialogo, all'amicizia e alla fiducia. Un ambasciatore speciale, dunque, il panda. E questa tradizione si è appena rinnovata, questa volta tra Cina e Stati Uniti, con l'arrivo di Ping Ping e Fu Shuang, due esemplari di panda giganti nello zoo di Atlanta, in Georgia, dove due mammiferi rimarranno per 10 anni. Il dono era stato annunciato nel recente vertice a Washington tra Xi Jinping e Donald Trump e definito produttivo da entrambi i leader. La partenza di due panda giganti dalla Cina è stata preceduta da una cerimonia di saluto nella base di ricerca di Chengdu. Analogamente e in senso contrario, all'inizio di quest'anno Pechino aveva richiamato due dei suoi panda dal Giappone in seguito a una disputa diplomatica, scaturita quando il primo ministro giapponese aveva lasciato intendere che Tokyo avrebbe potuto intervenire militarmente in caso di attacco a Taiwan da parte della Cina. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Questa notte a Los Angeles all'1:30 italiana si apre il red carpet dei Video Music Awards. La cerimonia sarà condotta dal rapper Snoop Dogg, attesa per il ritorno di Madonna, ma i momenti per un tuffo nella storia della musica saranno anche altri.
3: Una parata di star che ci darà la misura del presente del pop, ma anche di come la nostalgia faccia breccia nella musica e nel glamour di oggi. Protagonista dei Video Music Awards, tra nominations e palcoscenico sarà Madonna. Si celebrano decenni di metamorfosi, ma è anche una conferma di quanto ancora contino nell'immaginario gli anni Ottanta. C'è poi un anniversario da celebrare, i 40 anni di Faith, primo album da solista di George Michael. Il tributo è affidato a Reyes, Somber e Teddy Swims. Sul fronte del rock, a 35 anni dall'uscita di Smells Like Teen Spirits, i Nirvana riceveranno il Video Vanguard Award. Resta da capire se Dave Grohl e Chris Novoselic, membri superstiti della band, saliranno sul palco. Francesco Riccardi, GR1.
1: Ora lo sport, in studio Giorgio Germano.
4: Buonasera, calcio in primo piano, vigilia dell'impegno di Nations League che domani a Istanbul attende la nazionale azzurra opposta alla Turchia. Ai nostri microfoni il commissario tecnico azzurro.
5: Roberto Mancini, anche dopo una sconfitta credo che gli obiettivi non siano cambiati, quelli comunque di andare avanti in Nations League e di passare tra le prime due del gruppo.
6: Sicuramente, questo è il nostro obiettivo. Sappiamo che siamo in un gruppo difficile, ma insomma il nostro obiettivo rimane quello.
5: 10 giocatori sono andati a Coverciano, ci sono anche Gianluca Mancini e Barella. C'era magari bisogno di riposarsi per qualcuno e di preparare al meglio la partita con la Francia senza venire tutti quanti qui.
6: Abbiamo pensato che questa fosse la cosa migliore per non farli stancare in questo viaggio di un giorno e mezzo che poi ci riporterà a Coverciano nella mattinata di martedì, quindi abbiamo pensato che forse era meglio farli allenare, recuperare, riposare, visto che poi comunque giochiamo ogni 3 giorni, era impossibile per tutti quelli che abbiamo fare 4 partite.
5: Come sono stati questi 2 giorni dopo la sconfitta con il Belgio?
6: Niente di particolare, eravamo dispiaciuti per la sconfitta, stavamo facendo le valutazioni sugli errori che abbiamo fatto, su quello che possiamo migliorare e siamo abbastanza tranquilli.
5: Bursa, collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
4: Restiamo in tema calcio, questa volta con il campionato di Serie A. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Il club emiliano ha ufficializzato la decisione dopo un confronto interno con l'allenatore spagnolo, comunicando che sono venute meno le condizioni per proseguire il progetto. Cuesta lascia dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione e un avvio di campionato invece più complicato, 4 punti nelle prime 5 giornate. Fra i possibili sostituti, Roberto D'Aversa, in questo caso si tratterebbe di un ritorno, e Alberto Gilardino, che invece è stato un calciatore del Parma. Dal calcio alle 2 ruote, al ciclismo, i mondiali in corso in Canada, ci colleghiamo in diretta con Cristiano

0: Piscinelli.
1: Fase calda della corsa, 34 km, ancora la conclusione. Davanti però c'è un gruppetto composto da 6 atleti, atleti importanti perché c'è la Slovenia con Primoz Roglic, il Belgio con Wout van Aert, la Danimarca con Anton Charming, poi la Gran Bretagna con Oscar Only e il già campione del mondo Mathieu van der Poel per l'Olanda. E Quinn Simmons, Stati Uniti, hanno guadagnato una decina di secondi sul resto del gruppo, il gruppo dei big, al cui interno c'è il grande favorito Remco van der Poel, ma ricordiamo che il Belgio, oltre a Remco, ha anche proprio Van Aert come punta per cercare ovviamente di ottenere quel successo iridato. Ancora tutto da decifrare, però questo attacco è importante perché all'interno del gruppetto lì davanti ci sono corridori davvero forti con un palmarès invidiabile. L'Italia però è attenta, Scaroni ha cercato di ricucire, è rientrato nel gruppo, ancora il margine però è ristretto. A te.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli, dal Canada al Golfo di Napoli, America Cup anche oggi, luna rossa al proscenio.
2: A Napoli in queste regate preliminari non ce n'è per nessuno. Luna Rossa Senior con Peter Barling, Marco Gradoni, Maria Giubilei, Gigi Ugolini ha dominato questa tre giorni di gare. Alla fine delle otto regate di flotta il team italiano era davanti a tutti con 71 punti, seguito da Emirates New Zealand a 56. In grande recupero nelle ultime race i francesi del Roche-Posay a 48. Nel match race finale Luna Rossa ha lasciato i Kiwis sempre dietro, partendo benissimo e mantenendo la prima posizione ininterrottamente. Alla fine hanno tagliato il traguardo con quasi 300 metri di vantaggio, raggiungendo di poppa una velocità di circa 40 nodi. Certo, questi sono gli AC40, quando l'anno prossimo si disputerà l'America's Cup in acqua ci saranno gli AC75, ma in queste due regate preliminari, appunto quelle in Sardegna di maggio e queste, la sfida è stata lanciata. L'equipaggio da battere è Luna Rossa. Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
0: Chiudiamo con il tennis, successo per l'Europa nella Laver Cup. Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per il vecchio continente battendo in due set 7-6, 6-3 lo statunitense Tian nell'ultimo incontro disputato a Londra. In precedenza il doppio europeo formato dall'italiano Flavio Cobolli e dal ceco Menšík aveva superato la Coppa del team resto del mondo, l'americano Fritz e l'australiano De Minor. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Per lo sport è tutto.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Daniele Di Noia e Jacopo Teodoro. Ora ascolta Si fa sera da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
2: Nelle nostre società del consumo, dove siamo abituati a bruciare velocemente i beni che mangiamo, che compriamo, che usiamo e in cui produciamo tantissimi rifiuti, anche come se cose o gli oggetti o anche il cibo valessero poco, dove costruiamo, smontiamo, rimontiamo e bruciamo anche suolo con grande facilità, forse è bene riacquistare quello sguardo contemplativo che ci permette di vedere il valore intrinseco e profondo di tutto ciò che esiste, in modo particolare di tutto ciò che vive, dei fiori, delle farfalle, degli uccelli, del mare, dell'acqua, di ogni cosa. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10, mentre Gesù parla delle persecuzioni, delle difficoltà che i suoi discepoli incontreranno, nel rassicurarli di non temere nemmeno quelli che possono uccidere un corpo, a un certo punto dice così: due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà senza il Padre vostro. Si ferma cioè a guardare gli uccelli più piccoli, quelli che si vendono per poco, il cibo o l'offerta dei poveri, e dice che nemmeno uno di questi, che vengono considerati poco, che non hanno a che fare con le tavole dei ricchi, nemmeno uno di questi cadrà senza il Padre, cioè

0: Meno uno di questi cadrà senza lo sguardo di Dio, l'amore di Dio, senza che sia per Dio preziosissimo. Recuperare questo sguardo è ciò che rende possibile la custodia e l'armonia degli esseri umani.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: In serata prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al centro-nord e sulla Sardegna, mentre residue ma innocue coperture nuvolose insisteranno sui settori ionici più meridionali. Domani, lunedì 28 settembre, persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale e innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
7: Domenica Sport.

Torniamo insieme qui a Domenica Sport, 19:31 minuti e 35 secondi. Fra poco torneremo anche al basket e al ciclismo. Diamo un aggiornamento per quanto riguarda i risultati fin qui della prima giornata di regular season della Lega di basket italiano. L'Olimpia Milano ha battuto Trieste 83-79, successo anche di Tortona 101-93 contro Verona. Udine e Scafati sono sul 79-51 nel quarto quarto. Varese, Virtus Bologna vede il Bologna avanti 31-25 nel secondo quarto. Poi c'è l'annuncio dell'addio fra l'allenatore Questa e il Parma. Parliamo di calcio e c'è anche il comunicato ufficiale del club che vi leggiamo. Parma Calcio comunica che Carlos Questa non è più l'allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno fra società e allenatore si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale. In particolare, in merito allo sviluppo del progetto sportivo, sono venute a mancare infatti le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa. Quindi questo è quanto è successo per quanto riguarda la panchina del Parma. Speculazioni su quali potrebbero essere i prossimi allenatori è tutto da vedere. Ovviamente stanno già uscendo i primi nomi per quanto riguarda la panchina, più tardi ne parleremo. E fra pochissimo torneremo a seguire insieme il Mondiale di Ciclismo con la gara elite maschile che è nella sua parte finale, e anche Maxima Roma contro Basket Napoli per quanto riguarda il primo turno di regular season di Lega di Basket.

0: Ginny Vincent con Bebop Lula qui a Domenica Sport. Torniamo a rimbalzo di linea, ripartiamo dal basket. Massimo Barchesi, massima Roma Napoli, per poi tornare da Cristiano Piccinelli, mondiali di ciclismo in Canada. Massimo.
1: Eccoci Giacomo, è iniziato il secondo tempo, da a due minuti ci eravamo lasciati prima di girare la linea al GR1 sul 38-22 per Napoli, e lì la partita è cambiata con la massima Roma che è riuscita a rientrare, a chiudere sul meno 3 il primo tempo, 45-42, ora siamo 50-44 per Napoli-Roma, è rientrata in partita soprattutto grazie ai tiri liberi, 22 su 22 fino a questo momento, quindi il 100%, perché se parliamo di percentuale al tiro è veramente pessima. Primo tempo addirittura 4 su 15 col 27%, 36% da 3, non è nemmeno malaccio, però c'è quel 27%. Intanto Dautin ancora a segno, e Napoli ogni volta che la massima si riavvicina riscappa, 12 punti per Dautin. Napoli che invece al termine del primo tempo aveva il 53% da 2, il 54% da 3 con 7 su 13. Fallo di Caruso su Bilan, tra l'altro Napoli non ha la possibilità di utilizzare Jamius Ramsey che è fuori, evidentemente ha avuto un problema dell'ultima ora, e dicevamo in sede di presentazione Ramsey è il giocatore più pericoloso per l'attacco di Napoli e non è utilizzabile. È una buona notizia che per la massima, che però non la sta sfruttando. Nel frattempo Petruccelli messo in difesa su Aaron Holiday, sporca il pallone, rimessa laterale in zona d'attacco per la massima, ancora Holiday, 10 punti per lui, ma l'anima della rimonta della massima è stato Mirza Alibegovic. Nel frattempo Roma continua a sparare a salve, da a 3 punti, altra tripla stavolta di Lemar, ma c'è il rimbalzo in attacco che premia la formazione di Matteo Cotelli, rimessa da a fondo campo, 6 minuti, 59 secondi al termine del terzo quarto, avanti Napoli di 8 punti sulla massima Roma, 52-44, mondiali di ciclismo, Cristiano Piccinelli.
2: Con la gara che è entrata nel vivo a 73 km dalla fine, davanti al momento c'è un gruppetto di tre elementi, c'è Mattia Van Der Poel soprattutto che sta provando a guadagnare ancora, poi Quinn Simmons e Oscar Olley stanno tentando di allungare, hanno una cinquantina di secondi sul gruppo dei migliori, i tre battistrada, ma stanno rimedendo su di loro anche Primoz Roglic, c'è poi il

0: Marcone, sicuramente con il dorsale 35, c'è anche Biganzoli con il 37, c'è anche Lorenzo Fin. Allora vedremo ovviamente quello che succederà nel giro di qualche minuto. Davanti però Mattia Van Der Poel prova ad allungare, guadagna una decina di secondi su Roglic e Van Aert, un'altra ventina sul resto del gruppo. 72 km alla conclusione, l'alleanza Stati Uniti-Olanda porta avanti Mattia Van Der Poel, Quinn Simmons, anche Oscar Holley, che però rimane agganciato soltanto per caparbietà alla ruota dei due lì davanti. Torniamo al basket.
1: 6 minuti e 11 secondi al termine del terzo quarto, con Napoli avanti di 9 punti sulla massima Roma, 55 a 46. Tra l'altro poco fa è arrivata una tripla da chi non te lo aspetti, Willy Caruso, uno dei centri della formazione Yasmin Repe, cioè Napoli che sta tirando con il 53% dall'arco, con esattamente 8 su 15, 60% da 2, ben diverse in negativo le percentuali di Roma, che ha il 32% da due punti, il 27% da tre. Dunque una partita tutta in salita, non è mai stata avanti la massima dall'inizio, dalla palla a due, sempre avanti Napoli, che ora attacca ancora con Dautin, scambia il pallone con Selias, ancora Dautin, ultimi 6 secondi per la chiusura dell'attacco di Napoli. Dautin si mette in proprio, step back da due punti, gran canestro ancora di Dautin, e ha pescato davvero un gran giocatore, con 14 punti per lui, diventa il miglior marcatore della partita. Dautin, che è uscito dall'università di Rhode Island nel 2020, ci prova ancora e sbaglia la massima da tre. Ancora Bilan presente a rimbalzo, pallone che è ancora in attacco per la massima con Mirza Alibegovic, c'è il fallo su Miro Bilan. Bilan e Alibegovic sono gli unici che si stanno salvando per la massima Roma. Fallo commesso da Selias, 5 minuti 21 secondi al termine del terzo quarto, è riscappata Napoli avanti di 11, 57 a 46 sulla massima Roma Mondiali di Ciclismo.
0: Sempre con davanti Mattia Van Der Poel, Holley e Charming, questo per quanto riguarda ovviamente il terzetto al comando della corsa, Quinn Simmons, non Charming. E allora i tre lì davanti, il britannico, l'olandese e lo statunitense, hanno un vantaggio di 14 secondi su Roglic, Van Aert, Charming, di 27 sul gruppo, al cui interno c'è Renck Van Der Poel da solo, c'è Paul Sexas da solo, ci sono però i tre italiani, Ciccone, Piganzoli e Scaroni, c'è anche Adam Yates, Juan Ayuso, Brandon McNulty, Johannessen della Norvegia, Michael Matthews Australia, Isaac del Toro Messico e Ben Ely, tagliati fuori praticamente tutti gli altri. Sarà uno di questi a ottenere il primo gradino del podio. 74 chilometri che mancano ancora alla conclusione, l'azione potente di Mattia Van Der Poel nel tentativo di andare a conquistare un altro titolo mondiale. Torniamo al basket.
1: Ennesima palla persa dalla massima, da Lemar, che è un po' un fantasma in questa partita. Jakimowski dall'altra parte, attacca Bilan, l'appoggio al canestro, time out chiamato da Matteo Cotelli, e stiamo rivedendo praticamente lo stesso film del primo tempo, con Napoli avanti di 13 punti, 59 a 46, siamo alla metà esatta del terzo quarto. Massima Roma che veramente sta tirando malissimo, con 4 su 16 da 3, 25%, 6 su 19 da 2, 32%, e cominciano ad essere tante le palle perse. Ben 12, è vero che Napoli ne ha una, vediamo un po', palle perse, una in meno, 11, ma sta tirando decisamente meglio, anche perché sta sfruttando una difesa certamente rivedibile da parte della massima Roma. Time out al Palaeur davanti ai quasi 8.000 spettatori per questo esordio della nuova società del presidente Paul Matiasic, che è in parterre al fianco del presidente federale Gianni Pedrucci. Tra l'altro vi diamo una notizia che ci ha comunicato il presidente Pedrucci stesso: Italia-Turchia, valevole per le qualificazioni ai mondiali del prossimo 26 novembre, si giocherà qui a Roma al Palaeur. Squadre che rientrano in campo, Napoli avanti di 13 punti sulla massima Roma, 59 a 46 alla metà del terzo quarto. Cristiano Piccinelli, Mondiali di Ciclismo.
0: Grazie Massimo. Allora mancano 69 chilometri alla traguardo finale per

0: i tre battistrada, che lo ricordiamo ancora una volta, sono il britannico Oscar Holley, poi l'olandese Mathieu Van Der Poel, l'americano Quinn Simmons, 14 secondi su un altro terzetto che insegue, composto da Roglic, Slovenia, Van Aert, Belgio, e Charming, Danimarca, 33 sugli altri 14 rimasti, tra cui Renke Van Der Poel, Sexas e i nostri Ciccone, Piganzoli e Scaroni. C'è anche Isaac Del Toro, c'è anche Benini, che fu medaglia di bronzo agli scorsi mondiali in Ruanda a Kigali. In questo tracciato a Montréal nel 1974, Raymond Poulidor, che è il nonno, è stato il nonno, perché purtroppo non c'è più, ci ha lasciati nel 2019, di Mathieu Van Der Poel, conquistò la piazza d'onore dietro al cannibale Eddy Merckx. E allora Mathieu magari vuole migliorare la posizione del nonno, cercare di andare a conquistare ancora una volta il mondiale, come ha fatto a Glasgow nel 2023, concentrato sull'obiettivo. Mathieu Van Der Poel nel gruppetto di testa, attenzione però anche a Quinn Simmons, e poi dietro non ci sono certo atleti banali, perché Primoz Roglic è un corridore capace di vincere i grandi giri, un corridore importante, c'è Wout Van Aert, corridore unico, può vincere in volata, può vincere in salita, è stato determinante anche nell'ultima vuelta, ha vinto quest'anno la Parigi-Roubaix, 68 km al traguardo, davanti sono in 3,16 secondi sul gruppo dei primi inseguitori, a 34 secondi il gruppo Renko e Van Der Poel. Torniamo al basket.
1: Roma che tira malissimo da 2 e da 3, ma tira benissimo a cronometro fermo, 24 su 24 dopo il 2 su 2 di Mirza Alibegovic, ma ci sono sempre 11 punti di vantaggio per Napoli sulla massima Roma, 59 a 48, 4 minuti e 21 secondi al termine del terzo quarto. Jakimowski step back sulla marcatura di Alibegovic, sbaglia, ma c'è rimbalzo in attacco da parte di White, dunque nuovo possesso per Napoli che ha tirato sulla sirena al termine dei 24 secondi. Attenzione alla tripla, a segno Dautin, 17 punti di gran lunga MVP di questa partita. Da una parte le triple entrano, dall'altra assolutamente no, e da qui 62 a 48. Holiday si fa spazio, vediamo un po', si fa spazio in maniera irregolare, fallo in attacco, aveva segnato Aaron Holiday, ma si è fatto largo in maniera irregolare e dunque terzo fallo e tredicesima palla persa per la massima Roma. In questo momento la partita è tornata completamente dalla parte del Napoli Basket, che sta dominando, 14 punti di vantaggio, non è il massimo vantaggio perché lo è stato sul 38 a 22, ma insomma ora è nuovamente in totale controllo la formazione di Yasmin Repeša. Quando mancano 3 minuti e 40 secondi al termine del terzo quarto, Napoli avanti sulla massima Roma 62 a 48. Mondiali di ciclismo, Cristiano Piccinelli.
0: Oscar Holley, Mathieu Van Der Poel e Quinn Simmons stanno per superare la linea del traguardo, dopodiché mancheranno 5 giri al termine, dunque i tre lì davanti hanno un vantaggio che oscilla sui 15 secondi rispetto a Roglic, Charming e Wout Van Aert, una trentina di secondi sul resto del gruppo. Van Aert con Roglic e con il danese Charming all'inseguimento, dietro invece la truppa ristretta ormai a pochi elementi, però al cui interno ci sono ben tre azzurri, la nazionale più completa lì davanti, perché ci sono Piganzoli, Ciccone e Scaroni, c'è anche Benili, sempre corridore da tenere in particolare attenzione, capace anche di sfuggire al controllo per la sua capacità di inserirsi nei buchi che si vengono a creare. Nelle prime posizioni c'è anche Renko Van Der Poel, che però adesso deve recuperare una trentina di secondi rispetto al resto del gruppo, che però torna a essere composto da più elementi, perché sul gruppo, il terzo gruppo che insegue, c'è anche il ritorno prepotente di altri atleti, di altri 30-40 atleti, dunque ci sarà un gruppone sicuramente più compatto all'inseguimento dei due terzetti di testa. Mancano però sempre meno chilometri alla conclusione, 66 per la precisione, davanti sono in tre l'Olanda con Mathieu Van Der Poel, la Gran Bretagna con Holley e gli Stati Uniti con Quinn Simmons. Marchesi, basket.
1: È di nuovo più 16 Napoli a 3 minuti e 10 secondi dalla conclusione del terzo quarto, 64 a 48, altra palla persa poco fa da Holiday, la quarta nella sua partita, sta davvero deludendo parecchio Aaron Holiday, considerato una delle stelle del campionato italiano. Prova Napoli, è un'altra tripla, eppure Sancaré si iscrive al festival napoletano, 48 Roma, 67 Napoli, e questo è il massimo vantaggio anche

0: che Sankaré da tre punti, giocatore che ha un futuro assicurato, 19 anni, senegalese di formazione italiana. Altra palla persa dalla Maxima Roma, che è in totale confusione. Fallo in attacco fischiato a Witel, 2 minuti 34 secondi, dicevamo, di Sankaré, senegalese di formazione italiana, è un 2007, portato in Italia dalla Avis 2008 Ferrara, che è una società giovanile che fa reclutamento in Senegal. La passata stagione è stato compagno di squadra di Gora Camara, giocatore della Maxima Roma con la maglia di Rimini, e i due hanno conteso a Verona la promozione in Serie A, poi in Serie A c'è salita Verona, però è sicuramente un giocatore di prospettiva. Sankaré 67 a 48, ora la palla persa è di Napoli, fallo fischiato lontano dalla palla, fallo in attacco fischiato proprio a Sankaré, Napoli più 19, il cronometro scorre inesorabile, 2:23 al termine del terzo quarto mondiale di ciclismo. Cristiano Piccinelli.
1: Non cambia di molto la situazione, con sempre i due terzetti al comando, Ollie van der Poel, Simmons davanti, 65 km alla conclusione, 16 secondi di margine su Roglic, Van Aert e Charming, perde però circa un minuto invece il gruppo con Remco Evenepoel, e allora si è messo Christian Scheroni a fare l'andamento nel gruppetto, nel terzo gruppetto che insegue, proprio per cercare di ridurre questo gap. Sembra perdere contatto rispetto agli immediati seguitori del terzetto di testa, primo Roglic, Van Aert invece rimane lì in pressione sul terzetto davanti. Mancano davvero 65 km al traguardo. Mattia Van Der Poel ha forse scelto il momento buono, deve recuperare però un minuto Renke Van Der Poel per non rischiare di essere, di farsi beffare dall'iniziativa dell'olandese, che lo ricordiamo ha vinto tantissimo a livello di ciclocross e di altre discipline, un mondiale anche su strada in quella di Glasgow. Adesso Piganzoli nel terzo gruppo a fare l'andatura nel gruppo di Renke Van Der Poel. Torniamo al basket.
0: E Napoli continua a perforare da tre la retina di Roma, ora Jakimowski poco fa, 70 a 50, Sankaré, forse un fallo non fischiato su di lui, pallone che si incastra nuovamente tra ferro e tabellone, vediamo di chi è la palla, è di Napoli per l'alternanza, 70 a 50, 20 punti di vantaggio per Napoli sulla Maxima Roma, un dominio totale in entrambi i lati del campo da parte della formazione di Yasmin Repeša, che sta veramente segnando anche dal parcheggio del Palaeur con percentuali notevolissime. Ancora Jakimowski si fa largo, forse con un fallo sbaglia, poi si riprende il rimbalzo, è anche molto più reattiva, e tecnico a Matteo Cotelli nel frattempo. Tecnico al coach della Maxima Roma, Matteo Cotelli, e quindi tiro libero per Napoli e palla per la formazione di Yasmin Repeša. Napoli che sta tirando meravigliosamente, 61% da 3, 11 su 18, complice anche una difesa, come detto, che, sulla quale Matteo Cotelli dovrà lavorarci sopra nei prossimi giorni. Spesso in lunetta con il tiro libero del tecnico, a segno 71 Napoli, 50 Maxima Roma, 1 minuto 16 secondi al termine del terzo quarto mondiale di ciclismo. Piccinelli.
1: Cambia qualcosa lì davanti a 64 km dalla conclusione, perché Primoz Roglic, lo sloveno, è riuscito a rientrare sui tre battistrada e dunque adesso sono in quattro lì davanti. Oltre a Roglic c'è il britannico Oscar Only, poi il neerlandese Van Der Poel, l'americano Quinn Simmons, sempre riconoscibile per i suoi bei baffoni biondi. Hanno 31 secondi sul primo gruppo di inseguitori composto da Van Aert e Charming, 54 sul gruppo Van Aert pilotato al momento da Davide Piganzoli, compagno di squadra peraltro di Renko Evenepoel alla Red Bull Bora Hansgrohe. Gran lavoro di Primoz Roglic nel lasciare sul posto Van Aert e Charming e riportarsi sul duo, sul terzetto di testa, 63 km e mezzo la conclusione. Si va forte adesso perché il ritmo impresso alla gara da Mathieu Van Der Poel è stato impressionante. Rischio anche pioggia in questo frangente, ma al momento la strada risulta ancora asciutta. La situazione è questa, lo torniamo al basket.
0: È Ecco, riprendiamo la linea dal Palaeur, un minuto esatto al termine, segna la Maxima Roma, 2 punti, 52 a 71.

0: Quindi netto sempre il vantaggio da parte della formazione di Yasmin Repecia, che è in attacco. Siamo nell'ultimo minuto del terzo quarto con Marco Spissu. Pallone ancora per Fagian, difende bene John Brown, fallo di Spissu. Abbiamo visto dopo parecchio tempo una difesa all'altezza da parte della massima Roma. È vero che Napoli ha una circolazione di palla davvero ottima e riesce a trovare tiri da tre in ritmo. Va detto però che la difesa della massima ci ha capito molto poco questa sera, soprattutto sui giochi a due, sul pick and roll. Ha fatto molta fatica nei raddoppi la squadra di Matteo Cotelli. 42 secondi al termine del terzo quarto. Va detto che qui parliamo comunque di una squadra costruita da pochissimo tempo, che ha bisogno ancora di giorni se non settimane per entrare al 100% della condizione, anche se certamente ci ha fatto una pessima abbiamo visto un pessimo atteggiamento da parte di Aaron Holiday, che doveva essere ed è resta comunque la star della massima Roma, ma fino a questo momento ha dato solo una brutta impressione di sé. 42 secondi al termine del terzo quarto, massima Roma 52, Basket Napoli 71, Mondiali di ciclismo.
1: Dicevamo 61 km e 300 metri alla conclusione per Roglic, Only, Van der Poel e Quimmons all'inseguimento di questo gruppo. Ci sono sempre Van Aert e Charming, mentre provano ad uscire dal gruppo di Renke Van der Poel Thomas Pidcock, Gran Bretagna, Matteo Jorgensen, Stati Uniti e Ben Healy, bronzo a Kigali un anno fa per l'Irlanda. Più arretrato invece Renke Van der Poel, che paga oltre un minuto. C'è ancora tempo per recuperare, ma il segnale che ha dato la corsa Mathieu Van Der Poel è abbastanza evidente, e al momento Renke Van Der Poel non so se si stia nascondendo, stia evidentemente pagando il gran lavoro soprattutto della Francia, che però non ha pagato dal punto di vista delle scelte, perché davanti non c'è nessun francese. Sixas è rimasto da solo, 60 km 200 metri al traguardo, davanti sono in 4, 31 secondi sui primi seguitori, 48 sul secondo gruppo che insegue. Ancora basket.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli. 42 secondi sempre al termine del terzo quarto, con Napoli avanti 71 a 52. C'è John Brown in lunetta, gli arbitri sono andati a lista replay per verificare se il fallo subito da John Brown poteva essere antisportivo oppure no. Invece è tutto regolare, semplice fallo di gioco, tiri liberi che John Brown realizza. È l'unica nota positiva della serata per quanto riguarda la massima Roma, sono i tiri liberi, perché al momento è 26 su 26, pensate un po', ma Roma è sotto 71 a 54 con gli ultimi 30 secondi da giocare. John Brown 8 punti per lui, Jakimowski in palleggio, proprio Brown in marcatura, Spissu ribalta ancora per Jakimowski, sulla linea di passaggio c'è John Brown che si getta sul parquet per cercare anche di dare il buon esempio ai compagni di squadra e recupera un prezioso pallone. Vediamo Whittle, l'ultimo possesso del terzo quarto è per la massima, ancora Whittle, pure lui completamente fuori partita fino a questo momento. Whittle si mette in proprio in isolamento, sbaglia tanto per cambiare da tre, ancora John Brown al rimbalzo, non c'è più tempo, termina il terzo quarto che è stato anche questo dominato dalla formazione partenopea, che ha 17 lunghezze di vantaggio e ha rintuzzato l'ennesimo tentativo di rimonta della massima Roma, che all'inizio di questo terzo quarto si era portata sul meno uno. Ultimo mini intervento dunque al Pala Eur, con Napoli avanti sulla massima Roma 71 a 54. Mondiali di ciclismo.
1: Meno di 60 km alla conclusione, 59,7 per la precisione, davanti sempre Roglic, Only, Van Der Poel e Simmons, 31 secondi sul gruppo adesso composto da 6 corridori: Van Aert, Belgio, Charming, Danimarca, Pidcock, Gran Bretagna e due americani, Jorgensen e McNulty e Ben Healy. A 1 minuto e 07 il gruppo con Renke Van Der Poel, Paul Sexas, Honoré, Ciccone, Piganzoli, Scaroni, Yates, Ayuso, Johannessen, Matthews, Del Toro e Kung. Si sta delineando decisamente la corsa e sta per arrivare anche un po' di pioggia, perché vediamo sulla strada il bagnato e dunque variabile in più da tenere in considerazione nelle tortuose vie di Montreal. 59 km alla conclusione, adesso un po' di paura anche nell'affrontare le corse in fase di leggera discesa da parte di coloro che inseguono. 59

0: chilometri davanti il gruppo Mathieu Van Der Poel. Questa è la situazione, torniamo al basket.
1: Dove sta per esaurirsi l'ultimo mini intervallo, 71 Napoli, 54 Maxima Roma. Dicevamo di Roma che come unica nota positiva della serata ai tiri liberi, 26 su 26, per il resto veramente percentuali modeste, 36% da 2, 24% da 3, 4 su 17, 23 sono i rimbalzi, ben 15 le palle perse. Tantissime nel terzo quarto. Dall'altra parte invece Napoli viaggia su cifre ben diverse, addirittura 61% da 3 con 11 su 18, 56% da 2, 71% ai liberi con 10 su 14, 20 rimbalzi, 16 palle perse. Miglior marcatore fino a questo momento è Jeff Dautin, 17 punti con 5 su 6 da 2, 2 su 4 da 3, 1 su 1 ai liberi e 5 assist di gran lunga, proprio a braccia alzate, l'MVP della partita. Ma va rimarcata anche la prova di John Petrocelli, soprattutto a livello difensivo, anche se ha dato un bel contributo in attacco con 11 punti, ma in difesa ha letteralmente cancellato Aaron Holiday. Si riprende a giocare per l'ultimo quarto con Napoli avanti 71-54 sulla Maxima Roma, che segna da 3 punti, una sorta di gol realizzato da Mirza Alibegovic, 71-57 per Napoli, mondiale di ciclismo.
0: Situazione che si è abbastanza cristallizzata con i tre gruppi che si contendono ovviamente la possibilità di podio. Davanti al momento, a 57 km dalla conclusione, c'è il quartetto: Slovenia con Roglic, Gran Bretagna con Only, Van der Poel per l'Olanda e Quinn Simmons per gli Stati Uniti. Dietro altri sei: Van Aert, anche lui del Belgio, Charming, Danimarca, Pidcock della Gran Bretagna, i due americani Jorgensen e McNulty e poi l'irlandese Ben Healy. A 18 secondi da questo gruppo, ma a 50 da quello di testa, Evenepoel Belgio, Paul Sexas Francia, Honoré Danimarca, Ciccone Pigazzoli e Scaroni per l'Italia, Adam Yates Gran Bretagna, Ayuso Spagna, Johannes in Norvegia, Matthews Australia, Del Toro Messico e Kung Svizzera. Questi i gruppi che stanno contendendo ovviamente le possibilità di medaglia, con un ritmo davvero forsennato davanti. Adesso nel terzo gruppo, quello di Rank Evenepoel, c'è Isaac Del Toro a fare lui l'andatura, poi dietro a Sas e Renko Evenepoel, ma l'azione decisiva data la corsa è stata quella di Mathieu Van Der Poel, che ha davvero spezzato in tre la corsa, 57 km e 300 metri al traguardo di Montreal. Ancora basket,
1: palla recuperata da Roma in difesa, 71 Napoli, 57 Maxima, con la formazione di Matteo Cotelli che attacca con Bonaccini, pallone per Alibegovic, Alibegovic 12 su 12 dalla lunetta e c'è fallo in attacco. Fallo in attacco fischiato alla Maxima Roma a Camara sul palleggio di Alibegovic, il blocco irregolare da parte di Camara, fallo e palla persa ancora per la Maxima, palla persa che è la numero 17, 71-57 per Napoli con Dautin in palleggio marcato da Whittle. Dautin lo scarico per Fagian, White da 3 in punta, corto, rimbalzo lungo però di Napoli con Markel Brown, Fagian è libero di colpire da 3, corti, non arriva al ferro, il pallone arriva tra le mani di White, ancora Fagian, ci riprova da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di John Brown, vediamo se Roma riesce a cogliere l'attimo, anche perché c'è poco tempo per provare la rimonta. Alibegovic, pallone per John Brown, si chiude la difesa di Napoli con un piede, però con un piede White, palla ancora per la Maxima, 8:38 al termine, 71 Napoli, 57 Maxima Roma, mondiali di ciclismo. Piccinelli.
0: Situazione che si è un po' rimescolata, 55 km 800 metri dal traguardo, perché i gruppi al comando si alternano con alcuni corridori che stanno un po' pagando il ritmo forsennato di questi ultimi chilometri. Davanti sempre i 4, Roglic, Only, Van Der Poel e Simmons, dietro a 30 secondi Evenepoel, Sexas, Pidcock, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Healy. Un po' più indietro invece c'è il gruppo con i nostri, con Pigazzoli, Scaroni Meloni e Ciccone, sono una quarantina di secondi, stanno perdendo contatto con gli immediati gruppi di inseguitori, ma insomma abbastanza ancora confusa la situazione, con però la certezza di avere

0: Van der Poel davanti e Remco Evenepoel costretto a seguire alla pari di Paul Seixas. Ma si va davvero forte, fortissimo in questo finale di gara. Mancano ancora 3 giri al completamento della prova mondiale. Davanti c'è il gruppo Mathieu Van der Poel. Remco Evenepoel aveva perso qualcosa, ma sta tornando con i migliori, alla pari anche di Van Aert, che potrebbe rivelarsi un prezioso alleato per il campione del mondo, tenuta proprio a Montreal, della prova cronometro. Ancora Marchesi Basket.
1: Ha sbagliato da 3 Jeff Doughtin, 8 minuti e 4 secondi dal termine della partita, 71-57 sempre per Napoli sulla massima Roma. Altra palla contesa, c'è time out chiamato da Yasmin Repeja. Si riprenderà con Napoli in attacco con 11 secondi per chiudere l'azione. Vi dicevamo di Jeff Doughtin, MVP di questa partita, giocato in NBA con Golden State, Milwaukee, Orlando Magic, Toronto e Philadelphia, la scorsa stagione con il Maccabi Tel Aviv, 9,6 punti e 4,3 rimbalzi in campionato, 8 punti e 2,4 assist in Eurolega, e stasera 17 punti con percentuali notevoli, 5 su 6 da 2, 2 su 5 ha sbagliato l'ultimo tiro da 3 dall'arco Jeff Doughtin. Time out al Palaeuro, 8 minuti 4 secondi al termine, Napoli avanti di 14 punti su Roma, 71-57. Mondiali di ciclismo.
0: Si sta per completare un altro giro del circuito di Montreal, dopodiché ne mancheranno 4 alla conclusione, con davanti Roglic, Only, Mathieu Van Der Poel e per quanto riguarda la Danimarca, gli Stati Uniti, Quinn Simmons. Ma stanno per essere ripresi dal gruppo degli immediati inseguitori, un gruppo composto da Van Aert, Seixas, Charming, Honoré, Ciccone, Pidcock, Ayuso, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Matthews, Del Toro e Ben Healy. In questo gruppo però non c'è Remco Evenepoel, che è a una quarantina di secondi dalla testa della corsa, a 18 dal gruppo dei più immediati seguitori. Non pimpante il campione belga. Nel gruppo però che insegue i battistrada, e lo dobbiamo dire, c'è Giulio Ciccone, il nostro capitano. Si sono staccati gli altri, sesto a Kigali un anno fa Ciccone, prova ovviamente ad essere protagonista anche quest'oggi, lo riconosciamo dal suo casco rosso. Manca poco, 53 km alla conclusione, 4 giri ancora del circuito di Montreal. La situazione è questa, basket.
1: Adesso Napoli sta dominando anche a rimbalzo, in attacco soprattutto, proprio grazie al rimbalzo offensivo sono arrivati i primi 2 punti di Selias. Vediamo Alibegovic da 3, sfortunato, c'è rimbalzo in attacco però di John Brown, semigancio, errore e rimbalzo di John Petruccelli. 73-57 per Napoli. Petruccelli scappa via, subisce un netto fallo. John Petruccelli, grande contributo, Yasmin Repeja lo ha portato via, Gianmarco Pozzecco, perché Petruccelli nella scorsa stagione giocava con il Galatasaray del Poz. Repeja che ha avuto allenato Petruccelli a Trapani. Palla ancora per Napoli con 7 minuti e 23 secondi al termine della partita, una gara saldamente nelle mani della formazione partenopea. Vediamo il cambio nella massima, rientra Tyson, esce un ottimo John Brown, uno dei pochi a salvarsi insieme ad Alibegovic per la massima Roma. Selias da 3 punti in uscita dopo la rimessa, sbaglia, rimbalzo proprio di Alibegovic. Seguiamo l'attacco massima e poi torneremo da Cristiano Piccinelli. Pallone quasi perso da Bonaccini e poi in qualche modo lo recupera sempre Alibegovic, va da Bonaccini con coraggio da 3 punti, senza paura segna una tripla Bonaccini, 73-60, 13 di vantaggio per Napoli sulla massima Roma a 7 minuti dal termine. Dall'altra parte risposta immediata da parte del solito Doughtin, che arriva a 19 punti, 75 Napoli, 70 massima Roma. Cristiano Piccinelli, mondiali di ciclismo.
0: 52 chilometri alla conclusione, davanti sempre i 4 Roglic, Only, Van Der Poel e Simmons. All'inseguimento di questo gruppo c'è al momento soltanto Ben Healy, che paga 19 secondi di distacco, a 34 dal quartetto di testa il gruppo con Wout Van Aert, Seixas, Honoré, Ciccone, Pidcock, Ayuso, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Matthews e Del Toro. Più indietro Remco Evenepoel, che paga 2 minuti e 06 da questo gruppo, un ritardo che fa preludere a un possibile, evidentemente, rinuncia ad ogni velleità mondiale per Remco Evenepoel.

0: Pool, vedremo se effettivamente sarà così, ma il ritardo è al momento davvero importante e difficile da colmare. Evidentemente non è in forma il portacolori della nazionale belga, che ha comunque davanti ancora Wout van Aert nelle prime posizioni, 52 km al traguardo finale. Ciccone ancora in gara per provare ad essere protagonista in questo mondiale canadese. Torniamo al basket.
1: Attacca la Maxima che va a segno con Tyson, 62 Roma 75 Napoli, quando mancano 6 minuti esatti al termine della partita. 5 punti per Hunter Tyson, attacco di Napoli portato da Willy Caruso, da Cristian Gian Petrocelli. Petrocelli marcato da Holiday, che è rientrato in campo per questo finale, l'appoggio al canestro, l'errore da parte di Petrocelli. Holiday Holiday per sotto per l'appoggio di Camara, e ci riprova la Maxima, 75-64. Sono sempre tanti i punti da recuperare per la formazione di Matteo Cotelli. 11 lunghezze a 5 minuti e mezzo dal termine. Holiday su Petrocelli, fallo, fallo del numero 3 della Maxima Roma, ed è quarto fallo per Aaron Holiday. 5-24 a termine, Maxima Roma 64, Basket Napoli 75, mondiali di ciclismo.
0: E dobbiamo correggerci, prima davamo un ritardo di Remco Van der Poel non reale, in effetti è stato un errore evidentemente del GPS. Allora facciamo ordine, 51 km e 600 metri al traguardo, davanti Roglic, Only, Van der Poel e Simmons. A 15 secondi c'è Ben Healy, a 34 il gruppo con anche Van der Poel, Van Aert, Sexas, Honoré, Ciccone, che ha provato anche ad uscire da questo gruppo, Piganzoli, Scaloni, Pitcock, Yates, Ayuso, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Nordhagen, Matthews, Del Toro, Kung e Buitrago. Questo è il gruppetto lì davanti, ma soprattutto davanti c'è Mathieu Van Der Poel, che sta facendo una natura irresistibile anche per Roglic. Rimane agganciato alla ruota dell'olandese soltanto Quinn Simmons nella fase di salita, la salita del Politecnico, 51 km alla conclusione, tre giri pieni più metà di questo quart'ultimo giro, con Mathieu Van Der Poel focalizzato sull'obiettivo. Arriva dalla vittoria al Lussemburgo, ottenuta con una lunghissima fuga in solitaria. Qui la fuga è iniziata già da diversi chilometri, ne mancano però ancora 50 alla conclusione. Roglic con caparbietà torna sui due lì davanti, adesso sono in tre. Torniamo al basket. Marchesi,
1: i due canestri di Willy Caruso hanno creato un nuovo solco tra le due squadre. Napoli avanti ora di 15 punti, 79-64, ma ancora una volta la difesa della Maxima non ha capito il gioco a due creato da Napoli, con Marco Spisso in particolare, che a meraviglia ha servito Willy Caruso tutta la partita praticamente, che è così per la difesa della Maxima Roma, che ha avuto parecchie lacune in difesa, per non parlare dell'attacco, sempre fermo su percentuali molto basse, anche se leggermente aumentata quella da 2, 38%, però quella da 3 è 29%, insomma sono numeri che poi alla fine ti puniscono. Invece dall'altra parte siamo al 60% da 2 per Napoli e 44% da 3, si è un po' abbassata la percentuale dall'arco per la formazione di Yasmin Repeša, anche perché sinceramente fino al trentesimo Napoli aveva segnato in ogni angolo del parquet del Palaeur. Si riprende a giocare con Aaron Holiday, che sinceramente è stata la grande delusione al momento della partita, così come Lemar, scambiano i due, ancora Lemar, gioca a due con Miro Bilan, che è rientrato per questo finale. Holiday da tre punti, ancora errore da parte di Aaron Holiday. 4-25 al termine, 79 Napoli 64 Maxima Roma, mondiali di ciclismo.
0: Meno di 50 km al traguardo, Roglic, Van der Poel e Simmons al comando, con 25 secondi su Ili, 43 sul gruppo al cui interno sta rientrando a fatica anche Remco Van der Poel, ma anche e soprattutto il nostro Piganzoli. Allora sono Van Aert, Van der Poel, Sexas, Honoré, Ciccone, Piganzoli, Pitcock, Ayuso, Jorgensen, McNulty, Johannes e Matthews, Del Toro e Buitrago pagano però un ritardo pesante rispetto al gruppo lì davanti, anche se Rank Van Poel sembrava abbastanza tranquillo, sereno, perché evidentemente essendo un regolarista sa bene che c'è margine per poter recuperare nonostante le distanze che se

0: saranno ovviamente i tre gruppi al comando della corsa. Meno di 50 km, siamo per arrivare anche alla conclusione del quart'ultimo giro, con sempre Van der Poel a controllare anche visivamente la distanza sui più vicini. Il più vicino è in assoluto, si fa per dire, Ben Healy, ma sta per essere anche lui recuperato dagli altri controattaccanti, con Quinn Simmons che sta lavorando in armonia con il campione olandese. Sono di due squadre diverse, però evidentemente c'è la volontà di poter essere protagonisti e di potersi giocare comunque un podio mondiale. Sixas è rimasto solo con la Francia, che ha fatto a lungo l'andatura, 48 km al traguardo. Davanti sono in tre, con il più vicino a 41 secondi. Ancora basket.
1: Ancora gioco a due, Brown e Caruso, altri due punti per l'ex centro dell'Olimpia Milano, e i giochi sono fatti qui al Pala Euro. 12 punti per Willy Caruso, una grande Napoli sta espugnando il Pala Euro. Nel frattempo arriva alla tripla un po' beffarda da parte di Lemar, troppo tardi. 67 Roma, 83 Napoli. Napoli che sta meritando ampiamente. Ora numero di Jakimowski in sottomano. Jakimowski, reverse a segno, 85 a 67. E insomma, Napoli si conferma davvero un'ottima squadra, ha sfruttato certamente le faglianze difensive della massima Roma, ma ha tutte le carte in regola per essere tra le protagoniste di questo campionato, il campionato più vincente, più equilibrato e intrigante degli ultimi 15-20 anni, perché non si parla del solo duopolio Milano-Bologna, ma quest'anno ci sono parecchie squadre che possono davvero arrivare fino in fondo e contendere, in particolare all'Olimpia Milano, che oggi tra l'altro ha vinto con grande fatica al Forum contro Trieste. Possono davvero lottare e contendere qualcosa di importante ai campioni d'Italia, campioni del triplete della scorsa stagione. 2:20 al termine, 85-67 per Napoli, mondiali di ciclismo.
0: Sembra allungare Primoz Roglic, Matteo Van der Poel e Quinn Simmons sugli immediati inseguitori, 47 km alla conclusione. Il margine che viene dato adesso sui 13 contrattaccanti è di una quarantina di secondi, anzi si è staccato Only viene dato a 39 secondi insieme a Ben Healy rispetto al terzetto di testa. A 40 c'è il gruppo dei 13, che dunque riassorbiranno Healy e Only. Si tratta di Van Aert, Sexton, Merckx, Ciccone, Piganzoli, Pidcock, Ayuso, Jorgen, McNulty, Johannessen, Matthews, Del Toro e Buitrago. Paga un minuto dalla testa della corsa Remco Van der Poel, che sta un po' facendo fatica, che è una ventina di secondi dal gruppo di Ciccone, ma non riesce a limare, non riesce a tornare con il gruppo di coloro che sperano ovviamente di agganciare. Bene però l'Italia, perché nel gruppo, nel terzo gruppo che insegue quello di testa, ci sono due elementi: c'è Ciccone, che è il nostro capitano, e c'è soprattutto Piganzoli, che può dare una mano importante al corridore abruzzese. Situazione però che sembra abbastanza cristallizzata, anche se in questo istante Remco Van der Poel molla i compagni del gruppetto. Si trattava di Scaroni e di Kung, svizzero, e allunga per provare a recuperare, ma è un minuto di distacco da Matteo Van der Poel. Mancano 46 km alla conclusione. Barchesi, basket.
1: Va in doppia doppia Miro Bilan per la massima Roma, 14 punti e 10 rimbalzi che però non sono serviti alla formazione Matteo Cotelli, che sta per perdere all'esordio davanti ai suoi nuovi tifosi, che sono stati presenti con grande entusiasmo, con grande partecipazione alla prima della massima Roma, club neonato insieme all'altra squadra romana, la BC. Beh, una prima giornata certamente da dimenticare per il basket capitolino, tornato in Serie A dopo quasi sei anni di assenza, perché ieri la BC ha preso una bella scopola in quel di Treviso. Un po' la stessa cosa sta accadendo alla massima Roma contro Napoli. Miro Bilan, altro rimbalzo in attacco, altri due punti, 71 massima Roma, 88 Napoli. 1:10 al termine, mondiale di ciclismo.
0: Qui manca decisamente di più alla conclusione, perché mancano 45 km, il che vuol dire più di tre giri. Sta per completarsi anche il quart'ultimo. Davanti c'è la Slovenia con Primoz Roglic, c'è l'Olanda con Matteo Van der Poel, ci sono gli Stati Uniti con Quinn Simmons, hanno 26 secondi su Oscar Only, Ben Healy, Gran Bretagna e Irlanda, 47

0: sul gruppo Van Aert, al cui interno c'è anche Paul Sexas, ma soprattutto ci sono i nostri azzurri, Giulio Ciccone e Davide Piganzoli. Sta per tornare su questo gruppetto Renk Van Poel, ormai è lì in dirittura d'arrivo, e questo potrà sicuramente aiutare il favorito, almeno alla vigilia, il belga, nel tentativo ovviamente di essere protagonista per la lotta con il podio. Lo sta aiutando anche Wout Van Aert, ma un belgio che non è stato particolarmente brillante nei suoi interpreti migliori, brillante come almeno fino a questo momento l'Italia, che insieme al Belgio è l'unica ad avere lì due uomini, anche gli Stati Uniti hanno Jorgensen e McNulty, e soprattutto Quinn Simmons davanti con Roglic e Van Der Poel, 44 km 500 metri alla conclusione. Questa è la situazione, torniamo al basket.
1: Siamo addirittura d'arrivo di una partita ampiamente segnata da tempo, 73 Maximo Roma, 91 Napoli, magra consolazione per Roma, il 29 su 29 dalla lunetta, 100%, non ha sbagliato nemmeno un tiro libero la Maxima, ancora gran circolazione di palla, Brown da 3 sbaglia sullo splendido assist di Spisso, altro rimbalzo in attacco di Napoli, 23 secondi al termine, complimenti davvero a Napoli che si porta a casa la prima vittoria, Brown da lontanissimo, altra tripla, 73 a 94, Markel Brown, anche lui grande tiratore, una batteria di tiratori davvero ottima, Yasmin Repeš a disposizione, l'appoggio di Bilan sull'assist di Lehmann, Bilan che un po' ha salvato la faccia come al solito, l'MVP di due campionati fa. Termina qui la partita con la netta e meritatissima vittoria di Napoli sulla Maxima Roma, 94 a 75, miglior marcatore del match è stato Jeff Dautin con 19 punti, seguito dai 16 di Jachimowski, 14 di Brown, poi in doppia cifra per Napoli 12 Caruso e 11 Petruccelli, dall'altra parte Roma 18 punti e 11 rimbalzi, doppia doppia per Miro Bilan, poi 15 punti con 12 su 12 dalla lunetta di Mezzali Begovic, e poi veramente nulla a più, solo 10 punti per l'uomo più atteso della partita che ha steccato la prima, Aaron Holiday. Tutto dunque dal Palaeur con Napoli Basket che ha nettamente battuto la Maxima Roma, 94 a 75, linea che torna definitivamente a Cristiano Piccinelli per il Mondiale di Ciclismo.
0: 43 chilometri che mancano alla conclusione, davanti c'è sempre il terzetto con Roglic, Van der Poel e Simmons, ma attenzione perché nel gruppo il terzo che insegue prova lo scatto Renk Van Der Poel, si è forse nascosto allora il belga, ma diamo ordine, davanti dicevamo il terzetto Roglic, Van Der Poel e Simmons, hanno 21 secondi su Holly e Ely e ne hanno 44 sul gruppo di Renk Van Der Poel, ha provato ad accelerare però il belga, seguito in maniera istantanea da Sexas e anche dal nostro Giulio Ciccone che ha come compagni di squadra Davide Piganzoli, adesso prova anche lui, anche Isaac Del Toro ad accelerare, a te Giacomo Prioreschi.
2: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, noi torniamo a fare un riassunto di quanto è successo in queste regate preliminari dell'America's Cup a Napoli con Luna Rossa e soprattutto con la nostra Germana Brizzolari che ci racconta cosa è successo in questa giornata conclusiva, tutto questo prima, dopo un piccolo spot.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova. Suzuki.
3: Napoli, la rotta della Coppa. Tutto sulla regata preliminare della 38esima America's Cup.
5: A quattro mesi dal successo di Cagliari, Luna Rossa si ripete anche nel Golfo di Napoli, battuti di nuovo i neozelandesi di Emirates. Rispetto all'equipaggio visto in Sardegna, grandi cambiamenti e un andamento costante, sempre in testa alla classifica nelle otto regate di flotta. Alla fine Peter Barling, Marco Gradoni, Maria Giubilei e Gigi Ugolini conquistano 71 punti su 80, lasciando a 15 lunghezze i Kiwis. Ma è nel match race finale contro Emirates che si vede la superiorità, almeno in questa serie di regate, della barca italiana, che parte in testa e mantiene sempre

0: vantaggio nelle prime due leg, per poi allungare negli ultimi quattro bordi, arrivando al traguardo con quasi 300 metri di vantaggio. Fabio Colivicchi, direttore di Seli.it, il portale della vela, un commento a questa tre giorni.
1: Beh, allora, commento su più livelli, su più piani, no? Perché intanto un successo è venuto da Napoli. La città era, diciamo, la prima volta che aveva questi preliminari. Se parla da tanto tempo della Coppa America che arriva in Italia, che arriva a Napoli, la città si era preparata, ha avuto tanti disagi in un certo senso, perché strade chiuse, situazioni così di preparazione del villaggio, eccetera, però poi c'è stata l'esplosione. Tre giorni prima di tutto di bel tempo, di condizioni meteomarine adatte, altra nota che va fatta, perché per esempio Barcellona abbiamo avuto spesso dei giorni senza regate perché non c'era vento, ce n'era troppo, e Napoli invece tre giorni su tre sparati bene, tranne all'inizio, insomma, con un po' di vento in ritardo che è arrivato. Quindi il primo livello è Napoli che ha vinto, e i napoletani che hanno subito detto che vogliono bene a questa vela di Coppa. Le attività nel village sono state molto belle, pure quello va detto, mi dicono che sono stati avvicinati alla vela tanti giovani, eccetera. Poi il lato sportivo, alla vigilia, diciamo che Luna Rossa, l'equipaggio dei titolari di Luna Rossa, con questa sorpresa di Peter Barling, attorniato da tre persone nuove, perché rispetto a Cagliari tre quarti dell'equipaggio è cambiato, sicuramente erano i favoriti. Io mettevo personalmente al secondo posto i francesi, per esempio, che sono anche un equipaggio dal punto di vista sportivo molto forte,
0: che infatti comunque nelle regate finali hanno veramente fatto tanto e bene, tanta aggressività, due scuffie spettacolari.
1: Sì, senza quelle scuffie probabilmente sarebbero andati in finale loro con Luna Rossa, e sarebbe stato più complicato per Peter e Marco, insomma, portare a casa la vittoria. Quindi comunque però il bilancio finale da dire è sui due preliminari, Cagliari più Napoli, due finali, Luna Rossa contro Team New Zealand, due vittorie di Luna Rossa, gli equilibri probabilmente della Coppa che durano da 30 anni, perché vi ho ricordato le varie finali fatte tra Team New Zealand e Luna Rossa, sempre a favore dei Kiwi, gli equilibri stanno cambiando. Si tratta di capire se tutto è perché l'equilibrio maggiore che si è cambiato è Peter Barling, che è passato da una casacca all'altra, oppure se in generale tutto un po' la china, no? Che sta prendendo la storia di Luna Rossa, che non è l'unico sindacato, l'unica sfida che non si è mai fermata, ha continuato sempre tra una edizione e l'altra della Coppa, mentre i neozelandesi hanno avuto i loro problemi, prima andare a Barcellona, poi sono tornati in Nuova Zelanda, poi si sono dovuti riorganizzare, devono spostarsi, hanno trovato Napoli, cioè, quindi oltre a perdere Barling probabilmente hanno perso pure un po' di inerzia su certi aspetti. Ovviamente la loro cultura della Coppa, dell'agonismo, della ricerca, li rende sempre i defender e quelli da battere, però secondo me il bilancio finale è che dopo Napoli e dopo Cagliari Luna Rossa si è avvicinata a questo sogno.
0: Fabio Colivicchi, adesso ti faccio una provocazione, però questi sono a C40, invece quando ci sarà l'America's Cup saranno a C75, un'altra cosa secondo te?
1: Una cosa sicuramente diversa, sia perché si corre col match race e non con le regate di flotta, e quello già l'abbiamo visto, ma su questo Peter Barling diciamo che non ha problemi, neanche Ruggero e Marco, ma insomma, e sia perché le barche sono diverse, quindi i team utilizzano le barche che abbiamo già visto a Barcellona, questo lo sappiamo, ci sono delle modifiche anche significative, un po' più leggere le barche, piano velico leggermente ribassato, non si va in 8 ma in 6, ci sono delle modifiche che possono cambiare. Ma sicuramente quello che faranno queste modifiche è che avvicineranno ulteriormente, no? Affineranno le differenze di velocità, quindi si avvicineranno le velocità tra le barche, e questo automaticamente potrebbe ridare spazio al valore dell'equipaggio. E quindi la parte mia di ottimismo è quella, cioè oggi come oggi, quindi abbiamo parlato di Cagliari e Napoli, se torniamo a Barcellona, la barca dei neozelandesi si è rivelata più veloce rispetto anche a quella inglese e rispetto a Luna Rossa. Però oggi, con le barche che cambieranno, con Luna Rossa che sta lavorando molto bene, con le modifiche che sono state fatte e con l'equipaggio di Luna Rossa che secondo me ha superato quello neozelandese in questo momento, pensate che il terzo timoniere del Team New Zealand, Chris Draper, è un ex di Luna Rossa, cioè che Luna Rossa scartò a suo tempo in qualche modo, cioè quindi queste cose vanno capite, mentre noi abbiamo Peter Barling, Ruggero Tita e Marco Gradoni, no?
0: Peter Barling ne abbiamo detto, ma anche Ruggero Tita e Marco Gradoni sono due campioni pazzeschi, uno ha tipo due medaglie olimpiche al collo, eccetera. Dicevamo anche una cosa interessante, secondo me, le regate di flotta che abbiamo visto qui. Allora, il match race è l'America's Cup e l'America's Cup è il match race, però quanto sono belle queste regate di flotta con 9 imbarcazioni al via che si danno una battaglia incredibile. Abbiamo visto la settima regata di flotta e anche l'ottava, pazzesca.
1: Effettivamente la regata di flotta è spettacolare, e anche con questi AC40, quando ci sono stati

0: delle condizioni per vedere delle regate molto tirate, molto raggruppate, con la flotta molto ravvicinata, quindi incroci, mozzafiato,
1: penalità
0: in continuazione. In una regata ci sono state 34 penalità, quindi questo qua fa pensare che sicuramente lo spettacolo è stato fornito, no? Dallo sport, cioè il delivering proprio, come si dire. E l'unica cosa è che rivedremo questo spettacolo per 3 giorni a maggio, all'inizio del ciclo proprio di Coppa, però rivedremo le regate di flotta addirittura con gli AC-75. Saranno 3 giorni di regate di flotta con questi 7 AC-75, che sarà veramente bello da vedere, e io penso saranno prudenti, perché poi c'è la Louis Vuitton Cup,
1: e se li rompono
0: e quindi non credo che faranno dei duelli troppo ravvicinati, però quello sarà sicuramente bello. Resta il fatto che la storia della Coppa, il valore della Coppa, la sua essenza, ecco, è il match race, cioè il duello uno contro uno, quindi bisogna considerare questo aspetto. E tutto sommato, sai che c'è? Allora, la regata di flotta è un momento di adrenalina, cioè tu sei così, sei quasi frullato da queste barche in flotta che partono, girano le boe, tutte di corsa, si sorpassi, controsorpassi, eccetera, eccetera, e quindi segui questa regata così. Il match race ti dà più tempo per ragionare, per seguire quello che sta avvenendo, e la tattica di regata, quindi tornare al discorso buoni e scarsi, è un po' più chiara, un po' più comprensibile, no?
1: Ovviamente stiamo parlando di buoni e scarsi.
0: Di vento, cioè quindi proprio navigare quando il vento ti dà favorevole per la tua rotta, quello è il buono. Quando il vento invece ti allontana dalla rotta che tu devi seguire, si dice che dà scarso. Ovviamente il fiuto del velista è quello di stare sempre di
1: andare, e nel match race ovviamente questo si riesce a avvertire di più,
0: si capisce di più sicuramente. Poi ci sono delle regole diverse, c'è un corpo a corpo. È vero che il match race, diciamo, è sempre meglio farlo con barche più lente, tra virgolette, queste volanti così, rischi che si crea una separazione all'inizio e non la recuperi più. Però abbiamo visto lo spettacolo e poi invece c'è, addirittura anche oggi la finale tra Luna Rossa e Team New Zealand, anche se Luna Rossa è sempre stata avanti, è arrivata ad avere 200 metri di vantaggio, però ti rendi conto che fino all'ultimo può succedere qualcosa.
1: Basta che cadi dal foil, abbiamo visto ieri i francesi, una botta di vento e sono caduti e rovinato tutto.
0: Assolutamente, questo penso che sia così. Io credo che alla fine la cosa bella da considerare è che questa Coppa che arriva in Italia, questo evento velico così importante, piano piano facendolo capire, raccontandolo, perché ci sono ancora tante aree oscure del mondo della vela. Prima, quando ho detto buoni e scarsi, hai fatto bene a chiarire, perché chiaramente sennò noi parliamo un po' per frasi fatte, però che piano piano la gente capisca tutti i vari momenti della vela, capisca quali sono i valori di questo sport e si avvicini un po' alla vela. Questo storicamente ogni edizione dell'America's Cup, con barche italiane che sono andate avanti, quindi Azzurra, il Moro di Venezia, Mascalzone Latino, Luna Rossa, eccetera eccetera, hanno portato più gente ai circoli velici, alle scuole di vela, quindi speriamo che sicuramente questo possa avvenire anche con Napoli.
1: Assolutamente, quindi l'appuntamento è a maggio 2027, noi ci saremo, Fabio Colivicchi, direttore di Seri.it, anche ci sarà, quindi non c'è che dire buon mare, buon vento e buon America's Cup.
0: A tutti voi, a tutti gli ascoltatori, forza, ciao.
1: Quando il gommone di Luna Rossa si affianca alla barca vincitrice, abbracci, baci, tanta felicità e soddisfazione, con Peter Barling che libera la scotta del fiocco e Max Sirena soddisfatto, forse anche emozionato, che mostra il pollice alzato al suo equipaggio. La categoria Women's Youth è stata vinta da Emirates New Zealand davanti ai nostri Porro, Antoniazzi, Marchesini e Santi. Lungomare Caracciolo e tutta Napoli, lo dicevamo, ha festeggiato questa vittoria e ha scoperto la bellezza delle barche volanti che si stagliavano sullo sfondo fantastico del Golfo di Napoli con le isole a fare d'ancelle. L'appuntamento è per maggio 2027, quando l'America's Cup e la Louis Vuitton Cup inizieranno sul serio. E allora appuntamento appunto di nuovo qui a Napoli a maggio, e un saluto da Germana Brizzolari.
2: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
3: Suzuki.
4: Domenica Sport.
5: E
3: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, siamo arrivati alle 20:34 e torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada, la prova maschile.

0: Con Cristiano Piccinelli.
1: 34 km, 800 metri alla conclusione, un ostinato Bernili a testa bassa è riuscito a rientrare sul gruppetto di testa e dunque sono in quattro lì davanti: Primož Roglič, Slovenia, Mathieu van der Poel, Olanda, e in questo momento viene dato anche nelle prime posizioni il ricongiungimento ormai prossimo con tutti gli altri big. In questo momento dunque davanti ci sono sia Roglič sia Sexas, Francia, Ciccone Italia, Pitcock Gran Bretagna, come detto Van der Poel Olanda, poi i tre americani Jorgensen, McNulty e Simmons, c'è anche Michael Matthews, Isaac Del Toro e Ben Healy. Un po' più attardato invece Renko Evenepoel con Simmons che adesso prova lui a trascinare il gruppo, seguito a ruota da Giulio Ciccone, prendono qualche metro di vantaggio i due battistrada, ma le difficoltà sono evidenti per Renko Evenepoel che insegue a una ventina di secondi da questo gruppo abbastanza nutrito di atleti al comando della corsa. A 34 km dalla traguardo finale l'Italia c'è, Giulio Ciccone c'è.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli, ovviamente chiedici la linea se è necessario, perché continueremo a seguire in diretta la gara in linea maschile di ciclismo che chiude questa rassegna iridata fino alla fine, e nel mentre noi però ci trasferiamo, torniamo a parlare di calcio, ci trasferiamo in Turchia. Domani la sfida della nostra nazionale appunto contro la Turchia, lì per noi c'è Daniele Fortuna che saluto. Ciao Daniele, buonasera.
2: Buonasera, buonasera da Bursa, siamo sempre qui con Luciano Pecoraro, anche con Francesco Repice, Luciano Pecoraro all'assistenza tecnica. Siamo qui a Bursa, Turchia nord-occidentale, città grande, la quarta città turca per numero di abitanti, a 3 milioni, città verde per i suoi parchi, così come verde è anche lo stadio del Bursaspor, perché è uno stadio molto particolare, probabilmente unico, ricorda un po' quelli del Qatar, perché è uno stadio che ha la forma del coccodrillo, che è il simbolo della squadra locale che gioca nella seconda serie turca. Sarà pieno domani lo stadio, perché qui comunque c'è un'attesa molto molto forte. La Turchia è andata abbastanza bene con la Francia nonostante la sconfitta, perché comunque ha subito il gol poi decisivo soltanto nel secondo tempo, quello segnato da Mbappé, che poi si è anche infortunato perché ha avuto le possibilità comunque di pareggiare, ma anche di andare in vantaggio nel primo tempo. E insomma, diciamo che è un'altra atmosfera emotiva che separa la Turchia dall'Italia, perché le aspettative naturalmente per la nostra nazionale sono sempre diverse. Notizie: i 10 della nazionale che stamattina sono andati a Coverciano, perché comunque poi ci sono altre due partite con la Francia e con la Turchia, ritorno in casa a Bologna lunedì della prossima settimana, tra di loro anche Gianluca Mancini e poi anche Nicolò Barella. Bene, malgrado però la sconfitta, le critiche e anche l'impressione che ha fatto la prima Italia di Roberto Mancini all'Olimpico contro il Belgio, le idee del commissario tecnico restano sempre le stesse. Questo per lui, quello di domani, non sarà uno spareggio per evitare la retrocessione in Nations League, ma lui è convinto che l'Italia possa andare avanti, che possa piazzarsi tra le prime due del gruppo A. Ascoltiamo Mancini.
3: Questo è il nostro obiettivo, sappiamo che siamo in un gruppo difficile, ma insomma, il nostro obiettivo rimane quello.
4: 10 giocatori sono andati a Coverciano, ci sono anche Gianluca Mancini e Barella, c'era magari bisogno di riposarsi per qualcuno e di preparare al meglio la partita con la Francia senza venire tutti quanti qui.
3: Abbiamo pensato che questa fosse la cosa migliore per non farli stancare in questo viaggio di un giorno e mezzo, che poi ci riporterà a Coverciano nella mattinata di martedì, quindi abbiamo pensato che forse era meglio farli allenare, recuperare, riposare, visto che poi comunque giochiamo ogni tre giorni, era impossibile per tutti quelli che abbiamo fare quattro partite.
4: Come sono stati questi due giorni dopo la sconfitta con il Belgio?
3: Niente di particolare, eravamo dispiaciuti per la sconfitta, stavamo facendo le valutazioni sugli errori che abbiamo fatto, su quello che possiamo migliorare, e siamo abbastanza tranquilli.
0: Questo Mancini che cerca anche un po', Daniele, no, di gettare acqua sul fuoco, perché è bastata una partita, il ritorno di Mancini sulla panchina azzurra, una sconfitta che non era poi neanche lontana dalla realtà della situazione della nostra nazionale, per far scatenare davvero tantissime critiche anche sugli esordienti e quant'altro, e quindi quasi necessario.

0: No, questo tentativo di riportare tutto alla normalità da parte del CT Azzurro.
1: Sì, una sconfitta non improbabile, però certamente non nel modo. Il modo che offende è quello del primo tempo, con un'Italia veramente sfilacciata, disorganizzata, come poche altre volte abbiamo avuto la possibilità di vedere, a essere sinceri. Però poi nella ripresa la reazione c'è stata, e

0: soprattutto un debuttante come Alessandro Romano, perché dal suo passaggio in orizzontale è nato, è scaturito il gol del vantaggio nel primo tempo del Belgio. Tante critiche su di lui, evidentemente le aspettative erano alte, troppo alte oserei dire, per un debuttante con 5 partite nel campionato di Serie A da titolare con il Cagliari. E allora c'è stata una difesa accorata, quella di uno dei giocatori più esperti. Oggi ha parlato in conferenza stampa Sandro Tonali e ha detto questo:
1: il gruppo credo che sia sicuramente un gruppo molto sano di persone normalissime e di bravi ragazzi, quindi abbiamo solamente bisogno di tempo. Abbiamo la fortuna di giocare domani sera e di dimenticare in parte la partita col Belgio, ricordando le cose negative che abbiamo subito, che abbiamo fatto, e essere sempre positivi, perché dobbiamo giocare 4 partite, bisogna pensare partita per partita, bisogna essere sempre positivi, alleggerire il più possibile i ragazzi giovani che giocano nella nazionale italiana, che non è facile, perché la nazionale italiana giocare con questa maglia non è mai facile, soprattutto oggi, e quindi dare un po' di colpe più a noi vecchi, diciamo, e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi, quindi potete darle anche tutte a me, e me le subisco tutte perché non ho questo tipo di problemi, ma per favore lasciate andare loro, perché mi ricordo quando avevo 18, 19 anni e subire pressioni da parte della stampa non è facile, poi quando sei giovane guardi perché ti interessi, segui tutto e non è facile, quindi io mi rimmagino essere loro e non è bello, quindi lasciamoli stare, sono tutti giocatori forti, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di esperienza, di fare minuti e piano piano con l'aiuto di tutti usciranno le migliori qualità di tutti i giocatori, quindi date tutte le colpe a noi se le cose non vanno bene, bisogna essere solamente positivi, giocare la partita domani sera dal primo minuto con coraggio, dimenticandosi un po' tutto e fare 90 minuti veramente da grande squadra.
2: Bella presa di posizione di Tonali, che fa muro con la sua immagine di calciatore ormai internazionale e affermato, per cercare di proteggere i giovani che devono crescere all'interno della nazionale. È necessario anche un ricambio in qualche modo che verrà fatto, però ci vuole anche la giusta serenità per affrontarlo in questo momento così deludente per i tifosi della nostra nazionale. Daniele Fortuna, sarà anche quello di domani una sorta di derby azzurro, no? Visto che sulla panchina della Turchia siede Montella.
0: Anche compagni di squadra nella Sampdoria a metà anni 90, l'ultima Sampdoria con Roberto Mancini prima del suo passaggio alla Lazio, se non ricordo male, insomma ha 2 attaccanti fortissimi, invece con il primo Montella da Serie A, emozione, anche se lui poi ha già affrontato l'Italia, amichevole prima degli europei del 2024 a Bologna, Italia-Turchia 0-0. Insomma, non ha gli stessi problemi di Roberto Mancini, dobbiamo dire, anche se poi i giornalisti oggi in conferenza stampa, i giornalisti tutti hanno chiesto a Montella di avere più possesso palla nella partita di domani rispetto alla sfida con la Francia, e lui diciamo che ha sentito. Naturalmente ci sono state domande anche da parte dei giornalisti italiani sulla situazione della nazionale, su questo momento lungo, prolungato, difficile. E lui è stato d'accordo con Mancini, cioè cicli, prima c'è stata una generazione fortissima, tecnica forte, ma secondo lui, secondo Vincenzo Montella, anche a questa nazionale i giocatori bravi non mancano. Ascoltiamo.
3: Sono d'accordo con Roberto, ci sono i cicli nel calcio, no? Per ora mi stavo appuntando un po' di nomi di calciatori dell'Italia. Se togliamo la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo, che hanno un parco di giocatori numericamente, sono di un altro livello, io credo che l'Italia sia altamente competitiva, perché c'è Donnarumma, credo che sia il miglior portiere del mondo. Bastoni, che gioca da ormai un po' di anni in Champions League, ha fatto anche qualche finale, compreso Barella, anche se domani non c'è. Attaccanti ce ne sono 3. Pio è un prospetto interessantissimo che già sta giocando ad alti livelli. Ken, sappiamo quanto vede la porta e che caratteristiche fisiche c'ha. Scamacca, un altro prospetto che è interessantissimo, anche lui c'ha la sua età. Centrocampo c'è Tonali, il Calafiori che gioca ad altissimi livelli nell'Arsenal. Voglio dire, a me sembra una squadra altamente competitiva. Magari, ripeto, numericamente non per competere con le squadre che ho citato, forse ci metto anche la Germania, quindi a volte ci sono anche gli episodi che determinano, no, un calcio di rigore, non vai al mondiale o ci vai.
2: Questo Montella, allenatore della Turchia, domani l'impegno

0: contro l'Italia a partire dalle 20:25, seguiremo l'inizio della partita, 20:45, ma insomma all'interno di zona Cesarini si partirà dalle 20:25. Daniele Fortuna, prima di salutarti ti chiedo di ricordarci un po', insomma, quali potrebbero essere le novità che vedremo in campo domani, secondo quanto hai carpito fin qui da Mancini.
1: Questa volta è più difficile, possiamo essere più sicuri sulla difesa con Donnarumma naturalmente in porta, con Scalvini e Bastoni coppia centrale, con Caiode, e già ne parlavamo ieri, già come se ti ricorderai, al posto di Di Lorenzo, insomma questa è l'indicazione molto, molto più precisa per la difesa. Sinistra Calafiori, sì, per me sì, una conferma. In mezzo, un'ipotesi mia, magari ci siamo consultati con altri colleghi, con altri giornalisti, Tonali confermato, ma non soltanto perché è venuto a parlare in conferenza stampa, di solito è così, ma poi in realtà con Mancini anche chi viene a parlare in conferenza stampa magari non gioca, però non è questo il caso. Tonali ci sarà anche perché Barella è rimasto in Italia ad allenarsi a Coverciano, quindi serve esperienza, serve presenza lì in mezzo, con Frattesi visto nel secondo tempo contro il Belgio, secondo me con Fagioli da mezzala, poi vedremo. L'attacco un po' un rebus per noi, non per Roberto Mancini naturalmente. Io posso ipotizzare, mi butto, magari sbaglierò, succede con Mancini che la formazione ipotizzata non sia poi quella, però Vergara potrebbe partire dall'inizio o comunque potrebbe debuttare durante la partita. In mezzo è stato provato anche Scamacca, ballottaggio con Pio Esposito, e poi a sinistra Ken, però poi è difficile giocare tutte queste partite ravvicinate, c'è il rapporto con i club, bisogna evitare che i giocatori si facciano male in sostanza, e poi ci sono altre due partite, quella con la Francia allo Stade de France, e poi ci sarà anche quella con la Turchia, c'è anche Cambiaghi, è stato uno dei migliori, vedremo insomma poi quale sarà la formazione per l'attacco. Ci sono tanti dubbi da parte nostra, speriamo non da parte di Roberto Mancini.
0: E allora l'appuntamento è per domani, Turchia-Italia, seconda sfida degli azzurri in questo percorso di Nations League. Ci sarà Daniele Fortuna, ci sarà Francesco Repici a raccontarci la partita dalle 20:25 all'interno di zona Cesarini. Ciao e a domani, Daniele.
1: Ciao, grazie a te.
0: Perfetto, torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada con la prova elite maschile. Saluto il nostro prossimo ospite, Alessandro Ballan, campione del mondo nel 2008, ha vinto anche il Giro delle Fiandre nel 2007. Ciao Alessandro e grazie per essere qui con noi.
2: Ciao e buonasera a tutti.
0: E torniamo da Cristiano Piccinelli, appunto, con Alessandro Ballan per seguire insieme gli ultimi chilometri di questa gara che ovviamente conclude poi il percorso di queste mondiali di ciclismo in Canada. Cristiano Piccinelli.
3: Saluto Ale, primo aggiornamento perché mancano 25 chilometri alla conclusione, siamo sulla salita del Polytechnique che ha sempre fatto selezione ad ogni passaggio del gruppo. Davanti però c'è uno splendido Brandon McNulty che forse era stato lasciato andare troppo facilmente, ha guadagnato una trentina di secondi sul gruppo degli immediati inseguitori, al cui interno c'è Paul Seixas, c'è un Mathieu Van Der Poel in difficoltà, c'è però anche Giulio Ciccone, è lì con i migliori, attardato anche Van Der Poel che paga dazio in questo momento, lo consideriamo già fuori dai giochi il belga, Alessandro?
2: Ma io credo proprio di sì, Cristiano, quello che ho visto fino ad ora è un campionato del mondo che è esploso a 80 km all'arrivo, se le sono date di santa ragione, la nazionale che senza ombra di dubbio ha corso meglio è stata quella americana, perché con tre uomini, con Quinn Simmons, ha potuto risparmiare dietro, adesso questo McNulty, che tra l'altro è anche un chronoman, ha tutto quanto in regola per poter cercare di andare a portare a casa questa maglia iridata.
3: Con Mathieu Van Der Poel che ha stappato lui, diciamo così, lo spumante, perché è lui che ha dato là l'azione che poi ha portato a questa grandissima selezione, portandosi dietro anche Primoz Roglic. L'Italia è sempre stata lì davanti, attenta, accorta a giocare un po', diciamo così, tra contropiede e attacco in mezzo a questo gruppo che insomma vede al suo interno c'è Pidcock, c'è Woods, c'è Benili, c'è anche Jorgensen, c'è ovviamente Paul Seixas. Giulio Ciccone, come lo vediamo? Si staccano intanto Buitrago e

0: Van der Poel, Ale.
1: Ma Giulio non sta male, sta correndo bene, ha fatto tanti scatti, ha sprecato il giusto rispetto agli altri, quindi è lì per giocarsi una medaglia. Adesso gli americani hanno anche Jorgensen che fa un po' da copertura dietro, un altro che si è staccato è Del Toro che fino ad ora non si è risparmiato per nulla, quindi diciamo che l'Italia si è vista correre molto bene, si è vista correre con testa. Adesso sta a Giulio cercare di tirare fuori qualcosa in più per andare a medaglia.
0: È una prova mondiale che, insomma, cui mancano i due grandi del ciclismo, Pogacar e Vingegaard. Si stanno eliminando gli altri grandi che erano rimasti, Evenepoel, Van der Poel, lo stesso Del Toro che è in difficoltà, sono dietro Van Aert, anche lui un altro nome che l'ha dato tra i favoriti. Resiste lì questo ragazzo di 20 anni che ha già vinto una medaglia e che mi sembra anche conscio del suo valore. Sto parlando di Paul Sexas, Ale.
1: Sì, sta andando forte. Io ero un po' dubbioso sul chilometraggio perché il campionato del mondo oggi supera i 270 chilometri e per un ragazzo così giovane non è facile poter star lì coi primi. Si sta difendendo molto bene, risponde sempre agli attacchi, a volte ha preso anche lui delle iniziative attaccando, quindi onore a Paul Sissax che sta andando fortissimo.
0: Aggiornamento 23 km 8 alla traguardo, 41 secondi il margine di Brandon McNulty rispetto a Roglic, Sexas, Ciccone, Pidcock, Ayuso, Simmons, Matthews e poi più attardati ci sono Van der Poel, Del Toro e Buitrago. C'è nel gruppo anche Ben Healy, sempre molto caparbio, ricordiamo, a medaglia sul podio a Kigali. Faccio una deviazione, Alessandro, per sapere, insomma, se ti sei gustato la prova dell'erede di Azzurra.
1: Sì, guarda, io sono ancora qui in Canada, sono in linea d'arrivo, sto seguendo la corsa e due giorni fa appunto ho seguito Azzurra che ha fatto la sua prima prova di campionato del mondo in linea e devo dire che senza ombra di dubbio si aspettava qualcosa in più lei stessa come risultato alla fine diciottesima. Però io penso che abbia portato a casa tanta esperienza e servirà per il futuro.
0: E allora davanti rimane Brandon McNulty, questi 37 secondi su Pidcock, Woods, Sexas e Ciccone, che sta correndo davvero un grandissimo mondiale. Siamo nelle fasi più calde, manca sostanzialmente ancora un giro e mezzo alla conclusione, con Pidcock che prova ovviamente a dare la natura, grande cordialità adesso lì davanti perché si danno cambi regolari. Ciccone sta provando a rientrare sul corridore americano, si sono staccati Van der Poel, Del Toro e Ben Healy. Ma ti aspettavi un Van der Poel evanescente? Perché si è visto poco per tutta la gara e poi adesso forse proprio fuori dai giochi.
1: Sì, no, non si è mai praticamente visto, ha sempre pagato qualcosina, evidentemente giornata no per lui, perché anche quando si è messo a disposizione sua Van Aert non è riuscito a poi a tenere i migliori, quindi credo sia stata proprio una giornata no.
0: E evidentemente, insomma, ancora il record della doppietta crono e prova in linea resisterà perché non sarà possibile. Van der Poel ci ha provato, ma anche lui si era dato poche chance di vittoria. È un tracciato molto esigente, quello di Montreal, quello canadese, insomma, che tu credo abbia imparato a conoscere in questi giorni lì in Canada. C'è un punto, insomma, in cui si può lanciare un attacco, fare un'azione decisiva?
1: Beh, allora è un circuito che io conosco molto bene perché tra l'altro ho anche corso il Gran Premio di Montreal qualche anno fa prima di smettere. È un percorso esigente, le salite soprattutto la prima dopo l'arrivo è molto dura e soprattutto è lunga e poi non ti dà un attimo di respiro, quindi non hai possibilità di dire ok rimango a ruota e cerco di riposarmi. Qui hai sempre la gamba in tiro e se sprechi appena appena qualcosa in più è logico che nel finale la paghi. Ma quello che stiamo vedendo adesso Van der Poel, che l'ha presa un po' troppo di petto all'inizio scattando 80 km dall'arrivo e adesso sta pagando lo sforzo. Punto preciso, io penso che le due salite, in particolare la seconda, quella dell'università che è più vicina all'arrivo, nell'ultimo giro può essere un bel trampolino di lancio per corridori che hanno qualcosina in più sulle gambe.
0: McNulty a 20 km e 7 dalla traguardo, sempre davanti l'americano che si è preso anche qualche rischio in fase, diciamo così, di

0: discesa, ha chiuso le curve anche dovendo un po' riaddrizzare il mezzo meccanico per evitare di andare a sbattere sulle transenne. Si alza sui pedali, ha un vantaggio di 37 secondi sul gruppo di 8 inseguitori: Six Sass, Ciccone, Pitcock, Van Der Poel, che è tornato, Jorgensen, Matthews, Del Toro e lo staccanovista Ben Healy, che ha fatto davvero l'astico avanti indietro, ma è sempre lì a giocarsi anche lui una medaglia. Fuori dai giochi Remco Evenepoel, fuori dai giochi anche Juan Ayuso, fuori dai giochi anche Primoz Roglic, che erano stati comunque protagonisti nel momento centrale della gara. Tra i protagonisti resta l'Italia, tra i protagonisti resta Giulio Ciccone, anche perché per molti questa può essere l'ultima occasione della carriera e l'ultima occasione in cui non c'è il dominatore di queste stagioni, quindi bisogna anche sfruttarla, no, una situazione del genere.
1: Ah, hai detto bene Cristiano, quest'anno era un'opportunità per tutti, non essendoci un Tadej Pogacar che su un percorso del genere avrebbe sicuramente fatto tanta
0: differenza.
1: Sarebbe
0: scattato anche lui agli 80, ma facendo il vuoto, ecco.
1: Lui avrebbe risposto agli scatti e poi sì, sappiamo come si è abituato ad andare a vincere con queste lunghe cavalcate in solitaria, soprattutto quando il percorso è molto duro. Quindi l'anno prossimo sarà di nuovo lui il favorito numero uno, perché in Francia, in Savoia, il percorso sarà molto duro. È una grossa opportunità quella che hanno quest'anno questi corridori.
0: Ma se tu ti dovessi sbilanciare, adesso mancano meno di 20 km al traguardo, l'azione di McNulty ha qualche chance di giungere a compimento? E sarebbe abbastanza inaspettato, perché McNulty non era certo il nome sulla bocca di tutti.
1: Secondo me sì, lui è un cronoman, ha corso intelligentemente, ha risparmiato parecchio quando c'era via la prima fuga. Adesso è abbastanza fresco e ricordiamolo, lui ha già vinto 2 anni fa in questo percorso proprio davanti a Tadej Pogacar, che lo lasciò vincere, quindi ha tutte le carte in regola e la percentuale secondo me supera abbondantemente il 60-70% per andare a cogliere questa vittoria.
0: Si è sbilanciato Alessandro Ballan, che è uno, insomma, che di mondiali ne sa qualcosa. Resiste ancora il suo titolo tenuto in quel di Varese nel 2008. Ovviamente vogliamo sbloccarci anche dal punto di vista di medaglie, perché l'ultima medaglia è quella di Matteo Trentin in quel di Harrogate nel 2019, quindi ormai diversi anni fa. Percentuale di medaglia allora di Ciccone, mi dà anche quella?
1: È alta anche la percentuale di vittoria per quanto riguarda Ciccone. Io anche per lui sarei sul 60-70%, perché sta andando bene, lo vedo pedalare bene anche in viso, e ricordiamolo che lo strappo d'arrivo è ideale per una volata per Giulio Ciccone, quindi su una volata ristretta dietro può dire la sua.
0: E che lo ricordiamo, insomma, tra le caratteristiche dello scalatore abruzzese c'è quella di avere comunque un buono spunto in velocità, e questo finale, gli ultimi 600 metri in pendenza, sicuramente potrebbero agevolare il compito del nostro portacolori. Aggiornamento a 18 km e 300 metri dal traguardo, vedono davanti a tutti Brandon McNulty, Stati Uniti, con 36 secondi di margine su Paul Sexas, Francia, Giulio Ciccone, Italia, Thomas Pitcock, Gran Bretagna, Matteo Van Der Poel, Olanda, Matteo Jorgensen, Stati Uniti, Michael Matthews, Australia, Isaac Del Toro, Messico e Ben Healy, Irlanda. 37 secondi a un minuto, ormai staccatissimo Remco Evenepoel, che potrebbe, credo, aver capito che non c'è storia, quest'oggi non c'è la possibilità di bissare la sua medaglia d'oro. La situazione è questa, torno alla linea al nostro Giacomo Prioreschi.
2: Perfetto, grazie ad Alessandro Ballan per essere stato con noi. Grazie mille Alessandro, a risentirci, e torneremo ovviamente a seguire insieme anche questi mondiali di ciclismo fra pochissimo, subito dopo il GR1 delle 21, che arriverà fra pochissimo. Intanto vi ricordo anche i risultati che ci sono stati oggi. Si sta ancora giocando una partita in Lega A di basket, ovvero quella fra Varese e Virtus Bologna, quarto, Bologna avanti 77-63, tutte le altre sono concluse. GR1 delle 21, e poi torniamo insieme per l'ultima parte di questi mondiali di ciclismo con la prova maschile.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico

affollato. Per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, carburanti. Dopo Eni, anche il gruppo IP, controllato dal gruppo A0 Socar, sceglie di calmierare il prezzo dei rifornimenti su tutto il territorio nazionale. Da domani ribassi nei distributori. È un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni. Il governo continuerà a sostenere famiglie e imprese per proteggere il loro potere d'acquisto. Qui le parole di Gianni Morano, presidente dell'Unione Energie per la Mobilità.
3: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
2: Gran Bretagna, formalizzata l'accusa di terrorismo per i 5 uomini fermati con esplosivi vicino alla base dell'aeronautica di Fairford, usata da decenni anche dalle forze statunitensi. Si indaga sui legami con l'Iran degli arrestati, che viaggiavano su 3 furgoni. Soddisfazione anche da Donald Trump: collaborando con la Gran Bretagna è stato fatto un lavoro straordinario, ha detto il presidente americano. Puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti. Si dimette il presidente serbo Aleksandar Vučić, una decisione già annunciata per potersi candidare alla carica di premier alle elezioni anticipate di ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste guidate dagli studenti. Vučić ha anticipato che domani trasferirà le sue funzioni al presidente del Parlamento. La visita del Papa in Francia, Lourdes, la processione au flambeau e l'invito ai vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. Poi il forte monito a difesa della vita: nessuna legge può dare la morte.
4: Je sais que pour certains d'entre vous, en raison des pathologies particulières...
2: Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità, ha detto il pontefice. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 10,26%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne chiuderanno questa sera alle 23, ma riapriranno domani dalle 7 fino alle 15. La cronaca con un'ultima ora: aggredisce una donna con un cacciavite e poi investe 2 persone intervenute per soccorrerla. È accaduto in serata un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito in auto ma è stato rintracciato e arrestato circa un'ora dopo. È un 26enne nato in città. I 3 feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ancora da chiarire il movente. A Torino avrebbe investito il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Fermata una 24enne accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.
5: Non conosciamo bene il rapporto che c'era con quest'uomo e soprattutto non sappiamo al momento se è legato a quello che è successo o per ipotesi sia trattato di una casualità.
6: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramozzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino insieme alla sorellina, al papà e a un'amica quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i 2 ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te. L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita, ma non è in pericolo di vita. Torino, Alessandro Mastrantonio, GR1.
2: Ancora cronaca: avrebbe quasi annegato una 20enne che aveva rifiutato un approccio sessuale a Pescia, in provincia di Pistoia. Arrestato un dominicano di 38 anni con precedenti. L'accusa è di tortura e tentata violenza sessuale. La vittima è stata anche picchiata con una cintura, colpita con pietre e ustionata con delle sigarette sul volto per costringerla a cedere. Decisivo l'allarme lanciato da un passante.

0: Intelligenza artificiale. OpenAI e Anthropic, i due big americani, indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli. Tra i casi citati, il dirottamento di siti internet e l'aggiramento dei sistemi di sicurezza. OpenAI ha anche sospeso l'addestramento dei modelli più avanzati. E intanto il fondatore di Microsoft, Bill Gates, chiede al Congresso americano una maggiore regolamentazione legislativa della materia. E così è tutto, ora la linea sta per passare allo sport con la fase finale dei mondiali di ciclismo, la prova maschile su strada. Il giornale radio torna alle 22.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Domenica Sport.
4: Eccoci ancora insieme, non perdiamo tempo, 21 e 6 minuti, torniamo subito ai mondiali di ciclismo perché siamo nelle fasi finali della gara maschile. Saluto il nostro prossimo ospite, Maurizio Fondriest, campione del mondo in linea nell'88, vincitore della Coppa del Mondo nel 91 e 93. Buonasera e benvenuto.
5: Buonasera a voi.
4: Bene, passiamo la linea subito a Cristiano Piccinelli insieme a Fondriest per seguire insieme questa fase finale.
6: E allora saluto anch'io Maurizio, mando subito l'aggiornamento, 12 km e mezzo alla conclusione, è iniziato l'ultimo giro, davanti c'è Brandon McNulty, 53 secondi su un gruppetto che insegue, al cui interno c'è Ciccone, al cui interno però è tornato anche in maniera abbastanza inaspettata per come stava correndo Renko Van der Poel e anche Mathieu Van der Poel, sembravano fuori dai giochi Maurizio, ma i due sono rientrati e allora c'è ancora spazio per provare ad andare a prendere l'americano?
5: A questo punto penso che non lo prendono più, perché dietro, se non è difficile che in questo tratto di un chilometro e mezzo riescano a recuperare 50 secondi, quindi recupereranno magari un 15 secondi arrivando in cima, però poi si fermeranno ancora e quindi McNulty sarà il nuovo campione del mondo. È stata una corsa pazza, anche tatticamente dalla Francia dall'inizio. Pazzesco mettere Admiral così a fare la corsa durissima per poi rimanere senza nessun compagno, che sarebbe stato utilissimo. E Van der Poel altrettanto, sinceramente lo vedevo il più forte in assoluto, però ha peccato di presunzione e han buttato via un mondiale. Sicuramente sia la Francia sia Van der Poel hanno buttato la possibilità di vincere un mondiale.
6: E in effetti è abbastanza incomprensibile. Attenzione però, parte Ciccone inseguito subito da Thomas Pidcock, davanti c'è sempre McNulty, ma nel gruppetto che insegue si giocano le altre medaglie. Pimpante dall'inizio il nostro Giulio Ciccone, che prova ovviamente lui a fare selezione. Il mondiale dell'Italia invece com'è stato? Abbiamo bocciato Francia e Olanda, l'Italia?
5: L'Italia è rimasta ferma, no? È stata una corsa tiratissima, quindi qua ci volevano le gambe, non era tanto molta tattica. Però Ciccone ha corso benissimo, perché non si è mai mosso fino all'ultimo giro. E quindi sai, con corridori così forti, più forti di te, che spendono così tanto nella prima parte, io se fossi stato lì in corsa avrei detto per fortuna. E Ciccone ha fatto così, E tatticamente lui perfetto, perché devi sperare che gli altri consumino di più per poter nel finale averne. Sta dimostrando che correndo bene ha ancora possibilità di fare podio.
6: 11,36 al traguardo per Brandon McNulty, 46 secondi su Pidcock e Ciccone che inseguono e che hanno un po' di margine sul gruppo con Mathieu Van der Poel. Saluto anche il Ghiro, Massimo Ghirotto. Ciao Ghiro.
7: Ciao Cristiano, saluto anche Maurizio Fondi, saluto a tutti.
6: E allora la tua lettura su questo finale di gara con Brandon McNulty che vola verso il titolo mondiale, l'Italia che cerca l'argento.
7: L'Italia che cerca l'argento, sono d'accordissimo con l'analisi di Maurizio fatta poco fa su Ciccone, direi che ci sono stati anche...

0: anche dei buoni protagonisti per l'Italia, Pigalzoli e Scaroni direi su tutti, c'è anche qualche delusione ma ne parleremo dopo. Certo che è un mondiale veramente pazzo, veramente duro, una gara di Evenepoel veramente strana, prima dentro poi fuori, adesso è rientrato poi fuori ancora, insomma c'è da dire che questo Giulio Ciccone con Pidico sta facendo veramente una corsa stratosferica, una corsa durissima.
1: 11 km al traguardo, guadagnano qualche metro rispetto agli immediati inseguitori il duo lì davanti, Pidcock e Giulio Ciccone, ma l'azione porta a un nuovo diciamo così allontanamento dal gruppo dei migliori di Remco Evenepoel, che evidentemente non è arrivato nelle migliori condizioni a questa gara, che era impronosticabile perché non c'era il grande favorito, il dominatore Tadej Pogacar, ma che si sta rilevando assolutamente senza pronostici, senza strategie, Maurizio, perché insomma abbiamo parlato degli errori della Francia.
2: Ma errori di tanti corridori, no? Per dire, un Del Toro ad esempio che corri praticamente da solo, hai due scelte: o marcare uomo uno tipo Van Der Poel, o rimanere là fermo fregandosene di tutto, sperando che che tutte le altre squadre siano lì che possano controllarti la corsa, e nel finale vieni fuori come ha fatto Ciccone. Ma non ha fatto così. E se il Sas altrettanto, una squadra secondo me correndo così è un po' demenziale, perché o pensi di avere tutti dei fenomeni o altrimenti e poi altrettanto Van Der Poel, però la corsa sembrava, come dicevo prima, per McNulty vincitore, ma non è così, perché ha perso tantissimo sulla salita e adesso sono molto vicini, quindi è ancora tutta da giocare.
1: 15 secondi di margine per McNulty, lo vedono nell'obiettivo coloro che inseguono il gruppo con Giulio Ciccone, si volta McNulty per quantificare anche lui il distacco, 15 secondi, adesso sono un po' pochi, comincia forse ad avere un po' paura McNulty, ma il nostro Ghiro parlava di delusioni, chi ti ha deluso, Ghiro?
0: Beh, oddio, chi mi ha deluso? Van Aert, credo che sia un po' una delusione, perché a un certo momento ha cercato di inseguire Van Der Poel, ma probabilmente le gambe non erano proprio, diciamo, quelle di un campionato del mondo. Poi a un certo momento a metà corsa, anche spero delle energie, anche un po' a vuoto, essendo in mezzo tra Van Aert e Van Der Poel che era davanti e il gruppetto dei migliori dietro, insomma, ecco, ci si aspettava qualcosa di più da un corridore che aveva puntato a questo mondiale. Attenzione, perché faccio un nome forse non pronosticato, ho pronosticato prima Michael Matthews.
1: Ah sì, pensi l'australiano possa inserirsi tra nomi così eccellenti, perché insomma lì all'interno del gruppo che insegue Brandon McNulty a 14 secondi a 9 km dalla fine ci sono Ciccone, Pidcock, Van Der Poel, Six Sass e oltre a Matthews, insomma, corridori importanti. Maurizio, che ne pensi dell'australiano?
2: Lui è impressionante in una corsa così dura dove ci volevano le gambe, è là coi primi che si gioca al mondiale, quindi lui è impressionante alla sua età. Adesso vediamo di leggere un po' questi ultimi chilometri con Van Der Poel, che ha fatto un po' quello che ha fatto ieri la Vollering, che poi ha vinto in volata ma quasi rischiando di perdere. Sei arrivando in volata, Van Der Poel è uno di quelli che ha ancora la stoccata molto forte, quindi non è ancora escluso, anche se adesso si stanno fermando, però c'è lo strappo dell'università di 500 metri dove sicuramente qualcuno attaccherà di nuovo. È un finale che è veramente entusiasmante, perché rientra di nuovo Evenepoel. Anche Evenepoel, no,
1: incomprensibile la gestione della gara.
2: Avendo corso in bici per tanti anni, una cosa come Evenepoel dici non ci credo a quello che ha fatto, e ancora lì a giocarsi, anche se gli manca un po' la gamba. È una grande grinta lui. Vedi, non molla mai, anche l'anno scorso al mondiale sembrava finito, alla fine è andato sul podio e è ancora lì adesso.
1: Davvero però encomiabile il belga. Torna anche Quinn Simmons con il gruppetto, riguadagna una decina di secondi. Brandon McNulty a 7 km e mezzo dalla fine, sono 25 adesso quelli da difendere per ottenere il titolo mondiale. Ciccone nel gruppo, c'è anche Six Sass, c'è anche Evenepoel, c'è il cavallo del nostro Ghirotto, ovvero Michael Matthews, che però nelle gare lunghe, vedi Sanremo,

0: non è che va male, è andato anche abbastanza bene. Ma McNulty sta facendo valere le sue qualità da cronoman, secondo te, Piro?
1: Beh, certo che sì, è un momento un po' delicato, perché questi strappi qua, quando ti si finisce la benzina e ti si accende la luce rossa, è un attimo perdere 15, 20, 30 secondi, ma attenzione, perché credo che sia rientrato anche un altro corridore molto pericoloso, che è Mats Pedersen.
0: Sì, sì, c'è anche il danese, c'è anche il danese con il dorsale numero 30, Mats Pedersen, corridore che su questo tipo di arrivo può chiaramente dire la sua. Finale, Maurizio, che c'ha questa salitella di 600 metri e quindi in quel caso lo sprint insomma è anche di difficile lettura, non è per coloro che sono veloci e basta, no?
2: No, in una corsa così di 274 km, in un arrivo del genere, alla fine conti contano le gambe, non tanto la velocità. Allora, McNulty dà l'impressione di essere veramente oltre il limite, e quindi se arriverà, arriverà veramente per poco. E Ciccone lo vedo sempre brillante, e è uno di quelli che su un arrivo così può dire la sua.
0: Parte Van der Poel, inseguito da Jorgensen, poi Ciccone, poi Pedersen, 6 km 9 al traguardo. E allora vi chiedo di sbilanciarvi, così avete un po' di margine per ragionare e per provare ovviamente a pronosticare quello che sarà il podio. Comincia il giro, dammi i tuoi tre.
1: Ma io vedo molto pericoloso Pedersen, credo che Pedersen possa fare il colpaccio. Lui è già stato un campione del mondo, e poi Van der Poel, ma attenzione anche a Jorgensen, che sta facendo da stopper in modo magnifico e potrebbe anche essere quello che, nel caso di gruppetto, come dire, ristretto, può anche anticipare la volata. Sarà qualcosa che insomma difficile anche da pronosticare, perché l'arrivo, come diceva Maurizio, è bisogna avere tante gambe e non bisogna partire lunghi, secondo me.
0: Parte adesso Giulio Ciccone, 6 km, guadagna il posto davanti a Jorgensen, 28 secondi il margine di McNulty. Con il nostro Maurizio Fondi è stato ad analizzare questo finale, ancora tutto aperto?
2: Ancora tutto aperto, perché con 30 secondi dice un buon margine, però avanti è a tutta. E il problema è che dietro continuano a guardarsi, no? Quindi è difficile, no? Guadagnano 10 secondi e poi li riperdono. Sarà importante vedere adesso a 1,5 km, quando c'è l'ultimo strappo lì. Lì sarà determinante, perché Ciccone lo vedo ancora brillante, però sai. Sarà difficile capire se avrà la forza di recuperare quei 30 secondi.
0: Se noi attendiamo dal 2008 un nuovo campione mondiale, gli Stati Uniti insomma devono andare molto più indietro. 1993, la vittoria di Lance Armstrong, un ciclismo quello statunitense che però è decisamente cresciuto nell'ultimo periodo, perché sono in tanti i corridori importanti a livello World Tour Stelle e Strisce, con 5 km adesso per McNulty e serie di attacchi e contrattacchi lì dietro. E allora che succede, Ghiro?
1: Beh, succede che se McNulty riuscirà a vincere e quindi vestire questa maglia veramente prestigiosa, cosa che ha indossato Maurizio Fondrit, René deve ringraziare Jorgensen, perché sta veramente stoppando qualsiasi attacco, lo sta facendo in modo ripetuto. E attenzione, adesso è partito questo svizzero, poi quando partono questi corridori qua, questo Mauro Smith, che per carità se è lì vuol dire che è una gamba veramente importante, poi nessuno se ne preoccupa e pochi lo hanno anche a prendere, perché piuttosto che far vincere fra di loro i grandi campioni, nessuno va a tirare per fare il gioco degli altri, quindi delle volte succedono anche queste sorprese. Ma ancora non possiamo dire chi sarà il nuovo campione del mondo.
0: 4 km e 2 al traguardo, davanti c'è McNulty della UAE, come gli ultimi due vincitori, ovvero Tadej Pogacar, che ha vinto a Zurigo, e a Kigali. Rilancia la sua andatura Brendan McNulty, 23 secondi su Smith, 37 sul gruppo degli altri inseguitori, ancora 4 km, prova a tornare sul gruppetto Remco Evenepoel. C'è anche Del Toro, c'è anche Sexas, c'è anche Ben Healy, un mondiale pazzo in Canada, in cui ancora l'esito è assolutamente incerto. 4000 metri alla conclusione, Brendan McNulty, corridore interessante, classe 1998.

0: 8 compagno di squadra Tadej Pogacar alla UAE, ha vinto una tappa al Giro, una alla Vuelta, il Giro di Polonia, ha vinto soprattutto l'anno scorso il Gran Premio di Montreal, anche se Maurizio gliel'ha regalato Tadej Pogacar, bisogna dirlo. Però questa azione di Smith come la valutiamo?
1: Ma Smith però è più dietro, no? Perché c'è Pitcock che sta rientrando su di lui e ormai penso che è lui forse quello che può fare la differenza. Però attenzione a Jorgensen, perché mette 6 sassi, crampi.
0: Crampi, fine dei giochi per 6 sassi.
1: Sì. Vediamo davanti tutti i corridori che non si erano mai visti fino alla fine.
0: Eh sì, perché
1: no, tutti i corridori, i favoriti che si sono finiti attaccando come Van der Poel, come tutti, sono praticamente spariti. Adesso Jorgensen potrebbe essere il corridore che potrebbe fare la differenza in caso di che riuscissero a raggiungere McNulty, ma la vedo difficile.
0: Certo, sarebbe davvero clamorosa, Ghiro, una doppietta o comunque due americani sul podio, sarebbe davvero qualcosa di straordinario e assolutamente inaspettato.
2: Ah, sicuramente sì. Poi tra l'altro l'azione dell'Under 23 è stata più o meno simile, anzi lui era già in fuga da 90 km, poi gli ultimi due giri li ha fatti anche da solo, dove non sono riusciti mai a chiudere. Credo che ormai questo non andranno più a riprendere, perché 22 secondi con un tratto di discesa, è vero che c'è il tratto finale che è impegnativo, gli ultimi 500-600 metri, ma sai, a un campionato del mondo poi lì c'è l'adrenalina, c'è un qualcosa che si scatena davanti a te, sai che tagliato il traguardo sei campione del mondo, quindi tiri fuori il barile, lo cerchi di limarlo il più possibile, e adesso è molto difficile recuperare 22 secondi in 2,5 km.
0: 2,3 km adesso per il nostro Brandon McNulty, 22 secondi sul gruppo dei immediati inseguitori, a conferma di quanto diceva Maurizio Frondes della, diciamo così, strategia sciagurata della Francia, i crampi di Sexas mettono fine a ogni sogno di gloria. È giovane, 20 anni, ci riproverà, magari ci riuscirà anche, però forse insomma ci credevano troppo i francesi in questo mondiale.
1: Ma no, ma sai, lui è andato forte, non è che l'errore non è stato suo, è l'errore della squadra, no? Lo dovevano tenere solamente dei compagni, quelli più forti vicino a lui in caso se avesse avuto bisogno per tirare, no? Invece poi per inseguire Van der Poel ha speso, adesso no, McNulty non lo prendono più, perché poi Schmidt e Pitcock che stanno tirando, ma con a ruota Jorgensen, quindi sai, puoi tirare, magari se lo prendono, ma se lo prendessero, che la vedo quasi impossibile, a Jorgensen a ruota che non ha tirato e poi li infilerebbe.
0: 1400 metri per il sogno di Brandon McNulty, il 28enne americano che è vicino a conquistare il titolo di campione del mondo. 23 secondi ci sono Smith, Jorgensen e Thomas Pitcock, a 26 gli altri contendenti per il secondo e il terzo gradino del podio, perché ormai sembra imprendibile. Brandon McNulty, l'americano di Phoenix, Arizona, che va a conquistare, potrebbe andare a conquistare il mondiale. Prova Ili a sorprendere tutti, inseguito Ghiro da chi?
2: Da Michael Matthews, ma credo che sia un po' anche abbastanza ritardata la cosa, perché il terzetto che è davanti a loro, è vero che Jorgensen non tira un metro, quindi qua si profila anche una doppietta americana, probabilmente potrebbe anche essere questo, come dire, quello che può succedere, ma è comunque certo che McNulty si merita questo campionato del mondo.
0: Applausi per Brandon McNulty, che dunque in maniera inaspettata ha scattato i 30 km, adesso ne vede gli ultimi del corsa per andare a conquistare il titolo mondiale, sicuramente la vittoria più importante della sua carriera. Stringe ancora i denti perché sente il fiato sul collo di coloro che inseguono, sarà uno sprint ristretto, c'è anche Van der Poel nel gruppetto che insegue, ma Brandon McNulty è sempre più vicino ad alzare le braccia al cielo e a festeggiare la vittoria mondiale. Brandon McNulty ai meno 200 metri, l'americano che non ti aspetti, l'americano che va a conquistare il titolo mondiale a margine. ci crede adesso, perché è fatta per Brandon, è fatta per gli Stati Uniti che non vincevano dal 1993.

0: con Lance Armstrong, ritrovano la vittoria, ritrovano il campione del mondo con Brandon McNulty, che vince con merito, taglia adesso il traguardo, festeggiano gli Stati Uniti, ma dietro è Pagar per secondo e terzo posto, con il tentativo di avanzata vincente da parte di Pidcock, che cerca di far prevalere su Van Der Poel. Pidcock, Van Der Poel terzo, e poi dovrebbe essere stato Quinn Simmons quarto,
1: Matthews secondo.
0: Matthews, wow. Vediamo, Matthews secondo e Van Der Poel terzo, quarto Simmons, e dunque Stati Uniti, Australia, Olanda e poi ancora Stati Uniti. Questo è l'esito finale del mondiale canadese. E allora andiamo con i commenti, cominciando da Maurizio Fondres. Va Maurizio.
1: McNulty, niente da dire, è andato fortissimo, però Van Der Poel ha buttato veramente alle ortiche un mondiale. E poi impressionante Matthew, non ci sono parole per un corridore così, un percorso così duro alla sua età, veramente stratosferico.
0: Il cavallo di Ghirotto, Michael Matthews, va a prendere l'argento. Ghiro.
2: Sì, e non poteva fare meglio perché non aveva compagni di squadra, chiaramente. Van Der Poel ha buttato via la corsa, perché entrare in campo quando mancavano oltre 100 km in un mondiale come questo è un qualcosa di scriteriato. Devo dire, un voto alto lo do anche a Giulio Ciccone, perché ha difeso la maglia azzurra in modo egregio. E poi posso dire che anche la squadra azzurra, con Piganzoli e Scaroni, hanno fatto un buon campionato del mondo. Su Finn credo che sia un po' da rivedere, l'hanno buttato nell'arena, ma forse un po' troppo presto per questi mondiali. Per il resto, quante defaianze l'Italia l'ha avuta, insomma. Però tutto sommato, McNulty, compagno di squadra di, come dire, del fenomeno che oggi non c'era, Pogacar, abituato a tirare tutto il giorno, oggi ha tirato per se stesso.
0: E allora vince McNulty, Stati Uniti davanti a Matthews, Australia e Van Der Poel, quarto Simmons, quinto Del Toro, sesto Pedersen, settimo Pidcock, ottavo Jorgensen, nono Ciccone, chiude la top ten Ben Healy. Grazie a Massimo Ghirotto, grazie a Maurizio Fondries.
1: Grazie a voi, ciao Massimo, grazie a tutti.
2: Ciao, grazie, ciao Cristiano.
0: Si chiude così la rassegna ridata con gli Stati Uniti, che tornano ad avere il possessore della maglia arcobaleno. Italia che deve ancora attendere dal 2008 la vittoria di Alessandro Ballan. A te Giacomo.
3: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Noi siamo in chiusura, ricordiamo le principali notizie di giornata. Abbiamo seguito insieme i mondiali di ciclismo, c'è stato l'esonero per quanto riguarda la panchina del Parma di Carlos Cuesta in Serie A, e questo è il calcio. Nicolò Bulega si è laureato campione del mondo in Superbike, quindi un azzurro che torna a vincere la Superbike dopo Max Biaggi, 14 anni dopo Max Biaggi. E la Coppa America con Luna Rossa, che ha vinto la regata finale, ha dominato quindi questi preliminari di America's Cup contro New Zealand al match race, quindi la vittoria importantissima nel Golfo di Napoli. Salutiamo la nostra squadra, grazie regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Massimo Chiadroni, Max Gambino e Marco Mascia, in redazione Andrea Pistorio. Ci troviamo la prossima settimana, domani invece l'Italia contro la Turchia a zona Cesarini. Buona serata da Giacomo Prileschi.
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
6: Radio 1. Un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
7: 21:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A7 Milano-Genova, dove tra Genova Bolzano e Tebusalla verso Milano ci sono 2 chilometri di coda per la presenza di lavori. A26 Genova Voltri Gravellona-Toce, coda verso Gravellona-Toce tra Ovada e diramazione Predosa-Bettole in direzione di Gravellona-Toce. A1 Milano-Napoli, traffico intenso a Modena Nord, coda in uscita in entrambe le direzioni. Sulla A14 Bologna-Taranto, 1:10 tempi di percorrenza stimati tra Bivio A14 diramazione Ravenna e Bologna San Lazzaro in direzione

0: direzione di Bologna, qui ci sono code a tratti dovute al traffico intenso. Sulla A1 c'è un incidente tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma e ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Colleferro e il bivio A1 diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Un'occhiata alla viabilità ordinaria: sulla statale 567 del Benaco c'è un incidente, un veicolo ribaltato all'incrocio Castel Benzago in direzione Castiglione delle Stiviere. Infine sulla statale 2 bis via Cassia Veientana il traffico è rallentato per un incidente, un chilometro dopo l'incrocio statale 2 bis via Veientana Nuova in direzione dell'incrocio del Grande Raccordo Anulare. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.

0: 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Svolta politica in Serbia. Il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premier nelle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste studentesche. La mobilitazione era nata dopo il crollo

0: della pensilina della stazione di Novi Sad, costato 16 vite e attribuito alla corruzione. La presidente del Parlamento, Anna Brnabich, assumerà la presidenza ad interim. Ora in Italia, con il caro carburanti, si amplia il cartello delle società impegnate a contenere i prezzi a partire da domani mattina. È un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni. Il governo continuerà a sostenere famiglie e imprese per proteggere il loro potere d'acquisto.
1: Dopo l'annuncio di Eni sull'introduzione di un tetto al costo di benzina e diesel, arriva un limite ai prezzi anche da parte di Socar, azienda energetica azera che controlla IP. La riduzione del costo di Eni è di circa 17 centesimi, durerà un mese con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al prezzo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Il limite ai prezzi della Socar verrà invece applicato progressivamente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. I prezzi medi sono ulteriormente saliti nell'ultimo periodo. Oggi il diesel si avvicina ai 2,50 euro in autostrada. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: La visita del Papa in Francia. A Lourdes, Leone XIV richiama i vescovi alla massima vigilanza contro la piaga degli abusi nel clero e l'invita a proseguire con determinazione sulla strada della prevenzione. Il pontefice ha anche incontrato alcune vittime, ribadendo l'impegno all'ascolto e alla tutela. Poi il monito contro il fine vita. In serata il rosario e la processione au flambeau nella grotta delle apparizioni. Domani ultima tappa a Metz. Cena privata alla Casa Bianca tra Donald Trump e il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, mentre cresce l'allarme sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Amodei e il capo di OpenAI, Sam Altman, sono stati convocati dal Senato australiano dopo l'intrusione di un bot nel database sanitario nazionale. E martedì Trump e lo speaker della Camera, Mike Johnson, dovrebbero incontrare i vertici delle principali aziende di AI per discutere di tutele e nuove regole. A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 10,26%. 4 anni fa, alla stessa ora, il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne chiuderanno questa sera alle 23, ma riapriranno domani dalle 7 fino alle 15. La cronaca rifiuta le avance e viene picchiata, torturata e quasi annegata. È accaduto a Pistoia, dove la polizia ha arrestato un 38enne.
2: L'appuntamento di pomeriggio sull'argine del fiume Pescia, lui tenta un approccio, lei dice no, comincia l'inferno, la vittima 20 anni viene trascinata in acqua, per farla cedere l'aggressore arriva a simulare l'annegamento, le toglie il respiro per farla sentire vicina alla morte, poi la riporta sulla riva, la picchia con una cintura e dei sassi, le spegne sigarette sul volto. L'incubo finisce solo grazie all'intervento di un passante che sente le urla disperate della giovane e chiama il 112. Quando gli agenti del commissariato di Pescia arrivano, l'uomo, 38enne, domenicano, residente a Montecatini, si dilegua. La vittima riceve le prime cure. Sul corpo ha ferite giudicate guaribili. In pochi giorni le indagini ricostruiscono l'accaduto a partire dal primo incontro tra i due in un locale della Lucchesia, pochi giorni prima dell'appuntamento lungo il fiume. Il cerchio in poco tempo si stringe sul presunto responsabile. Emerge che ha diversi precedenti anche per reati contro la persona. Ora in carcere a Pistoia, accusato di tortura e tentata violenza sessuale. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
0: A Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne ora in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene l'uomo. La difesa della giovane non esclude invece l'incidente. Il piccolo, ricoverato con traumi all'addome e al torace, è fuori pericolo. Al Teatro Olimpico di Roma, da mercoledì 30 settembre al 2 ottobre, andrà in scena Astor, un secolo di tango, uno spettacolo dedicato ad Astor Piazzolla, l'artista argentino che ha trasformato il tango tradizionale inserendo elementi di jazz e musica classica.
3: prossimo traguardo delle 100 recite tra Italia e l'estero, Astor, un secolo di tango, si presenta in una versione originale che attraversa la vita e l'universo artistico del maestro. La sua musica, gli incontri

0: incontri e le esperienze che ne hanno alimentato la creatività, facendolo diventare una leggenda e un simbolo di una nuova idea di musica. Uno spettacolo con la coreografia di Valerio Longo che si compone di vari momenti artistici. Il regista è l'argentino Carlos Branca.
1: Abbiamo voluto parlare con diversi linguaggi, con la musica dal vivo, il balletto contemporaneo, con il balletto di tango tradizionale e con l'attore che narra la fragilità e il coraggio di Astor Piazzolla.
0: Il tango che fa impazzire il mondo con la sua sensualità, che sta facendo avvicinare sempre più giovani a questa danza di abbracci e intrecci, una magia che si percepisce nell'aria.
1: Il tango cerca di capire l'anima umana e quest'anima è attraversata di tanti cittadinanze, cognomi italiani, argentini, e si va alla Parigi. Il tango ci parla di questa unione, di questo abbraccio, di questa fusione dei corpi.
0: Maurelia Carafa, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23, un buon proseguimento di serata.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Studio Nicola Tedeschini, il viaggio di Papa Leone XIV in Francia. A Lourdes il richiamo ai vescovi alla massima vigilanza contro gli abusi nel clero e l'invito a proseguire con determinazione sulla strada della prevenzione. Il pontefice ha anche incontrato alcune vittime ribadendo l'impegno all'ascolto e alla tutela. Poi il monito contro il fine vita e un nuovo messaggio contro le guerre. In serata il rosario e la processione au flambeau nella grotta delle apparizioni. Domani ultima tappa a Metz. Carburanti. Dopo Eni, anche il gruppo IP, controllato dal gruppo Azero Socar, sceglie di calmierare il costo dei rifornimenti in tutta Italia, aderendo, spiega, all'appello dell'esecutivo italiano. Il via sarà domani nei distributori Eni Live per 30 giorni, prorogabili fino a fine anno. Il tetto sarà di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina. Per quanto riguarda IP, il limite ai prezzi sarà applicato progressivamente. È un segnale importante, dice la Premier Giorgia Meloni, il governo continuerà a sostenere famiglie e imprese per proteggere il loro potere d'acquisto.

0: cronaca, Reggio Emilia, un 26enne di origini egiziane è aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo benzina. Quando due persone sono intervenute per aiutarla, l'uomo è salito in auto, le ha travolte ed è fuggito. È stato rintracciato e arrestato un'ora dopo. I tre feriti sono gravi ma non in pericolo di vita. L'aggressore non conosceva la donna, ancora da chiarire il movente. Ora il caso dell'omicidio a Torino del 39enne Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi dopo il delitto. Dopo l'udienza di convalida è arrivata la decisione del giudice per le indagini preliminari.
1: Non c'è il pericolo di fuga, ma ci sono i gravi indizi di colpevolezza e il concreto rischio di reiterazione del reato. Eccole le ragioni per le quali il GIP del Tribunale di Torino Antonio Borretta ha deciso di accogliere la richiesta di misura cautelare in carcere per Christian Mateus de Oliveira Morando, Nicole Formichetti e Kit Buttig. Il primo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, le altre di favoreggiamento, tutti e tre di soppressione del cadavere. La convalida dei fermi non è arrivata, ma è solo un fatto tecnico. Durante un festino a base di droga e alcol, De Oliveira avrebbe ucciso Colapietro perché è convinto che lui gli avesse rubato 50 euro. Poi, insieme alle due donne, si sarebbe organizzato per far sparire il corpo, mettendolo in diversi sacchi dell'immondizia e iniziando a trasportarli vicino al fiume. Nell'ordinanza del GIP si fa riferimento alla determinazione criminale mostrata in quei momenti, alle parziali ammissioni, ma anche ai tentativi di ridimensionare, in qualche modo addirittura negare, la partecipazione ai fatti. E poi al problema del rapporto con le droghe, con consumate in grande quantità, elementi che hanno spinto il giudice a non ritenere sufficienti gli eventuali arresti domiciliari. Torino, Maurizio Ricordari, GR1.
0: Regno Unito, 5 gli arresti per l'allarme terrorismo alla base dell'aeronautica a Fairford, circa 150 km a ovest di Londra, per l'operazione il plauso anche di Donald Trump.
2: Secondo il quotidiano Telegraph è stato un abitante della zona a dare l'allarme dopo aver notato tre furgoni bianchi sospetti nel cuore della notte nei dintorni della base Fairford della Royal Air Force, un aeroporto utilizzato dai bombardieri americani nelle missioni in Iran. La polizia è intervenuta subito arrestando 5 persone. I furgoni sono stati ispezionati da robot artificieri alla ricerca di esplosivi. I 5 sono accusati di terrorismo. Circola una foto sgranata degli arrestati, ma finora massimo riservo sulla loro identità. Stavano organizzando un attentato, secondo chi indaga, ma nessuno si sbilancia sulla matrice, anche se secondo Sky News le indagini puntano su un potenziale legame con l'Iran. Gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico, potevano fare gravi danni, li stavamo tenendo sotto indagine, commenta il presidente Trump alludendo a un ruolo americano nel blitz che ha sventato l'attentato. Francesco Mincone, GR1.
0: Visita segreta negli Emirati Arabi Uniti per Benjamin Netanyahu. Secondo l'emittente Channel 12, il premier israeliano ha incontrato ad Abu Dhabi il presidente Mohammed bin Zayed in un colloquio in gran parte riservato. La visita arriva dopo le rivelazioni di Haaretz, secondo cui bin Zayed avrebbe avvertito Netanyahu, prima del 7 ottobre 2023, che il capo di Hamas Yahya Sinwar stava preparando un'importante azione contro Israele. Svizzera ha bocciato il referendum che chiedeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70,15%, prevalendo in tutti i cantoni della Confederazione. Se la proposta fosse invece passata, si sarebbe ad esempio ridotta la capacità del governo federale di imporre sanzioni a stati come la Russia. A Genova una bimba torna a camminare dopo un grave incidente stradale, intervento riuscito all'ospedale Gaslini.
3: Rischiava di perdere per sempre l'uso di gambe e braccia. Una bambina di 5 anni è rimasta vittima a giugno di un incidente stradale in Trentino e è arrivata all'istituto pediatrico Gaslini di Genova in condizioni critiche, con una frattura della seconda vertebra cervicale e una grave lesione del midollo spinale che aveva compromesso il movimento degli arti. L'intervento è stato effettuato in due tempi, spiega il direttore di ortopedia del Gaslini, Federico Canavese.
4: La prima parte è stata essenziale perché permesso di stabilizzare la frattura e questo ha scongiurato il rischio della permanenza della tetraplegia. Poi, quando le condizioni cliniche della paziente lo hanno permesso, abbiamo realizzato una stabilizzazione definitiva.
3: È seguita la riabilitazione, in 3 mesi è avvenuto un piccolo miracolo. La bambina può di nuovo camminare autonomamente, muovere le braccia e tornare finalmente a casa con la mamma.
5: È stato difficilissimo, adesso invece è tornata praticamente la bambina di prima.
3: Da Genova per il GR1, Valentina Gregori.
0: Prossimo giornale radio a mezzanotte, buon ascolto.
6: Primo palco, primo palco, accendi lo show.
7: Sei un cantante, una band, invia un

0: una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
1: Primo palco.
2: Doc,
3: cos'è successo qui?
2: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
3: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
2: Andrei più di un collega.
4: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
2: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
5: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione. Da giovedì 1 ottobre 21:30. Rai 1.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Nella notte nuvolosità più irregolare solo al sud, ma con scarsa possibilità di qualche rovescio sulle coste ioniche della Calabria. Cielo stellato o poco nuvoloso sul resto del paese. Domani, lunedì 28 settembre, persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale e innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Verde. Viaggiare informati.
2: 23:30, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Il traffico è regolare in autostrada, segnaliamo sulla A1 Milano-Napoli, uscita chiusa causa lavori a Basso Lodigiano per le provenienze da Milano fino alle 5 di domani. A1 Firenze-Roma, anche qui lavori, uscita chiusa a Guidonia Montecelio in uscita da Napoli fino alle 2 di domani. Sulla complanare di Bologna, tra l'uscita 7 bis statale 64 Ferrara e l'uscita 9 San Donato, segnalati pedoni a chilometro 15 e 100, dunque prudenza. Sulla tangenziale di Potenza il traffico è rallentato a causa di un veicolo in avaria 1,5 km dopo Potenza Sud in direzione di Potenza al raccordo Siciliano Potenza. Sulla statale di San Gavino e del Flumini il traffico è rallentato per un incidente 3 km dopo l'incrocio Barumini in direzione dell'incrocio Guspini, strada statale 126 sud occidentale sarda. Prima di salutarvi, una nota sulla circolazione: con 3 corsie di marcia in autostrada si deve circolare sulla corsia più libera a destra, occupando quella centrale di sinistra solo per il sorpasso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: collaborazione con il CIS.
1: Artificiere 1977. Trincea. Chi mai avrà pensato di arrivare allo stadio armato così? E come mai ha tirato quella roba lì dagli spalti? E ora che si fa? Sono Francesco Graziani e questa è la storia della partita Verona-Juventus giocata con una bomba in campo.
0: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
1: Quando nell'aria c'era una partita spinosa, una di quelle nelle quali applicare il regolamento poteva significare farsi qualche nemico tra i potenti, quando nell'aria c'era uno di quegli incontri difficili da gestire perché c'era molto più da perderci che da guadagnarci, alla fine, quasi sempre, si arrivava alla conclusione che sì, l'arbitro più adatto sarebbe stato lui. All'epoca la chiamavano così, sudditanza psicologica, come dire essere cittadini ma comportarsi come sudditi, avere libertà senza riuscire a viverla. Quando in quegli anni allora c'era un rigore dubbio fischiato a favore di una grande squadra del nord, ecco che si sfoderava la questione della sudditanza psicologica, perché poi in quegli anni le grandi squadre del nord erano più o meno tutte in mano a quei grandi industriali che il lunedì mattina sapevano come e con chi lamentarsi. E una volta che s'erano lamentati, era facile che la tua carriera di arbitro fosse messa in discussione. Alberto, però, di difficoltà ne aveva affrontate talmente tante nella vita che questi rischi proprio non li calcolava. Pesava 6 kg quando mamma Elsa, che tirava avanti vendendo verdura e frutta al mercato di Parma, l'aveva messo al mondo. Lì, non serve dirlo, la fatica era stata tutta della povera puerpera, anche lei terribilmente abituata alla fatica del vivere. Quando il piccolo Alberto, che poi abbiamo visto così piccolo non era, doveva essere registrato all'anagrafe di Parma, non era stato il padre a recarsi allo sportello dell'ufficio. Anche questa incombenza era toccata alla signora Elsa, visto che un marito non lo aveva. E quando le era stato chiesto di indicare il nome del padre del bambino, erano state scritte due lettere maiuscole, NN, nomen nescio, nome sconosciuto. Insomma, nessun cognome da trasmettere se non quello della madre. E i compagni di scuola, redarguiti dai genitori a non fare domande al piccolo Alberto sul fatto che quello fosse il cognome della madre, mentre in classe l'appello era fatto solo di cognomi dei papà. Alla fine, comunque, quante risatine e quante gomitate per il branco quando in classe scattava la caccia ad una preda debole. Allora era facile prendere di mira il piccolo Alberto col cognome sbagliato, perché poi i bambini sanno essere cattivi quanto gli adulti. Eppure Michelotti, Alberto Michelotti da Parma, un giorno sarebbe diventato un nome, e che nome, nel mondo degli arbitri di calcio di tutto il mondo. In Serie A era arrivato tardino, visto che di anni ne aveva già 39, ma lo sappiamo bene che per qualcuno la vita è sempre in salita e Alberto Michelotti, figlio della signora Elsa, che l'aveva cresciuto con quel che guadagnava vendendo verdura e frutta al mercato di Parma, prima di tutto aveva pensato al lavoro. Assieme ad un socio aveva messo in piedi un'officina meccanica dove passava il proprio tempo piegato dentro al cofano delle automobili finite in panne.

0: era stato in quelle giornate che la passione per il pallone era fiorita. In realtà si trattava più di un passatempo che di un impegno, perché l'unica carriera della sua vita era quella scandita dal rumore della saracinesca alzata alla mattina e dalla fatica di riabbassarla la sera. Le squadre dove aveva militato portavano il nome di Giovane Italia, Parma Vecchia e, alla fine, Fidenza, stavolta né giovane né vecchia. Quando aveva 28 anni, però, era accaduto qualcosa di imprevisto. Era stato uno degli arbitri che l'aveva visto giocare a scorgere in lui doti non comuni. La tecnica mostrata in campo però c'entrava molto poco. L'arbitro era stato colpito da quel suo portamento, dalla sua autorevolezza nei confronti sia dei compagni di squadra che degli avversari. Per questo lo aveva preso da parte e gli aveva spiegato che, grazie a quel carattere che gli consentiva di decidere senza scomporsi e senza ripensarci, invece di fare il giocatore nelle serie inferiori, avrebbe potuto fare l'arbitro molto in alto, forse addirittura in Serie A. La vita, lo sappiamo, per qualcuno è in salita, ma a volte non per cattiveria, ma solo per portarti in alto. La Serie A sarebbe arrivata nella primavera del 1968. La partita era Napoli-Varese. Nel giro di pochi anni, ormai era il 1973, il signor Alberto Michelotti della sezione di Parma era già diventato arbitro internazionale, perché poi sul campo sapeva farsi rispettare e, soprattutto, i giocatori non faticavano a rispettarlo. A dire la verità, con Mario Corso la scintilla non era scoccata. E pensare che di lui si diceva che da ragazzo avesse fatto il tifo per l'Inter anche negli anni in cui il regime fascista aveva ribattezzato la squadra in Ambrosiana, perché internazionale evocava qualcosa di troppo rosso per i gusti dell'epoca. Insomma, in quel Inter Verona del 28 dicembre 1969, il capitano nerazzurro Mariolino Corso era volato in area avversaria. Sugli spalti tutti sapevano che in quegli anni, in casa dell'Inter, un rigore era molto più facile assegnarlo che negarlo. L'arbitro Michelotti, però, non aveva portato il fischietto alle labbra e nemmeno si era curato delle occhiatacce di quel Mario Corso che tutti chiamavano il piede sinistro di Dio. Pochi momenti dopo, l'arbitro e il capitano si erano ritrovati faccia a faccia. Il capitano aveva detto qualcosa del tipo:
1: «Ehi, ma lei davvero pensa di andare ancora avanti così?»
0: L'arbitro l'aveva guardato come un papà che sa quando è il momento di misurare le reazioni di fronte al figlio adolescente. La compostezza di chi non teme ritorsioni, però, aveva acceso una ulteriore reazione nella testa e anche nella pancia del capitano che, sapendo bene che alla lunedì mattina delle telefonate mancavano poche ore, aveva aggiunto un'altra frase. In balia di una testa che ormai si era incendiata e di una pancia che aveva preso il sopravvento sulla razionalità, il piede sinistro di Dio, onnipotente non solo in campo, si era sentito autorizzato a minacciare.
1: «Mi sa tanto che lei a San Siro non metterà più piede».
0: La disputa era stata spezzata dalla mano di Michelotti, che era finita in tasca per estrarre il taccuino dove aveva segnato il numero di maglia del capitano dell'Inter espulso per proteste. Michelotti però aveva scritto anche altro, visto che era stato riportato punto per punto ogni parola che gli era stata rivolta con il tono di chi sa di avere i santi

giusti in paradiso. E quando il giudice sportivo aveva letto quella roba là, fatta di minacce mischiate a confidenze, aveva stabilito che sarebbe stato Mario Corso a non mettere più piede in campo per 5

tutta la stagione. A quel punto Gianni Rivera era andato dall'arbitro per dirgli più o meno che quella decisione era il segno evidente di un complotto contro il Milan. Anche quella volta Michelotti, a cui la vita aveva sì negato il padre, è vero, ma che nella vita non si era mai cercato padrini, aveva portato la mano al taccuino per annotare il numero di maglia del giocatore espulso e, come d'abitudine, aveva annotato per filo e per segno tutte le parole che gli erano state rivolte. Rivera si sarebbe beccato 2 mesi e mezzo di squalifica. I fatti che però riguardano il nostro racconto sarebbero accaduti nella primavera di 5 anni dopo. In quella domenica del marzo 1977, sul taccuino dell'arbitro Michelotti della sezione di Parma, non tutte le cose erano state scritte, nonostante che in campo gli espulsi fossero stati 2. Di mezzo c'era sempre il Verona e a Verona era di scena la Juventus, la prima Juventus guidata da Giovanni Trapattoni. Sono le 14:30. Sulla pista d'atletica dello stadio Bentegodi di Verona si muovono solo raccattapalle e fotografi. C'è anche qualche uomo delle forze dell'ordine perché in questi anni 70 tocca a loro garantire che tutto sia in ordine sugli spalti. Durante la gara si siederanno su alcune panchine sistemate dietro le porte. Alcuni di loro guarderanno verso il campo e potranno anche seguire la partita. Gli altri, invece, condannati a fissare i tifosi. Ancora un'occhiata per controllare che tutto sia tranquillo, ma soprattutto perché solo così puoi fare scorrere il tempo che manca all'inizio della gara. Poi, improvvisamente, il tempo, invece di scorrere, si arresta. È un agente di pubblica sicurezza che, dietro a una delle porte, accanto ai materassi per il salto in alto che nessuno si è mai preso la briga di portare via quando l'estate è finita, trova un oggetto grande come un pugno, ma che, se davvero fosse quel che sembra, potrebbe fare molti, ma molti più danni di un pugno. Chi ha fatto la scuola di polizia o anche solo il militare riconosce subito quella roba là, che è pure dipinta di rosso proprio perché tutti, vedendola, possano avvertire il pericolo. Chiamare la polizia non ha senso perché lì la polizia c'è già. E allora il signor Giulio Panzan, che indossa un'altra divisa, quella della Croce Verde, corre al telefono e chiama la direzione degli artiglieri di Verona. Era una Juventus forse non rivoluzionaria, ma di sicuro rivoluzionata. In estate erano stati chiusi 2 scambi clamorosi. Dal Milan era arrivato Romeo Benetti in cambio di Fabio Capello, mentre dall'Inter era arrivato Roberto Buoninsegna in cambio di Pietro Anastasi. Come dire, 4 bandiere passate ai rivali. E poi c'era lui, Giovanni Trapattoni. Aveva appena 38 anni e da allenatore aveva avuto solo qualche esperienza al Milan come subentrante a metà stagione o poco di più. Aveva preso il posto di Carlo Parola che la stagione precedente aveva duellato fino all'ultima curva con il Torino che 27 anni dopo la strage di Superga degli Invincibili era tornato a vincere il campionato. In quel marzo 1977, al vertice della classifica, c'erano ancora le 2 squadre di Torino. Qui però va detta una cosa. Quel 1977 non era un anno come gli altri. In quel 1977,

0: 1977, oltre al terrorismo, l'Italia era attraversata da un movimento politico animato da chi non si riconosceva nei partiti e nei sindacati ufficiali. Si trattava di qualcosa di difficile da catalogare, qualcosa che spesso finiva per agitare, e non poco, le piazze e le città, dove spesso nel sabato pomeriggio si accendeva la guerriglia. E siccome aveva una fisionomia difficile da definire, tutto questo era stato chiamato col nome di quel periodo, Movimento del 77. I giovani che ne facevano parte rifiutavano non solo partiti e sindacati, ma anche le logiche economiche che regolavano la vita di tutti e di tutti i giorni. Se un negoziante vedeva entrare qualcuno del movimento e li riconoscevi in un attimo, il sangue si gelava perché di fronte alla cassa si spendevano solo parole. Esproprio proletario se veniva preso quello che il sistema negava, oppure autoriduzione se si stabiliva in autonomia quanto fosse necessario pagare per quella camicia o per quel pezzo di pane. Tutto questo mentre il terrorismo dilagava, toccando il suo apice un anno dopo con la strage della scorta di Aldo Moro e l'uccisione del presidente della DC dopo 55 giorni di sequestro. Ecco, fatta la premessa, serve aggiungere che per la Juventus quella trasferta a Verona aveva virato verso il buio al minuto 89. Sulla sinistra, Zigoni aveva saltato Cucureddu allungandosi il pallone in direzione della linea di fondo. Qui aveva fatto partire un traversone che Petrini, di testa, aveva spedito in gol. I tifosi di casa erano già in festa, come quelli del Toro che avevano ricevuto la notizia dalla radio, solo che nella bolgia in pochi avevano fatto caso che lui, il signor Alberto Michelotti della sezione di Parma, aveva portato il fischietto alla bocca non per far ripartire il gioco a centrocampo, ma mentre continuava a indicare col dito teso il punto esatto nel quale la palla aveva superato la linea di fondo prima del cross.
1: È questa la rete messa a segno dal Verona al 44esimo della ripresa, annullata dall'arbitro Michelotti, che ha giudicato al di là della linea di fondo la palla calciata da Zigoni per la testa di Petrini. Una rete che avrebbe condannato la Juventus, dando alla squadra veneta un successo non certo demeritato.
0: Non era stata una segnalazione del guardalinee. Michelotti, al centro dell'area, aveva visto coi propri occhi e, come il suo carattere gli aveva sempre imposto, si era assunto la responsabilità di una decisione mica così facile. Insomma, niente gol e rimessa dal fondo. Il taccuino di Michelotti era rimasto nel taschino. A dire la verità, dopo poco era stato estratto perché il parapiglia che ne era nato era stato domato con una espulsione per parte. La penna dell'arbitro aveva appuntato i numeri di maglia di Cucureddu e Petrini, cacciati per reciproche scorrettezze. È domenica pomeriggio e in caserma non c'è tutta quella folla. Pochi minuti dopo, allo stadio, si presenta Tofano Ignazio, nato a Palermo, 23 anni, capelli neri, fisico tarchiato, esperto in esplosivi. Tofano Ignazio non ha l'esperienza di un generale, ma gli basta il suo addestramento per confermare che sì, quella è davvero una bomba a mano in dotazione all'esercito italiano. È una SRCM e può contenere anche 46 grammi di tritolo che, una volta tolta la sicura e lanciato l'ordigno, sparano schegge nel raggio di una quindicina di metri. Però l'artificiere Tofano Ignazio da Palermo, con i suoi 23 anni, i capelli neri e il fisico tarchiato, spiega che l'ordigno dell'impatto con il terreno ha perso sì la cuffia, ma fortunatamente

0: Fortunatamente la sicura non si è disinnescata. È il questore di Verona che deve prendere la decisione per garantire pubblico e giocatori. Spiegare all'altoparlante che è necessario abbandonare gli spalti per motivi di sicurezza potrebbe innescare un'altra bomba, quella del panico. E allora il dottor Piazzolla, questore di Verona, chiede un suggerimento al giovane artigliere Tofano Ignazio, che risponde: l'ordigno può scoppiare solo se calpestato. Se lo mettiamo in sicurezza, credo si possa giocare. Il dottor Piazzolla, questore di Verona, fa prendere i materassi usati dagli atleti del salto in alto, chissà perché, abbandonati lì anche dopo la fine della bella stagione. Con questi viene realizzata una specie di trincea che però nessuno sugli spalti riconosce come una trincea. La partita comincia. La partita era finita subito dopo quel gol annullato e quelle due espulsioni. Come tra gli spettatori, anche tra i giocatori nessuno si era accorto che la partita era stata disputata accanto a una bomba che, se fosse stata calpestata, sarebbe esplosa. Della situazione il questore di Verona aveva informato solo i presidenti delle squadre Saverio Garonzi e Giampiero Boniperti, oltre agli allenatori Ferruccio Valcareggi e Giovanni Trapattoni. Un'ora dopo la fine della partita, sul campo di gioco si erano ritrovate quattro persone. Il tenente della compagnia Carabinieri di Verona, Vincenzo Spagnolo, l'artigliere Ignazio Tofano, quello nato a Palermo 23 anni prima, capelli neri e fisico tarchiato, e due assistenti. La bomba era stata fatta brillare con una piccola quantità di polvere innescata da una miccia. La trincea, realizzata con i materassi dei saltatori in alto, aveva retto bene all'urto di quella che, alla prova dei fatti, si era dimostrata essere solo una bomba da addestramento. A quel punto tutti avevano saputo, a cominciare dai giornalisti in sala stampa. In pochi, però, si erano scomposti, perché poi tutti erano immersi nel clima dell'Italia del 1977, un clima fatto di espropri proletari, di guerriglia nelle strade delle grandi città il sabato pomeriggio, e un clima fatto anche dal terrorismo che falciava giudici, giornalisti, politici e forze dell'ordine. In quell'Italia nessuno si stupiva più di niente. Dino Zoff, che aveva giocato con quella roba pochi metri dietro la schiena e che, come tutti in quell'epoca, aveva dedicato un anno della sua vita alla leva obbligatoria, aveva commentato:
1: le conosco bene le bombe di quel tipo, si usano nelle esercitazioni, però di cosa volete che mi preoccupi? Di una bomba inesplosa alle spalle? Ormai c'è persino più rischio ad uscire a spasso per la città.
0: L'arbitro Michelotti, che sappiamo bene come avesse l'abitudine di appuntare tutto quello che i suoi occhi vedevano e le sue orecchie ascoltavano, avrebbe commentato:
2: io non ho visto niente. Per me è stato tutto regolare. E quindi non posso trascrivere il fatto nel mio rapporto.
0: Il tenente della compagnia Carabinieri di Verona, Vincenzo Spagnolo, uno dei quattro presenti nel momento in cui la bomba era stata fatta brillare, avrebbe aggiunto altri inquietanti dettagli che riguardavano la sua ricognizione prima dell'esplosione controllata della bomba piovuta dalle tribune.
3: Abbiamo raccolto anche tre proiettili lunghi 6 centimetri. Possono averli lanciati solo i tifosi dagli spalti. Allo stadio facciamo di tutto, ma come possiamo fermare questi oggetti pericolosissimi?
0: Tutto questo a Verona, Italia, in una domenica di marzo di quell'anno chiamato 1977. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci. Francesco.

francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caro carburanti, anche IP fisserà limiti ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti. 5 arresti, 85 abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con l'Iran. Plaude Trump, lavoro straordinario. Verità sulla piaga degli abusi del clero e difesa della vita. Da Lourdes, Papa Leone scuote la Chiesa francese. Nessuna legge può dare la morte. Pistoia, giovane torturata, ustionata e quasi annegata per aver respinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social. La salva un passante. Lui, 38 anni, è stato arrestato. Scompare il bar sotto casa, 11 chiusure al giorno, 24.000 negli ultimi 6 anni. Il triste record in Lombardia, allarme Confesercenti per le economie locali, persi oltre 7 miliardi. Sabrina Carpenter sarà Ginger Rogers nel biopic su Fred Astaire con Tom Holland e stanotte la pop star è tra i protagonisti degli MTV Video Music Awards. Calcio questa sera, l'Italia a Istanbul contro la Turchia di Montella, Mancini. L'obiettivo è superare il turno di Nations League. Mondiale di ciclismo, oro agli USA dopo 33 anni. McNulty, primo al traguardo. Ciccone, nono, il migliore italiano. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano il caro carburanti. Si amplia dunque il cartello delle società impegnate a contenere i prezzi a partire da questa mattina. Sulla scia di Eni anche IP raccoglie l'appello del governo preannunciando limiti progressivi ai distributori.
3: Il prezzo di diesel e benzina viene calmierato in circa un terzo delle stazioni di rifornimento italiane. Dopo Eni, anche Socar, che controlla l'IP, ha deciso di limitare i prezzi dei carburanti. Quella di Eni è una riduzione del costo di circa 17 centesimi, della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al costo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Per l'IP il limite dei prezzi verrà applicato gradualmente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente di UNEM, Gianni Murano.
4: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
3: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. Nel frattempo il governo sta definendo i provvedimenti per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a basso reddito. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Soddisfazione della Premier Giorgia Meloni per le decisioni di Eni e IP, che sono anche, dice, segno di ottimi partenariati internazionali, in particolare con l'Azerbaigian.
5: Un segnale importante, così Giorgia Meloni in una nota commenta la scelta di IP di seguire Eni e applicare un tetto al prezzo dei carburanti ai distributori, mossa auspicata dal governo che dopo il monitoraggio dei listini avviato ad aprile subito dopo l'inizio del conflitto nel Golfo, nel corso dei mesi ha messo in campo misure per tagliare temporaneamente le accise, prima anche sulla benzina, poi solo sul gasolio. Giorgia Meloni ringrazia il presidente dell'Azerbaigian e assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, dice la Premier. È una fase internazionale complessa, sottolinea la Presidente del Consiglio, sicura, aggiunge, che sia possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. Federica Ionta, GR1.
2: Sulla riduzione del costo del carburante deciso da Eni e IP, i commenti della politica.
6: Grazie al governo Meloni si è innescato un processo virtuoso. Fratelli d'Italia applaude alla scelta di IP che dopo Eni ha deciso di calmierare il prezzo dei carburanti. Vince la linea di Forza Italia, sottolinea Antonio Tajani, che aggiunge: nessuna tassa sugli extra profitti, ma il coinvolgimento delle compagnie per aiutare famiglie e imprese. Un modello che Maurizio Lupi, noi moderati, auspica venga ora seguito da tutti e che in passato, attacca alla Lega, i progressisti si sono ben guardati dall'applicare. Nicola Ottaviani.
7: Questo significa che si poteva anche fare prima, quando c'era il PD e la sinistra al governo, ma non l'hanno mai fatto.
6: L'unica strategia energetica delle Premier in 4 anni di governo sono state le bugie sulle accise, disse la replica del PD. Con il diesel a 2,50 euro l'esecutivo si occupa di velo nelle scuole, l'affondo del leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
0: L'ENI è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è?
6: E Angelo Bonelli, AWS rincara, chiediamo da tempo un tetto massimo al prezzo di energia e carburanti, ma Giorgia Meloni non lo ha mai fatto. Francesco Macaro, GR1.
2: Allarme energia in Europa, gli stoccaggi di gas sono pieni per circa il 70%, 12 punti in meno rispetto a un anno fa, mentre l'Italia è all'86%. Il commissario europeo all'energia, Dan Jorgensen, invita i governi a contenere i consumi. Le tensioni in Medio Oriente e la concorrenza asiatica sul gas naturale liquefatto spingono infatti i prezzi verso l'alto e fanno temere nuove difficoltà negli approvvigionamenti. A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 10,26%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne riapriranno questa mattina alle 7 fino alle 15. Il ministro dell'istruzione Valditara difende il decreto scuola e via social accusa la sinistra di grave immaturità politica. Nel mirino delle opposizioni soprattutto il tetto del 30% per classe agli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente l'italiano. Per Valditara la misura serve a evitare classi ghetto e a favorire l'integrazione. Il decreto stanzia inoltre oltre 14 milioni l'anno per potenziare l'apprendimento dell'italiano. A Rai Radio 1 a 7:07, la pagina degli esteri, Regno Unito, formalmente accusati di terrorismo i 5 uomini fermati con degli esplosivi vicino alla base dell'aeronautica di Fairford, circa 150 km a ovest di Londra.

0: Londra. Secondo i media locali, si indaga sui legami degli arrestati con l'Iran. La corrispondente.
1: Restano fuori casa anche stanotte le 85 famiglie evacuate dal villaggio vicino alla base militare di Fairford, mentre la foto dei 5 uomini arrestati per il tentato attacco rimbalza dai social media ai giornali, alla BBC, che per tutto il giorno ha raccontato in diretta quello che stava accadendo. Una giornata ad altissima tensione che ha visto però funzionare i sistemi di sicurezza intorno alla base che la Royal Air Force condivide con gli aerei militari americani, i caccia che partono da qui diretti in Iran. Il primo allarme infatti è scattato poco dopo la mezzanotte di domenica, quando la polizia ha avuto la segnalazione di 3 veicoli sospetti vicini alla base. Gli agenti armati hanno eseguito gli arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. Le famiglie del villaggio di Welford sono state evacuate alle 4 di mattina. A condurre le indagini la squadra antiterrorismo britannica con gli artificieri che hanno lavorato nella zona per tutto il giorno. Il primo ministro Andy Burnham avverte: niente ipotesi fino alla conferma degli inquirenti. La sicurezza della popolazione era nostra priorità. E dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump: arresti fantastici, il commento, volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: E Trump si è soffermato anche sul conflitto in Iran. Dopo aver bocciato l'ultima proposta di Teheran, il presidente americano ha fatto capire che nuovi colloqui sono comunque possibili. Da New York, il corrispondente.
2: Trump si attende nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran questa settimana. Lo dice il presidente stesso in un'intervista alla testata Axios. Gli iraniani vogliono chiudere un accordo, spiega, ma non è l'accordo che voglio chiudere io. Trump il giorno prima aveva respinto pubblicamente una proposta di mediazione della Repubblica Islamica perché prevedeva condizioni giudicate irricevibili, tra cui lo stop immediato al blocco navale americano. Finora hanno sopravvalutato la propria posizione. È il ragionamento dell'inquilino della Casa Bianca che ribadisce: nuovi attacchi militari contro Teheran rimangono un'opzione valida e sul tavolo. Secondo alcune ricostruzioni, i pourparlers potrebbero riprendere con la mediazione del Qatar. La scorsa settimana, a margine dei lavori dell'Assemblea Generale ONU a New York, gli inviati americani Witkoff e Kushner avevano visto la controparte iraniana per 3 ore. Intanto, sempre Axios rivela che stasera Trump dovrebbe ricevere a cena alla Casa Bianca Dario Amodei, il CEO di Anthropic, che nelle scorse settimane aveva lanciato allarmi sui potenziali pericoli dei modelli più evoluti di intelligenza artificiale, chiedendo anche una regolamentazione a livello federale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa a Metz, nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerre e ha invitato i vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. L'inviata.
3: Le fiaccole illuminano la notte di Lourdes.
4: Comme façon pèlerin parmi les pèlerins.
3: Leone XIV pellegrino tra i pellegrini presiede la preghiera del rosario con la processione un flambeau dalla grotta di Massabiel al santuario dove sono stati coperti i mosaici di Rupnik, l'ex gesuita accusato di abusi da diverse religiose. Malati, accompagnatori, famiglie, giovani, anziani sono migliaia nella città della speranza. Qui la fragilità non viene nascosta. Nel pomeriggio visita la Quai Notre-Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata, la dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno, scandisce Prevost, ha il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Alla messa celebrata la mattina nella spianata del santuario, l'abbraccio di 150.000 pellegrini. Siamo tutti chiamati alla conversione, ricorda Prevost. La Chiesa riconosca i suoi errori. Nel pomeriggio ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero, 2 ore di ascolto, dialogo e preghiera. Il Papa ha ribadito il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri e ha espresso la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
0: E Papa Leone XIV ha inviato per 3 giorni a Mosca il cardinale Matteo Zuppi con l'obiettivo di far avanzare il dialogo sulle conseguenze umanitarie della guerra in Ucraina. La corrispondente.
5: Il ritorno del cardinale Zuppi nella capitale russa si svolge in un contesto difficile, in piena escalation. Missione umanitaria di 3 giorni che arriva dopo il viaggio in Ucraina a luglio, quando l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone era entrato anche in un carcere ucraino a visitare i militari russi prigionieri. Quel giorno gli era stato anche chiesto di fare lo stesso quando sarebbe tornato in Russia, e cioè visitare i prigionieri ucraini per verificarne le condizioni. Tanti gli incontri e i colloqui per Zuppi, è in programma anche un incontro con

0: Il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, intervistato da Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede spiega che tra Kiev e Mosca, grazie al Vaticano, è stato aperto un canale di dialogo che in 3 anni ha prodotto risultati concreti: scambi di prigionieri di guerra, di bambini, di dispersi. Ora, dice l'ambasciatore Soltanovsky, la Russia è al lavoro con Zuppi anche per la liberazione dei civili, con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Serbia, il presidente Vučić si è dimesso, cercherà un nuovo mandato da premier.
2: Lo aveva annunciato circa 2 mesi fa in un comizio, aveva anticipato le sue dimissioni. Il presidente serbo Aleksandar Vučić, adesso il dado è tratto. Vučić si è dimesso e interrotto anticipatamente il suo secondo mandato al vertice dello Stato per correre per un secondo incarico da primo ministro alla testa del Partito Progressista Serbo, una forza di destra animata da un nazionalismo dalle tinte populiste che ondeggia tra la candidatura all'ingresso nell'Unione Europea e il secolare legame con Mosca. Vučić aveva già indetto elezioni anticipate per il 25 ottobre, motivate da quelle che aveva definito forti turbulenze politiche. Le manifestazioni di protesta esplose nel paese dopo il crollo di una pensilina alla stazione di Novi Sad nel novembre 2024, costato la vita a 16 persone, un incidente reputato da una parte dell'opinione pubblica la conseguenza della corruzione che inquina il paese, una contestazione che esigeva la punizione dei responsabili, che incanalava l'aspirazione a una decisa inversione di rotta nel governo del paese e sfociava in massicce dimostrazioni, segnate a volte anche da scontri con le forze dell'ordine. Ma i protagonisti delle proteste sono stati gli studenti, il loro bersaglio Vučić e un'intera classe politica, un'ondata di dissenso che a più riprese aveva preteso nuove elezioni. Prima di lasciare il suo incarico, Vučić ha graziato 49 persone, sia studenti che sostenitori del suo partito, accusati di aver commesso reati durante le proteste, e ha sentito il presidente russo Putin. Enzo Arcieri, GR1.
1: Svizzera ha bocciato il referendum che chiedeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70-15%, prevalendo in tutti i cantoni della Confederazione. Torniamo in Italia con la cronaca: torturata per aver rifiutato le avance di un 38enne conosciuto sui social, e l'orrore subito da una ragazza della provincia di Pistoia. L'uomo con precedenti è stato arrestato.
3: Si erano conosciuti sui social, qualche messaggio in chat, poi la decisione di incontrarsi di persona lungo gli argini del fiume Pescia in provincia di Pistoia. Ma quella che doveva essere una passeggiata per entrare in confidenza si è trasformato in un incubo per una ragazza ventenne, picchiata, torturata con tentativi di annegamento, le sigarette spente sul volto, tutto per aver rifiutato un approccio sessuale. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando lei si ritrova nell'area verde con un 38enne originario della Repubblica Dominicana. Non fanno che pochi passi e subito lui rivela le sue intenzioni. La giovane lo respinge vigorosamente. La reazione dell'uomo è brutale. La spinge nel fiume tenendole ripetutamente la testa sott'acqua. Poi la trascina a riva e comincia a colpirla alle gambe con la cintura e con un sasso, fino a spegnerle le sigarette sul viso. Ad interrompere le ripetute violenze è l'intervento tempestivo di un passante. Sente le urla disperate della ragazza e chiama il numero d'emergenza. All'arrivo dei soccorsi, il 38enne si dà alla fuga. Ci vogliono alcuni giorni per rintracciarlo. Ha dei precedenti specifici ed è stato arrestato con le accuse di tortura e tentata violenza sessuale. La ragazza è stata invece portata in ospedale. Supportata dagli psicologi, è stata giudicata guaribile in poche settimane. Giuseppe Lisi, GR1.
1: È in carcere con l'accusa di tentato omicidio la donna che a Torino ha investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno.
4: Ci si concentra sui rapporti tra Camilla D'Alessandra e il padre del bimbo investito a Torino. L'auto guidata dalla 24enne ha travolto il piccolo, sbalzandolo da un lato all'altro della strada. Per chi indaga, un gesto volontario, giustificato forse da tensioni e rancori tra i due. Il bambino di 5 anni ha riportato traumi al torace e all'addome, guaribili in 40 giorni. Per l'avvocato della donna, Christian Scaramuzzino, non si può escludere l'ipotesi dell'incidente.
5: Si può solo ipotizzare che in qualche modo la ragazza sia partita probabilmente di scatto, o magari il bambino si sia spostato.
4: Il bimbo stava camminando con il padre insieme alla sorella e un'amica di famiglia nel quartiere San Donato, quadrante a nord-ovest della città, quando l'auto guidata dalla 24enne gli è piombata addosso. La donna sarebbe fuggita per poi essere arrestata dai carabinieri un'ora dopo. Alla madre al telefono avrebbe negato di aver investito il bimbo, da capire se con lei a bordo ci fosse anche un'altra persona. In passato era stata vittima di stalking e maltrattamenti, per cui un altro suo ex compagno è stato condannato in via definitiva. Fabrizia Ralla, GR1.
1: A Roma è attesa in giornata la sentenza di primo grado per il rapimento, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni in Egitto nel 2016. Imputati 4 agenti dei servizi segreti egiziani rimasti nel loro paese e mai comparsi.

0: in aula. Sempre meno bar nelle città italiane. Dal 2019 al 2025 oltre 24.000 esercizi commerciali hanno chiuso i battenti, circa 11 al giorno. Non solo locali di provincia, spariscono anche i bar sotto casa nei quartieri delle grandi città, luoghi di incontro e socialità della tradizione italiana. Secondo Confesercenti, il conto per i territori supera i 7,2 miliardi di euro tra minori consumi, occupazione e gettito fiscale.
1: Non solo i rituali del mattino con caffè e cornetto consumati al banco. Il bar sotto casa è il luogo dell'incontro, ma è un'attività commerciale che sta via via scomparendo sia dalle grandi città che nei piccoli centri. Secondo uno studio di Confesercenti ne chiudono 11 al giorno e in 6 anni ne sono scomparsi oltre 24.000. Roberta Sassatelli, sociologa dei consumi.
2: Il bar ha una funzione di socializzazione molto importante. È un luogo dove le persone più diverse possono ritrovarsi e condividere un consumo che ha tradizionalmente un costo abbordabile. Questo fa sì che ci si ritrovi anche tra persone molto diverse.
1: A pesare sui bar di quartiere sono i costi, il calo dei consumi e le nuove abitudini.
2: Una società dove i centri diventano sempre più turistici sfilaccia queste comunità più popolari, parte della nostra tradizione.
1: La regione dove si registra un maggior numero di bar di quartiere chiusi tra il 2019 e il 2025 è la Lombardia, con quasi 5.000 attività in meno. Seguono Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: A 800 anni dalla morte, anche il cinema rende omaggio a San Francesco. Il Lucca Film Festival gli dedica una selezione.
3: Signore, auguro tanta pace a voi.
4: San Francesco in un secolo di cinema, fino al 3 ottobre, un percorso del Lucca Film Festival in 8 pellicole e altrettante prospettive.
5: Fratellini miei uccellini, voi potete rodare il Dio molto facilmente perché avete libertà di volare.
4: Se il cinema muto offre rappresentazioni solenni, nel dopoguerra Roberto Rossellini mette in scena il giullare di Dio e la dimensione comunitaria della vita francescana, stile opposto per la Hollywood di inizio anni 60. Un decennio dopo arriva il successo di Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli.
6: Dolce capire che non son più solo.
4: Liliana Cavani, premio alla carriera del festival, con una scelta sorprendente dona al poverello di Assisi il volto di Mickey Rourke. Per la TV sarà poi incarnato anche da Raoul Bova. Infine, nel sogno di Francesco, Elio Germano affronta il contrasto tra spinta ideale e necessità concrete.
7: Essere liberi, senza possedere nulla, tendendo la mano a ciò che Dio ci dà.
4: Francesco Riccardi, GR1.
0: Sabrina Carpenter sarà Ginger Roger nel biopic su Fred Astaire con Tom Holland, diretto da Paul King. Per la pop star statunitense il ritorno sul grande schermo dopo 4 anni. Il regista si dice entusiasta e onorato di portare al cinema la storia di Astaire. E stanotte Sabrina Carpenter sarà tra le star protagoniste degli MTV Video Music Awards di Los Angeles. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Francesco Pio Naglieri e Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
8: GR1 Sport.
9: Un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Calcio in primo piano questa sera a Istanbul, la sfida di Nations League contro la Turchia di Montella.
10: A denti stretti, con lo sguardo fissato sull'interlocutore, ogni domanda ricca, ogni risposta a sei meno quelle di Roberto Mancini a proposito, per esempio, dell'attaccante che potrebbe rimanere fuori nella partita con la Turchia.
11: Ken, che non ha neanche giocato tanto all'inizio di questa stagione, quindi non so se sarà in grado di rigiocare, quindi lo valutiamo.
10: I giovani, capitolo complicato, ma Tonali dice a tutti, prendetevela con me, lasciate stare chi non sopporta certe responsabilità.
12: Dare un po' di colpe più a noi vecchi, diciamo, e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi.
10: Mozione dei ricordi, anche degli affetti. Ieri è stato il compleanno di Francesco Totti. Vincenzo Montella non lo ha dimenticato.
13: Scherzando gli ho detto benvenuto nel girone di ritorno, insomma, dopo 50.
10: Bursa, collaborazione tecnica, Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
9: Restando in tema Nations League, fra i risultati di ieri spicca il crollo casalingo della nuova Germania di Klopp, sconfitta in casa dalla Grecia 1-0.

0: 0. Campionato: Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma, separazione consensuale fra i possibili sostituti D'Aversa e Gilardino. Parliamo adesso di pallacanestro. Ieri è iniziato il campionato.
1: Tra conferme e flop, in particolare quello delle due nuove squadre romane, la prima giornata ha confermato che anche le partite apparentemente scontate nel risultato possono riservare sorprese, come quella che si è giocata al Forum tra i campioni d'Italia di Milano e Trieste, che ha visto la sofferta vittoria in volata dell'Olimpia 83-79. Ha fatto decisamente meno fatica la Virtus Bologna a Varese 90-69, ma la maggior parte delle attenzioni erano rivolte al Palaeur, che ha riacceso le luci per ospitare una partita di basket dopo quasi 6 anni. Un'ottima cornice di pubblico, quasi 7.000 spettatori, non è servita alla massima Roma, dominata da un'ottima Napoli che si è imposta 94-75. Ritorno al Palaeur anche per il tecnico di Napoli Yasmin Repeja, che allenò la Virtus Roma tra il 2006 e il 2008, portandola a giocare una finale scudetto con Siena. Eccolo esprimere il suo sentimento.
2: Per me è molto emozionante, per me è molto importante partire bene, una piazza che ci tiene molto molto, che ha investito molto per fare una bella figura.
1: Le altre partite hanno premiato Tortona 101-93 su Verona e Udine 87-63 su Scafati. Massimo Barchesi, GR1.
0: È stato anche il giorno dei mondiali di ciclismo, oro agli Stati Uniti, nono il migliore italiano.
3: Mondiale impronosticabile per l'assenza di Tadej Pogačar, mondiale pazzo per la gestione della gara dei big, da Van der Poel a Six Ass a Remco Evenepoel. Lucida invece la squadra degli Stati Uniti, che ha con merito conquistato l'iride con Brandon McNulty, piazzando poi Simmons a ridosso del podio. Ma andiamo con ordine. Gran lavoro della Francia nella prima parte di corsa per selezionare il gruppo, con Six Ass che però rimane solo al momento dell'attacco di Van der Poel a 85 km dalla fine. Anche l'olandese esagera e spreca l'occasione, e così a poco più di 30 km dal traguardo ecco McNulty, cronoman e uomo di fatica alla UAE per sua maestà Pogačar, che prende il largo e con regolarità arriva al traguardo per la più grande vittoria della carriera. Secondo Michael Matthews, il 36enne australiano. Terzo Van der Poel, che però può recriminare per la sconsiderata gestione della gara. Italia che si comporta bene ma che non va oltre il nono posto di Giulio Ciccone. Azzurri comunque da promuovere per l'attenzione e la caparbietà con cui hanno tentato di conquistare una medaglia. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Parliamo adesso dell'America's Cup sul Golfo di Napoli. Ancora Luna Rossa protagonista.
4: Una domenica perfetta quella di Luna Rossa. Prima due vittorie nelle due regate di flotta che hanno portato l'equipaggio italiano a 71 punti, con 15 di vantaggio sui neozelandesi. Poi il successo nel match race finale contro Emirates. Non c'è stata praticamente mai battaglia. Peter Barr, Marco Gradoni, Maria Giubilei, Gigi Ugolini con i loro AC40 hanno dominato in questa 3 giorni nel Golfo di Napoli. Marco Gradoni, uno dei timonieri.
5: Le regate di flotta sono molte più concitate, ci sono molti più eventi, molte più cose da tenere sotto controllo, mentre nel match race è uno scontro, uno contro uno, c'è poco da recuperare, c'è poco da perdere, o stai davanti o stai dietro, e una volta che stai davanti, se sei bravo a controllare, è veramente difficile superare l'avversario.
4: La categoria Women's and Youth è stata vinta dai neozelandesi davanti ai nostri Porro, Antoniazzi, Marchesini, Santi. Grande festa sul lungomare con 100.000 persone che hanno ammirato queste astronavi sull'acqua che hanno superato i 40 nodi. L'appuntamento è ora a maggio 2027, ma il messaggio è chiaro: Luna Rossa è il team da battere. Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
0: Chiudiamo con il tennis. A Londra il Team Europa ha vinto la Laver Cup. Zverev ha conquistato il punto decisivo battendo in 2 set Tin. In precedenza il doppio europeo formato dall'italiano Cobolli e da Menzi, che aveva superato la coppia del resto del mondo Fritz De Minor. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. È tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: Mezzanotte, 26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Lodi e allacciamento A1-58 c'è un incidente al chilometro 16, siamo in direzione di Milano. Altro incidente, quello sulla A30 Caserta-Salerno, sono 2 le auto coinvolte, tra allacciamento A16 Napoli-Canosa e Palma Campania, direzione Salerno. Per il resto abbiamo lavori e chiusure, torniamo al nord, A1 Milano-Napoli, uscita chiusa per lavori a Basso Rudigiano per chi viene da Milano fino alle 5, A26 Gravellone.

0: Natoce, rampa d'accesso chiusa a Meinen, entrata in direzione Gravello Natoce fino al 18 ottobre, A1 Firenze-Roma, uscita chiusa per lavori a Guidonia-Montecelio per chi viene da Napoli e fino alle 2. Questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
4: Tornati alla mezzanotte di Radio 1. Con questa puntata noi apriamo la nuova edizione di questo programma 2026-2027. È un programma che è destinato ad approfondire, a raccontare quelli che sono i protagonisti del nostro tempo: i professionisti, gli imprenditori, i manager, i politici, i banchieri, i giornalisti, gli attori, insomma un mondo molto vasto. Questa notte ho fatto una scelta molto particolare perché nel nostro programma Cantieri Italia, che è appunto ripartito martedì 22 settembre, abbiamo ospitato molto spesso uno sportello condominio. Voi sapete che le vicende del condominio sono quelle più intricate, più difficili da sciogliere, perché si litiga sempre e perché non si sa mai che cosa viene consentito e che cosa invece viene bocciato. Ecco, noi siamo stati aiutati lo scorso anno dal dottor Francesco Prestanicola, che questa notte è con noi. Grazie di aver accettato il nostro invito, dottore.
5: Grazie a voi dell'invito, è un vero piacere, anche in notturna.
4: Anche in notturna. Allora, abbiamo molto tempo. Intanto mi dica, ma come nasce questa scelta? Come è diventato lei l'amministratore di condominio? Diciamo, lei è un professionista, insomma, molto, molto quotato, ma come è arrivato a questo punto della carriera? Come si arriva? Perché non penso che da ragazzino uno sogna, cioè, che vuoi fare? Io voglio fare amministratore di condominio. Lei che sognava da adolescente?
5: Allora, mi sono laureato in giurisprudenza oramai nel lontano 2001 e avevo molti dubbi su quella che poteva essere, diciamo, la mia carriera professionale, e poi mi si è aperto questo spiraglio e da lì è iniziata, diciamo, tutto il corso che ho fatto con Anaci, ci tengo a dirlo, un'associazione, diciamo, primaria in Italia, che mi ha aiutato tantissimo. E la mia attività quindi ha preso piede. Grandissima soddisfazione oggi, uno studio che lavora molto su Roma, e è un'attività che non mi immaginavo di fare, ecco, appena laureato, però.
4: E invece alla fine ha scelto proprio questo, adesso è sicuramente soddisfatto. Senta, noi abbiamo tante domande perché ci hanno scritto sui social, lei lo sa, l'anno scorso ogni volta che era intervistato da noi poi scattava proprio, insomma, io direi quasi il virus scattava delle domande di gente che voleva sapere tutto sullo sportello condominiale. Allora, partiamo da qui, cerchiamo di evadere un po' di notizie, un po' di domande che ci hanno fatto i nostri ascoltatori. Allora, c'è Laura che ha scritto da Livorno, ci saluta, ci ascolta tutte le notti, le mezzanotte appunto della domenica, e chiede a lei, a Francesco Prestanicola: rispetto alle morosità dei condomini, esiste la privacy? Questa è una bella domanda, cioè posso ottenere l'elenco dei morosi dall'amministratore? È una cosa che tutti vorrebbero sapere, specialmente quelli che pagano sempre, e a un certo punto si chiedono: ma non è che noi stiamo pagando anche per quelli che invece non pagano mai, non mettono mai la mano nella tasca e sono proprio morosi?
5: Certo, è una domanda più che legittima, e ovviamente i condomini virtuosi, come li chiamo io, sono per fortuna la maggioranza, ecco, rispetto ai condomini morosi, ed è un loro diritto chiedere l'elenco dei condomini morosi per avere appunto contezza rispetto allo stato dei pagamenti a cui contribuiscono tutti, o perlomeno dovrebbero contribuire tutti. L'importante è l'uso che se ne fa del documento che viene trasmesso dall'amministratore di condominio. Ovviamente non può essere messo su una chat pubblica o sui social, piuttosto che esposto. Cioè,

0: non si può diffondere, questo mi sta dicendo, cioè che il confine della privacy è quello, cioè tu lo puoi sapere, sai quanti sono i morosi del tuo condominio, però poi non puoi diffonderlo, te lo tieni per te, insomma, oppure quando vedi il moroso lo affronti.
1: Allora, non si può diffondere, sicuramente ecco, la privacy non c'è all'interno del condominio, ma c'è all'esterno, verso l'esterno, quindi io non devo essere informato dei fatti di altre persone in nessuna maniera. All'interno invece del condominio la privacy non c'è, anche perché poi i conti sono quelli che vengono presentati dall'amministratore all'assemblea per essere approvati, quindi certo, sono evidenti a tutti, ecco. L'importante è l'uso che se ne fa.
0: Senta, ecco, mi racconta, visto che abbiamo tanto tempo questa notte da trascorrere insieme, qualche episodio legato proprio alle morosità nei lunghi anni della sua carriera?
1: Guardi, le racconto un episodio che mi fa un po' sorridere, perché poi tra l'altro non è un singolo episodio ma ce ne sono vari. Quando il condomino moroso mi chiede di poter pagare a rate,
0: sì,
1: ecco, questa è una cosa che mi manda un po' ai matti, come si dice, perché la mia risposta è: ma come, io le ho già mandato delle rate, nel senso le rate condominiali sono già rate, perché ora mi chiedi delle nuove rate, nel senso che scambiano alcune persone scambiano il condominio come fosse una finanziaria,
0: certo.
1: Oppure un'altra cosa, oppure in alcuni casi, diciamo, sembra che loro abbiano un fido con il condominio, no? Sono morosi sempre della stessa cifra, magari devono sempre al condominio 1.000 euro e questo lo devono da sempre, e
0: è un po' la loro, come dire, cifra identitaria, no?
1: Esatto.
0: Senta,
1: esatto,
0: e quando pagano ma lasciano, diciamo, una somma, ecco, come in questo caso, sempre i soliti 1.000 euro, sempre da pagare, scatta il decreto ingiuntivo?
1: Beh sì, diciamo che il decreto ingiuntivo sicuramente sulla piazza romana ha una tempistica abbastanza lunga, nel senso che comunque al di sotto di 10.000 euro, perché è cambiata con la riforma, è cambiata la cifra da cui ci si può rivolgere al tribunale e bisogna rivolgersi al giudice di pace.
0: Ho capito.
1: I tempi su Roma sono lunghissimi.
0: Sono lunghissimi.
1: Fare un decreto ingiuntivo per 1.000 euro.
0: Non conviene. Allora, fermiamoci. Un brano musicale dedicato non solo al dottor Francesco Prestanicola, ma mi permetto anche alla sua splendida moglie Simona. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1, voi ormai lo sapete, durante la settimana dal lunedì al venerdì alle 17:40 noi andiamo in onda con Cantiere Italia e approfondiamo i temi di natura politica, economica e finanziaria. Poi la domenica invece ci dedichiamo a conoscere i protagonisti, e uno dei protagonisti della passata edizione del nostro programma è stato proprio lui, Francesco Prestanicola. Bentornato, che ha aperto insieme a noi lo Sportello Condominio, che ha avuto grande successo, dottore. E allora proseguiamo con le domande che ci sono arrivate. Ci scrive Maria da Bari e chiede: c'è una regola? Che regola c'è per scegliere il colore delle tende, delle inferriate?
1: Ah, ecco, questo sicuramente deve essere specificato nel regolamento di condominio. Qualora non sia specificato nel regolamento di condominio, ovviamente ci dobbiamo rifare al buon senso e al decoro, nel senso che se tutte le tende sono verdi a righe bianche, anch'io dovrò mettere la tenda verde a righe bianche, e se tutti quanti hanno le grate col disegno a quadri bianche,
0: bisogna adeguarsi.
1: Diciamo che lo scopo è quello di non creare una macchia di leopardo nel tessuto dei palazzi, ma è bello avere una certa uniformità che contribuisce al decoro architettonico. Quindi ecco, ci si uniforma al colore o indicato nel regolamento, oppure che viene usato dai primi che le montano.
0: Ecco, dottor Prestanicola, proprio restando sul tema del rispetto del decoro architettonico, se si crea un pregiudizio estetico rilevante, si può considerare danno patrimoniale, sì o no?
1: Beh, sì, ecco, questa è una domanda scritta sicuramente da qualcuno che ne conosce di condomini, nel
0: sì.
1: senso che comunque
0: sì.
1: è un
0: giovane avvocato di Treviso, Luigi.
1: Ah, ecco, infatti l'abbiamo...
0: Probabilmente farà la sua stessa carriera, anche lui si è laureato in legge, poi farà l'amministratore di condomini. Comunque le domande sono veramente estremamente pertinenti, ha ragione, prego.
1: No, questo veramente, perché il discrimine da prendere in considerazione è proprio questo: il decoro architettonico viene violato ogni qualvolta, diciamo, c'è qualcosa di estraneo, no? All'interno di un contesto, quindi di una facciata piuttosto che di un balcone, un cornicione, eccetera eccetera. Ma quello che conta veramente è se questa violazione del decoro architettonico comporta un danno dal punto di vista estetico, perché sicuramente, faccio un esempio, se io installo il motore di un condizionatore in facciata, ma ce ne stanno altri 10, sì, contribuisco anch'io, ma non è sicuramente un danno così rilevante come quello che ha fatto sicuramente il primo, okay, che ha installato un motore. E questo è un metodo di giudizio. Quindi diciamo che il danno viene a considerarsi tale e comporta un deprezzamento dell'immobile quando è rilevante.
0: Certo, quando diciamo cambia anche un po' il volto, no, dell'immobile.
1: Cambia il volto,
0: lo stravolge.
1: E lo cambia per la prima volta,
0: ecco.
1: Esatto, lo stravolge e sicuramente poi viene proprio a considerarsi il danno patrimoniale, cioè della serie: il mio appartamento oggi vale di meno
0: per
1: il fatto
0: questo,
1: che
0: certo.
1: C'è una facciata deturpata dalle inferriate.
0: E quindi io mi posso rivalere su
1: che...
0: quel condomino che ha fatto, che ha creato questo danno, no?
1: Assolutamente sì.
0: Senta, mi racconta, sempre a proposito di aneddoti, di episodi, una pace, ecco, un momento di conflitto che lei invece ha contribuito col suo carattere anche pronto al dialogo a ricomporre.
1: Allora,
0: ce ne sono stati parecchi, secondo me c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Allora, sicuramente, mi capita di fare pace con i condomini, senso ovviamente
0: sì,
1: più
0: simbolico, certo,
1: gradevole
0: sì.
1: del termine, insomma, ovviamente nel momento in

0: cui questi vogliono vendere l'immobile, nel senso che quando vogliono vendere l'immobile sono
1: disponibili, perché se ne devono andare, però non ci ha pensato.
0: Vogliono andare. Esatto. Adesso questo è l'esempio più banale, nel senso che sono tutti più mansuri.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 e bentornato al nostro ospite Francesco Prestanicola. E allora Gianni e Franco sono i suoi suoceri, a proposito di famiglia. E come sono come condomini? Li ha conosciuti in questa veste?
1: Ma sì, assolutamente, mi danno la delega per partecipare alle loro assemblee, certo. Non hanno questa particolare voglia di partecipare, e loro sono i condomini del piano terra col giardino e sono quelli che subiscono sicuramente un po' più di fastidi, diciamo, dai piani superiori.
0: Sì, perché i piani superiori buttano giù qualsiasi cosa, no?
1: Qualsiasi cosa, dall'innaffiamento piuttosto che le briciole delle tovaglie, certo, sparecchiate, insomma, vabbè, però contribuiscono col loro bel giardino, ecco questo sicuramente.
0: Questo va bene. Senta, ci scrive un'altra ascoltatrice, Antonella, e ci scrive da Potenza: che decisioni possiamo prendere trattando il punto all'ordine del giorno varie ed eventuali? Di che si può parlare?
1: Allora,
0: di che si può decidere?
1: Innanzitutto diciamo che la verità ai nostri ascoltatori, il punto vari ed eventuali è quello che teme di più l'amministratore di condominio, perché i condomini ti fanno ricominciare l'assemblea, tu hai finito, stai scrivendo le ultime cose del punto appena trattato e ti stai quasi risollevando che potrai andare a casa dopo una dura giornata di lavoro e un'altrettanto dura assemblea. Nelle varie ed eventuali invece i condomini ci vorrebbero far entrare

0: comprare qualsiasi cosa. Ecco, diciamo, può entrarci tutto tranne che decisioni dal punto di vista patrimoniale, nel senso che si può decidere di sostituire lo zerbino condominiale piuttosto che il suo colore, ma non qualcosa che necessiti di un apposito punto all'ordine del giorno. E un apposito punto all'ordine del giorno, quando ha un rilievo economico, deve avere un punto dedicato, appunto.
1: Senta, anche qui le è capitata qualche situazione simpatica o antipatica da raccontarci?
0: Ma sì,
1: qualcuno che aveva, ripeto, dei desideri un po' surreali, ecco, vari ed eventuali.
0: Sì, ecco, vari ed eventuali sono i sogni che alcuni condomini hanno di poter trattare.
1: Per esempio?
0: Dei temi. Ad esempio di decidere sui lavori straordinari.
1: Ecco.
0: Cambiamo il portone nelle varie eventuali, che dice, ah sì, trattiamo, ma perché non parliamo mai di cambiare il portone? Trattiamolo nelle varie ed eventuali. Beh, insomma, ci deve essere un punto dedicato, perché è un tema, diciamo, di una certa rilevanza. Quindi ogni qualvolta viene fuori questo tema, noi amministratori temiamo un pochino, ecco. Anche perché poi il problema delle varie ed eventuali è che il condomino che è assente dall'assemblea e che ha dato magari la delega a qualcun altro, e se vede che viene deciso qualcosa all'interno del contesto pari ed eventuali, potrebbe anche lamentarsi sia con l'amministratore, sia
1: perché non era all'ordine del giorno.
0: Perché non era all'ordine
1: perché
0: del giorno.
1: Perché la delega viene data esattamente per i punti che sono all'ordine del giorno. Questo specifichiamolo, perché è importante.
0: È importantissimo, assolutamente. La delega si considera per i punti che sono all'ordine del giorno, quindi nelle varie ed eventuali vorrebbe dire stravolgere un po' le proprie responsabilità, il proprio diritto a rappresentare il delegante, e quindi bisogna stare attenti. Ecco, ma secondo me è un compito che non spetta ai condomini, che sono appunto clienti in questo caso, ma spetta agli amministratori, ecco, di far valere la loro professionalità e di non far decidere cose all'interno delle varie ed eventuali che non abbiano una valenza tale da dover giustificare un punto.
1: Allora, noi ci fermiamo ancora un brano musicale, poi torniamo con Francesco Prestanicola. Musica.

0: bentornati all'ultimo blocco di questa lunga intervista al protagonista dello sportello condominiale di Cantiere Italia, un professionista che c'è stato accanto lo scorso anno, nella scorsa edizione, e spero ci sarà accanto anche in questa 2026-2027, perché il tema del condominio è un tema veramente molto molto dibattuto. Senta, una domanda adesso gliela faccio io: cosa si intende per manutenzione straordinaria?
1: Per lo più spese straordinarie, nel senso che la manutenzione che facciamo nei nostri condomini è una manutenzione ordinaria, se la vogliamo trattare, diciamo, secondo il codice e secondo poi il testo unico per l'edilizia. Diciamo, non trattiamo quasi mai di manutenzioni straordinarie. Spesso confondiamo quella che è la manutenzione ordinaria con le spese straordinarie.
0: In un piccolo condominio possiamo ripartire le spese in parti uguali? Sì o no?
1: Sì, se sono tutti d'accordo, con mille millesimi, con l'unanimità totale, sì, si può decidere di stravolgere il criterio di legge o il criterio del regolamento di condominio. Assolutamente sì, mille millesimi, possono decidere qualsiasi cosa.
0: Senta, l'assicurazione condominiale, un altro grande tema, in quali casi ci risarcisce? Quando scatta il risarcimento?
1: L'assicurazione risarcisce in base al contratto, nel senso che l'esempio più tipico è la rottura accidentale di una tubazione,
0: esatto,
1: quindi una cosiddetta clausola dell'acqua condotta,
0: sì.
1: No? Quando si rompe una conduttura dell'acqua in maniera accidentale, in quel caso l'assicurazione deve risarcire il danno, perché di norma quella è una clausola che rientra in tutte le globali fabbricato. Sicuramente non risarcisce l'assicurazione nel momento in cui c'è scarsa manutenzione. Quando non c'è manutenzione, l'assicurazione non risarcisce.
0: Senta, il fondo cassa è obbligatorio, sì o no?
1: Potremmo dire dipende. Se si devono fare lavori straordinari, sì, è obbligatorio, lo prevede l'articolo 1135 del Codice Civile. Deve essere fatta una raccolta preventiva della provvista necessaria a fare i lavori. Qualora invece non si debbano fare lavori, i fondi sono deliberati dall'assemblea di condominio. L'importante è che abbiano uno scopo. Ad esempio, posso iniziare a raccogliere oggi soldi per fare dei lavori che farò magari fra un anno, fra due.
0: Senta, quanto dura l'incarico dell'amministratore? Davvero abbiamo esaurito il nostro tempo.
1: Come ultima domanda, si apre una questione quasi filosofica per noi amministratori. Diciamo che l'incarico dura un anno più un anno al primo mandato, okay? Perché si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, quindi
0: sì.
1: Questo dice il codice. Poi di norma l'amministratore, quindi dopo il secondo anno, si dimette e l'assemblea dei condomini chiede di rinunciare alle dimissioni e magari una sua conferma, oppure nomina un altro. Quindi diciamo che la carica è annuale.
0: Annuale, va bene. Allora,
1: secondo me
0: di
1: dovrebbe
0: cuore.
1: Essere
0: ecco.
1: Fino alla revoca, nel senso che non dovrebbe esserci tutti gli anni questo punto all'ordine del giorno, però diciamo che è una garanzia.
0: Allora, grazie a Francesco Prestanicola di essere stato con noi, ci risentiamo per la versione quotidiana di Cantiere Italia. Grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia anche della Mezzanotte di Radio 1, ad Emanuele Di Cavio, e grazie soprattutto a voi che ci state seguendo in tanti in questa ripresa di programmi, sia Cantiere Italia sia la Mezzanotte di Radio 1. Un bacio affettuoso da Monica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi in apertura e caro carburanti, anche Pifi sarà limiti ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel, a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni parla di un segnale importante, il governo dice continuerà a sostenere le famiglie. E a Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 14,97%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quella occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne riapriranno questa mattina, lo ricordiamo, dalle 7 fino alle 15. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arrestati, 85 abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga ora sui possibili legami con l'Iran. Applaude Trump che parla di lavoro straordinario. E svolta politica in Serbia, il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premio nelle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste studentesche. La presidente del Parlamento Anna Brnabić assumerà la presidenza ad interim. E possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18-19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è ancora presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa a Metz nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerre, il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo, Dio non è responsabile. Poi scuote la Chiesa francese, nessuna legge può dare la morte, invita i vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. La cronaca Pistoia, giovane torturata, ostinata e quasi annegata per avere spinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social, la salva un passante, lui 38 anni con precedenti è stato arrestato. E aggredisce una donna con un cacciavite e poi investe 2 persone intervenute per soccorrerla. È accaduto in serata un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia, l'aggressore è fuggito poi in auto ma è stato rintracciato e arrestato circa 1 ora dopo. I 3 feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ancora da chiarire il movente. E a Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto, alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne ora in carcere per tentato omicidio, voleva colpire me, sostiene l'uomo. La difesa della giovane non esclude invece l'incidente, il piccolo ricoverato con traumi alla dove al torace per fortuna fuori pericolo. E chiudiamo con lo sport, questa sera l'Italia a Istanbul contro la Turchia di Montella. Mancini, l'obiettivo è superare il turno di National League Mondiali di ciclismo, ora gli USA dopo 33 anni, McNulty prima al traguardo, Ciccone nono, il migliore italiano. Infine

0: La Mary's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata. Ed è tutto, prossimo appuntamento con Letizia alle 2. Ora la linea va a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
1: Ed eccoci qui anche per questa notte, seconda puntata della nuova serie, della serie 26-27 di Stereo Notte Brasil con Max Tomassi, puntata 1189. In questa notte fra domenica 27 e lunedì 28 settembre, con Luciano Pecoraro alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, il programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo con Sergio Mendes e Seu Jorge, Maracatu Atomico.

Ed eccoci qui, dicevo, seconda puntata di questa nuova serie, 27 anni con voi, con gli ascoltatori di Rai Radio 1. È davvero un piacere immenso. Noi abbiamo iniziato questa 27esima serie ieri sera, la notte fra sabato e domenica, e oggi ovviamente, come sapete tutti quanti, nel fine settimana ci siamo noi sabato notte dall'una fino alle ore 4. E poi ovviamente, se coloro che non riescono a rimanere svegli vogliono ascoltare la trasmissione nel corso della settimana, potete entrare nel sito di Rai Radio 1, o meglio in Rai Play Sound, e ascoltare le puntate. Allora, come sapete, noi parleremo delle infinite interazioni che prendono vita fra l'universo sonoro brasiliano e quello italiano. Ascoltiamo il meglio della musica brasiliana, una delle musiche più amate al mondo. Racconteremo in questa serie, in questa nuova stagione, quanto questi due mondi riescano a dialogare sempre di più fra loro, utilizzando quest'arte così comunicativa che è la musica popolare. Scopriremo anche le nuove tendenze della bellissima musica che arriva dal sud del mondo, quindi dal Sud America, dalla Spagna. Nella puntata di questa notte abbiamo intervistato una delle più belle voci della musica italiana, Mario Biondi, che abbiamo incontrato in Sardegna a Porto Rafael in occasione del centenario di Rafael Neville, fondatore

di quello che è uno dei luoghi più affascinanti della Gallura, appunto Porto Raphael. Ci collegheremo con la jazzista Susanna Stivali. Il 28 settembre realizzerà un suo concerto presso l'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro. Franco Cava, nostro amico in diretta da questa città, ci aggiornerà sulla sua programmazione culturale. Con il nostro esperto di bossa nova Sergio Ovaghimian Brasil ascolteremo una selezione di brani di Caetano Veloso, reduce da un emozionante concerto a Brasilia. Ci sono stati gli 80 anni del SESC, vi racconteremo, vi spiegheremo anche che cos'è questa entità pubblica molto importante che divulga la cultura in Brasile. Vi invito come sempre a interagire con noi, fatelo attraverso Facebook e Instagram, direttamente sul mio Instagram e sul Facebook del sottoscritto. Io mi chiamo Max De Tomassi. Dopo Sergio Mendes con Seo Jorge c'è Maria Rita con un brano di Rita Lee Jones, Agora Só Falta Você.

Maria Rita Mariano, figlia di César Camargo Mariano, pianista, arrangiatore, colui che ha portato il piano Fender Rhodes negli Stati Uniti. Ovviamente è una butade quello che sto dicendo, è addirittura un paradosso, perché il Fender Rhodes comunque era già negli Stati Uniti quando lui andò a registrare insieme alla moglie Elis Regina e a Tom Jobim l'album meraviglioso Tom e Elis. Maria Rita, figlia appunto di Elis Regina e di César Camargo Mariano, ha iniziato la sua carriera con questo progetto discografico che si chiama esclusivamente, semplicemente Maria Rita. Un album che ha avuto molto successo, all'interno del quale c'era questa canzone di Rita Lee, Agora So Falta Você, una canzone scritta nella prima fase della grande rockettara brasiliana. Adesso ci sono gli Skanka con un brano scritto da Nando Reis e da Samuel Rosa che si intitola Resposta, un brano che ha avuto successo in ogni parte del mondo, anche nel mondo ispanico, dove è stato tradotto in spagnolo. Il brano si intitola Resposta e poi arriva Mario Biondi da Palau.

0: Mario Biondi, buonasera, buonanotte.
1: Ma buonasera, buonanotte a te, che piacere vederti ed essere qui con te.
0: Senti, ci incontriamo dopo tanto tempo, siamo stati in Brasile, tanto tempo che ascolto la tua musica e tanto tempo che sono innamorato della tua musica, e oggi siamo qui a Palau, un luogo magico, in questa fortezza di Monte Altura così evocativa, che è stata giudicata la fortezza militare più bella d'Europa. Tu che giri il mondo con la tua musica puoi certamente valutare più obiettivamente il nostro patrimonio culturale, no? Perché ne vedi di cose in giro per il mondo.
1: Ne vedo tante, ma ogni volta mi innamoro e mi stupisco quando vedo le nostre bellezze nazionali, che sono tutte da scoprire, perché poi in questo piccolo stato che è l'Italia ci sono delle sorprese incredibili da andare a cercare, da andare a trovare.
0: Quindi quando stai fuori vedi le cose belle e dici, certo, però da noi ce ne sono ancora più belle.
1: Sì, no, beh, sicuramente il bello non è mai abbastanza, no? Anzi, in un periodo come questo dove comunque c'è forse un po' di carenza di bellezza vera.

0: e c'è molta finzione di bellezza, la naturalezza della bellezza. Ora mi sono incartato in tutte ste zecche.
1: No, ma la bellezza esiste ed è importante, è un punto di riferimento per tutti. Senti, noi siamo qui per celebrare un uomo visionario, libero, come questo signore che si chiama Rafael Neville, celebriamo i 100 anni. È uno spagnolo che ha visto in questa collina ricca di vegetazione e di grandi massi di granito, che poi sono tipici della Sardegna, un luogo in cui creare una convivenza armoniosa fra bellezze naturali ed architettura. Per celebrare questo evento hai messo in piedi un repertorio che rende omaggio al 20° anniversario, quindi c'è un 100° anniversario, un 20° anniversario, il tuo, o meglio della tua This Is What You Are. Che cosa significa questa canzone per te? Quando leggi questo titolo, non so, sui resoconti della SIAE, la senti come una mamma o una figlia?
0: La sento come una sorella. Cambio un po' le carte in tavola, perché è con me da 20 anni e mi ha accompagnato in giro per il mondo ed è anche la fautrice, no? di tante cose che sono riuscito a fare, ma anche il mio incontro con te, voglio dire, fa parte, cioè sono tanti gli incontri grazie a This Is What You Are, a Burt Bacharach, a Augereau, a Earth, Wind & Fire, a George Benson, ai grandi artisti che poi mi hai fatto conoscere anche tu negli anni, perché devo molto anche a te, ma lo dico sempre e mi piace ribadirlo.
1: Grazie.
0: No, grazie a te, veramente. Il Brasile è stata una bellissima scoperta.
1: E noi dobbiamo molto anche, sai, a Beppe Vessicchio, che ha fatto da ponte fra di noi, no? Grande Beppe. Lui mi disse: Mario Biondi ti vuole conoscere.
0: Il mio fratellone Peppe è stato un uomo veramente importante nella mia vita a livello musicale, mi commuove ancora pensarlo, mi emoziona tanto perché mi ha voluto bene e ci siamo voluti bene veramente tanto.
1: Sentiamoci This Is What You Are, Mario Biondi.
0: Sì.

0: Mario Biondi, si parlava di architettura, parlavamo prima di Porto Raphael, no? Di questa convivenza armoniosa fra massi di granito e architettura, diventato un posto, non so se tu c'eri mai stato prima di questa esperienza, è davvero bello vedere delle persone che abitano in un'area geografica, in una montagna come quella, la collina di Porto Raphael, sembra un po' un post preistoria.
1: Sì, sì, è vero, ancora si respira questa sensazione un po' di dell'uomo dalle caverne, ma sì, con tutto il rispetto per gli abitanti, ovviamente, ma
0: l'evoluzione, no?
1: Sì, assolutamente. Beh, poi guarda, io ho per esempio un amico che mi dice spesso che io ho qualcosa dell'uomo preistorico, no? Perché lui dice: ma tu sei ancora un uomo libero, con la testa libera, tu hai fatto 10 figli, dice, tu vivi ancora come l'uomo vero. Io dico: ma io non lo so com'era l'uomo vero, però credo molto nella natura, credo molto nella vita.
0: A proposito di libertà, no? E di architettura, quando sei stato in Brasile hai realizzato un album molto bello e molto libero che è If, forse anche ispirato dalla bellezza architettonica di Niemeyer, no? Che invece di mettere gli angoli metteva le curve, no? Di queste donne brasiliane che venivano in qualche modo raffigurate nei disegni che lui ha fatto. Ebbene, quest'album, queste giornate di If, al quale hanno partecipato grandi musicisti, come le ricordi?
1: Ah, le ricordo con grande affetto, e mi ricordo lo studio, ricordo gli andirivieni di questi musicisti brasiliani, con molti di loro sono ancora in contatto, con Delia Fischer abbiamo fatto anche delle altre cose.
0: Viene adesso in Europa a fare una tournée.
1: Mi ha scritto che viene giù in novembre, che probabilmente insomma avremo occasione di incontrarci. E poi sai che mi ricordo Mollica. Perché quando li fece ascoltare If, lui mi disse: tu non hai idea di che disco hai fatto. Mi disse: hai fatto una cosa di una bellezza che probabilmente capiremo qualcosa fra 20 anni, fra 30 anni. Dice: un disco di una bellezza incredibile. E questo ovviamente mi inorgoglisce, anche perché If è un progetto un po' come il mio nuovo disco in italiano. È un progetto che ho pensato, arrangiato, scritto con l'ausilio di Peppe Vessicchio e con alcuni parolieri che qualcuno mi sa me l'hai presentato anche tu.
0: Esattamente, poi lo ascolteremo. È un album di libertà questo If. All'interno di questa canzone c'è un brano che è stato scritto da un certo Bart Bacharach, che si intitola Something That Was Beautiful. Una canzone bellissima.
1: Perché la prima volta che gli dissi Bart, lui mi disse: no man, my name is Bert, not Bart.
0: Allora, sorry, Bert Bacharach.

0: Mario Biondi, Something That Was Beautiful. In questo album IF partecipano grandi musicisti brasiliani, c'è cioè Riccardo Silveira, chitarrista magico, Marcello Costa alle percussioni, Delia Fischer che si è che ha suonato un piano gigantesco, un piano a gran coda, e Jacques Morellenbaum. Era la prima volta che incontravi quei musicisti che tra l'altro ti avevo fatto conoscere io, quindi avevo anche una certa responsabilità, però poi
1: ti piace vincere facile a te, insomma.
0: Tu però hai, diciamo, incontrato la ritmica brasiliana nella casa, cioè loro giocavano in casa. Come ti sei sentito quando hai visto loro a suonare un tipo di musica che tu hai sempre, al quale ti sei sempre ispirato?
1: Ma devo dirti, con i musicisti mi sono trovato immediatamente in sintonia, sì, ed è stato divertentissimo guardarli, vederli e crescere e far crescere insieme a loro i brani nell'esecuzione. Uno che ovviamente, ammetto, mi ha messo molto in imbarazzo, ma buono e positivo, è Jacques Morellenbaum, al quale ho cantato la linea che avevo pensato per Bom Gidoer, e gli dissi, guarda, mi sentivo un po' Fantozzi in quel momento, faceva, guarda, scusi, io la canto, ma lei la prego, sia umano. E lei faceva, e lui mi guarda e mi fa, você canta, io a sono. E mi ha spiazzato, e sono ancora, è uno di quei ricordi che mi rimane impresso nella mente e spero di ricordarlo per sempre.
0: Nella libertà dell'album IF c'è una canzone che si intitola Bean Lolly. Che vita vivevi in quell'epoca? Ti sentivi davvero da solo?
1: Mi sentivo da solo e soprattutto volevo liberare una mia ex compagna che ormai stava diventando una farsa per certi versi, no? Perché ci raccontavamo di stare bene, ma non era esattamente così. Quindi, anche se grammaticalmente in inglese be lonely non esiste concettualmente, ma un po' mi sono voluto fare ispirare dal Bob Marley storico, che anche lui diceva delle cose.

cose che non avevano esattamente un senso grammaticale, però il be lonely era stai da sola, vattene per i fatti tuoi, cerchiamo di stare bene fondamentalmente, no? Abbiamo avuto dei bei momenti, facciamo che rimangano dei bei momenti.

0: Mario Biondi Been Lonely, stiamo parlando con lui, approfittando di questa sua presenza nella fortezza di Monte Altura, qui a Palau, in occasione dei 100 anni di Raphael Neville, il fondatore di Porto Raphael. Bene, nell'ultimo album che si intitola Prova d'autore c'è un evidente accenno al Brasile, come poi del resto in quasi tutti i tuoi album, come ho detto prima, la ritmica in particolare, certi viaggi melodici sono molto simili alla bossa nova, si avvicinano a questo genere musicale che ha rivoluzionato il mondo, il jazz. C'è anche un brano sentito da Ai Ai Ai Ai Ai, che tra l'altro ha lo stesso titolo di un brano di Ivan Lins, che è un tuo grande amico, tu sei un grande fan, però questa canzone è totalmente diversa ed è molto bella.
1: Sì, si doveva chiamare Cachaça e Lime.
0: Che funziona tanto, soprattutto l'estate.
1: Sì, esatto, che poteva essere un cocktail interessante e comunque sempre di ispirazione brasileira. Però proprio hai centrato il target, mi è venuto in mente appunto la versione di Ivan e dissi perché no, ai ai ai ai ai, perché no, e mi piace il titolo. Sì, è un brano divertente, è un uomo che ha bisogno di libertà anche lì, è uno che ha voglia di evadere.
0: E poi il titolo è universale, perché chi è

0: tra coloro che parlano una lingua latina o neolatina. Ai ai ai ai ai. Senti, Prova d'autore è un album tutto italiano, è il primo della tua carriera in italiano. Mi dici quante volte ti sei sentito dire dai fan, dai produttori, dai discografici, dai giornalisti: oh, ma quando fai un disco in italiano?
1: Sì, ma mi sono sentito dire anche il contrario molto spesso. No, no, in italiano no, non cantare in italiano, perché in italiano non avresti lo stesso timbro, non avresti lo stesso risultato. Io dico, bah, non capisco, no, perché l'inglese è meglio. E io non credo molto in questa cosa, non ci ho creduto, tant'è che ho fatto 20 brani scritti, arrangiati e prodotti.

0: Questa era Ai Ai Ai Ai Ai, Mario Biondi da Prova d'Autore. Il Brasile per Mario non è stato soltanto un episodio, una specie di esperienza, ma si è dimostrato un punto di riferimento, perché nel 2017 sei tornato a Rio de Janeiro e ti sei incontrato con un gruppo di musicisti geniali. Li citiamo: Mario Caldato, il produttore dei Beastie Boys, Cassin, Roger, Artur Verocai, Pedro Sai, Val Linz. Come è nato il progetto Brasil?
1: Ma in quell'occasione la Sony Music, io ero ancora in casting con la Sony Music, mi disse che c'era un produttore Sony Music Brasil che aveva il piacere di fare un disco insieme a me.
0: Era Paolo Junqueiro.
1: Bravo, esattamente, Paolo Junqueiro. Tu ti ricordi i nomi, io sono negato.
0: Era un mio amico carissimo.
1: Mi hanno accolto in una maniera veramente meravigliosa, sono stati carinissimi. E il team di produzione con Mario Caldato è stato veramente un'esperienza strana, perché io sono stato un mese ed era il mese di gennaio, credo.
0: Pienestà.

0: in piena estate, e abbiamo preso praticamente tanta di quell'acqua per un mese intero, che ho detto no, non è possibile.
1: Insomma, io... Sì, a gennaio succede spessissimo, un mese intero di pioggia.
0: Un mese pieno, non ho fatto un giorno, ho detto vado a fare una passeggiata a Copacabana, no, acqua, pioggia, acqua, niente.
1: Però disco bagnato, disco fortunato, perché è un disco semplicemente meraviglioso.

0: ho lavorato tanto con le coriste meravigliose stile brasileiro, che me ne sono godute veramente come un pazzo.
1: So che anche loro hanno goduto tantissimo la tua presenza dal punto di vista vocale, perché una voce come la tua è difficile trovarla in Brasile. Ce n'era solo una, quella di Tim Maia. Sentiamoci Devotion, Mario Biondi.

0: Mario, siamo in chiusura, tornando a questa celebrazione in terra sarda. Noi siamo in una fortezza del 1800, adesso è un luogo di interesse turistico, prima però ne ha viste tante, cioè era un posto dal quale ci si doveva difendere. Grazie alla bellezza della nostra terra e a quelle cose che sono successe poi nel passato, oggi come vediamo questi contesti architettonici che nascevano per offendere e per difendere, oggi invece nascono per accogliere?
1: Bella questa domanda, Max. Io penso che oggi le fortezze siano costruite all'interno di noi stessi e molto spesso non ci salvano comunque, perché il buonismo, l'educazione, l'abbiamo detto forse prima di iniziare la nostra intervista, è diventata un'arma a doppio taglio. L'essere generosi, gentili, affabili, viene quasi recepito come un'offerta, esatto, del fianco, e questa cosa qui mi fa molta paura e mi dispiaccio, perché vorrei un mondo sempre più disponibile l'un l'altro, con più bonarietà, perché poi alla fin fine l'amore salva tutto, è vero.
0: Speriamo di avere un futuro di pace, ovviamente, visto che viviamo una realtà abbastanza complicata.
1: Lo spero vivamente da sempre e oggi più di prima.
0: Torniamo per

0: salutarci a questo brano in portoghese al quale tu hai accennato prima, raccontandomi l'episodio con Jacques Morellenbaum. A un certo punto hai conosciuto questo grande autore brasiliano, scrittore e autore di canzoni, Nelson Motta, che potrebbe essere una sorta di mogol italiano, che ha scritto per te questa canzone che in italiano si intitola Così bello che arriva a far male. In tutte queste parole italiane bastano tre parole portoghesi, bon gidoer. Che cosa ti racconta questa canzone?
1: Ma è una canzone di veramente di grande romanticismo, semplice, perché io l'ho scritta su due accordi, non è un'armonia particolarmente ricca, elaborata, esatto, e devo dire che Nelson ha centrato il target al 100%, questa bella da far male, cioè bello da far male, l'amore, l'assentimento così forte, ma questo incontro in riva al mare, quasi cinematografico, e la pioggia, una cosa che può sembrare quasi semplice, ma lui l'ha resa veramente magistrale.
0: I brasiliani sono forti nel minimalismo, mi sembra anche un po' una sorta di fotografia di Tom Jobim parte 2, no?
1: Sì, sì.
0: Questa pioggia che arriva al mare.
1: Io mi sono permesso anche di rifarmi a Tom Jobim su Rivederti, con la luce che attraverso i capelli brilla in un prisma che mi sono lì un attimino di ispirazione.
0: Ti strappo una promessa, nel prossimo album in italiano, quando deciderai di farlo, mi piacerebbe tanto fare una versione in italiano di Bon Gidoer, quindi magari ci lavoriamo.
1: Questa è una bellissima idea, volentieri facciamolo, vai, Dio.
0: Grazie Mario, un bacione.
1: Grazie a te, sempre un privilegio, un piacere. Ciao Max.
2: Pensando em você.

Mario Biondi lo abbiamo incontrato a Palau per questa commemorazione di Raphael Neville, il fondatore di questo luogo meraviglioso, queste case incastonate nella natura, nelle pietre, nel granito della Sardegna, della Gallura, Porto Raphael. I brani che abbiamo ascoltato era la famosissima This Is What You Are di Mario Biondi, poi ancora Something That Was Beautiful dall'album If, che ho avuto l'onore di coprodurre in Brasile tanto tempo fa, ancora Bill Lolley da If e poi Ai Ai Ai Ai Ai da Prova d'Autore. Devotion, un brano scritto da Roger che noi conosciamo molto bene, l'album di Mario Biondi si intitolava Brasil, e sempre da If questa romanticissima Bon Jidouer, così bello, così bello, così intenso che fa male, brano scritto da Nelson Motta, cantato in portoghese da Mario Biondi. Adesso c'è il GR1 delle ore 2, ma prima voglio ricordarvi che dopo il GR c'è Susanna Stivali, Franco Cava e Sergio Omaghimian, un trio meraviglioso che partecipa questa notte a Serenotte Brasil. Adesso arriviamo all'appuntamento con l'informazione con Malum Magalhães, Casa Pronta.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura il caro carburanti, anche i PIFI sarà limiti e prezzi al distributore, ed oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La premier Meloni parla di un segnale importante, poi dice il governo continuerà a sostenere le famiglie.
3: Il prezzo di diesel e benzina viene calmierato in circa un terzo delle stazioni di rifornimento italiane. Dopo Eni, anche Socar, che controlla l'IP, ha deciso di limitare i prezzi dei carburanti. Quella di Eni è una riduzione del costo di circa 17 centesimi, della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al costo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Per l'IP il limite dei prezzi verrà applicato gradualmente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente di UNEM, Gianni Murano.
4: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno vuol rimanere indietro.
3: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo.